0: donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Per i fedeli defunti, l'eterno riposo dona loro, o Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Benediciamo il Signore.

0: Fate una carezza ai vostri bambini, ricordate il discorso alla luna di San Giovanni XXIII, di cui questa domenica, 11 ottobre, si celebra la memoria. Il cosiddetto Papa Buono, ce l'abbiamo tutti nel cuore, il Papa del sorriso. E ecco, mi sembra buono che il Vangelo di questa domenica parli di una festa. Parli di un banchetto di nozze. Giovanni XXIII ci ha manifestato nella sua persona, nel suo sorriso, nella sua semplicità, una semplicità, non lasciatevi ingannare, molto profonda, nella sua semplicità la bellezza della festa, dell'amicizia con Dio. Perché guardate, in ultimo si tratta di questo, si tratta di accogliere l'amicizia di Dio che è festa in se stesso. Perché? Perché Dio è amore in se stesso. E dove c'è l'amore? C'è la festa. L'odio è mancanza di festa, l'odio è disperazione, ma Dio è tutto amore e quindi è tutta gioia, è tutta festa. E là dove c'è una comunione con Lui, necessariamente c'è un sorriso, c'è una festa che è tale dentro lo spessore della storia umana, perché dentro ogni avvenimento la parola che riempie questo avvenimento è sempre la parola dell'amore e della risurrezione. Allora ascoltiamo il Vangelo del banchetto delle nozze.
1: In quel tempo Gesù riprese a parlare con parabole ai capi dei sacerdoti e ai farisei e disse: Il regno dei cieli è simile a un re che fece una festa di nozze per suo figlio. Egli mandò i suoi servi a chiamare gli invitati alle nozze, ma questi non volevano venire. Mandò di nuovo altri servi con quest'ordine: Dite agli invitati, ecco, ho preparato il mio pranzo, i miei buoi e gli animali ingrassati sono già uccisi e tutto è pronto. Venite alle nozze. Ma quelli non se ne curarono e andarono chi al proprio campo, chi ai propri affari. Altri poi presero i suoi servi, li insultarono e li uccisero. Allora il re si indignò, mandò le sue truppe, fece uccidere quegli assassini e diede alle fiamme la loro città. Poi disse ai suoi servi: La festa di nozze è pronta, ma gli invitati non erano degni. Andate ora ai crocicchi delle strade e tutti quelli che troverete, chiamateli.

del figlio inviato dal padre, da colui che aveva piantato una vigna e chiedeva i frutti agli affittuari. Anche questa domenica siamo davanti al mistero dell'accoglimento o del rifiuto della chiamata a vivere un'alleanza con sé che Dio fa ad Israele e che Dio fa all'umanità tutta e che fa a ciascuno di noi. La parabola, ecco, che ci aiuta ad entrare in questo mistero è la parabola del banchetto nuziale. Anche qui, più che parabola, ci troviamo davanti ad un'allegoria perché sono riconoscibili i protagonisti della narrazione in coloro che sono i protagonisti della storia della salvezza. Qui si parla di un banchetto. Il banchetto di nozze. Subito dobbiamo comprendere come l'immagine del banchetto sia l'immagine molto cara nella storia di Dio con Israele. Al capitolo 25 del profeta Isaia, per esempio, si parla proprio di un meraviglioso banchetto, che è il banchetto alla fine dei tempi, nel quale il Signore asciugherà le lacrime di tutti i popoli, solleverà la coltre che era stata posta sul viso delle genti, un banchetto nel quale saranno serviti dei cibi prelibati, delle vivande deliziose e dei vini raffinatissimi. È l'immagine della comunione ultima, definitiva, compiuta della grande festa della umanità finalmente in piena comunione con Dio, finalmente nel godimento della compagnia di Dio senza il velo della temporalità, della fragilità di questa nostra magnifica ma anche povera condizione umana. Ecco allora l'immagine del banchetto messianico è l'immagine ultima, è una parabola escatologica in qualche modo perché presenta quello che è il destino ultimo, la chiamata ultima dell'umanità che si compie però attraverso le scelte attraverso l'accoglimento o meno che quotidianamente ciascuno di noi compie nei confronti della sollecitudine che la grazia opera perché noi possiamo corrispondere alla offerta di salvezza che Dio ci presenta. Il regno dei cieli è simile a un re che fece una festa di nozze per suo figlio. La storia dell'incarnazione, della passione, morte e risurrezione di Gesù è la storia della preparazione di una festa, di un banchetto di nozze, le nozze dell'agnello. Ho citato il capitolo 25 di Isaia, ma l'Apocalisse, quando Giovanni, nella sua visione, racconta proprio che sono giunte le nozze dell'agnello, la Chiesa come una sposa che è pronta per il proprio sposo, che è l'agnello, il figlio di Dio. Ed ecco che questo re manda i servi a chiamare gli invitati alle nozze, cioè la chiamata è per una festa. È molto bella questa sottolineatura, questa puntualizzazione. Dio ci chiama ad una festa. La nostra vita è fatta per la festa. È vero che viviamo una temporalità difficile, ma è anche vero che dentro questa temporalità difficile germoglia, direbbe Isaia, proprio ora non ve ne accorgete, il seme della festa. E allora questi invitati però non rispondono, non vollero venire, non volevano venire. C'è proprio una volontà oppositoria davanti all'invito di Dio. Mandò allora altri servi e a questi servi fa un invito ancora più particolareggiato. I miei buoi, animali ingrassati, sono già uccisi, venite alle nozze. Cioè, non dovete fare nulla, è tutto pronto, ho fatto io per voi. È un bravo padrone di casa, Dio, eh? Venite perché l'opera della salvezza è compiuta da me. Non dovete nulla, dovete solo godere della festa, accoglierla la festa. Ma quelli, allora, vediamo un po' la risposta. Non se ne curarono. E andarono chi al proprio campo, chi ai propri affari. Altri poi presero i servi, li insultarono
e li uccisero. Questa è veramente incredibilmente strana, questa cosa. Non curarsene.

Dio chiama e banalizzare questa chiamata. Guardate, questa è una terribile possibilità che è per ciascuno di noi, soprattutto per chi magari è più vicino, per chi è più abituato in qualche modo a Dio, non curarsi. Non avere il cuore pronto per riconoscere le meraviglie di Dio, la provvidenza di Dio, la misericordia di Dio, non avere questo sguardo vigile, attento nel sapere che nulla è scontato, ma che tutto è grazia. Questo non avere cura anche, c'è anche questo aspetto della propria vita spirituale, della relazione con Dio, darla per scontato, non coltivarla nell'ascolto della parola, nella frequenza dei sacramenti. Questa noncuranza che dice un amore che non c'è. Quando siamo innamorati, beh, ci curiamo molto di questo amore. Quando in qualche modo c'è una noncuranza, è il segno che il termometro dell'amore, la colonnina va abbassandosi verso la freddezza. Quindi una noncuranza, una patologia della vita spirituale. E poi c'è questa reazione incredibile, cioè ti invitano a un banchetto di nozze e tu uccidi e maltratti quelli che ti invitano al banchetto. È veramente qualche cosa che possiamo capire solo attraverso l'irrazionalità del peccato. Che cosa voglio intendere con questa espressione, l'irrazionalità del peccato? Siamo amati, siamo fatti per amare, eppure continuiamo a volerci fare del male, a rifiutare l'amore, se non è irrazionalità questa. E così emerge in questo comportamento degli invitati che non vogliono andare. Allora, il re si indigna, manda delle truppe, fa uccidere e diede alle fiamme la città. C'è una chiara profezia di quello che accadrà nel 70 d.C., quando Gerusalemme sarà presa dalle truppe dei romani, sarà saccheggiata e sarà data alle fiamme. Poi disse ai suoi servi: "Ma la festa di nozze è pronta. È vero che gli invitati non sono venuti, ma la festa c'è, cioè la fedeltà di Dio non viene meno. Anche se c'è un rifiuto, Dio continua ad essere fedele. Quindi la festa è pronta, gli invitati non erano degni, ma andate. Andate ad invitare altri, ai crocicchi delle strade." I crocicchi delle strade erano il luogo nel quale era possibile incontrare la gente del malaffare. Ai crocicchi delle strade si andava per incontrare una prostituta. Ecco, quindi c'è un riferimento chiaro a quelli che erano le prostitute, i peccatori pubblicani, dirà Gesù, che passeranno avanti nel regno dei cieli rispetto ai fedeli osservanti della legge. Non perché non bisogna essere osservanti della legge, chiaramente, ma bisogna saper riconoscere che è Gesù la legge, bisogna saper riconoscere che la salvezza è nell'amicizia, nell'accoglimento del Signore. E allora chiunque accoglie l'amicizia di Gesù entra nel regno dei cieli. Questo sta a significare. E dunque andate ai crocicchi delle strade, andate a prendere tutti quelli che vorranno, chiunque siano, come dire, il pass, la carta per entrare nel regno dei cieli è l'accoglienza del Signore, accogliere Gesù come Signore e come Salvatore, sapere di essere bisognosi di Lui, desiderosi di Lui, gioiosi di conoscere, di essere destinati al banchetto delle nozze dell'agnello. E quindi la sala si riempie certamente di commensali. E quindi il re entra e vede questa festa, ma vede anche qualcuno che non ha l'abito nuziale. Su questo abito nuziale dai padri in qua sono davvero stati fatti scorrere fiumi di inchiostro. L'abito nuziale è l'abito della fede, cioè si può anche partecipare a tanti riti religiosi, ma non avere nel cuore la verità dell'amore a Gesù, non avere nel cuore quell'affidamento, la fede è questo, l'affidamento di tutto noi stessi alla volontà di Dio, un affidamento fiducioso, gioioso, sereno. Questo è l'abito nuziale, cioè si può avere una parvenza di religiosità, ma la fede è altro. La fede è un'esperienza di alleanza, un'esperienza intima, intima di relazione
con Dio. E allora si partecipa al banchetto di nozze nel momento in cui si accoglie la nostra filiazione al Padre attraverso l'alleanza, un corpo solo con Cristo. Del resto siamo battezzati, siamo diventati una cosa sola. Molti sono i chiamati, ma pochi gli eletti. Allora anche qui troviamo il mistero dell'accoglienza di Gesù da parte del popolo dell'alleanza. Non tutti hanno accolto, ma chi ha accolto è diventato parte del nuovo popolo della Chiesa, segno, strumento di salvezza, sacramento di salvezza e di unità per tutto il genere umano. Questa domenica io voglio portarmi nel cuore la bella notizia di essere invitata ad una festa, che la mia vita non è destinata al nulla, alla tristezza, ma che ogni sofferenza è già ricolma di una promessa, della promessa del banchetto di nozze. Questo è centrale e che ogni giorno attraverso le mie scelte, i miei desideri, le mie decisioni, io ho la possibilità di cominciare e ricominciare e di, come dire, come quando si va in macchina, no? Di sterzare, di rimettere la macchina sulla strada giusta, di rimettere la mia vita sempre nella direzione giusta, che è la direzione dello sguardo del volto di Gesù.

Il Vangelo che abbiamo ascoltato e commentato parla di servi che vanno a chiamare tutti coloro che il re invita alle nozze del figlio. C'è un chiaro collegamento che Gesù fa con un brano del libro della Sapienza, laddove la personificazione della Sapienza, la donna Sapienza, esce sulle piazze e chiama al proprio banchetto. È la sapienza divina, la sapienza creatrice, la sapienza che tutto ordina. Ecco allora che è stato buon gioco per me ricordarmi di un grandioso affresco che è possibile ammirare a Siena, nel palazzo pubblico, in modo particolare nella Sala della Pace. Si tratta della Allegoria del Buon Governo. È un affresco di Ambrogio Lorenzetti, che fu commissionato a lui proprio dal governo dei Nove, cioè da coloro che governavano la città, e voleva essere, un affresco che educasse i cittadini, i governati e i governanti alla realtà del buon governo, cioè che cosa permette ad una città di essere ben governata. Questo grandioso affresco che io vi invito a visitare perché è veramente bello, ha la Sapienza in trono. È una donna, coronata con una corona da regina. E sopra la testa della donna seduta in trono che regna, della donna Sapienza, c'è Dio come Sapienza. E quindi gli occhi della donna in trono sono rivolti in alto, perché in alto c'è Dio come Sapienza, creatrice e ordinatrice. Qui ci viene detto che ogni buon governo, per essere tale, ha bisogno di guardare all'ordine che il Creatore ha impresso in tutto ciò che esiste. Ma ancora, allargando lo sguardo, recatevi a Siena davvero e allargherete lo sguardo e vedrete come a sinistra e a destra della Sapienza in trono vi sono due angeli che rappresentano l'uno la giustizia commutativa. Tu dai a me e io do a te, e l'altro la giustizia distributiva, un angelo che tiene in mano uno staglio, il contenitore per misurare il grano e il sale, e una canna che a Siena veniva chiamata il passetto come misura di lunghezza. La giustizia distributiva è la giustizia sociale che tiene conto dell'ordine sociale. Quindi la giustizia in trono che guarda a Dio, che sa essere giusto, sia nel modo dare a ciascuno il suo, sia nel modo che tiene conto come il suo di ciascuno è differente da quello degli altri e c'è bisogno di una misura che sia equa per tutti. Ma allargando ancora lo sguardo, c'è una corda, un filo che lega alla vita gli angeli e che raggiunge un'altra figura, che è la concordia. Perché un governo che governa secondo giustizia è capace di produrre concordia. Quindi c'è come un asse verticale in questo affresco, la sapienza divina, creatrice, dalla quale, dalla cui ratio, dalla cui logica, dal cui logos, che è Cristo, che è Gesù, poi incarnato, ecco, viene la sapienza che è capace, in comunione con la sapienza divina, di ordinare le cose degli uomini. Da questo ordine nasce la concordia. In fondo non c'è pace che non sia il frutto della verità, della libertà, della giustizia. Ecco, sono questi gli elementi che già Ambrogio Lorenzetti, legandosi alla tradizione che parte dai classici, da Aristotele, dai greci e poi dai latini e chiaramente la rivelazione cristiana, ci pone come contesto entro il quale situare il buon governo. Allora, questa allegoria ci racconta come tutto viene da Dio e come ogni comunione, ogni partecipazione alla ragione divina produca una giustizia capace di generare
concordia.

0: Vi siete mai chiesti che cosa accade in cucina quando la generosità incontra la creatività? Quanto è bella! Guardatela
1: bellissima.
0: Qui! Arrivi con un carico di patate! Il nostro programma nasce proprio da qui, nel cuore dell'Antoniano, accanto alla mensa francescana che da sempre offre un sorriso e un piatto caldo. Perché cucinare è un atto d'amore e l'amore non avanza mai.
2: Veronica Maia conduce Avanzi il prossimo, tutti a tavola, da lunedì a venerdì alle 11. L'urgenza della pace, i timori per il potere delle nuove tecnologie, la cura dei poveri e degli emarginati, il desiderio di una Chiesa unita nel dialogo. Il Magistero di Papa Leone XIV offre al mondo uno sguardo alternativo sulla realtà e indica le urgenze da affrontare nella comunione. Chiesa Viva lo racconta ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 17:30.
3: I muscoli glutei sono il motore dell'anca.
4: Perché è proprio attraverso questo stato che passa il cibo.
5: Lascia tutto rilassato, ti guido io, tu non mi aiutare.
6: E si ha una rigenerazione tessutale.
7: E ad esempio controllare subito le congiuntive.
8: E vado avanti e indietro.
9: Perché noi ci prendiamo cura di loro.
2: Il mio medico, da lunedì a venerdì alle 10:05.

0: Pronto? Servizio mobile della Caritas. Sì, signora, i volontari stanno arrivando.
1: È da 2017 che vengo qui a fare lo shopping, dico, perché qui trovo le cose perfette, soprattutto per le mie bimbe.
2: Sono arrivato a Rovereto nel 1990, ho ridato la mia casa, ho conosciuto questa Caritas e adesso ho cominciato a dare una mano a trasportare mobili.
3: Ragazzi, andiamo, primo ritiro della mattinata. Mi chiamo Mauro Pizzini, sono referente per il magazzino mobili. La casa dovrebbe essere questa proprio. Ci troviamo a Rovereto in un ex stabilimento. Il nostro lavoro principale è quello di ritirare i mobili che le varie famiglie ci donano per poi metterli a disposizione a un prezzo praticamente simbolico per coloro che ne ha bisogno. Grazie all'8 per 1000 abbiamo potuto ristrutturare tutto l'ambiente, adattarlo ai nostri bisogni e proseguire nell'attività. Abbiamo la preziosa collaborazione dei volontari che mettono a disposizione le loro mattine, turnandosi, mi affiancano appunto nel ritiro, nella sistemazione e poi anche il venerdì pomeriggio.

0: nella vendita dei mobili.
1: Filippo, ho finito di sistemare la cerniera, ne faccio gli altri mobili adesso?
2: Sì, Daniel, aiutami a spostare la credenza.
3: Abbiamo delle persone che vengono che sono a volte disperate perché non riescono a far fronte ad acquistare appunto un mobilio, magari hanno la casa ma ce l'hanno vuota. Quindi noi cerchiamo con calma di spiegargli che qua possono trovare qualsiasi tipo di mobilio e con dei costi simbolici. Capiscono che qua possono anche trovare dei legami, anche di amicizia sono nati.
4: Da quando sono arrivato qua ho conosciuto tutta la gente, tutto lo staff, veramente un ottimo rapporto. Ho visto che gente contenta quando prende il mobile, quando arredano la loro casa.
0: Ci sono delle persone che vengono regolarmente, non dico quasi tutti i venerdì, ma spesso, e sicuramente non è tanto per l'acquisto del mobile o magari anche per quello, ma sicuramente anche per una fame, diciamo, di relazione e di contatto con le altre persone.
5: Sono contentissima, se no non ce la facevo.

0: prima che fosse entrato qui avevo perso tutto, tutto.
1: Nessuno è solo e siamo qui proprio perché siamo voluti bene da Dio, siamo tutti figli suoi e non ci ha dimenticato, non ci ha abbandonato. La Cittadella della Carità è il luogo dove ci troviamo ed è, nasce grazie ad un finanziamento 8x1000 e racchiude in sé quasi tutti i servizi di Caritas diocesana di Pistoia, la mensa Don Siro Butelli, l'ospizio Mansueto Bianchi, il centro di ascolto diocesano e praticamente all'atre di questi progetti nasce nel dicembre del 2020 un'esperienza, un'opera segno che è la Casa Famiglia L'Apostrofo.
0: Fino a poco tempo fa eravamo fuori tutti, cioè trovarsi qui tutti oss insieme con le gambe sotto su un tavolo per noi è tanto, ecco.
2: Quando sono arrivato qui, cioè, venendo dal buio, mi sono subito sentito accolto. Una volta entrato qui, anche se eravamo al dormitorio, però c'era un tetto, c'era un letto, ci sono le docce, si poteva fare la doccia calda.
1: La Casa L'Apostrofo è bella perché nasce volutamente bella.
2: La mattina ci alziamo, prepariamo il caffè, come una famiglia, perché è quella che siamo.
3: Che c'entra a te? Vai dietro a lavorare.
2: Quello che è stato fatto qui è stato fatto un po' da tutti. Si è cercato di renderla più accogliente possibile.
0: E se che essendo qua dentro, avendo questa fortuna di avere un tetto, ecco, il mio impegno va per loro, perché meritano tanto.
1: La mensa, ad esempio, dà gli alimenti che sono in eccedenza e Fabrizio, che è molto bravo in cucina, riesce a rielaborarli e a fare dei veri e propri manicaretti, insomma riesce veramente a mettere a tavola tutti gli ospiti.
0: Il menù di oggi è faccio le penne con salsiccia e zucchine. La mia passione di cucina nasce da ragazzo, l'ho sempre fatto. Vedevo mia mamma e lì ho iniziato a fare tutto, ecco. Il futuro mio non è roseo, se voglio essere sincero, però avendo delle persone a fianco come ho qui, come la Caritas, mi sento protetto, questo sì.
1: L'apostrofo in grammatica toglie quello che non serve, no? Toglie il superfluo, però unisce due parole. Ecco, noi abbiamo cercato con questo micro progetto, questa opera segno, di togliere quello che era il superfluo. Non ci sono effettivamente cose in più.

0: Sono Don Alberto Conti, direttore della Caritas diocesana di Trivento e parroco di Castelguidone. Ci troviamo in un terreno di proprietà della parrocchia che è stato messo a disposizione della Caritas per il progetto dell'apiario. Questo progetto, finanziato dall'8 per mille alla Chiesa Cattolica, ha una doppia finalità. La prima finalità è quella di aiutare chi ha perso il posto di lavoro a imparare un nuovo mestiere e quindi liberarsi dal bisogno e riorganizzarsi la vita. La seconda finalità è quella che Papa Francesco continuamente ci ricorda nella enciclica Laudato Si, di custodire e di prendersi cura del territorio.
1: Sono Francesco e sono il tutor di questo progetto che va avanti ormai da 3 anni. Don Alberto mi ha chiesto di mettere a disposizione le mie conoscenze nel mondo dell'apicoltura per formare dei ragazzi che vogliono approcciarsi a questo mondo fantastico che è il mondo appunto delle api. Attualmente lavorano con noi 3 ragazzi dell'Alto Molise e del Basso Molise, Paolo, Armando e Felice, che nel corso della vita, insomma, hanno avuto le loro storie e si sono trovati in un momento di difficoltà anche economica dovuta alla perdita del lavoro, dell'impiego. E quindi, ecco, grazie all'opportunità messa in campo dalla Caritas diocesana di Trivento, hanno intrapreso questo percorso che è finalizzato a renderli autonomi nel campo dell'apicoltura, perché l'apicoltura, soprattutto in queste zone depresse, può rappresentare una fonte di sostentamento e anche di reddito.
2: Tutto iniziò nel 2019, quando attraversavo un momento di difficoltà economica, avendo perso il lavoro sia io che mia moglie. Questo miele per noi è frutto di tanto impegno e sacrificio. Dopo questo percorso ho acquisito una praticità con le api che mai mi sarei sognato e ho anche acquisito una sicurezza nell'investire dei miei soldi, perché so che alla fine, oltre che fare un bene per l'ambiente, per la natura, per le api, ma sarà anche un ritorno economico.
3: Un ottimo lavoro abbiamo fatto, sia le api che noi, bravi agricoltori.
4: Non si vanno in cerca di che fare.

0: abbiamo voluto cogliere la sfida per aiutare delle persone a riprendere, l'esperienza della vita, a ripartire. Abbiamo offerto la possibilità a delle persone che uscivano dall'esperienza carceraria di ricostruire la loro esperienza, la loro vita. E per questo abbiamo aperto una casa per ripartire.
1: Via Palermo, tutto a posto?
2: Sì, sì, sì. Mancavano i documenti per la carta d'identità del ragazzo. Gli hanno chiesto, insomma, di fargli un po' di affiancamento perché temiamo sia una persona un po' difficile da gestire.
3: Non ci sono operatori professionisti, ma siamo noi, ex detenuti, persone che hanno fatto quel tipo di esperienza, a mandare avanti l'appartamento.
0: Grazie all'8 per 1000 della Chiesa Cattolica, questo è stato possibile ed è un'esperienza che continua tutt'oggi per accogliere attualmente un numero di 7 persone, con l'esperienza anche di una mediazione, di un peer, che ci aiuta a compiere questa nuova esperienza di visione della vita.
4: Io sono Uche Daniel, vengo da Biafra. Io sono Pieso Pota. Pieso Pota vuol dire uno che accompagna il suo inquilino alla pari.
5: Sono Giorgia Mattedi, sono una tirocinante post laurea di psicologia. In particolare uno dei prerequisiti fondamentali per partecipare a questo progetto è l'attivazione di un percorso scolastico. E questi ragazzi ovviamente vengono aiutati sotto vari punti di vista, in particolar modo gli viene fornito

0: proprio un alloggio per l'appunto, e in secondo luogo ci sono vari volontari e operatori che li aiutano quotidianamente, sia per quanto riguarda lo studio che per quanto riguarda proprio qualsiasi problematica quotidiana.
1: E noi siamo molto contenti perché abbiamo un'ottima percentuale di riuscita. Praticamente tutti i ragazzi che sono passati dal nostro appartamento sono riusciti a concludere le loro carriere scolastiche arrivando al diploma o arrivando alla qualifica professionale in base al corso che avevano scelto.
2: Come sta andando la preparazione per l'esame di matematica?
3: Bene, dai, non ci lamentiamo.
4: La matematica è andata bene, la prima parte è andata bene, quindi devo fare la seconda parte.
1: Complicata, cioè non è una matematica.
4: Sì, è complicata però.
1: Sono un ex detenuto e uno studente in sociologia. Dovrei laurearmi prossimamente. E spesso una volta che si esce dal carcere non si sa dove andare, non si ha una casa, non si ha un lavoro e quindi continuare un percorso di studi diventa proibitivo.
5: Uno come me oggi, io sono totalmente convinto che carcere non cambia nessuno e non aiuta nessuno. Che l'unica cosa che può cambiare qualcuno è quella che mi è capitato di conoscere persone volontariati, quindi che possono comprendere che le persone non è quello che ha fatto, ma quello che è.

0: Vi siete mai chiesti che cosa accade in cucina quando la generosità incontra la creatività? Quant'è bella! Guardatela
1: bellissima.
0: Qui! Arrivi con un carico di patate! Il nostro programma nasce proprio da qui, nel cuore dell'Antoniano, accanto alla mensa francescana che da sempre offre un sorriso e un piatto caldo. Perché cucinare è un atto d'amore e l'amore non avanza mai.
2: Veronica Maia conduce Avanzi il prossimo, tutti a tavola, da lunedì a venerdì alle 11.
0: Ogni giorno c'è un'Italia che si sveglia con il sorriso.
3: E noi ve la raccontiamo da vicino. Storie di comunità, tradizioni, arte e vita quotidiana.
0: Cominciamo insieme la giornata con un caffè, nuovi incontri e tante sorprese da scoprire.
3: Vi aspettiamo!
2: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 8.
4: I muscoli glutei sono il motore dell'anca.
5: Perché è proprio attraverso questo stato che passa il cibo.
6: Lascia tutto rilassato, ti guido io e tu non mi aiutare.
7: E si ha una rigenerazione tessutale.
8: E ad esempio controllare subito le congiuntive.
9: E vado avanti e indietro.
10: Perché noi ci prendiamo cura di loro.
2: Il mio medico, da lunedì a venerdì alle 10.05.

0: Bravo, bravo, bravo. Vieni qui, come ti chiami?
1: Bosco Giovanni.
0: Bosco? Bosco? Ma sei figlio di Margherita?
1: Sì, signore.
0: Ah, non t'avrei riconosciuto. E tu non ti ricorderai di me. Eri tanto piccolino quando io venivo a casa tua, prima che morisse il tuo povero padre. Bravo, Giovannino. Chissà quell'uccellino quanto ti sarà riconoscente. Cosa leggi? Ah, il catechismo. Bravo, bravo. Allora vai a scuola.
1: No, signore.
0: No, come no? E perché?
1: Perché mio fratello Antonio non vuole.
0: O come sarebbe a dire non vuole?
1: Dice che io devo lavorare nei campi con lui.
0: Oh, ma è un bel tipo. Ma tu avresti voglia di studiare?
1: Io sì.
0: Sei proprio sicuro?
1: Sì, sì.
0: Sì? Beh, allora senti, uno di questi giorni vieni a trovare alla canonica, su, a Murialdo. Domanda di Don Calosso. Vedremo subito se hai voglia di studiare. E se sarà vero, parlerò io con tuo fratello. Hai capito? E poi lascia fare a me. Addio. Giovannino, non dimenticarti, ti aspetto.
1: Va bene.

0: Ciao Margherita!
1: Ciao Michele!
0: Andiamo alla fiera domenica?
1: Sì, sì, andiamo!
0: Vengo a prenderti alle 6, va bene? È troppo presto?
1: No, no, va benissimo! Ciao Michele!
0: Bene, bene! In gamba, eh! Ciao Margherita! E mia sorella!

0: mangia?
1: È quasi pronto. Siediti intanto. Hai appetito?
0: Quando si lavora come lavoro io.

0: Giuseppe, di a Giovannino che si sbrighi.
1: Appetito non ne dovrebbe avere per quello che fa il signorino.
2: Buonasera mamma, buonasera nonna.
0: Buonasera Giovannino. Nonna, venite anche voi. Antonio.
1: Vi ho già detto che di libri a tavola almeno non ne voglio vedere.

guardando il cielo stellato, si accorsero che c'era una stella nuova e assai lucente. Dissero subito: questa stella di certo significa che è nato al mondo il Salvatore. Andiamo a cercarlo.

regali da portare a Gesù Bambino, i regali a loro regali, oro, incenso.

0: fate fare a me?
1: Senti, tu l'hai fatta apposta per far dispetto a me. E non è la prima volta che ti diverti a darmi noia.
2: E nemmeno l'ultima.
1: Può darsi, ma questa volta una lezione te la voglio dare.
2: Ma che lezione vuoi dare? Tu sei buono solo a fare la predica.
1: Sì, eh? Senti, se tu mi avessi parlato così qualche giorno fa, io ti avrei messo a posto con questi. Oggi invece voglio fare altrimenti.
2: Cioè?
1: Cioè così. Voglio farti vedere che a far prediche mi son fatto polmoni buoni e che le gambe le ho migliori delle tue.
2: Ma va, non ho tempo da perdere.
1: No, troppo comodo. Invece guarda, vedi quella bella strada laggiù? Ci faremo una bella corsa. Se vinci tu mi dirai buona nulla. Se vinco io...
2: Sentiamo cosa farai.
1: Se vinco io la predica, verrai a leggerla tu.
2: Va bene,
1: andiamo.
2: Viaggio lunghissimo. Mentre camminavano, la stella andava sempre davanti come per insegnare il cammino. Prima di arrivare a Betlemme, dove stava Gesù bambino, passarono per la grande città di Gerusalemme.
1: Non scole sed vite discendum est. Celum non animum mutant tra mare currentes.
3: Bravo, proprio bravo. Hai visto, eh? Noi abbiamo fatto in 5 mesi quello che gli altri fanno in 2 anni. Te lo dicevo io, altri 5 mesi e tu entri al ginnasio.
1: Ma costa andare al ginnasio?
3: Certo costa, ma lascia fare, qualche santo provvederà. Va, piuttosto non ci montiamo la testa e pensiamo al presente. Oh, per domani tu tradurrai da qui fin qui.
1: Va bene.
3: Hai capito?

0: Si capisce? All'asciutto il signorino. Deve diventare un grand'uomo, no? E così a scopare siamo noi contadini, vero?
1: Ma la vuoi finire di prendertela con quel ragazzo? Che cosa ti ha fatto, eh?
0: Niente. Però dico che se dura ancora un po' questo tempo, di pane ce ne sarà poco quest'inverno. E quel poco se lo mangerà chi se lo sarà guadagnato. Ecco quello che ho. Guarda un po'. Sembra che esageri.

0: Calosso. Don Calosso. Si sente meglio?
1: Oh. Che cosa?
2: Niente. Tra poco poi starò benone. Voi donne, andate di là un momento.
0: Andiamo, vieni via.
2: Senti, senti, prendi, prendi questa chiave di quel mobile là. Tutto, tutto quello che troverai lì dentro è per te. Ci sono 6.000 lire. 6.000 lire. Per te. Per farti studiare, né?
3: Don Calosso,
2: zitto,
3: io...
2: Zitto, zitto. Hai studiato la lezione per oggi?
3: Sì.
2: E allora mettiti al mio tavolo. Lì c'è il mio libro. Leggi. Leggi. Leggi.
4: Non nobis sed patrie vivamus. Multi non dominum.
2: Dominus. Dominus.
4: Dominus. Mente hominis spectator. Non frontes multes simul

0: Ogni giorno c'è un'Italia che si sveglia con il sorriso.
1: E noi ve la raccontiamo da vicino. Storie di comunità, tradizioni, arte e vita quotidiana.
0: Cominciamo insieme la giornata con un caffè, nuovi incontri e tante sorprese da scoprire.
1: Vi aspettiamo!
2: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 8.
3: I muscoli glutei sono il motore dell'anca.
4: Perché è proprio attraverso questo stato che passa il cibo.
5: Lascia tutto rilassato, ti guido io e tu non mi aiutare.
6: E si ha una rigenerazione tessutale.
7: E ad esempio controllare subito le congiuntive.
8: E vado avanti e indietro.
9: Perché noi ci prendiamo cura di loro.
2: Il mio medico, da lunedì a venerdì alle 10.05. L'urgenza della pace, i timori per il potere delle nuove tecnologie, la cura dei poveri e degli emarginati, il desiderio di una Chiesa unita nel dialogo. Il Magistero di Papa Leone XIV offre al mondo uno sguardo alternativo sulla realtà e indica le urgenze da affrontare nella comunione. Chiesa Viva lo racconta ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 17.30.

0: povera creatura gli voleva bene come a un padre.
1: Hai visto quei tre parenti come sono venuti di corsa? Saranno stati 10 anni che non si facevano vedere.
2: Sì, Giovannino. Vieni un momento di là. Di un po', Giovannino. Don Calosso non ti ha consegnato niente prima di morire, eh? Non ti ha parlato di me, dei suoi nipoti.
3: Mi ha dato questa chiave.
2: È proprio quello che cercavo. Grazie.

0: Beh, se proprio ha la vocazione.
1: Ah, per questo non c'è dubbio.
0: Va bene, mandiamola a Chieri. Lì la scuola c'è, il seminario c'è, ma le spese chi le farà?
1: Qualche santo provvederà.
0: Speriamolo, perché io con l'annata che abbiamo avuto, più di quanto ho fatto proprio, non posso.
2: Hai permesso?
1: Avanti.
2: Papà, manda questo per Giovannino, è grano. So che anche i vicini manderanno dei regali.

0: per diventare un buon prete ne hai anche troppa di roba. E adesso andiamo, che se devi essere a Chieri stasera non c'è tempo da perdere. Duma, nonna.
1: Antonio.

0: Ciao, Giovanni. E se mi sono sbagliato, tanto meglio. Val Brown, eh?
1: Ecco la tua strada.

Queste sono 5 chili scarse. Dunque, riso 1,20, formaggio 2 lire, grano 2,50, l'ordine 50, sono 6 scudi, va bene? 6 scudi.

Uno scudo. 10, 20, 30, 40, 45, 50. Questa è la ricosta. Questa è la geografia. Il dizionario e questa è la grammatica latina. Quando avrai imparato tutto questo, sarai diventato un professore. Ciao.

0: come, Giovanni? Ancora in piedi a quest'ora? Sei matto?
1: Di giorno lavoro e domani ho gli esami di licenza.
0: Ma ti rovinerai la salute.
2: Bene, bene. E mi pare che basti, eh? Dunque, Bosco Giovanni, plusquam optime, eh? Bravo, Bosco. Il consiglio dei professori ti dà la licenza con la qualifica di plusquam optime.
3: Grazie.
2: Ed ora, cosa farai? Torni a casa tua?
3: No, vorrei entrare in seminario.
2: In seminario?

0: Tutti i filosofi ammettono la verità di questa tesi, che cioè il desiderio di felicità è posto in noi dalla natura. È l'alfa e l'omega di tutti i nostri desideri. È il principio e il fine di tutta l'attività umana. Oh, allora, per la prossima lezione vi preparerete sopra il primo articolo del capitolo 4. E tu, Bosco, come al solito, raccoglierai e mi consegnerai gli appunti fatti sul quaderno.
1: Sì, signore.
2: E adesso, come lo mio, non ti metterai subito a studiare. Vieni con me in cortile a fare quattro corse.
3: No, non mi sento di correre.
2: Ma non capisci che sarebbe l'unico rimedio per curare la tua debolezza? Andiamo.

0: San Bernardino di Siena. Secondò valorosamente lo zelo della Beata Vergine Colletta. I frati minori che praticavano la loro regola sotto alcune clausole e dispense ottenute dalla Santa Sede portarono dopo il pontificato di Innocenzo IV il nome di frati conventuali. Bernardino, senza riguardo a questa specie di possesso, concepì il disegno di richiamare...
1: Memoriam pecin meruvium suorum, misericus et miserator dominus. Gloria Patri et Filio Spiritui Sancto. Benedictus Deus in donis suis, et Sancto Signorum superbus suis, qui vide regno di in
2: seculo. Signore Torre, com'ormo si sente male?

0: siete mai chiesti che cosa accade in cucina quando la generosità incontra la creatività? Quanto è bella! Guardatela
1: bellissima.
0: Qui! Arrivi con un carico di patate! Il nostro programma nasce proprio da qui, nel cuore dell'Antoniano, accanto alla mensa francescana che da sempre offre un sorriso e un piatto caldo. Perché cucinare è un atto d'amore e l'amore non avanza mai.
2: Veronica Maia conduce Avanzi il prossimo, tutti a tavola, da lunedì a venerdì alle 11. C'è un'Italia che conosce bene i mali che attraversano la nostra società. Povertà, diseguaglianze, violenza, diritti negati. Quest'Italia, quella del volontariato cattolico, del terzo settore, della cooperazione, delle piccole comunità, ha molto da dire, da raccontare, da proporre. Siamo Noi continuerà a darle voce, tutti i giorni dal lunedì al venerdì, alle 15:15.
0: Ogni giorno c'è un'Italia che si sveglia con il sorriso.
3: E noi ve la raccontiamo da vicino. Storie di comunità, tradizioni, arte e vita quotidiana.
0: Cominciamo insieme la giornata con un caffè, nuovi incontri e tante sorprese da scoprire.
3: Vi aspettiamo!
2: Di buon mattino, tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 8.

0: E tu, come mai sei qua? Non hai casa?
1: Sì, ma...
0: Beh, che cos'hai? Ho capito. Ne hai fatta una grossa e non hai il coraggio di tornare a casa. Non è vero che è così? Dimmi, come ti chiami?
1: Carlin.
0: Carlin. Dove abiti? Dimmi, dove abiti?

0: qui che abita Carlini.
1: Proprio lì.
0: Buongiorno. È lei la madre di Carlin?
2: Sì, perché?
0: Venivo a trovarlo. È in casa?
2: No, non c'è. Non c'è mai. Anche adesso sarà l'osteria. Ma entri, reverendo.
3: E metti come niente. Perché ti scrossi? Ma adesso vuoi di qua, Carlin? Ma se prima era una parte di vista a me. Ma ti sei allata!
0: Dunque, ti sei persuaso che lui non l'ha fatto apposta e che se tu non l'avessi provocato, ora non saresti qui? Eh? Dimmi, ti sei persuaso?
4: Sì, però lui non
0: Ma
4: doveva...
0: Ma che però? Ti ripeto che lui è molto addolorato e tu non gli devi negare il tuo perdono. Ora vado a trovarlo in prigione e gli dirò che quando vi ritroverete, vi stringerete la mano da buoni amici.
5: Voi altri!
6: Condacci!
5: Su i piedi! Don Bosco, io vado a dire agli altri che lei è arrivato.
0: Va bene. Ho una buona notizia da darti.

0: silenzio!
1: A dove vi credete di essere? All'osteria? Rosa Tirpe! Ma io l'ognuno che vuol confessesse. C'è nessuno che vuol fare la confessione.
2: Non è a me che importasse da morire,
1: Iacati, un culo a grinta.

0: Allora niente, nessuno. Tutti all'inferno. Ma è Don Bosco che confessa, eh?
1: Hai sentito? Beh, ricordati di quello che ti ho detto e appena ti lasceranno libero, vieni a trovare. Ciao, Luciano.
0: Don Bosco.
1: Ho sentito.
0: È un condannato a morte.

0: bosco.
1: Figlio mio, metti le tue mani tra le mie, così. Ti senti più calmo ora? E allora di con me. Ave Maria.
0: Ave Maria.
1: Grazia plena.
0: Grazia plena.
1: Dominus tecum.
0: Dominus tecum.
1: Benedicta tu.
2: Don Bosco, utopie sono queste. Il mondo è fatto così. Ci sono i poveri, ci sono i ricchi.
3: Eppure, mio caro Tonin, qualche cosa si deve poter fare. Ancora non l'ho bene chiaro in mente, ma sono sicuro che con l'aiuto di Dio ci riuscirò.
2: Tu che fai lì? Che vuoi? Sei venuto a servir messa?
4: No, non sono capace io.
2: E allora, cosa sei venuto a fare qui? Ma guarda un po', via, via, via, via, chi ti ha insegnato a entrare nelle sacrestie senza chiedere il permesso? Ti insegno io l'educazione, via, via, via, via.
3: Tonin, Tonin, ascolta, non mandare via quel ragazzo, tornate indietro, vieni, vieni avanti. Ah, Tonin, ti pare questo sia il modo di trattare i miei amici?
2: Suo amico?
3: Ma questo? Certo! Che amico mio!
2: Scusi, Don Bosco, non lo sapevo!
3: Ah, Tonin! Ti volevano mandar via, eh? Come ti chiami?
4: Bartolomeo Garelli.
3: Hai papà e mamma? Oh, poveri. E lavori?
4: Qualche volta.
3: Cosa fai?
4: Al muratore.
3: Ah, il muratore. E alla domenica, cosa fai?
4: Niente.
5: Oh, male!
3: Ma vedrai che d'ora innanzi ti troverò io il modo di passare bene la domenica. Sai leggere e scrivere?
4: No.
3: Conosci il catechismo? Ma insomma, qualche cosa saprai ben fare. Sai cantare?
4: Già che sai.
5: Finalmente!

0: Oh, bravissimi. E ora all'aperto a giocare. Ah sì, è vero. Un momento. Fermi. Sentite, sono 6 mesi che l'oratorio è aperto e non vi dico i reclami e i guai che la vostra allegria mi ha procurato, specialmente quello dei giocatori di pallone. Intendiamoci, musi lunghi non ne voglio vedere, ma nemmeno troppi vetri rotti, eh? Beh, allora adesso siamo d'accordo?
1: Sì.
0: Allora andate a giocare. Andate a giocare.
2: Vedi, Borel, questo è uno spettacolo nuovo per te, ma è già qualche anno che ogni domenica me lo godo e Dio solo sa quanto mi costi di buona volontà metterlo assieme. Comprendo, Don Bosco. Se vuoi aiutarmi, come hai detto, non ti ci vuole, almeno per i primi tempi, che molta pazienza e buoni polmoni. Ah, sì, quelli sempre. Ecco, vedi per esempio adesso. Ehi, voi altri, laggiù! Vi ho già detto di non andare al di là di quel posto! Quel filtrato non è nostro! Come ve lo devo dire? Benedetti ragazzi!
3: Scusi, reverendo, è lei, Don Bosco? Il commissario di Porta Palazzo vorrebbe parlarle, se è possibile, subito.
2: Il commissario?
3: Sì.
4: A prescindere dal fatto che sia soltanto lei a capire e a giustificare l'assembramento di 500 o 600 ragazzi, qui ci sono delle denunzie scritte di onoratissimi cittadini che si ritengono danneggiati dalla condotta dei suoi ragazzacci, o birichini, come li vuole chiamare lei. E aspetta, gliene leggo subito qualcuna. Va. Ecco qua. Informo vostra signoria illustrissima che il 12 del corrente mese dei ragazzi condotti da un prete hanno invaso, calpestato e rovinato un campo di mia proprietà per danni che ammontano alla cifra di 245 lire. Un'altra. Informo la signoria vostra illustrissima che un'orda di ragazzi ha devastato una siepe per la lunghezza di 50 metri. E poi ce n'è un'altra che è tanto carina. Eccola qua. Eccola. Ho dovuto constatare che la raccolta delle ciliegie nel frutteto di mia proprietà era già stata accuratamente compiuta. E lo risparmio la lettura di tutti questi altri capi di accusa. Caro reverendo, io sono disposto alla massima indulgenza, ma prevedo che tutta questa gente, tutte queste lagnanze, finiranno col provocare l'attenzione della ragioneria municipale.
5: Di questa ragioneria municipale che ha dimostrato fino ad oggi di saper tutelare con tanto appassionato zelo le sorti della tranquillità e dell'ordine cittadino. Non è, o miei signori, l'odio di parte che mi spinge, ma la difesa degli immortali principi che sono il presidio delle nazioni moderne. Nulla ci vieta di pensare che questo sacerdote, fedele alla politica del potere temporale, abbia intenzione di trasformare al momento opportuno questi suoi sfaccendati in un covo di cospiratori provvisti eventualmente di armi. Onde io propongo formalmente che si proceda a diligente perquisizione nella casa del teologo Giovanni Bosco.
0: Ma guarda un po' come mi hanno ridotto la camera.
6: E lei? Non ha detto nulla?
0: Io? E cosa dovevo dire? Sì, quando li ho visti persuasi che le carte più compromettenti erano i conti del panettiere e del salumaio, ho proposto loro di pagarmeli, ma non hanno voluto accettare. Avanti. Cosa c'è ancora? Vieni. Fratelli Filippi, reverendo Don Giovanni Bosco, siamo dolenti di doverle comunicare decisamente una brutta giornata per il nostro oratorio.

0: Un momento. Scusi, desidera?
1: No, no, non volevo disturbarla.
0: No, no, dica, venga avanti. Un momento.
1: Ecco, reverendo, mi avevano detto che lei cercava un nuovo posto per i suoi ragazzi.
0: Sì, è vero, perché?
1: Perché ho un mio terreno qua vicino, con una tettoia anche. Forse potrebbe fare il caso suo.
0: Ah,
1: è proprio qui a due passi. Quando crede possiamo andare a vedere.
0: Grazie, ci vengo subito.
1: Ah. Ecco, vedi, Don Bosco? I suoi ragazzi staranno riparati del sole e dalla pioggia. Il mio terreno va fin laggiù, poi a quella fila d'alberi, poi a quel muro. È grande, no?
0: Sì, il terreno va, ma a questa tettoia qui c'è tutto da rifare. Va, capisco che la buona volontà non ci manca, ma...
1: Ma sì, è un'occasione per i ragazzi, i muratori, i falegnami avranno modo di farsi onore.

0: Vieni, vieni avanti, mamma. Eccoci qua. Beh, mamma, che ne dici? È grande, no?
1: È grande, sì, ma manca tutto qua.
0: Manca tutto. Mancano le comodità, ma l'essenziale c'è. E poi, guarda, c'è già lei. Guarda quanto è bella. Con l'aiuto suo e con quello tuo, vedrai come tutto qui si trasformerà.

Alzati e lascia fare a me. Guarda come si fa. Vedi?

0: farei più suo libro, Don Bosco, e apprezzo molto le sue teorie, ma ho i miei dubbi sulla loro pratica.
1: Eccellenza, sono io qua apposta per dargli una dimostrazione.
0: La proposta che lei ha fatto di condurre a spasso i 300 discoli della Generala ha fatto tremare le vene e i polsi al nostro bravo direttore dell'Istituto Corrigendi. Ma ha pensato alla responsabilità che ci assumiamo? E se qualcuno fuggisse, per esempio?
1: Stia tranquillo, eccellenza, nessuno fuggirà. Anzi, la pregherei formalmente di non mandare nessuna guardia, né travestita né in uniforme. Voglio assumere intera io la responsabilità. Si fidi di me, eccellenza.
0: E va bene, voglio accontentarla.
1: Grazie.
2: Dunque, ragazzi, oggi io e i guardiani facciamo riposo. Don Bosco ha ottenuto da Sua Eccellenza il Ministro per voi un'intera giornata di libertà. Silenzio, silenzio! Ma intendiamoci bene. Giornata di libertà che avrà esattamente termine alle 5. 5, intesi, eh? Di raccomandazioni non ve ne farò che una. Pensate alla grande responsabilità che egli si assume. Va bene?
3: Ed ora, caro Don Bosco, che il cielo l'aiuti.
2: Attenti!
1: No, no, grazie, lasci pur fare. Venite avanti con me, alla buona e allegri!

0: come ha veduto, ne mancano ancora 5. E lei è troppo ottimista, reverendo. Lei vede in questo fatto un semplice ritardo, io invece ci vedo una vera evasione.
1: Mi permette di ricordarle che io conosco quei giovani. Non posso ammettere che loro abbiano voluto veramente fuggire.
0: Quanto a me, trovo inutile aspettare ancora. I miei polli, reverendo, li conosco meglio di lei. Stia certo che non ritorneranno.
1: E invece io sono certo che ritorneranno.
0: Tanto meglio, e allora li aspetti qui. Buonasera e buona fortuna.
1: Buonasera.

0: io faccio voti che lei campi tanti e tanti anni. Ma il giorno in cui ella venisse a mancare, che cosa ne sarebbe delle sue opere?
1: Ecco, veramente io avrei pensato di formare un gruppo di persone improntate al mio spirito, che vivessero fin da ora con me nell'oratorio. Ma se il governo soppresse molte congregazioni religiose e pensa di sopprimerne ancora, come si può pensare a fondarne delle altre?
0: Lasci fare, che la legge di soppressione la conosco bene. Essa non le reca nessun impiccio. Basta che lei costituisca una società in cui ogni membro conservi i suoi diritti civili, sia soggetti alle leggi dello Stato, paghi le tasse e via dicendo.
2: Nell'oratorio di San Francesco di Sales e nella camera del sacerdote Giovanni Bosco, da lui convocati e lui presente, si radunavano il sacerdote Lasonatti Vittorio, Savio Angelo, diacono, Rua Michele su diacono, Cagliero Giovanni, Francesia Giovan Battista, Provera Francesco, Divarello

0: Carlo, Lazzero Giuseppe, Bonetti Giovanni, Cerruti Francesco, Durando Celestino Chierici, allo scopo di suscitare e conservare lo spirito di vera carità che richiedesi nell'opera degli oratori per la gioventù abbandonata e pericolante, e perciò stabilivano di erigersi in società.
1: Il 18 dicembre dell'anno del Signore 1859.

0: Avanti.
1: Oh, sei tu, Rua?
2: Come, Don Bosco? Ancora un viaggio?
0: Sì, ma questa volta non sarò io a farlo.
1: Ricordi quel sogno che io ho fatto tanto tempo fa, di quei selvaggi in terre strane, misteriose, che alla presenza dei nostri sacerdoti gettavano le armi, si inginocchiavano e pregavano con loro ai piedi di una grande croce?
2: Sì, ricordo benissimo.
1: Bene. Sono mesi e mesi che io ho passato chiedendo alla provvidenza di illuminarmi sul significato di quelle visioni. Oggi le mie preghiere sono state esaudite. Guarda, leggi. Il console dell'Argentina mi invita ad inviare dei nostri sacerdoti in Patagonia.
2: In Patagonia?
1: Laggiù la parola di Cristo non è ancora arrivata, ma ci penseremo noi a mandarla. Ci vogliono dei giovani audaci, entusiasti, pieni di fede.
0: Ho detto che ci volevano dei giovani audaci, entusiasti, pieni di fede. Ed è per questo che ho scelto voi, che ho scelto te, Cagliero, te, Fagnano, Cassinis, Tomatis e Alladena, e voi, coadiutori e maestri d'arte. Voi, benché poco numerosi, sarete come il biblico granello che germogliando darà origine ad un grande albero. Andate. Ancora una volta, vi raccomando con particolare insistenza la dolorosa posizione di molte famiglie italiane che vivono disperse in quelle terre. Per esse, cui la sventura o la miseria ha posto in terra straniera, siate come fratelli.

0: Vedi, oramai anche a camminare faccio metà con te. Ma, caro Rua, fra poco sarai solo a fare tutto. Sono tanto stanco.
1: Ma perché non si prende un po' di riposo?
0: Riposo? Sì. Le mie vere vacanze stanno per cominciare.
1: Oh, Don Bosco, cosa dici adesso?
0: Sì, a Don Bosco non resta che fare una buona conclusione. Siediti, siediti, Rua. E non ti spaventare. Le fatiche e i sacrifici saranno molti.

Ma pensa che qui siamo nella piccola cascina Pinardi, dove 40 anni fa la mia buona mamma, entrando per la prima volta e guardandosi attorno preoccupata, diceva: manca tutto qui. Aveva ragione, sai. Ma lei era già lì ad attenderci. A lei mi sono rivolto mattina e sera. E tutto che si è fatto è opera sua. Anche quello che resta da fare e che farai tu e gli altri dopo di te sarà opera sua. Gli oratori, i laboratori, le scuole, le missioni andranno moltiplicandosi e voi sarete migliaia e nuove città e nuove terre vedranno la vostra opera di bene. Tu mi guardi come 40 anni fa mi guardava qualcuno che mi credeva pazzo, ma però tu sai se ho avuto ragione io. Credi a me, la chiave del segreto è sempre questa: lavorare e pregare, lavorare e pregare.

0: Ogni mattina il furgone dell'Antoniano varca la soglia del convento con il suo carico di doni preziosi. Accolti con gratitudine nella nostra mensa e uniti a ciò che c'è in dispensa. Perché niente sia sprecato. A questo rito quotidiano ci ispiriamo per 3 ricette speciali. Ciao, Fra Michele!
1: Ciao, trovateci.
0: Arrivi con un carico di patate!
2: Ho trovato delle mele che sono bellissime.
0: Oh.
3: Oggi faccio un po' di palestra, vedi?
0: Che raccontano storie di generosità, recupero e gusto.

0: cuciniamo tutti insieme, che a tavola ci si vuole un po' più bene. Scaldiamo la voce, ma ci scaldiamo anche i fornelli. Buongiorno, buongiorno dall'Antoniano di Bologna. Sempre tanta energia, tanto entusiasmo quando abbiamo l'opportunità di cucinare insieme tutto quello che arriva all'Antoniano, con il nostro furgoncino, quello che troviamo in dispensa, quello che ci offre la natura. E lo spirito in questa cucina è lo stesso che applichiamo nella mensa francescana, che è proprio a due passi da noi e che insomma ci insegna tante cose, soprattutto a non sprecare, ad avere cura di tutto quello che abbiamo a disposizione in cucina. Vediamo che cosa ha scaricato questa mattina nel chiostro il nostro furgoncino, perché ci ispireremo proprio a questi prodotti, a questi ingredienti. Chiedo al mio ospite di entrare e vediamo che cosa ci porta. Buongiorno Franluca, ben ritrovato.
1: Ben trovata.
0: Oh, che cosa arriva? Che cosa arriva stamattina?
1: Stamattina della panna fresca.
0: Ecco, stavo per dire latte, meno male che... Panna, con la panna possiamo fare tantissime cose.
1: Sì, prepareremo una torta salata.
0: Torta salata tipo...
1: Tipo alla francese, ti suona?
0: Quiche Lorraine?
1: Quiche Lorraine.
0: Hai detto Quiche Lorraine? Allora, partiamo subito con gli ingredienti. Servirà per fare la Quiche Lorraine del burro, della farina 00, uova, sale grosso, panna fresca liquida, oggi ne abbiamo in abbondanza, la pancetta a dadini, groviera, tuorli, sale, pepe e noce moscata. Allora, una bottiglia ce la teniamo qua, che è proprio bella. L'altra, il cesto lo mettiamo a posto, lo conserveremo per altre ricette e noi ci mettiamo a lavorare con questa ricetta che mi porta un po' nella mia terra d'origine, che non era proprio la Lorena, come zona sono nata a Parigi, però
1: e sempre Francia è. A preparare la pasta brisée, che
0: la
1: è una pasta molto semplice, un impasto che viene... deve essere anche lavorato.
0: La facciamo nel frullatore?
1: La facciamo nel mixer.
0: Nel mixer, ok. Allora te lo prendo subito. Eccolo qua. Tanto sai come funziona. Ci metteremo un attimo.
1: Mettiamo la nostra farina.
0: Tutta la farina. La pasta brisée è sempre, come dire, versatile. Si presta,
1: al dolce, al salato. Mm-hmm. Il burro, che deve essere... anche freddo.
0: Freddo, freddo, freddissimo, più freddo che potete.
1: Così si amalgama bene.
0: Un tuorlo d'uovo.
1: Un tuorlo d'uovo. E un pochino...
0: Che altro serve? Un po' di sale?
1: Un pochino di sale.
0: Sale grosso?
1: Sì, è un impasto che, in cui si può usare anche il sale grosso. Facciamo girare...
0: Un goccino di acqua
1: fredda. Un goccino d'acqua fredda.
0: Perfetto.
1: Che ci
0: Questa
1: aiuta.
0: È abbastanza fredda. Dimmi quanto...
1: Al limite ne
0: ancora?
1: Aggiungiamo ancora,
0: ancora
1: un po'.
0: Ok.
1: E poi è un impasto che deve riposare prima di essere
0: utilizzato. È proprio una manciata di secondi. Quando si appallottola, si agglomera, è pronto, cioè adesso...
1: E così abbiamo
0: vedi come ci aiuta la tecnologia. È smontato.

0: tecnologia ci aiuta molto nella preparazione, ovviamente.
1: Vabbè, sono poi quei piccoli aiuti in cucina, che insomma, perché complicarsi la vita?
0: Raccogliamo tutto l'impasto, facciamo una nostra.
1: Questa la stendiamo subito, che dici?
0: Possiamo anche stenderla subito, perché
1: la impastiamo giusto un po' e poi la lavoriamo.
0: Può essere utilizzata anche immediatamente. Deve essere, ecco, un impasto comunque anche molto grezzo, ecco.
1: Sì, sì.
0: Non deve essere eccessivamente, per alcuni aspetti, lavorato o amalgamato.
1: Ti prendo la teglia intanto e comincio a imburrartela, se vuoi. Allora, noi oggi ve la proponiamo con i pezzettini di pancetta, che è assolutamente saporita, però si può fare anche con le verdure. Io ho memoria della quiche Lorraine fatta con le zucchine, se non sbaglio, qualche volta.
0: Si può
1: la
0: anche
1: cipolla,
0: mettere qualche verdura,
1: qualche verdurina, infatti, insomma, qualche volta l'ho vista pure col salmone in giro.
0: Ah, ci sono tantissime alternative.
1: Sì, esatto.
0: Per stendere la nostra pasta possiamo utilizzare due fogli di carta da forno,
1: uno sopra l'altro,
0: che ci aiuta a stendere meglio la nostra pasta e a non appiccicarsi.
1: Sì.
0: Il mattarello.
1: Poi, se vuoi, che sei d'accordo, che ti fidi, ma penso ormai di sì.
0: Ormai la nostra collaborazione
1: è consolidata. Posso farti la farcia? Magari
0: volentieri, così
1: le uova.
0: Mi prepari e mi anticipi il fondo. E questo ci permette anche, come vedete, comunque in un tempo molto contenuto,
1: sì, un tempo
0: di
1: contenuto.
0: Preparare.
1: Ma ormai il nostro pubblico lo sa, che insomma facciamo sempre ricette replicabili.
0: Controllo se la misura è giusta, più o meno sì, la allarghiamo ancora un pochino perché dobbiamo raggiungere bene
1: tutto il diametro,
0: il diametro della nostra teglia.
1: Allora, io invece per la farcia sto rompendo le tre uova in un recipiente comodo. Poi, ecco, mi è caduto il guscio dell'uovo. La fretta è mala consigliera. Voi come dite in convento? Avete
0: sempre
1: i vostri detti, i vostri proverbi?
0: Si ripara sempre. Ma allora, ce n'è uno che però può sembrare un po' strano.
1: Perché?
0: Perché dice, almeno dalle mie parti, che fa e disfa mistè di fra. Cioè, fare le cose e poi disfarle è il mestiere dei frati.
1: Ma secondo me è il mestiere di tanta gente. Però carino, carino, carino.
0: Ecco, abbiamo
1: tirato
0: la sfoglia.
1: Tu fai la sfoglia e la metti nella tortiera, giusto?
0: Sì.
1: Colpo da maestro.
0: Posso girarla anche direttamente.
1: Oh, guarda, ti è andata bene? L'hai centrata, bravo.
0: E questo, poi devo
1: accomodarla dentro.
0: Accomodarla, sì, all'interno della teglia.
1: Allora, io sbatto le uova e contestualmente aggiungo la panna liquida.
0: Poi sempre, appunto, un po' di sale, un po' di pepe e
1: la noce
0: moscata.
1: Poi un pizzichino di sale.
0: Nella logica anche del nostro riutilizzo, ovviamente la ricetta prevede la pancetta, ma se abbiamo del prosciutto, se abbiamo qualcos'altro, possiamo comunque
1: sostituire
0: certo, o comunque integrare, ecco, perché in cucina, appunto, non si butta mai niente.
1: Nulla, con un po' di fantasia. Allora, ho aggiunto sale, pepe abbondante, sono andata giù pesante, e noce moscata.
0: Io con qualche pezzettino di recupero,
1: sì,
0: ho
1: precisa
0: farcito alla perfezione la nostra teglia.
1: Allora, io vado direttamente nel mio composto con la pancetta tagliata a cubettini, così non sporchiamo neanche troppe cose.
0: Io dispongo
1: il gruyère. Ah, me lo stavo prendendo io,
0: va bene, perché poi questo lo versiamo su.
1: Mi hai rubato.

0: groviera. L'importante è metterlo.
1: Lo distribuiamo così sul fondo, perché poi la parte liquida andrà a riempire tutto lo spazio che manca.
0: Sai quando fonde questa che bella base che ti dà?
1: Sì, sì, sì. Che poi appunto va bene sia come secondo, perché può essere
0: piatto unico con l'insalata,
1: un
0: sempre per restare in tema francese, un mise en bouche, cioè il boccone dell'antipasto, proprio un tocchettin.
1: Qualcosa che fa sentire la bocca bene.
0: Qualcosa, ecco, che poi fa venire fame, che apre lo stomaco e così.
1: Adesso possiamo rovesciare la nostra parte liquida.
0: Delicatamente. Che bella che è. Aspetta che devo distribuire bene tutta la pancetta, altrimenti da un lato è piena e dall'altra magari no. Ecco qua. Che dici?
1: Sì, poi basta muovere delicatamente la parte
0: interna.
1: Sì,
0: siamo arrivati filo filo.
1: A posto, perché in effetti deve essere così. E non ha un...
0: La ripieghiamo un po', si avanza un po' di
1: leggermente
0: bordino.
1: Leggermente il bordo ripiegato,
0: sì,
1: ma non deve essere coperta.
0: Non deve ricoprirla.
1: Con un altro strato di pasta.
0: No, allora, forno 180 gradi, 50-60 minuti, poi ovviamente dipende dal forno. Fra Luca...
1: Intanto ti do una mano.
0: Mi aiuti.
1: Volentieri.
0: Che qua... Stiamo proprio sul filo e cade tutto l'uovo a terra.
1: Se
0: la ballerina
1: fenomenale.
0: Sul filo. Eccolo qua. Non mi fa ridere che facciamo un pasticcio oggi. Ecco qua. Quella pronta, perché ovviamente lo sapete, non abbiamo i tempi di cottura, però per farvi venire subito la voglia, l'idea di quello che è e che sarà, eccola qua. Appena sfornata, per modo di dire. La tagliamo e sai che mi manca, fra Luca? Un bel piatto per servirla e per assaggiarlo, ovviamente. Ecco qua.
1: Guarda,
0: poi questa è buona fredda e buona calda. Signori, cioè...
1: così facciamo.
0: Ma noi
1: una mousse bouche.
0: Davvero dobbiamo aprire un ristorante insieme. Non solo uno chef, ma anche un uomo da sala. Si faceva a gara una volta, chi sapeva portare più piatti, però l'eleganza dice che, insomma, uno di qua e due di là massimo. Che dici? Ti piace così?
1: Molto bella.
0: Allora, adesso l'abbiamo vista.
1: E poi ce la possiamo anche mangiare, direi.
0: Stavo dicendo, questa è buona fredda, calda, tiepida, te la porti in giro per un pasto fuori casa. Insomma, secondo me farla ne vale sempre la pena. E questa per me. Assaggiamo com'è venuta la quiche Lorraine. Perfetta. Buonissima.
1: Poi a me piace.
0: È cremosa.
1: È gruviera.
0: È grumesa.
1: La pancetta.
0: Vabbè. Parla tu. Che io ogni tanto vado in tilt. Ma ho ancora la lucidità sufficiente per ricordarvi la grafica con gli ingredienti. Poi la rubrica dei consigli, quelli utili, veloci da utilizzare in cucina, e poi c'è la prossima ricetta.
1: Che è quella che proponi tu.
0: Esatto, forse.
1: Okay.

0: Ogni giorno c'è un'Italia che si sveglia con il sorriso.
1: E noi ve la raccontiamo da vicino. Storie di comunità, tradizioni, arte e vita quotidiana.
0: Cominciamo insieme la giornata con un caffè, nuovi incontri e tante sorprese da scoprire.
1: Vi aspettiamo!
2: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 8. L'urgenza della pace, i timori per il potere delle nuove tecnologie, la cura dei poveri e degli emarginati, il desiderio di una Chiesa unita nel dialogo. Il Magistero di Papa Leone XIV offre al mondo uno sguardo alternativo sulla realtà e indica le urgenze da affrontare nella comunione. Chiesa Viva lo racconta ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 17:30. C'è un'Italia che conosce bene i mali che attraversano la nostra società. Povertà, diseguaglianze, violenza, diritti negati. Quest'Italia, quella del volontariato cattolico, del terzo settore, della cooperazione, delle piccole comunità, ha molto da dire, da raccontare, da proporre. Siamo Noi continuerà a darle voce, tutti i giorni dal lunedì al venerdì, alle 15:15.
3: Il trucchetto di oggi è un consiglio salva freschezza. Quando vogliamo preservare la freschezza delle nostre erbe aromatiche, quindi il basilico, l'erba cipollina, tutto ciò che è comunque profumato ma anche molto delicato, basta utilizzare per esempio dei fogli di carta o se volete anche un panno di cotone, lo bagniamo semplicemente, lo inumidiamo dopo aver arrotolato le nostre erbe. Opla! Ecco qua, la carta assorbente prende tutta l'acqua e così le nostre foglie restano preservate, fresche e intatte nel nostro frigorifero. Altro consiglio invece, per esempio, per le insalate, i ceppi di insalata, anche qui carta assorbente o panno di cotone, questa volta senza bagnarlo, lo andiamo a preservare, a proteggere con la nostra carta e poi a questo punto il mio consiglio è quello di metterlo in una busta di plastica, sigillarla e a questo punto nel vostro frigo l'insalata durerà molto molto molto più a lungo. Il foglio di carta assorbirà tutta l'umidità in eccesso evitando che le foglie dell'insalata marciscano. Ecco il mio consiglio, semplice, facile per voi. Mettiamoci di nuovo al lavoro, Franluca, però ti assicuro questa volta è un lavoro facile facile, perché la mia idea è di un antipastino veloce, tornando al francese mise en bouche, facciamo un boccone di tortelloni di bresaola, tutto a crudo, su crema di lattuga. Quindi non è un piatto cotto che deve andare in forno, in padella, ma facciamo tutto con prodotti freschi.
4: Perfetto.
3: Vi do gli ingredienti, vi serviranno un bel po' di fettine di bresaola, dello stracchino o altro formaggio spalmabile, della rucola che andremo a spezzettare, sale e pepe per dare gusto e poi l'emulsione, la crema di lattuga richiede appunto la lattuga, qualche acciuga, del limone e dell'olio. Io ti affido, indovina?
4: L'emulsione. Ma perché sai che se no ruberei le fettine di bresaola.
3: No, tanto te ne faccio assaggiare lo stesso, tranquillo. Allora, ti do tutti gli ingredienti che ti servono, che sono appunto lattuga, acciughe, olio e limone. Esatto, usiamo questo perché abbiamo provato con il frullatore immersione, quello piccolino non ci viene benissimo, quindi il nostro consiglio è usare un robottino un pochino più comodo. E io invece vi faccio vedere come fare l'impasto del nostro tortellone, è una cosa davvero semplicissima, qualunque stagione diciamo giustifica un antipastino del genere, un pre-pranzo o una pre-cena. Allora, sminuzziamo o con un coltello o con la mezzaluna un po' di rucola, mettiamola tutta, va?
4: La taglio grossolanamente perché...
3: Sì. Gli dai una sciacquatina però, sì. Franluca, grazie, che le foglie ogni tanto nascondono ancora un po' di terreno. Perfetto, ci siamo. Prendo una scodellina, metto tutta la rughetta sminuzzata nella mia ciotola e come va?
4: Ho lavato la lattuga, adesso posso metterla nel mixer,
3: sì.
4: Poi forse sarà anche magari necessario mettere un goccino d'acqua, ma vediamo
3: la
4: consistenza nel momento in cui
3: frulliamo. Io non la immaginavo troppo liquida,
4: okay.
3: Più emulsionata che liquida, però poi decidiamo insieme, dai. Comunque diventa una ricetta a quattro mani, come sempre. Alla rughetta aggiungo lo stracchino, eccolo qua.
4: Prendo una forchettina.
3: Lo lavoro, così il formaggio incorpora tutta la rughetta sminuzzata.
4: Allora, un'acciuga.
3: Vai, vai di acciuga, mettile tutte.
4: Metto tutto.
3: Sì, sì, bella saporita. A me piace una cucina gustosa.
4: Anche a me.
3: Però mi piace scegliere con cura gli ingredienti. Quello
4: freschi.
3: Sì. Freschi, freschi. La stagionalità, secondo me, deve essere il primo principio con cui fare la spesa ogni giorno, oppure ogni due o tre giorni. Adesso ognuno ha le proprie abitudini.
4: L'olio.
3: E alcune cose me le vado a prendere proprio dove è giusto prenderle. L'orto, il pescivendolo di fiducia. Poi sai, vivendo sul mare ci sono tanti mercati ittici che ti consentono di comprare del pesce freschissimo anche a buon prezzo. Vai!
4: Allora, abbiamo messo l'attuga
3: lavata, acciuga,
4: un po' strizzata, sì. L'acciuga,
3: il
4: succo del limone e l'olio.
3: E l'olio.
4: Eventualmente poi vedremo se servirà magari un goccio d'acqua, ma non credo.
3: Facciamola frullare bene.
4: Sì, deve diventare proprio una crema.
3: Direi ancora un pochettino.
4: Aumentiamo un po' la velocità.
3: Un goccino di acqua, sì.
4: Sì, aggiungiamo un goccio d'acqua. Abbiamo... Spegniamo e aggiungiamo un goccio d'acqua.
3: Sì, un po' ci vuole, così viene più cremosa e più lucida. Ok, sta.
4: Ecco qua.
3: C'ho l'ansia che non venga bene la cremina. Perché poi questa piccola cosa l'ho sbirciata in rete.
4: Okay.
3: Ed è semplicemente una cosa per impreziosire un piatto che alla fine è semplicissimo. Intanto io comincio a sistemare le fettine di brisaola sul mio tagliere pulito. La brisaola che tra l'altro pare sia stata inventata dai Unni, sì, durante l'attraversamento del passo dello Splugo avevano inventato questo modo molto rudimentale di essiccare la carne e la carne secca la appendevano alle sale dei cavalli e quindi durante il viaggio, durante la trasferta per modo di dire, questa carne si essiccava e diciamo pare che l'origine della brisaola abbia a che fare con loro, con il loro periodo storico.
4: Ne facciamo due a testa allora?
3: Dai, facciamone due a testa, intanto okay. Ci esercitiamo. L'idea è di creare appunto questo tortellone, questo cappelletto, questo fiore. Alla fine sembrerà quasi una rosa, piccolo o grande, vabbè come vuoi. Mettiamo, ecco, la punta di un cucchiaio. Le due fettine di brisaola sono sovrapposte ma non completamente, quindi un lembo va a coprire la mezza fettina di brisaola sottostante. Al centro mettete questa mezza punta di cucchiaio, ecco, di farcitura che rucola e formaggio. E poi adesso chiudiamo il tortellone, proprio come se stessimo lavorando della pasta fresca. Sigilli un po' i lembi della brisaola, proprio tutta la parte esterna, esatto, e poi comincia a chiudere verso il centro i due lembi destro e sinistro, vedete? E anche qui in qualche modo pinzi con le dita facendo una leggera pressione e poi, ecco qua, lavori un po' con le mani e crei questo
4: fiore,
3: quasi un fiore, esatto, un tortellone molto bello, anche molto semplice,
4: sì.
3: Vi assicuro che non ci vuole chissà quale manualità. E continuiamo con gli altri due.
4: Grazie. Sempre una punta di ripieno.
3: Vabbè sì, più o meno così, io faccio un po' a occhio. Ecco qua. Sì, ne puoi mettere un altro po'. Ripieghiamo nuovamente, così, sigilliamo la parte esterna. chiudiamo i due lembi.
4: È una manualità, ma molto semplice.
3: Sì, semplice.
4: Che tutti possono fare.
3: Assolutamente. Ma se lo faccio io, ecco qua. 1, 2, 3, 4. A questo punto ci prepariamo per impiattare, perché questa è la parte bella di un piatto alla fine, molto semplice.
4: È come,
3: no?
4: Anche si serve.
3: Allora, prendi tu?
4: Sì. Io prenderei

0: un piatto bianco che poi abbiamo il colore, il verde, il rosso.
1: Eccoci qua. Amalgamiamo tutto. Forse dobbiamo aggiustare un po' di sale e pepe che sono lì nella ciotolina.
0: Abbiamo qua.
1: Un pizzichino di sale e pepe. Se mi dai un cucchiaino lo assaggio anche.
0: Sì.
1: Uno e due. Vediamo un po' se è corretto. Sì. Bella.
0: Buono.
1: Con la lattuga, acciuga e limone, molto molto molto buono. Allora, è venuto liquido, abbastanza liquido. Tu che hai fatto la scuola alberghiera,
0: io farei così.
1: Puoi fare una bella, un bel gioco sul piatto con il cucchiaio.
0: Allargherei leggermente. Uno.
1: Fai proprio il fondo del piatto, perché secondo me è abbastanza liquida. Sì, come fosse un laghetto verde.
0: Che può...
1: Sì, ci conviene, perché
0: riempire,
1: se fosse
0: bene
1: più densa, potremmo fare
0: piatto,
1: un gioco col cucchiaio, come dire, di macchia, di striscia. Però in questo caso, che è particolarmente liquida, ecco qua. Che dici? Ah, perfetto.
0: Perfetto.
1: E adesso le andiamo ad adagiare. Uno.
0: Io questo.
1: Due. Eccolo qua. 3 e 4 e poi proprio l'ultimo tocco, ma ci siamo veramente, per essere pignoli, un filino di olio extravergine di oliva, vi raccomando, di ottima qualità, ecco qua, per dare lucentezza a un piatto semplice, gustoso, che fa bene, sazia e che ci diverte anche un po' in cucina.
0: Perfetto.
1: Come lo mangiamo?
0: Io direi forchetta. Vai. E coltello.
1: Sì, se no facciamo, a me neanche cucchiaio.
0: E anche
1: io prendo
0: cucchiaio
1: tutto
0: per la salsa.
1: Io prendo tutto. Allora, ti do il coltello.
0: Grazie.
1: Così non facciamo pasticci. Perché poi c'è anche il sughetto dell'insalata da
0: E ci
1: da
0: servirà
1: raccogliere.
0: Quindi anche il cucchiaio.
1: Sì, per raccogliere tutto e mangiare tutto in un sol boccone, come si fa con i tortelloni. Comunque è molto fresco come piatto. La base dell'insalata,
0: della lattuga,
1: fa la differenza.
0: Sì.
1: È vero?
0: Con anche il limone e l'acciuga che si sentono.
1: È molto divertente, molto fresco ed è uno spezza routine rispetto magari alla solita bresaola mangiata in fretta. Così vi concedete una coccola senza rinunciare a nulla. Prendete
0: Grazie.
1: Nota grafica con gli ingredienti e tutto quello che vi serve per fare questa ricetta, poi piccoli consigli per la nostra
0: la
1: rubrica. Sì, insomma, piccole cose per fare le cose bene, veloce, senza sprecare nulla, e poi il prossimo ospite.
0: E chi sarà?
1: E chi sarà? Chi lo sa?

0: trucchetto geniale di oggi, molto semplice, molto profumato, molto utile. Prendiamo un'arancia, tagliamo con un coltello, con un pelapatate, un po' di scorze, perché sicuramente a casa come me avrete un barattolo di zucchero, di canna, semolato, e sicuramente vi capiterà che a volte l'umidità lo faccia raggrumare, per cui quando ti serve lo zucchero è lì che devi andare a smuoverlo perché è indurito. Se invece inserite nel vostro barattolo qualche scorza di arancia, vi assicuro non solo che il vostro zucchero sarà assolutamente profumato, ma soprattutto non prenderà mai l'umidità e non diventerà mai duro e quindi non utilizzabile. Una piccola shakerata ed ecco qua che il trucchetto è servito. Pronto, semplice, facile per voi.
1: Ogni giorno c'è un'Italia che si sveglia con il sorriso.
2: E noi ve la raccontiamo da vicino. Storie di comunità, tradizioni, arte e vita quotidiana.
1: Cominciamo insieme la giornata con un caffè, nuovi incontri e tante sorprese da scoprire.
3: Vi aspettiamo!
4: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 8. L'urgenza della pace, i timori per il potere delle nuove tecnologie, la cura dei poveri e degli emarginati, il desiderio di una Chiesa unita nel dialogo. Il Magistero di Papa Leone XIV.

0: XIV offre al mondo uno sguardo alternativo sulla realtà e indica le urgenze da affrontare nella comunione. Chiesa Viva lo racconta ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 17:30.
1: I muscoli glutei sono il motore dell'anca.
2: Perché è proprio attraverso questo stato che passa il cibo.
3: Lascia tutto rilassato, ti guido io, tu non mi aiutare.
4: E si ha una rigenerazione tessutale.
5: E ad esempio controllare subito le congiuntive.
6: E vado avanti e indietro.
7: Perché noi ci prendiamo cura di loro.
0: Il mio medico, da lunedì a venerdì alle 10:05.
8: Raluca, ma tu sei mai stato in Sicilia?
9: È una terra che amo e sono stato a trovare amici che conosco in Sicilia e ci sono anche molte comunità di frati.
8: Io ho sposato un siciliano,
9: allora.
8: Precisamente di Messina, e la nostra ospite ha origini proprio messinesi e ci porta le braciole alla messinese. Facciamo entrare subito la nostra Susanna Maugeri. Vieni, ciao Susanna.
10: Buongiorno, ciao.
9: Ciao Susanna.
8: Ti sei ritrovata in questa presentazione?
10: Assolutamente sì.
8: Direttamente da Messina fino a un certo punto, perché vivi a Milano, ma
10: la mia famiglia ha origini messinesi, quindi i miei genitori, tutti i miei nonni.
8: E quindi facciamo le braciole alla messinese. Qui però, io che ho un marito messinese e la suocera, quindi messinese, queste braciole me le mangio tutti i giorni, le faccio, quindi
10: che fortuna.
8: Non vedo l'ora di vedere se ci sono anche delle differenze tra la tua ricetta e magari quella che conosco io. Comunque, iniziamo prima dagli ingredienti, che saranno le fettine di carpaccio di manzo, e qui sul taglio della carne apriamo un capitolo. Poi il pan grattato, il pecorino, il burro, prezzemolo, provola o eventualmente altro, poi ce lo dici tu, aglio, olio e sale. Giusto?
10: Giustissimo, assolutamente.
9: Io faccio l'allievo, allora. Oggi imparo.
8: E fra Luca, non lo so se stai a guardare o se ti troviamo qualche cosa da fare, però intanto iniziamo a preparare cosa? Lascio guidare.
10: Iniziamo dalle fettine di carpaccio. Queste le vedo un pochino grandi, quindi le prepariamo e le dividiamo.
8: Va bene, le tratti come ti è più comodo.
10: Ok.
8: Dicevo proprio all'inizio la questione del taglio.
10: Sì.
8: Innanzitutto lo spessore fa la differenza nelle braciole messinesi, ma poi il taglio è importante. Tu che vivi a Milano, quando vuoi fare le braciole alla messinese, dove la trovi la carne giusta?
10: Allora, a Milano chiediamo il carpaccio. Di fatto, quando siamo a Messina, si va dal macellaio e si chiede il taglio per la braciola, quindi loro sono preparati e sanno cosa...
8: Ora sanno cosa darti.
10: Sì, assolutamente.
8: Perfetto. Guarda, Franluca, ho trovato subito qualcosa da farti. Tagliuzziamo il prezzemolo. Piccolo.
10: Tanto prendo un coltello.
8: Sì, ti va bene, grande, piccolo.
10: Grandissimo questo, va bene, grazie.
8: Meno male. No, che poi capisco, i nostri ospiti vengono catapultati in questa cucina che è bellissima a tutto, ma prima di conoscere dove sono tutti i posti, ecco, ci vuole... Quindi siete davvero bravi. Ti va bene quello? O vuole a mezz'ora, Franluca?
9: No, va bene con questo.
8: Allora, dovete sapere che la nostra ospite lavora in banca, ma malgrado un lavoro molto impegnativo, perché lavori poi con l'intelligenza artificiale, ha tantissime passioni.
10: Sì, è vero. Prima la cucina, che devo dire è una passione abbastanza recente. Da quando sono uscita di casa ho imparato ad apprezzare il cucinare per amore delle altre persone, quindi invitare gli amici a cena, invitare mamma e papà a cena, insomma cucinare a casa per mostrare amore agli altri, quindi questa è la principale ragione per cui cucino.
8: Mi sembra l'ingrediente principale.
10: Se sono da sola non cucino.
8: Sai che anche a me piace mangiare e preparare quando sono in compagnia, quando sto da sola mi trascuro tantissimo.
10: Esatto.
8: Se capita che stiamo sole tutte e due ci facciamo una telefonata, cuciniamo a distanza. Esatto. Esatto.
10: Allora, le sto mettendo una sopra l'altra per facilità, così le tagliamo in blocco.
8: In modo uguale.
10: Esattamente.
8: Che poi questa è una delle ricette, però sulle bracciole anche lì ci sono tante piccole varianti, chi mette l'aglio, chi non lo mette, chi mette il pistacchio.
10: Chi mette la provola, la provoletta dentro.
8: Ecco, a proposito del formaggio, infatti ho fatto una piccola parentesi sulla provola, in realtà si possono usare anche altri formaggi che poi dentro fondono. No?
10: Non lo so.
8: Ah, non lo sai? Tu sei sempre solo la pro.
10: No, perché mia suocera, la frivoletta.
8: Mia suocera apre il frigo, quello che c'è lo mette dentro, mette tanto dentro. Si squaglia lo stesso.
9: Allora immagino okay. Devo tagliarla la provola.
10: Sì. Sì, grazie. Procediamo a tagliare anche la provola, okay. E intanto noi prepariamo il pan grattato.
8: Hai visto che hai trovato qualcosa da fare, Fra Luca? Perché eri preoccupato? Tieni, tieni, ti do questo subito.
9: Grazie.
8: Aiuto.
10: Allora, prepariamo il pan grattato.
9: Susanna, dimmi quanti...
10: Allora, abbiamo 16 bracioli, quindi ci servono 16 cubetti.
9: 16 cubetti.
10: 16 cubetti. 16 cubetti.
9: Perfetto.
10: Qui siamo precisi.
8: Mi ho preso l'ansia. Io faccio tutto molto così a occhio, a vista. Quindi.
10: Giustamente, poi quando si impara si fa vista, però se abbiamo il numero preciso.
8: Quindi tu vivi da sola a Milano?
10: Io vivo da sola col mio amico.
8: Col tuo gatto che si chiama?
10: Romeo.
8: Romeo.
9: Romeo.
8: E poi quando non lavori in banca e quando non sei in cucina, fai altre cose.
10: Faccio tantissime altre cose. Mi piace molto fare le cose a mano, quindi io cucio, faccio l'uncinetto, faccio la maglia.
8: Sei una ragazza straordinaria, le mani d'oro davvero. A proposito di mani d'oro, so che hai partecipato a un noto concorso qui sul territorio, sì, che è il mattarello d'oro. E che esperienza è stata?
10: Bellissimo. Recentemente mi sono dilettata anche a imparare a fare la pasta fresca e insomma sono venuta a conoscenza di questa di questo evento e mi sono iscritta. È stato molto bello, sempre qui all'Antoniano di Bologna.
8: Quindi sei un'aspirante sfoglina.
10: Se si può dire.
8: Certo che puoi dirlo. Allora, mentre chiacchieriamo, raccontiamo anche che cosa hai fatto per il pan grattato.
10: Allora, ho condito il pan grattato con...
8: formaggio grattugiato.
10: Il pecorino, il sale, l'aglio, aggiungo il prezzemolo.
8: Uh-huh. Ah, così viene un po' verde la panatura.
10: Esatto.
8: Bello, bravo.
10: In realtà questo sarà il ripieno più che la panatura.
8: Fuori non le pani?
10: No. A volte sì, a volte no, dipende.
9: Io mi sono accorto che ne ho tagliato uno in più.
8: Fra Luca, sei straordinario. E con l'altra provoletta che facciamo? Ce la mangiamo a morsi così? Volendo, visto che ci troviamo. Allora, prepariamo le nostre fettine. Sì.
10: Allora... Iniziamo con una fettina, l'appoggiamo sul tagliere e con le dita cerchiamo di allargarle un pochino per rendere più facile il riempimento. Allora, come prima cosa morbidiamo la carne con un pochino di burro.
8: Ah, vedi, questo è un passaggio che io non faccio.
10: Dopodiché mettiamo un pochino di pan grattato. Mm-hmm. Così.
8: Ah, bello abbondante.
10: Abbondante, deve essere sostanziosa. Poi facciamo... col dito una conchetta e mettiamo un pochino d'olio.
8: Un cucchiaino.
10: Ok, magari.
8: Devo prendere qua. Così. Al centro?
10: Sì, qualche goccia.
8: Qualche goccia. Tac, tac, tac, tac. Ma basta.
10: Perfetto, ti ringrazio. E inseriamo il cubetto di provoletta. Allora. Dopodiché per chiuderlo chiudiamo prima i lati.
8: Dal lato, ok.
10: Un lato. Poi l'altro. Mm-hmm. E poi... arrotoliamo.
8: È bello ciccio questo.
10: Devono metto. Essere belli ciccio.
8: Se si rompe un po' la carne non fa niente. Perché
10: poi arrotolandoli comunque vengono chiusi.
8: Vuoi poggiare qua?
10: Poggiamo qua e poi bello. Alla fine di tutto li infilziamo e facciamo gli spiedini.
8: Io direi che Fra Luca ha voglia di provare.
10: Assolutamente.
8: Quindi secondo me...
9: Posso?
10: Prego, ci mancherebbe.
8: E provo anche allora. Io, dai. Che parlo, io, Messina, la suocera, il bambino.
9: Sottile.
8: Rosannina, guarda come le so fare anch'io le bracioline insieme alla nostra amica Susanna.
10: Allora, prendo pan grattato.
8: Ok.
10: Prego.
8: E qua c'è tutto il passaggio.
10: Ho dimenticato il burro.
8: Ah sì, dobbiamo mettere... Invece Fra Luca non aveva dimenticato,
10: no,
8: vedi?
10: Che bravo.
9: Lui è stato attento.
8: Lui è stato attento. Ripassacelo Fra Luca il burro.
9: Ecco qua.
8: Vabbè, ormai tu non l'hai messo, quindi...
10: Va bene, lo
8: questo
10: stesso.
8: Giro ne facciamo una senza burro. Sarà saporito uguale.
10: Okay.
8: Il ripieno.
10: Esatto.
8: Ecco qua. Buchetto fatto col dito. Ti passo subito questo.
9: Grazie.
8: Tanto. Così, goccettino d'olio, mettilo anche a me, va. E poi mi prendo il tocchetto di provola. Allora, qua mi sono persa sulla chiusura.
10: Esattamente così, hai chiuso i lati e adesso arrotoli.
8: Posso arrotolare.
10: Perfetto, guarda.

0: che bella.
1: L'onore è salvo.
0: Bellissima, allora, complimenti.
1: Grazie, no, sei brava tu.
2: La mia è molto bella.
0: No, anche questa è bella.
1: Allora, voi continuate, io nel frattempo prendo la padella.
2: Allora, io prendo un'altra fettina.
1: Perché le cuoceremo con giusto un filo d'olio, corretto?
0: Esattamente.
1: Probabilmente con una griglia, senza spingere troppo con la fiamma e magari proteggendo con la carta forno, anche su una piastra o su una griglia possono andare bene. Però attenzione al fuoco, perché poi davvero la carne è delicata, devono cuocere poco.
2: Anche perché è molto sottile e quindi non richiede una cottura, credo, di tanto tempo.
1: Allora, se sei d'accordo, possiamo iniziare a fare gli spiedini.
0: Assolutamente.
1: Io magari ti completo questa qui.
0: Grazie.
1: Prego.
2: Ma sono bellissime, già così.
1: Ti stai divertendo, Fra Luca?
2: Sì.
1: Abbiamo chiuso in bellezza.
2: E imparo anch'io cose nuove che non conoscevo.
1: Tu stai a Milano col convento, lei vive a Milano, ogni tanto potreste anche incontrarvi lì al convento.
0: E cucinare.
1: E cucinare insieme, perché loro fanno un sacco di missioni, di attività con le persone che hanno bisogno, servono la colazione. Questo è venuto un po' così, un po' piccolino. E servono la colazione, servono il pranzo. Se hai voglia,
0: perché
1: visto
0: no?
1: Che ha tante passioni, è anche un po' di tempo libero, mi pare di capire.
2: La inviterò
1: come volontaria.
2: A fare volontariato. Mi piacerebbe. Da noi.
1: E poi potete cucinare insieme.
2: Magari preparare. Certo, i nostri ospiti sono un centinaio.
0: Difficile cucinare per 100 persone, effettivamente.
1: Allora, puoi iniziare a mettere questi in padella, perché l'olio è già caldo. Quindi ormai sei passata ai fornelli. Poi gli involtini esistono anche di pesce spada.
0: Assolutamente.
1: Ma quella è un'altra storia.

0: Bello, è la storia della famiglia che si tramanda in qualche modo anche attraverso
1: le tradizioni che attraverso la cucina passano e non vengono dimenticate.
0: E noi proprio in questo programma qui all'Antoniano piace tantissimo parlare di tradizioni, lo vedete, proponiamo sempre cose tradizionali e poi ogni tanto facciamo il giro del mondo con qualche ospite internazionale. E quindi ci piacciono anche i VIP, come dice VIP?
1: Vita in preghiera.
0: Vita in preghiera, ricordatevelo. Allora, noi li abbiamo fatti, dopo li mettiamo in frigo così ce li conserviamo. Teniamo d'occhio.
2: Sì.
0: Hai alzato un po' la temperatura?
2: No, non l'ho toccata.
0: Ah, l'ho fatto io.
2: Scusami.
0: Giriamo?
2: Sì.
0: Guardate, è già pronto. Già pronto, ancora un minutino, prendiamo un bel piatto. Vuoi venire a sceglierlo con me, Susanna?
2: Assolutamente.
0: Vogliamo mettere questo?
2: Questo mi sembra perfetto, o anche questo qui.
0: Questo qua, sì. O questo più grande, va. Tieni,
2: grazie.
0: Così mettiamo i due spiedini. Ecco. Sono molto contenta che tu sia venuta all'Antoniano a cucinare.
2: Grazie.
0: E ti aspettiamo e ci auguriamo che tu possa diventare anche una bravissima spiedina con tutti i corsi che ci sono in giro qui per Bologna. Io vado con le mani.
2: Attenti.
0: Sì.
2: Uno.
0: Okay. E due. Perfetto.
2: Per
0: spegnere basta fare qua.
2: Grazie.
0: Gli involtini alla messinese sono serviti. È la tua prima assaggio? La prima volta che le mangi?
1: Sì.
0: Vai. Allora ci andiamo. Grazie.
2: Grazie a voi.
0: Adesso vediamo come sono venuti. Fra Luca, un pizzico di prezzemolo a pioggia. Che ci sta bene? Autorizzi, Susanna?
2: Assolutamente.
0: Ormai non
2: lo fai. Fatto.
0: Assaggiamo!
2: Buone.
0: Molto, molto buone. Me la devo godere questa braciolina. Poi vi prometto, vi do la grafica. Anzi, ve la do subito con gli ingredienti.

0: Anche oggi la puntata è volata tra una ricetta, una chiacchiera, storie, incontri, quindi grazie alla nostra Susanna che torna a Milano con la promessa e di ritrovare Fra Luca al convento di Milano e di tornare qui all'Antoniano.
1: Molto volentieri.
0: Per i corsi di sfoglia ma anche per cucinare con noi. Grazie Fra Luca.
2: Prego,
0: sei un compagno di viaggio straordinario. Per ora finisce qui la nostra puntata. Buona continuazione dall'Antoniano è tutto e a prestissimo. Ci rivediamo.
2: Grazie.

Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Siamo la grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi, che siete collegati con noi attraverso TV 2000 e TV Lourdes. In questo inizio del mese di ottobre dedicato al Rosario, accogliamo con generosità l'invito della Chiesa a riprendere questa preghiera così semplice e così profonda. Il Rosario ci fa contemplare con Maria il volto di Cristo, ci insegna a guardare la nostra vita e il mondo con gli occhi di Dio. Rispondiamo anche all'appello del Santo Padre, Papa Leone, che ci invita a pregare con perseveranza per la pace in un mondo ferito dalla guerra, dalle violenze e dalle divisioni. Affidiamo a Nostra Signora del Rosario i popoli provati, le vittime dei conflitti e tutti coloro che operano per la riconciliazione. Maria, faccia di ciascuno di noi un artigiano di pace nella propria famiglia, nel lavoro e nella società. Nostra Signora di Lourdes, sostenga tutti coloro che sono provati nel corpo, nel cuore o nella fede. Ci ottenga la grazia di un cuore umile e fiducioso, capace di riconoscere la presenza del Signore, anche quando il cammino si fa oscuro e la notte sembra non finire. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre Papa Leone, preghiamo per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati, anche via mail o via telefono. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni.

0: Primo mistero glorioso, la risurrezione di Gesù. Chi vide il corpo di Bernadette intatto 30 anni dopo la sua morte disse: si direbbe che dorme. Il segno della sua incorruzione è un piccolo riflesso della vittoria definitiva di Cristo risorto sulla morte. Dice Papa Leone: Cristo è risorto dalla morte e con Lui anche noi risorgiamo a vita nuova. La morte è stata vinta per sempre. La morte non ha più potere su di noi.
1: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
3: Secondo mistero glorioso, l'ascensione di Gesù al cielo. Bernadette non ha viaggiato, non ha percorso grandi strade. Il suo unico vero cammino è stato quello interiore, verso il cielo, dove Gesù ci ha preceduto per attirarci a sé. Dice Papa Leone a Gesù: noi siamo uniti come membra al capo in un unico corpo, e il suo ascendere al cielo attira anche noi, con lui, verso la piena comunione con il Padre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa

0: Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Terzo mistero glorioso. La discesa dello Spirito Santo. Bernadette si presenta vuota di sé, senza nulla da vantare. Proprio questo vuoto umile diventa lo spazio che lo Spirito Santo riempie per fare di una povera analfabeta una maestra di vita evangelica. Dice Papa Leone, nella sua Pasqua Cristo fa pace tra Dio e l'umanità, e lo Spirito Santo la infonde nei cuori e la diffonde nel mondo.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Quarto mistero glorioso, l'Assunzione di Maria al Cielo. Questa promessa trova il suo pieno compimento in Maria stessa, assunta in cielo in corpo e anima, la madre che a Massabiel, qui, prometteva la felicità futura, ne è oggi per prima la vivente testimonianza. Dice Papa Leone, Maria, che Cristo risorto ha portato con sé nella gloria, in corpo e anima risplende come icona di speranza per i suoi figli pellegrini nella storia. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Quinto mistero glorioso, l'incoronazione di Maria, regina del cielo e della terra. Bernadette, la piccola scopa messa dietro la porta, ha sempre saputo a chi appartenere. Nel cielo, la umile pastorella di Lourdes contempla per sempre il volto di colei che è ultima avvocata sulla terra e la prima regina del cielo. Dice Papa Leone, ci aiuti Maria, regina del cielo, che in ogni momento illumina e guida il nostro cammino.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Preghiamo per il Santo Padre Papa Leone e per le sue intenzioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Salve Regina, Mater Misericordiae, Vita Dulcedo.

preghiera a Santa Bernadetta. O Bernadetta, tu che sei stata scelta perché povera e piccola agli occhi del mondo, insegnaci che la santità non è un privilegio dei sapienti, ma un dono perché si affida a Dio con cuore umile. Tu, che hai obbedito con fiducia pur senza comprendere, che hai scavato qui nella terra trovando una sorgente di vita, aiutaci ad accogliere la volontà del Padre anche quando il cammino si fa oscuro e faticoso. Tu che nel silenzio di Nevers hai scelto di nasconderti, felice di scomparire perché solo Maria fosse guardata, insegnaci a non cercare il plauso degli uomini, ma a custodire la pace di chi si sa amato da Dio. Tu che nel crogiolo della malattia e della prova hai offerto la tua vita per la salvezza dei fratelli, sostienici nel tempo del dolore e del buio interiore e donaci la semplicità di chi prega il rosario con amore. Accompagnaci qui, dinanzi a questa grotta, dove ogni povertà si apre alla speranza, perché possiamo ripetere con la tua stessa umile confidenza: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, poveri peccatori, ora e nell'ora della nostra morte. Amen. Amen. Nostra Signora di Lourdes, Maria, Regina della Pace, San Giuseppe, Santa Bernadette, e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi, rimanga sempre. Amen.

0: Sia lodato Gesù Cristo.
1: Grazie. Grazie a voi. Padre Nicola, ma non ci stiamo.

Nella notte tra il 9 e il 10 dicembre dell'anno 1294, gli angeli portarono in Italia dalla Palestina, in un bosco di allori, la casa della Vergine Maria. Avevano attraversato l'Adriatico in volo e sorvolato il Monte Conero prima di discendere le colline marchigiane fino a Loreto, la città nata intorno alla casa della Vergine. La linea azzurra del mare fa da sfondo alla visione di Loreto, il più grande tra i santuari mariani in Italia e uno dei più importanti luoghi di pellegrinaggio della cristianità. Ma chi ci arriva ha l'impressione di entrare in una città fortificata, circondata da imponenti bastioni e da una solida cinta muraria. Una specie di castello sopraelevato a protezione della sacra reliquia, la casa di Maria, la casa di Nazareth, dove la Madonna nacque, dove l'Arcangelo Gabriele irruppe per darle l'annuncio e dove Gesù bambino venne nutrito. Gli apostoli l'avevano trasformata in chiesa, ma dopo la conquista musulmana della Palestina, gli angeli la presero e la portarono via. Secondo alcune testimonianze, quel viaggio fu lungo e travagliato. La casa giunse a Istria, a Fiume, nel 1291 e solo dopo 3 anni attraversò l'Adriatico, sostando a Porto Recanati prima di essere deposta sulla collina dove oggi è Loreto. In ognuno di questi viaggi, gli angeli si caricavano sulle spalle la casa per poi librarsi in volo, tanto che la Beata Vergine di Loreto finì per diventare, nel 1920, la patrona degli aviatori. Secondo altre fonti, alla base di questa tradizione c'è un equivoco storico. Sarebbero stati gli angeli, nel senso della nobile famiglia Angeli, a portare la reliquia nelle Marche, non in volo, ma più prosaicamente via mare. In un documento del 1294, Niceforo Angeli parla di «sante pietre portate via dalla casa della Nostra Signora, la Vergine Madre di Dio», vantandone la proprietà. Che si tratti veramente della casa di Nazareth, dove la Madonna è nata e cresciuta, non è possibile saperlo. Ma questa storia dice molto di quel periodo, la fine del 200. Sono anni di grandi traffici marittimi nell'Adriatico e nell'Egeo. Le navi veneziane si muovono freneticamente verso Oriente e su quelle navi viaggiano anche i pellegrini diretti in Terra Santa. Ma la penetrazione ottomana nei Balcani fa paura. Di lì la necessità di proteggersi, di fortificarsi e al tempo stesso di costruire un simbolo religioso di grande carisma e dalla straordinaria forza attrattiva. E soprattutto, incredibilmente bello.

I papi di Roma hanno sempre avuto un'attenzione speciale per Loreto. Gli hanno dedicato tempo e risorse. A cominciare da Paolo II, non a caso un veneziano, che diede impulso alla costruzione del santuario. Alla sua edificazione hanno dato il loro contributo i più grandi architetti del tempo. Le absidi semicircolari, veri e propri torrioni rivolti verso il mare, sono opera di Giuliano da Maiano, di fine 400. I camminamenti di ronda, che danno al santuario l'aspetto di una fortezza, sono di Baccio Pontelli. Due fiorentini, come pure Giuliano da San Gallo, il progettista della cupola. Il modello è Brunelleschi, come si vede anche dalla lanterna, che somiglia moltissimo a quella di Santa Maria del Fiore. La cupola venne realizzata in soli 9 mesi, tra il 1499 e il 1500, ed era al tempo la seconda per grandezza dopo quella di Firenze. Avvicinarsi alla basilica vuol dire attraversare una cittadella fortificata, con le sue porte, le strade, gli scorci. Una città medievale che circonda e protegge la chiesa. Ma quando si entra nel cuore pulsante di Loreto, la piazza, si passa invece nel pieno Rinascimento. Per completarne i lavori, in realtà, ci sono voluti 2 secoli e mezzo, nei quali si sono dati il cambio grandissimi artisti. La basilica, cominciata nel 1469, venne completata più di un secolo dopo, nel 1587. Il Palazzo Apostolico, col suo bel porticato, pensato per proteggere i pellegrini dal sole e dalla pioggia, è stato progettato da Donato Bramante all'inizio del Cinquecento.

La facciata della chiesa in pietra bianca d'Istria è in stile tardo rinascimentale. La fontana, di primo 600, è opera di Carlo Maderno e Giovanni Fontana. Mentre l'elegante campanile settecentesco si deve a Luigi Vanvitelli, l'architetto della Reggia di Caserta, che lo pose in opera tra il 1750 e il 1754. Davanti alla chiesa c'è Sisto V, Felice Peretti, scolpito nel bronzo. Un papa marchigiano di Grottammare, colui che elevò Loreto a sede vescovile. Si deve a lui la bolla in cui si afferma che il Tempio di Loreto contiene la sacra stanzetta consacrata ai misteri divini. La basilica è un grande reliquiario che contiene, ingloba la sacra reliquia, la casa della Vergine. Ma questo santuario è anche una straordinaria concentrazione di tesori d'arte, perché il culto ha funzionato come una calamita nei confronti dei ricchi donatori e dei devoti che venivano a sciogliere voti o a testimoniare alla Madonna la loro gratitudine. La basilica è vasta, divisa in tre navate, con un assetto gotico e con un gran numero di cappelle nelle navate laterali. In alto ci sono affreschi che raffigurano i profeti dell'Antico Testamento, coloro che hanno anticipato la venuta di Cristo. Sono stati dipinti da Luca Signorelli nel 500, poi ridipinti un secolo dopo e ritoccati nell'800. La Santa Casa, la casa di Nazareth, cuore della basilica, sta in fondo, al centro della crociera, circondata dalle cappelle delle nazioni e custodita da un formidabile involucro di marmi preziosi, una scatola magica che Donato Bramante, inviato a Loreto da Giulio II nel 1507, inventò per rivestire e proteggere la casa di Maria. È l'elemento più spettacolare del santuario, uno dei maggiori capolavori della scultura cinquecentesca. A realizzarne i rilievi, un'equipe composta da grandissimi scultori fiorentini.

L'Annunciazione, che accoglie i visitatori al termine della navata centrale, è di Andrea Sansovino, a cui venne affidato l'incarico di sovrintendere all'impresa e che lavorò a Loreto fino al 1526, quando gli subentrò Antonio da San Gallo. Sotto all'Annunciazione, Raffaello da Montelupo ha scolpito la Visitazione e accanto, opera di Francesco da San Gallo, un episodio piuttosto raro nella storia dell'arte, quello di Giuseppe e Maria che si presentano al censimento ordinato dall'imperatore Augusto. I rilievi, su tre lati, compongono una vera e propria storia illustrata del Vangelo. Baccio Bandinelli e Raffaello da Montelupo lavorarono alla Natività della Vergine, ambientata all'interno di una signorile casa fiorentina di inizio Cinquecento. Il matrimonio fra Giuseppe e Maria, lo sposalizio della Vergine, è ancora opera del Sansovino, coadiuvato da Niccolò Tribolo. Anche la nascita di Gesù, uno dei rilievi più belli, è del Sansovino. L'autore dell'Adorazione dei Magi è invece Raffaello da Montelupo. Ma il rilievo più suggestivo, opera di Francesco da San Gallo in collaborazione col Tribolo, è quello dedicato alla leggenda della Santa Casa, di come la reliquia è arrivata nelle Marche, in volo. Sulla destra c'è il mare, l'Adriatico. A sinistra, in alto, su un colle, la città di Recanati. Lo scultore mostra la casa in volo nelle diverse tappe del suo viaggio, prima che raggiunga Loreto. Al di là di queste scene, le grandi sculture a tutto tondo di profeti e di sibille, più tarde dei rilievi, realizzate alla fine del Cinquecento da un gruppo di scultori, Girolamo Lombardi, Antonio Calcagni, Giovan Battista della Porta, tra i migliori rappresentanti del manierismo romano. Dietro questi straordinari rilievi, dentro questa spettacolare scatola marmorea, il cuore del santuario lauretano. Al centro, dietro l'altare, la Vergine di Loreto, secondo la tipica iconografia della Madonna Nera. Sui muri, le memorie di antiche decorazioni, con frammenti di affreschi attribuiti alla scuola pittorica riminese. La Santa Casa è una specie di grotta sacra, un sancta sanctorum, un luogo di devozione. I materiali con cui è stata edificata sono molto antichi e di manifattura medio orientale. Le pietre, scurite dal fumo delle candele, hanno colpito la fantasia di grandi artisti,

una delle più celebri rappresentazioni della Madonna di Loreto, del tutto originale dal punto di vista iconografico, è quella realizzata nei primi anni del Seicento da Caravaggio per la chiesa romana di Sant'Agostino. La Madonna è sulla porta della Santa Casa, che si riconosce proprio dalle pietre che vediamo sulla destra. Tiene in braccio un bambino già cresciuto e accoglie due pellegrini inginocchiati. Pellegrini come quelli che si recavano in quegli anni nel santuario di Loreto, dipinti con straordinario realismo, con le mani giunte, i vestiti rattoppati e i piedi nudi e sporchi rivolti verso lo spettatore. Ma la fioritura artistica a Loreto precede di più di un secolo le invenzioni di Caravaggio. Siamo in pieno Rinascimento, tra gli anni 70 e 80 del 400, quando vengono affrescate le due sagrestie dedicate a San Marco e a San Giovanni. La sagrestia di San Marco è un capolavoro di Melozzo da Forlì, tra le maggiori imprese pittoriche del 400 italiano, uno dei primi esempi di cupola decorata sia con figure che con elementi architettonici. Il committente era Girolamo della Rovere, nipote di Sisto IV, appena nominato dallo zio vescovo di Recanati e protettore della Santa Casa. Melozzo era un romagnolo. Si era formato alla corte di Urbino, studiando Piero della Francesca e Donato Bramante, con la passione dunque per l'impaginatura prospettica. E la volta della sagrestia è davvero una ruota prospettica che incastona splendide figure di angeli. Angeli tristi che mostrano i simboli della passione di Cristo. Sotto di loro i profeti che espongono nei cartigli i passaggi più significativi della loro testimonianza. Anche loro sembra si dolgano.

Gli angeli di Luca Signorelli, dipinti al centro della cupola della sagrestia di San Giovanni, non piangono e non si crucciano, ma impugnano strumenti musicali e cantano la gloria di Dio. Sotto di loro, negli 8 spicchi della volta, si alternano i 4 evangelisti e i 4 dottori della Chiesa, Ambrogio, Girolamo, Agostino e Gregorio. Più in basso, 5 coppie di apostoli e 2 scene dipinte particolarmente significative. La caduta di Saulo, la conversione di Paolo di Tarso sulla via di Damasco e l'incredulità di Tommaso, il momento in cui l'apostolo incredulo mette il dito nel costato di Cristo. Questa straordinaria fioritura artistica accompagna un percorso religioso che fa di Loreto una delle capitali del mondo cristiano, perché è a Loreto che rimandano le preghiere più famose dedicate alla Madonna, le litanie lauretane. Sono suppliche rivolte a Dio e alla Vergine Maria. Sono molto antiche, ma prendono il nome per l'uso che se ne fece nel santuario di Loreto a partire dalla prima metà del Cinquecento, proprio quando Andrea Sansovino scolpiva i suoi rilievi e Luca Signorelli realizzava i suoi affreschi. Le litanie lauretane furono codificate da un decreto pontificio emesso da Sisto V nel 1587. Si recitavano e si recitano in forma di preghiera o invocazioni alla Vergine, oppure sono cantate. Mozart le mise in musica nel 1776. Sono preghiere che molto spesso seguono il rosario. Anche in questo si vede la profonda compenetrazione che c'è a Loreto tra storia religiosa e storia dell'arte. In una pala d'altare che si conserva a pochi chilometri dal santuario, a Cingoli, sono dipinti i misteri del Rosario, gli episodi della Madonna e di Gesù su cui i fedeli erano invitati a meditare e a pregare. 15 tondi appoggiati su una siepe di rose, sopra a una sacra conversazione durante la quale la Vergine in trono dona a San Domenico la corona del Rosario. In basso, il particolare più bello, con gli angioletti che pescano a piene mani da una tinozza dei petali di rosa per spargerli intorno in segno di festa. Questa grande tela si data al 1539, proprio quando a Loreto le litanie diventavano straordinariamente popolari. È stata dipinta da un pittore legatissimo alla Santa Casa, Lorenzo Lotto, l'anima triste del Rinascimento. Un veneziano, un artista dalla intensa spiritualità religiosa, che proprio nel santuario di Loreto si ritirò per trascorrere i suoi ultimi anni di vita come confratello laico. Ed è questo il motivo per cui a Loreto si conservano alcuni dei suoi dipinti più belli. In una pala del 1534, il pittore immagina l'arrivo di Gesù dal mare sulle spalle di un imponente San Cristoforo, accompagnato dai 2 santi taumaturghi, Rocco e Sebastiano. È un mare simbolico, ma al tempo stesso un mare vero, reale. Lo stesso mare che Lotto vedeva davanti a sé dal santuario di Loreto, l'Adriatico. Come se Cristo stesse sbarcando sulle spalle di questo gigante su una spiaggia marchigiana.
Il Cristo con l'adultera si data invece alla metà del Cinquecento. L'adultera è in primo piano, la testa piegata. Intorno a lei una folla di personaggi raffigurati in un gesticolare scomposto. Al centro la figura solenne e ieratica del Cristo con il braccio alzato, che sembra voler proteggere la donna e fermare il chiasso della folla inferocita. Le ultime opere di Lotto sono forse le più drammatiche. L'artista mostra la materia stessa della pittura, sempre più grumosa, come quella di un mondo che si sta sfaldando. Nella caduta di Lucifero, l'angelo ribelle precipita e, precipitando, si trasforma in una bestia. In lui c'è una specie di mutazione. Tra le gambe gli spunta una coda che sembra una serpe. Ma l'angelo ribelle dipinto da Lotto è di una soave e luminosa bellezza, tanto che l'arcangelo Michele, mentre lo fa cadere nelle profondità dell'inferno, sembra quasi dispiaciuto di questo fratello che va a dannarsi. Nella presentazione al Tempio, l'ultima opera di questo artista così tormentato, la pittura è estremamente semplificata, rarefatta, ma con fortissimi effetti drammatici. Le figure appaiono quasi spettrali, i volti sono appena accennati, come quello della donna con gli occhi scavati e lo sguardo acceso. Qualcuno ha fatto notare che quello sguardo preannuncia l'ultimo tragico Goya, quello delle pitture nere. Sullo sfondo c'è un vecchio barbuto immerso nell'ombra che si affaccia da una porta e osserva la scena. Forse è proprio lui, Lorenzo Lotto, che ha lasciato l'ultima immagine di sé. In realtà Giorgio Vasari racconta che gli ultimi anni della sua vita provò egli felicissimi e pieni di tranquillità d'animo e, che è più, gli fecero per quello che si crede far

l'acquisto dei beni di vita eterna. Può darsi sia vero. Di certo però Lorenzo Lotto muore poco dopo aver dipinto quella presentazione al Tempio, in un giorno sconosciuto alla fine del 1556. E le sue ossa riposano ancora, da qualche parte, sotto al pavimento della Basilica di Loreto. La città di Loreto è stata amata da scrittori e filosofi di tutta Europa, come Cervantes e Montaigne, e da poeti come Leopardi, che è nato e cresciuto non lontano da qui, a Recanati, ma soprattutto dai pellegrini che ogni anno affollano il santuario, che grandi papi hanno beneficato e protetto. Giovanni XXIII è arrivato qui nel 1962 in treno. Era la prima volta dai tempi di Pio IX, dopo la presa di Porta Pia, quasi un secolo, che un papa non usciva dal Vaticano. Giovanni XXIII ha scelto proprio Loreto, Assisi e Loreto, per questa sua avventura. Nel discorso tenuto nel santuario, il 4 ottobre del 1962, si raccomandava alla Vergine per l'imminente concilio, per estenderne, così ha detto Papa Roncalli, il raggio benefico in tutte le forme della vita sociale. Il concilio Vaticano II sarebbe iniziato solo una settimana dopo, l'11 ottobre. Papa Giovanni si augurava che il santuario fosse una finestra aperta sul mondo, al richiamo di voci arcane, annunzianti la santificazione delle anime, delle famiglie, dei popoli. Una finestra aperta sul mondo. Non c'è una definizione più bella di quella di Papa Giovanni per raccontare Loreto. Una città fortificata, ma affacciata sull'Adriatico. Una capitale della fede cristiana, ma aperta al sole, al vento e alla bellezza del vicino e lontano Oriente.

0: C'era una volta un giovane psichiatra di nome Hector. Il suo mondo era molto ordinato e a lui piaceva così.
1: Vedo che partirai per un viaggio.
0: Dai, non scherzare.
2: Io devo andare via.
3: Se proprio devi farlo, allora va fino in fondo.
0: Voglio scoprire la felicità.
4: Chi ha detto che il denaro non compra la felicità?
5: Se vuoi essere felice, devi pensare a te stesso.
6: Scusa, devo andare.
7: Io ti amavo tanto, Hector.
5: Più ci concentriamo sulla nostra felicità, più essa ci sfugge via.
8: Hector e la ricerca della felicità. Martedì in prima serata.
9: Il TG parte fra 3, 2, 1...

0: Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen. Cari fratelli e sorelle, è bello iniziare la giornata professando la nostra fede. Credo in un solo Dio.
1: Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili, credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato nella stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore dalla vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen.

0: Affidiamo le nostre vite all'amore di Dio, dicendo con umile fede, Padre nostro, che
1: sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica, vi illumini, vi protegga Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
2: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: In Terra Santa, San Francesco è stato celebrato con grande gioia nelle parrocchie e nelle scuole, in modo particolare a Gerusalemme, dove si trova la sede della custodia. Vi riportiamo i principali momenti vissuti dai frati e dalla comunità cristiana locale. Le comunità e congregazioni missionarie presenti in Terra Santa si sono incontrate alla Maison d'Abraham per un momento di formazione e condivisione, organizzato dalle Pontifical Mission Societies. Da Gerusalemme a Milano, la storia di Terra Santa Edizioni e dell'omonima fondazione che con libri, riviste e iniziative culturali raccontano questa regione con lo sguardo della Chiesa locale. Era la sera del 3 ottobre 1226 quando Francesco d'Assisi, disteso sulla nuda terra della Porziuncola, accoglieva cantando Sorella Morte. 800 anni dopo, a Gerusalemme, i frati della custodia di Terra Santa hanno fatto memoria di quel passaggio. Al convento di San Salvatore, la solennità del Serafico Padre è stata preceduta da 3 giorni di preghiera, con il triduo guidato da Fra Cesare Vaiani, definitore generale dell'Ordine dei Frati Minori, sul tema «La morte di Francesco, un passaggio pasquale». Negli ultimi momenti della sua vita, il santo ha chiesto ai fratelli di leggere il Vangelo di Giovanni per poter seguire Gesù anche nel suo modo di morire.
1: Ecco, Francesco ci mostra come muore un uomo cristiano, non da supereroe, non come uno che non ha paura di nulla. Lui, come pure il Signore Gesù nel Getsemani, sente l'angoscia dell'avvicinarsi alla morte, però si affida nella fede al Padre. Altra maniera di dire questo è quella della restituzione. Questa parola restituzione è molto chiara a Francesco, che invita a restituire ogni bene a Dio, e la restituzione suprema, finale, è quella della propria vita.
0: Sabato 3 ottobre, alla vigilia della solennità, il custode ha presieduto i primi vespri e la celebrazione del transito. I presenti hanno riascoltato il racconto delle ultime ore del santo, il Vangelo della lavanda dei piedi, il Salmo 141, e la benedizione ai fratelli. Parole, canti e gesti si sono uniti in una celebrazione vissuta con grande solennità e profondità.
2: Per la custodia, così come per tutto l'ordine dei francescani, questo centenario è un grandissimo invito a guardare a Francesco, al suo carisma, all'origine della nostra spiritualità. Ed è un'occasione grandissima per ringraziare il Signore per il dono che ha fatto alla Chiesa attraverso il carisma francescano. E diventa anche un invito ancora più profondo a seguire l'esempio di Francesco per metterci come lui alla sequela di Cristo povero e crocifisso.
0: Domenica 4 ottobre, la Santa Messa Pontificale

0: è stata presieduta dal patriarca latino di Gerusalemme, il cardinale Pierbattista Pizzaballa. Come di consuetudine, questa celebrazione viene presieduta da un padre domenicano. Quest'anno però, ci spiega Fra Jelpo, l'invito rivolto al cardinale va oltre il suo essere pastore di questa chiesa particolare. Pizzaballa, infatti, è anche figlio di San Francesco.
1: Un figlio di San Francesco.
0: Numerose erano anche le autorità religiose

0: Durante l'omelia, il cardinale ha espresso la sua gratitudine a tutta la famiglia francescana e alla custodia, che continua a essere fedele a Dio e al servizio dei fratelli, testimoniando la comunione e una presenza generosa e aperta a tutti, specialmente ai più bisognosi. In questo giorno, San Francesco ci invita a riaprire lo sguardo davanti a tutto ciò che il Signore vuole realizzare qui, in Terra Santa, per mezzo della sua parola. In un contesto così diverso, multiculturale e caratterizzato da sensibilità differenti. In serata i secondi vespri, con il rinnovo dei voti religiosi dei frati. Un gesto che richiama le parole di Francesco negli ultimi giorni. Cominciamo, fratelli, a servire il Signore Dio, perché finora abbiamo fatto poco o nessun profitto. Una festa estesa anche agli studenti delle scuole di Terra Santa. A Gerusalemme gli alunni hanno partecipato ad un'attività alla presenza di Fra Francesco Jelpo e di Fra Ibrahim Faltas, che hanno ascoltato con meraviglia la loro consapevolezza riguardo a San Francesco e alla missione della custodia di Terra Santa.
1: Abbiamo visto oggi anche un ragazzo ha raccontato tutta la vita di San Francesco senza carte, senza niente. Anche i bambini, come avete visto, loro da soli hanno portato l'abito di San Francesco. È veramente stato anche per me una sorpresa quando loro hanno ringraziato la custodia e poi per tutta l'opera che fa la custodia da più di 800 anni e chiedendo l'intercessione di San Francesco per avere pace in tutto il mondo, ma soprattutto in questa terra che da molto tempo non ha visto la pace.
2: My name is Celine Shaheen. I'm in Terra Santa School in Jerusalem.
3: Sono molto orgogliosa di studiare qui perché è davvero una scuola bellissima. Sono felice di questa occasione di festa perché la festeggio insieme alla mia scuola e ai miei compagni di classe.
2: I'm celebrating this feast with my school and my classmates.
0: A Betlemme, oltre 1200 studenti hanno celebrato la festa di San Francesco d'Assisi alla scuola Terra Santa, con un open day che ha unito lezioni, attività extracurricolari e giochi. Più di 800 palloncini si sono liberati nel cielo della città. Un gesto che riafferma la missione e i valori dell'istituto e ne conferma la presenza costante nella vita educativa e cristiana di Betlemme. Sono trascorsi 800 anni da quando San Francesco è passato dalla vita terrena a quella celeste. Per 8 secoli i frati francescani hanno continuato a portare avanti questa missione, una missione di pace, amore e speranza. Oggi celebriamo con gioia questo anniversario insieme a più di 800 studenti della nostra scuola Terra Santa a Betlemme. Condividiamo questa gioia seguendo l'esempio del nostro santo, che ha portato questo messaggio non solo ai suoi confratelli, ma al mondo intero. Le radici della scuola Terra Santa a Betlemme risalgono a oltre 4 secoli fa, rendendola parte integrante dell'eredità educativa francescana in Terra Santa. Fin dalla sua fondazione, la missione della scuola è stata profondamente legata all'istruzione, allo sviluppo umano e alla promozione di valori quali la fraternità, la pace e la convivenza. Da qui, dalla città di Betlemme, dalla grotta della Natività e dalla scuola Terra Santa, lanciamo un appello al mondo intero. Aiutateci a preservare la gioia dei bambini, perché hanno il diritto di vivere proprio come tutti gli altri bambini del globo. I bambini della Palestina fanno parte del mondo, sono i figli della Terra Santa.
4: Alla Maison d'Abraham, nel cuore di Gerusalemme, si sono riunite le comunità religiose missionarie presenti in Terra Santa in occasione del mese missionario. Frati, suore, giovani e comunità religiose, un gruppo diverso unito dalla stessa vocazione missionaria.
5: Questo è il workshop, è organizzato dalle Pontifical Mission Societies, le opere missionarie pontificie qui in Terra Santa. Abbiamo creato un comitato. La cosa più bella è che lo abbiamo organizzato le comunità religiose missionarie. Sono i padri bianchi, missionari d'Africa, con Bonnie Sisters e anche della Galilea qui a Gerusalemme.
4: Un incontro che ha voluto dare spazio a tutti e tutte, chiamati a rinnovare la vitalità della Chiesa missionaria e a condividere le proprie esperienze e le proprie vite.

0: C'est une grande joie pour moi de participer à cette journée qui nous...
1: Per me è una grande gioia partecipare a questa giornata, che ci ricorda che attraverso il nostro battesimo siamo inviati in missione. Ogni cristiano è chiamato ad essere missionario, anche nella propria chiesa o nella propria patria, ma anche al di fuori del paese e del proprio continente, come stiamo facendo qui.
0: De son pays, de son continent, comme nous le faisons ici.
1: Un invito che il patriarca latino di Gerusalemme, il cardinal Pier Battista Pizzaballa, lega alla realtà complessa e plurale della chiesa locale, che ha bisogno del sostegno di tutta la chiesa universale.
2: La chiesa di Gerusalemme è una chiesa articolata, tante diversità, tante lingue locali e stranieri e così via, per cui l'unità non è così immediata, almeno dal punto di vista umano. Abbiamo bisogno del sostegno della Chiesa Universale, di tante persone nel mondo che ci aiutino a fare questo necessario collegamento tra la nostra realtà, il mondo circostante e il mondo fuori.
1: Comunione e dialogo sono parole ricorrenti per i missionari, non come concetti astratti, ma come un modo concreto di abitare questa terra e le tante comunità.
3: Il tema di quest'anno è stato quello della comunione, vivere la comunione tra di noi per poter offrire al mondo e anche a questa terra uno spiraglio di comunità, di fraternità. E qui in questa terra diventa allora fondamentale poter vivere dopo essere stati davanti a Gesù, dopo aver ricevuto da Lui questo dono, poter testimoniare fraternità, dialogo, vicinanza e anche presenza.
1: La comunione fraterna per le missionarie si allarga oltre i confini delle proprie comunità, come racconta Suor Gabriele Penca, impegnata da anni accanto ai migranti e ai richiedenti asilo in Israele.
4: Credo che l'unità non sia qualcosa che dobbiamo imporci, ma qualcosa che dobbiamo riscoprire di tanto in tanto e credere davvero che sì, noi e gli altri siamo uguali. Possiamo fidarci di questo e in questo modo riusciremo a superare le nostre differenze.
1: 100 anni dopo la nascita della giornata missionaria mondiale, Gerusalemme continua a ricordare a tutta la Chiesa che la missione non è un territorio da conquistare, ma una casa capace di accogliere ogni popolo e ogni fede.
5: Da Napoli a Milano, 7 ore di viaggio per proseguire il nostro itinerario alla scoperta della custodia in Italia. Dopo una notte di riposo, accolti da Giampiero alla stazione centrale e poi dalle suore orsoline, al mattino diamo il via alle riprese presso Terra Santa Edizioni, una lunga storia che affonda le sue radici a Gerusalemme.
6: Noi ereditiamo una tradizione lunghissima che affonda le sue radici a Gerusalemme, dove i padri francescani già alla fine del XIX secolo avevano una tipografia. Fino al 2005 di fatto tutti i libri della custodia venivano stampati a Gerusalemme dalla Franciscan Printing Press.
5: Nel 2004 l'allora custode Fra Pier Battista Pizzaballa, oggi cardinale e patriarca di Gerusalemme dei Latini, decise di trasferire le redazioni della rivista nei paesi a cui erano destinate le diverse edizioni linguistiche. Così dal 2005 Milano diventa la casa dell'edizione italiana. Prima la rivista Terra Santa, poi, pian piano, i libri. Oggi il catalogo accoglie anche le pubblicazioni degli istituti culturali della custodia, come lo Studium Biblicum Franciscanum di Gerusalemme e del MUSCI, il Centro Francescano di Studi Orientali Cristiani del Cairo.
6: Per noi pubblicare a Terra Santa significa non soltanto dedicarci agli aspetti archeologici, biblici, culturali, ma si tratta anche di occuparci soprattutto dei cristiani che vivono in Terra Santa. Quindi pubblicheremo nei prossimi mesi 2 libri, soprattutto uno sui cristiani in Siria e uno appunto di testimonianze di che cosa significa oggi vivere da cristiani in Israele e in Palestina.
5: Tra le novità, un volume sui Firmani, documenti legati al Cenacolo, alla tomba di Maria e alla valle di Giosafat, mai tradotti né pubblicati prima e oggi accessibili a tutti.
6: Questo sicuramente fa parte di quel patrimonio della custodia che la casa editrice è chiamata a custodire.

0: farne tesoro, perché è qualcosa di straordinario e di unico.
1: Accanto agli studi trova spazio la spiritualità, con autori come Fra Frederick Manz, illustre professore dello Studium, scomparso nel 2021, e collane pensate per tutti, anche per i più piccoli, favole, storie di San Francesco e dei frati minori, testimonianze di pace e di fraternità.
0: Sicuramente anche la spiritualità francescana per noi è una colonna un po' portante, perché certamente la presenza francescana in Terra Santa è un pilastro. Sappiamo che Francesco d'Assisi è stato, come dire, l'inventore, possiamo dire, del dialogo interreligioso, del dialogo con i musulmani, e quindi noi non possiamo che metterci nel solco.
1: Far arrivare questi volumi nelle librerie di tutta Italia e nelle biblioteche del mondo, anche in formato digitale, è il compito di Stefano.
2: Noi abbiamo contenuti di valore, abbiamo dei contenuti che meritano di essere letti, che meritano di essere approfonditi. È molto importante il lavoro di arrivare veramente a quante più persone possibili per sollecitarne la riflessione e l'interiorità, perché non si tratta solo di lavoro, si tratta veramente capire che siamo all'interno di un progetto talmente grande, talmente importante, talmente bello, che bisogna cercare sempre di dare il massimo.
1: A Milano vengono pubblicate anche tre testate: la rivista bimestrale Terra Santa, il giornale Eco di Terra Santa, inviato a chi sostiene la custodia attraverso la fondazione, e il sito terrasanta.net, che rilancia anche molti servizi del Christian Media Center. Le edizioni in altre lingue sono curate a Madrid, a Washington, in Brasile e a Gerusalemme, dove si realizza quella in francese.
3: L'intento primario è quello di raccontare la Terra Santa con lo sguardo della Chiesa in Terra Santa, che è non solo la Chiesa istituzionale, quindi il patriarca, il custode di Terra Santa, i frati, i sacerdoti, ma anche la comunità locale. Primariamente una comunità cristiana e cattolica araba palestinese. Poi negli ultimi decenni sappiamo bene che questa chiesa locale ha assunto anche un volto multicolore, perché sono arrivati lavoratori migranti dall'estero, penso alle Filippine, penso all'India. Interessante, oggi non parla più solo arabo, parla anche ebraico.
1: Il racconto continua anche fuori dalle pagine, presentazioni di libri, il Salone del Libro di Torino e dal 2015 le giornate di archeologia, arte e storia del Medio Oriente, organizzate a Milano con l'Università Cattolica e lo Studium Biblicum Franciscanum.
4: Il progetto quest'anno, il 31 ottobre, abbiamo in programma di dedicare nell'Università Cattolica di Milano una giornata ai lavori che l'Università di Roma La Sapienza ha condotto nella Basilica del Santo Sepolcro. Poi un altro appuntamento che c'è tutti gli anni e che noi cerchiamo di proporre è la giornata dei volontari, ma non la dimenticano mai. Ecco, queste persone tutti gli anni si ritrovano con il custode, con i commissari.
1: A coordinare tutto questo lavoro è Andrea Benzoni, segretario generale della Fondazione, che riunisce regolarmente la squadra per condividere l'andamento dei progetti.
5: Fondazione vive, c'è da tanti anni, per comunicare, per rendere e custodire quello che è proprio la voce dei cristiani di Terra Santa, la speranza che c'è ancora nella presenza dei cristiani in questi luoghi santi.
1: Libri, riviste e nuovi linguaggi, strumenti per incontrare le persone e far conoscere a tutti la bellezza del Vangelo, nato proprio in questi luoghi. Con la Santa Messa presieduta dal Ministro Generale dei Frati Minori, Fra Massimo Fusarelli, lo Studium Biblicum Franciscanum e lo Studio Teologico di Gerusalemme hanno inaugurato l'anno accademico 2026-2027. Alla luce della parabola del Buon Samaritano, il Ministro ha ricordato che studiare la parola di Dio a Gerusalemme richiede anche la capacità di compassione verso

verso chi soffre. Il 1 ottobre il vicariato di São Tiago ha organizzato un incontro sul significato delle festività ebraiche di Sukkot e Yom Kippur. Con la partecipazione del rabbino Oded Peles, i presenti hanno approfondito le caratteristiche di Rosh Hashanah, Sukkot e Yom Kippur in un'occasione gioiosa all'insegna dello spirito di amicizia e fraternità. Dal 5 al 9 ottobre ad Assisi circa 25 frati della custodia di Terra Santa hanno partecipato all'incontro dei guardiani dei santuari, un momento di formazione permanente pensato per aiutarli ad accompagnare i confratelli e ad animare le fraternità. Il Christian Media Center diffonde la buona notizia di Gesù facendo conoscere al mondo la spiritualità dei luoghi santi e la vita dei cristiani che qui vivono. Per aiutarci concretamente, apri il QR code. La tua scelta fa la differenza.

0: Bentrovati tra pochi minuti con la nuova puntata di Borghi d'Italia. Vi porteremo a Longarone in provincia di Belluno, ma intanto siamo qui con la signora Luisa. Perché venire a Longarone?
1: Beh, venire a Longarone per la sua storia, che è una storia importante, per tutte le bellezze che ci sono nelle nostre valli qui intorno e per tutto quello che riguarda i nostri piatti tipici.
0: Grazie alla signora Luisa e nel corso del programma incontreremo il sindaco, il parroco e gli altri protagonisti del territorio. Poi visiteremo i musei di Longarone e percorreremo anche i luoghi della memoria del Vajonte. Ma intanto mettetevi comodi, passate parola ai vostri amici e noi ci ritroveremo dopo lo spazio pubblicitario.
2: A tra poco!

0: Storie di fede, sacrificio e umanità.
1: In Francia si diffonde la sua fama, guerriera o mistica.
2: Io giuro di dire tutta la verità su ciò che so riguardo alla fede.
1: Queste sono storie di santi.
0: I Santi, un viaggio con Martin Scorsese, Giovanna d'Arco, la Santa Guerriera. Domani in prima serata.
3: La musica è conoscenza di qualcosa che non si può verbalizzare.
4: Io dico sempre come Spider-Man, con grande potere c'è grande responsabilità.
5: Perché l'anima conta.
0: Soul, questa sera alle 21.05.
6: La storia che vi vogliamo raccontare parte esattamente da questo luogo. Qui accadrà qualcosa di straordinario. Una storia incredibile di devozione e di preghiera.
0: Indagini ai confini del sacro. Domani in seconda serata e il sabato alle 8.00.

Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo in Veneto alla scoperta di Longarone in provincia di Belluno. Il comune, conosciuto nel mondo per la tragedia del Vajont, si trova a 473 metri sul livello del mare e conta più di 5.000 abitanti. Non aggiungo altro, iniziamo il nostro itinerario. A voi!

0: E con gioia incontriamo il sindaco di Longarone, Roberto Padrin. Siamo all'interno della sala del Consiglio. Noi iniziamo sempre con una domanda. Ci presenti il comune di Longarone?
1: Beh, il comune di Longarone ha una tristissima storia, che è quella legata al disastro del Vajont, che nessuno ci potrà mai più togliere. Una storia fatta di dolore, di morte. Sono morte 1910 persone, però anche un comune che ha avuto la capacità e la forza di ripartire. Questo è un altro segnale importante e ci deve rendere tutti orgogliosi, perché questa comunità che tanto ha sofferto poi ha avuto veramente una straordinaria capacità. Quella capacità di ripartire attraverso un comune che oggi, dopo la fusione nel 2014 con Castellavazzo, ha circa poco più di 5.000 abitanti, è un luogo all'interno del quale c'è il Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunese, c'è un ente fieristico, ma soprattutto c'è la zona industriale più grande della provincia di Belluno.

0: Castellavazzo, vediamo i due gonfaloni che hanno dato vita poi a un unico gonfalone.
1: Sì, un unico comune, è stato un percorso non facile perché voi sapete che c'è sempre molto campanilismo nei piccoli paesi, soprattutto di montagna, ma questa è una grandissima operazione che ha messo insieme due comunità che già comunque erano insieme. E quindi quello ci è stato un po' più facile ed oggi siamo un comune che è insieme, dove io dico sempre la nuova Longarone ha il centro storico in Castellavazzo, perché lì c'è il cuore della storia, soprattutto della pietra di Castellavazzo e di un ambito che per noi resta la storia, perché Longarone come paese è stato distrutto dal Vajont, mentre Castellavazzo è rimasto.

0: il 9 ottobre è senz'altro uno dei momenti più importanti dell'anno.
1: Ma sì, noi abbiamo la responsabilità di portare avanti la memoria. Lo scorso anno abbiamo celebrato i 60 anni, sono state tutta una serie di eventi molto importanti, culminati con la presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che è venuto qui a trovarci, e questo è un segno di vicinanza dello Stato, che è il grande responsabile di questa storia. Il Vajont ci ha segnato profondamente, ma noi vogliamo che soprattutto il Vajont sia un monito per le giovani generazioni, affinché veramente possano comprendere che errori del genere non devono più essere commessi, e devo dire che qualcosa su questo ci stiamo lavorando e ha portato anche dei risultati. Fra l'altro è ormai un tema di attualità, vogliono costruire una diga sul Vanoi, qui a qualche decina di chilometri da qua, e tutti ci stiamo impegnando e stiamo battagliando affinché questa diga non venga realizzata.
0: Una memoria comunque che si respira in ogni angolo di Longarone.
1: Ma sì, certo, questo è l'edificio, il primo edificio che è scampato al disastro, quindi questo è un luogo che ha sicuramente una grande simbologia per tutta la nostra comunità. Longarone è stata distrutta praticamente interamente, sono morte l'80% delle persone che vivevano quella notte, molte delle quali non ci sono più, però c'è ancora una comunità di superstiti, di sopravvissuti, dei loro figli, che vive qui e che è profondamente legata a noi. Poi c'è un'altra nuova comunità che è arrivata dopo e che si è integrata sicuramente, soprattutto grazie alla presenza, come dicevo, della zona industriale, perché la zona industriale è molto importante, il polo dell'occhialeria della nostra provincia di Belluno e del motore dell'economia di questo territorio.
0: Abbiamo anche tanti luoghi, tanti sentieri, una bella montagna.
1: Sì, ecco, questa è forse la parte che magari si conosce meno di Longarone, che tutti ricordano ovviamente per il disastro del Vajont, per la fiera, per l'area industriale, ma devo dire che c'è tantissimo di straordinario ambiente. Abbiamo la Piana di Caiada, Val del Grisol, abbiamo un rifugio di proprietà comunale che è Pian de Fontana, che è un qualcosa di unico e straordinario, dove passa l'altavia numero uno. Devo dire che abbiamo dei luoghi simbolo bellissimi, e questo ovviamente è un valore aggiunto per chi viene a trovarci.
0: Tante frazioni poi.
1: Sì, ne abbiamo addirittura 14, con tanta storia. Abbiamo qui la storia degli Zattieri a Codissago, ma anche dei teleferisti a Igna, Fortogna. Questa è una grande storica pratica, il portare la legna dalla montagna ai paesi con grande sacrificio, grande passione, uomini e donne. Insomma, questa è un'altra delle grandi storie che questo comune ha.
0: La tradizione, ma anche delle innovazioni, ad esempio una bella passerella.
1: Sì, la passerella di Igna è un'altra storia, l'abbiamo appena sistemata lo scorso anno ed è un po' un simbolo, attraversa il Maestro.

0: le nostre due valli, soprattutto nella comunità di Igne, e devo dire che soprattutto durante il periodo natalizio è diventata un simbolo, perché viene sempre illuminata e chi attraversa e percorre la strada che va verso lo Zoldano la riconosce subito.
1: Ritornando poi alla tragedia del Vajont, abbiamo anche un monumento nazionale.
0: Il cimitero delle vittime, e questo è sicuramente un luogo simbolo della memoria che è stato ristrutturato nei primi anni 2000, quando il comune di Longarone ricevette nella transazione per i danni patrimoniali e materiali causati dal disastro 77 miliardi dallo Stato, dall'Enel e dall'Edison. E una delle opere realizzate è proprio la trasformazione di questo cimitero, che stava andando verso un degrado, un abbandono, trasformato in monumento, dove a tutte le 1910 vittime è stata data pari dignità, ognuno di loro ha un proprio cippo con nome, cognome ed età.
1: È anche un bel esempio di amicizia con i paesi qui confinanti del Friuli.
0: Quello, ma soprattutto io dico, abbiamo anche instaurato negli anni, al di là del gemellaggio con Urussanga, che è una città del Brasile fondata da longaronesi, abbiamo creato dei patti di amicizia con tantissime località, e questa secondo me è un significato importante che il Vajont ha lasciato.
1: Lei è anche presidente della provincia di Belluno, una provincia da scoprire.
0: Una provincia che ha tante cose, ha soprattutto le Dolomiti, infatti noi abbiamo lanciato il nuovo brand Dolomiti Bellunesi, The Mountains of Venice, in modo da collegare le bellezze delle nostre montagne uniche e straordinarie alla città di Venezia, che è un po' un simbolo turistico per la nostra regione, il Veneto.
1: Ma che cos'è Longarone per lei?
0: Beh, il paese dove sono nato, dove sono sempre vissuto, dove soprattutto ho avuto la fortuna di avere due genitori, il papà che faceva il ferroviere qui prima del Vajont, poi lui quell'anno nel 63 fu chiamato sotto Nai e quindi fortunatamente si salvò per quello, ma poi è voluto tornare qui. Ha dormito per tanti anni in una baracca perché la stazione era lì prima che venisse ricostruita. Lui non è mai voluto andare via da Longarone, quindi l'amore e l'affetto per questo paese me l'ha trasmesso lui, e quindi io sono felice e orgoglioso di essere longaronese.
1: Allora chiudiamo il nostro incontro con un invito.
0: Ma venite a trovarci, qui troverete sicuramente un luogo accogliente, fatto di storia, dove si può imparare, e penso che oggi a tutte le età si impara, quindi l'invito è venire a trovarci e sicuramente troverete una Longarone nuova, ma potrete avere anche uno sguardo sul passato.
1: Grazie sindaco, e adesso ci spostiamo di poco, andiamo ad incontrare il parroco di Longarone.

0: E adesso incontriamo il parroco Don Augusto Antoniolle. Allora presentiamo la comunità cristiana di Longarone.
1: Longarone è una comunità cristiana soprattutto di persone venute da fuori, immigrati dopo il disastro, trovavano lavoro qui e hanno ripopolato il paese, quindi è una comunità molto varia. C'è un gruppo di superstiti o figli di coloro che hanno vissuto il Vajont e poi ci sono tante persone venute qui per lavoro, soprattutto dall'Italia, ma non solo. Come tutti i nostri paesi di montagna, una comunità abbastanza anziana, c'è lo spopolamento, i giovani tendono ad andare altrove a cercare lavoro, a cercare fortuna.
0: Ci sono tante parrocchie, no?
1: Sì, io ho 7 parrocchie e tante chiesette disperse di qua e di là.
0: Questo diciamo che rappresenta un po' il cuore, anche la rinascita dopo il Vajont, questo edificio.
1: Sì, questo è un monumento ammonimento, l'ha chiamato l'architetto Michelucci. Cioè deve ricordare, per non ricadere ancora negli sbagli che si sono fatti, sono costati la vita a 1900 e più persone, e anche per ricostruire, per risollevarsi, rimettersi in piedi e andare avanti, camminare ancora.
0: Rappresenta un'onda questa chiesa.
1: Rappresenta un'onda, sì.
0: E alle nostre spalle abbiamo uno dei simboli che poi è anche la patrona di Longarone.
1: Longarone, Santa Maria Immacolata. Ecco, la popolazione è molto molto legata a questa statua della Madonna che era presente nell'antica chiesa, quella distrutta dal disastro, e che poi in modo così incomprensibile e miracoloso è uscita dalla chiesa la notte del disastro e è stata ritrovata a Fossalta di Piave, a 100 km da Longarone sul fiume Piave, ritrovata insieme ai corpi di tante vittime. Ecco, ha accompagnato le vittime del Vajont. È stata ritrovata, riportata qui dagli abitanti di Fossalta e non è stata restaurata, è rimasta così come è stata ritrovata, senza le mani.

0: Col suo cuore immacolato, all'altezza della mano sinistra che manca, si è formato un cuore. La gente di Longarone e anche non di Longarone è molto devota a questa Madonna che è stata madre di Longarone.
1: E infatti è su una barca.
0: È su una barca dove è stata trasportata. Quando il pescatore Walter l'ha trovata, l'ha caricata sulla sua barca e l'ha portata in parrocchia a Fossalta, dove poi è ritornata a Longarone.
1: E della vecchia chiesa abbiamo anche un Cristo.
0: Anche il Cristo senza mani e senza gambe, anche quello non è stato restaurato. Ricordo l'anno scorso ho trovato qui in chiesa una giovane mamma in lacrime davanti a questo Cristo e gli ho chiesto: ma cosa c'è, come sta? Dice: finalmente ho capito, io ho una figlia disabile, è nata senza gambe e adesso la porterò qui questa bambina per vedere che Gesù è come lei e può aiutarla ad andare avanti.

0: qui in memoria abbiamo anche dei ruderi della vecchia chiesa.
1: Qui sotto c'è il museo dei ruderi con qualche pezzo della vecchia chiesa che è rimasto, che è stato recuperato dalle macerie.
0: Poi abbiamo nell'altro borgo a Castellavazzo l'altra chiesa che quest'anno ha anche un appuntamento importante.
1: Sì, la pieve di Castellavazzo, la chiesa dedicata ai santi Quirico e Giulitta, e quest'anno ricorrono 500 anni da quando è stata restaurata. Si sono fatte delle iniziative, delle messe, delle preghiere, delle attività, degli eventi per ricordare appunto questo momento.
0: In conclusione, qual è il messaggio del parroco alla cittadinanza?
1: Il messaggio è quello della speranza. Abbiamo visto i nostri vecchi come hanno saputo rialzarsi, ricostruire le cose. Abbiamo visto quanta solidarietà c'è stata nel momento della tragedia, nel momento delle lacrime. Abbiamo scatoloni di lettere che sono state spedite al parroco di quel tempo, al primo parroco dopo il disastro, piene di solidarietà, di amicizia, di simpatia e anche di offerta d'aiuto. Andiamo avanti come ci hanno insegnato loro e impariamo a essere solidali con chi ancora oggi è vittima di tante tragedie. E spesso anche a causa dell'egoismo dell'uomo.
0: Grazie parroco, e noi continuiamo il nostro cammino alla scoperta di Longarone in provincia di Belluno.

0: E a Longarone anche l'itinerario del gusto merita interesse. Lo percorriamo con la signora Luisa Cappellari. Allora, innanzitutto iniziamo nel dire dove ci troviamo.
1: Allora, ci troviamo a Soffranco, che è una frazione di Longarone, e siamo solo in 66 abitanti, quindi siamo veramente una piccola frazione, però una chicca del comune di Longarone.
0: Con dei monti meravigliosi.
1: Meravigliosi, una valle del Grisol che è bellissima, incontaminata, da visitare.
0: E questo è un ristorante particolare.
1: Questo è un home restaurant, quindi voi in questo momento siete a casa mia, nella mia taverna, dove io faccio dei piatti tipici qui del posto, quindi su prenotazione si può prenotare e si viene a mangiare le cose locali.
0: E qui offrite anche da dormire poi, no?
1: Sì, sopra abbiamo una casa vacanze con 6 posti letto dove ospitiamo anche molti stranieri che vengono a visitare tutte le nostre Dolomiti.
0: Allora iniziamo a percorrere questo itinerario.
1: Beh, diciamo che noi abbiamo in questo territorio prodotti poveri, quindi possiamo iniziare con i gnocchi di zucca, perché naturalmente nell'orto abbiamo la zucca, la minestra di fagioli e poi abbiamo la selvaggina, abbiamo le tagliatelle di cervo, quindi tutte cose diciamo proprio locali qui nostre. Poi naturalmente abbiamo i funghi, questa invece è la broda, praticamente è la polenta, una carne essiccata che una volta i nostri anziani usavano tanto quando andavano nei boschi a fare la legna, così che stavano via magari anche un giorno intero, se la portavano con loro perché la rosicchiavano, è una cosa che si stagiona facendo il fuoco sul caminetto, si appendono e si lasciano essiccare. Noi la consumiamo con la broda che praticamente è a pezzetti e viene cucinata sulla polenta liquida, mentre qui abbiamo la polenta sempre perché quella è sui nostri piatti, non manca mai. C'è il pastin che è come l'interno di una salsiccia, diciamo, e lo schiz è il formaggio freschissimo che viene scottato in padella. C'è chi lo fa anche con la panna, ma qui diciamo lo usano più solo scottato sulla padella.
0: E poi abbiamo la patata che so
1: la patata
0: è eccezionale.
1: Gli orti, tutti gli orti danno patate, fagioli, zucche, quindi sì, qui la cena è tante volte è la patata lessa con il formaggio, puoi metterci anche il radicchio, comunque la patata lessa è la cena diciamo per antonomasia. Ci sono formaggi caprini, ci sono formaggi di mucca, la ricotta affumicata, che quella è quella che ad esempio grattugiamo sopra i gnocchi di zucca, piuttosto che la ricottina di capra. Nel comune di Longarone viene fatta quella ricottina lì.
0: E poi salumi anche.
1: Beh, i salumi qui diciamo li fanno ancora fatti in casa.
0: E spesso poi c'è da dire che i formaggi li accompagnate anche con la marmellata,
1: una marmellata fatta in casa, piuttosto che del miele, quello proprio della Val del Grisol, il nostro, che viene fatto proprio qui nella nostra valle. Possiamo accompagnare anche benissimo anche i formaggi, sì, con il miele.
0: E non possono mancare i dolci.
1: Farina, uovo, così non mancavano mai nelle case e quindi impastavano su, sono le frittelle di mele, perché mele più o meno le avevamo tutte in casa, piuttosto che i crostoli, che noi sono dolci che usiamo tutto l'anno, perché ad esempio in un matrimonio si fanno sempre i crostoli qui come tradizione.
0: E poi abbiamo i vini del territorio.
1: Abbiamo i vini del territorio, ci sono delle cantine locali, sempre del Bellunese, diciamo che ho una cantina di Feltre, piuttosto che il Prosecco, che comunque
0: un omaggio al Veneto,
1: è
0: no?
1: Veneto. Come abbiamo il liquore che facciamo con del Grisol, con tutti i frutti, fiori e foglie raccolti nel Grisol viene fatto questa grappa.
0: Ma che cos'è Longarone e Soffranco per lei?
1: I miei sono arrivati qui dopo il Vajont, io sono nata qui e alla fine è il mio paese e dove ho voluto investire, perché in una frazione così aver aperto un locale, aver fatto una casa vacanze e tutto, diciamo che ci ho creduto e mi hanno dato anche delle grandi soddisfazioni, quindi Soffranco per me è il mio posto del cuore.
0: Grazie alla signora Luisa e noi continuiamo il nostro itinerario alla scoperta delle bellezze di Longarone.

0: con Sonia Bortoluzzi andiamo a visitare il Museo Longarone Vajont, Attimi di Storia.
1: Esattamente, sì, siamo all'interno del Museo Longarone Vajont, Attimi di Storia, che appunto non è il museo che racconta esclusivamente l'evento Vajont. È un museo, un piccolo scrigno della nostra storia, della storia di questa cittadina. Tant'è che nella parte iniziale del museo, appunto, abbiamo la Longarone che c'era prima, la Longarone che molti di noi non hanno mai visto, la Longarone che è rappresentata da queste fotografie, o meglio, da questi scatti che sono in realtà delle cartoline illustrate, perché, come sapete, assieme a 1910 vittime, noi abbiamo perso anche tutte le nostre abitazioni, tutto il contenuto delle nostre abitazioni e tutto il nostro passato. Quindi era importante, veramente importante per la comunità ripartire da quella che era la nostra storia e quindi da ciò che avevamo prima.
0: Poi abbiamo anche nell'architettura le 1910 vittime.
1: Gli spazi di questo museo sono sagomati da 1910 lamelle. Rappresentano sì nel numero le vittime e rappresentano in realtà due elementi fondamentali di questa vicenda. Una cosa tangibile, quindi il grande piegamento e la contorsione dei binari della ferrovia che attraversavano e attraversano oggi Longarone e quindi la grande forza dell'acqua. Rappresentano anche però qualcosa di più sentimentale, rappresentano quindi l'anima contorta delle persone che se ne sono andate quella notte.
0: Andando avanti, poi abbiamo uno spazio che rappresenta la costruzione della diga.
1: Esattamente, sì, perché questo museo è un percorso storico, così è stato allestito, per cui dopo la parte che ci racconta la Longarone di prima iniziamo nella nostra linea del tempo a raccontare appunto attraverso immagini la costruzione, la pianificazione, la progettazione della diga del Vajont, che all'epoca, lo sapete, era la diga a doppio arco più alta del mondo.
0: A questo punto entriamo nel tunnel.
1: Esattamente, sì. Il grande passaggio non è solo un passaggio del calendario dal 9 al 10 di ottobre. Per i longaronesi questa data è il cosiddetto anno zero. È stato un anno, un giorno importantissimo, per cui attraverso un tunnel che volutamente è buio, volutamente c'è un rumore d'acqua, passiamo in modo simbolico e metaforico dal 9 ottobre al 10 ottobre del 1963.
0: Prima parlava delle lamelle, ne abbiamo anche alcune bianche.
1: Esattamente, sì. Abbiamo circa 25 lamelle bianche, oltre alle vittime designate 1910, rappresentano i bambini mai nati, i bambini che erano in pancia della mamma. Alla fine in realtà del museo noi

0: troveremo anche un piccolo spazio che è dedicato a chi ce l'ha fatta, a chi è sopravvissuto, a chi con enormi difficoltà ha voltato pagina e ha proseguito in una vita. In quel posticino a loro dedicato le lamelle sono invece color verde acqua.
1: Ma che cos'è l'Ongarone per lei?
0: Per me l'Ongarone è una grande forza. È una grande rinascita, lo vedo ogni giorno venendo a lavorare qui, io non abito qui, questo mi rappresenta tantissimo.
1: Grazie e noi continuiamo il nostro itinerario alla scoperta di Longarone in provincia di Belluno.

0: E chiudiamo la nostra passeggiata a Longarone con Anna Olivier, che è il consigliere delegato alla cultura. Abbiamo fatto vedere tante cose di Longarone, ma Longarone è anche un comune che ha varie manifestazioni nel corso dell'anno.
1: Sì, assolutamente. Diciamo che per citare le principali, nel mese di giugno, un mese molto ricco, abbiamo l'infiorata di Igne, poi abbiamo la festa del gelato, siamo la città del gelato, non poteva mancare la festa del gelato che si svolge sempre a giugno ed è organizzata dalla Proloco locale. Poi sempre nel mese di giugno abbiamo Artigianarte che si svolge nel nostro centro storico, quindi Castellavazzo. L'associazione Le Bactes promuove questa fiera dell'artigianato. Poi abbiamo le sagre paesane che sono insomma protagoniste di tutta l'estate. Con le nostre 14 frazioni ne abbiamo diverse nell'arco di tutta l'estate e a settembre, in particolare l'ultima domenica del mese, ci sono i percorsi della memoria, che è una pedonata non competitiva sui luoghi della memoria. Solo in quell'occasione le gallerie che portano alla diga vengono aperte, sono di proprietà dell'Enel, quindi le persone hanno la possibilità di camminare in questi luoghi molto suggestivi, molto importanti per la nostra storia e di rendersi conto proprio da vicino di quella che è la diga e di quello che è successo qui.
0: Poi ne parlavamo anche con il sindaco, uno degli appuntamenti più importanti è il 9 ottobre.
1: Assolutamente, il 9 ottobre è il giorno dell'anniversario, è un giorno in cui ci sono tante manifestazioni, è un giorno in cui, tra l'altro, dall'anno scorso abbiamo scelto di tenere le nostre scuole aperte, proprio come simbolo di giornata dedicata alla memoria, perché la memoria del nostro disastro è una memoria che parla anche oggi e che presenta delle dinamiche che continuano a succedere.
0: Parlavamo di Castellavazzo, che è il paese degli scalpellini, e lì abbiamo proprio un museo sugli scalpellini.
1: A Castellavazzo c'è il Museo della Pietra degli Scalpellini, è un museo piccolo ma strutturato veramente bene, è proprio una chicca. È un museo che ci parla della storia. Longarone, chiaramente prima del disastro, perché quello è lo spartiacque, ha avuto una storia molto importante. In particolare a Castellavazzo c'erano delle cave di estrazione della pietra di Castellavazzo, che è una pietra rossa che viene tuttora utilizzata, abbiamo ancora una cava attiva. E c'è questo museo che ci racconta appunto dell'estrazione, della lavorazione, della trasformazione della pietra. Oggi abbiamo ancora fortunatamente due scalpellini che stanno cercando di tramandare questa importante tradizione, questa importante lavorazione artigianale. C'è anche all'interno del museo un'expo archeologica che presenta i resti che sono stati trovati sul territorio di epoca romana piuttosto che alto medievale. Importanti abbiamo la stela neroniana, abbiamo due lastroni di pietra di Castellavazzo con un fossile di uno squalo della preistoria, è uno dei due trovati al nord Italia, l'altro è conservato a Pavia e uno è nel nostro museo, quindi insomma un territorio ricco anche di ritrovamenti storici.
0: E scendendo poi abbiamo un'altra frazione con un altro bel museo.
1: Passando dall'altra parte del Piave abbiamo il Museo degli Zattieri che è gestito dall'associazione La Famea dei Zatera e Menadas della Piave e appunto è il museo, pensate, il più grande e meglio organizzato d'Europa che ci parla della storia degli Zattieri. Gli Zattieri erano questi uomini della frazione di Codissago che portavano il legname del Cadore a Venezia, quindi costruivano queste zattere che erano di varie tipologie, di dimensioni diverse a seconda della funzione anche che avevano, trasporto di legname oppure trasporto di persone, di merci, eccetera, e fluttuavano lungo il Piave fino a Venezia. A Venezia questi tronchi venivano utilizzati, quelli molto lunghi della foresta di Somadida, alti fino a 35 metri, per gli alberi delle galee, insomma delle navi, e i pali venivano utilizzati anche per le palafitte di Venezia, quindi insomma anche quella un'arte, una tradizione molto importante. Questa associazione che si prende cura del museo è rinata dopo il disastro perché è stata trovata una foto dei primi 8 Codisseri, così si dice, che stavano in piedi su una zattera che avevano creato prima del disastro un'associazione di zattieri e quindi da lì è partita, è rinata questa associazione e poi insomma noi abbiamo un forte legame chiaramente con Venezia. L'anno scorso gli zattieri con una zattera che è stata portata a Venezia hanno aperto la regata storica di Venezia.
0: E avete anche una bella area sportiva, no?
1: Abbiamo una bella area sportiva, abbiamo uno stadio dove c'è il campo da calcio, la pista d'atletica, abbiamo un palazzetto dello sport che ha un campetto da calcio, ha la piscina, c'è la palestra, abbiamo recentemente inaugurato l'anno scorso una meravigliosa palestra d'arrampicata col boulder, quindi insomma che adesso porterà anche a poter fare gare internazionali di arrampicata, è un indoor molto bella.
0: Una domanda che ho fatto un po' a tutti, ma che cos'è Longarone per lei?
1: Per me Longarone è sicuramente il luogo dove sono nata e quindi sono le mie radici. Mi sono allontanata per tanti anni, per studio, per lavoro, e poi ho scelto di tornare. E ci sto bene, perché secondo me Longarone è qualità della vita, perché l'avere così tanti servizi a disposizione, il non impiegare troppo tempo per spostarmi da un posto all'altro, da un servizio all'altro, per me è qualità della vita.
0: Grazie ad Anna Olivier, e quindi Longarone vi aspetta con tutta la sua storia. Per gli approfondimenti sul programma Borghi d'Italia potete consultare il sito tv2000.it/borghi d'Italia. Per rivedere la puntata scaricate l'app Play 2000. Buone passeggiate a Longarone in provincia di Belluno. Ciao, e mi raccomando, viaggiate in sicurezza.

0: questa!
1: Due fratelli. Una fuga per la libertà.
2: Non sapevo che fossi ebreo.
0: E allora che cosa cambia?
2: Beh, cambia tutto.
1: In una Francia occupata dovranno imparare a sopravvivere.
3: Smettila!
4: So che sei ebreo!
0: Ma non sono ebreo!
1: Una storia di coraggio e speranza.
5: Ce la faranno.
6: Polizia!
7: Fermi tutti! Tu, resta qua!
1: Un sacchetto di biglie.
8: Se continui a tenere la vita stretta in pugno così, te la caverai.
1: Questa sera, in prima serata.
9: Ah, quanto amiamo il gusto del caffè noi italiani. Shakerato. Ristretto. Doppio. Pocket Coffee. Caffè 100% arabica in un guscio di puro cioccolato. Pocket Coffee. La vita ha più gusto con il caffè dentro.
10: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso. Con FreeStyle Libre 2 Plus, richiedi un sensore gratuito.
11: Galbanino, con il suo gusto unico, rende tutto più originale. Come quando fai un picnic, ma in salotto. Crei legami in modo speciale. O improvvisi una cena per due, quattro, per quanti ne vuoi. Perché con Galbanino l'originale, ogni piatto racconta chi siamo. Galbani vuol dire fiducia.
12: Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore. E per il mal di schiena puoi provare Muscoli Dolci Rotti Medicati.
13: Pane e Nutella, un incontro sempre diverso e ogni volta unico.
14: Eh già, in Italia ci sono oltre 200 tipi di pane.
15: Dalla biova piemontese
16: al pane cafone campano.
13: Ma c'è un ingrediente che non cambia mai.
17: L'amore che ci mettiamo ogni giorno.
13: Così quando il pane incontra Nutella, il buongiorno diventa
18: ancora più buono.
19: Prova il nuovo Pril Excellence Duo Gel. Ora arricchito con Power Pearls. L'unico gel a doppia camera attacca lo sporco ostinato e lo rimuove velocemente. Anche nei cicli brevi, per un pulito eccezionale. Prova Pril Excellence Duo Gel, ora con Power Pearls, il numero uno per me.
20: Ci sono mattine più pesanti di altre.
21: Ma con Zimil alta digeribilità, il latte buono e senza lattosio, risvegli il tuo benessere e vivi la giornata al meglio.

0: Zimin, buongiorno benessere.
1: Nell'arcipelago delle Canarie navighi dalle spiagge di Lanzarote alle dune di Fuerteventura ai vulcani di Tenerife. Ogni isola è un mondo. La meraviglia è viverle tutte in una sola vacanza. Prenota il tuo inverno con Costa. Un'isola tira l'altra.
2: Da quando ho scoperto l'Inespecialist Dance potrei scalare l'Everest! Anche se preferisco fare ciò che mi piace.
3: L'Inespecialist Pants, la mutandina con un nuovo cuore super assorbente. È un fit comodo e avvolgente.
2: E ora si cambia marcia.
3: L'Inespecialist, speciali per te.
4: Come esaltare un'irresistibile pizza margherita, un ricco e libidinoso hamburger e financo un delizioso boccone di sushi? Ma abbinandolo a un fresco e invitante estate per dindirindina. Estate, te best.
5: Naso chiuso? Decongestionarlo può farti sentire così. Rinadvance è uno spray di ultima generazione facile da attivare con un click. Con un getto finemente nebulizzato e beccuccio corto, decongestiona rapidamente e a lungo. Rinadvance.
6: Ma il colesterolo?
7: Dai, la parmigiana è verdura.
8: Con il colesterolo non si scherza.
9: Prova Danacol.
10: Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
9: Basta scuse, prova Danacol.
10: Danacol di Gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
11: Contro il dolore, Volta Dexi. Triplo effetto rapido. Contro dolori muscolari e articolari, mal di testa, dolori da influenza. Con una tecnologia innovativa, concentra solo la parte attiva dell'ibuprofeno in una piccola compressa. Volta Dexi, triplo effetto rapido.
12: Un viaggio tra ambiente, emozioni e incontri speciali. Perché la Terra non è soltanto il luogo in cui abitiamo, ma è un patrimonio straordinario tutto da raccontare. E allora lasciatevi sorprendere dalla forza della natura e delle sue storie.
13: Carolina Di Domenico conduce Terra Mater, oggi alle 16:15.

0: preghiamo il Santo Rosario sotto lo sguardo della Madonna di Fatima. Il primo mistero ci presenta Gesù, che risorge dai morti e dà inizio ai cieli nuovi e alla terra nuova. Non allontaniamoci mai dalla luce e dalla gioia della Pasqua di Gesù. Anche se passa qualche nuvola, nessuno potrà mai spegnere il sole della risurrezione. Signore Gesù, e venerdì santo è il giorno del buio, il giorno dell'odio senza ragione, il giorno dell'uccisione del giusto. Ma il venerdì santo non è l'ultima parola. L'ultima parola è la Pasqua, il trionfo della vita, la vittoria del bene sul male. Signore Gesù, il sabato santo è il giorno del vuoto, il giorno della paura e dello smarrimento, il giorno in cui tutto sembra finito. Ma il sabato santo non è l'ultimo giorno. L'ultimo giorno è la Pasqua, la luce che si riaccende, l'amore che vince ogni odio. Signore Gesù, mentre si consuma il nostro venerdì santo e si ripete l'angoscia di tanti sabati santi, donaci la fede tenace di Maria per credere nella verità della Pasqua. Donaci il suo sguardo limpido per vedere i bagliori che annunciano l'ultimo giorno della storia. Un nuovo cielo, una nuova terra, già iniziati in te, o Gesù, crocifisso e risorto. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo.
1: Come era nel
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Secondo mistero della gloria. Gesù risorto sale al cielo e ci aspetta nella casa della grande festa. Prima di salire al cielo, Gesù disse agli apostoli, andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo. Chi potrà darci coraggio di annunciare il Vangelo di Gesù proprio oggi, in questo mondo? Lo Spirito Santo, lo Spirito promesso da Gesù. Ancora fiduciosamente invochiamo, diciamo insieme, Spirito Santo, vieni.
1: Spirito Santo, vieni.
0: Spirito Santo, vieni, togli il velo davanti ai nostri occhi, affinché riconosciamo che Gesù è il Signore, Dio fatto uomo per amore, per le nostre strade per amore, crocifisso e risorto per amore nostro. Spirito Santo,
1: vieni.
0: Spirito Santo, vieni. Donaci la sete della parola di Dio. Rendendo il nostro cuore aperto alla luce, umile e pronto all'ascolto, perseverante nella ricerca della verità che si nasconde in ogni pagina delle divine scritture. Spirito Santo,
1: vieni.
0: Spirito Santo, vieni. Mettici in ginocchio davanti all'Eucaristia per adorare e desiderare il pane diventato amore vivente, per farci diventare amore vivo.
1: Spirito Santo, vieni.
0: Spirito Santo, vieni. Rendici capaci di piangere il peccato, di accogliere gioiosamente il perdono, di correre tra le braccia di Maria per imparare da lei l'eccomi e il magnifica.
1: Spirito Santo, vieni.
2: Padre nostro, che sei nei cieli,
1: sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù,
1: perdona le nostre colpe,
0: preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Terzo mistero della gloria. Gesù manda lo Spirito Santo che discende su Maria, sugli Apostoli e su tutta la Chiesa. Con l'assunzione Gesù ha detto grazie a Maria. E grazie dell'assunzione diventa un estremo segno di speranza per tutti noi. Maria, infatti, dopo Gesù risorto, è la prima rondine che solca il nuovo cielo e annuncia la primavera che noi stiamo aspettando mentre attraversiamo questa valle di lacrime. O Maria assunta in cielo, tu sei il futuro che noi aspettiamo. La tua carne materna è stata raggiunta dalla potenza del tuo Figlio risorto e sei entrata nella festa dei redenti. Ora sei la madre che aspetta i figli nel tanto atteso abbraccio di Dio. Maria assunta in cielo, non stiamo ancora faticando sulle strade del mondo. Sentiamo l'affanno e le insidie del viaggio. Prendici per mano e mentre camminiamo parlaci del cielo. E metti le ali al nostro cuore, affinché vinciamo il peso di ogni peccato. Maria assunta in cielo, il più bello della vita deve ancora venire. E infatti la risurrezione di Gesù è un seme divino gettato dentro di noi. Un giorno trasformerà il nostro corpo, lo renderà libero d'ogni connivenza col male. Donna del nostro futuro, aiutaci a iniziare il nostro futuro fin da qua giù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe. Preservati dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quarto mistero della gloria. Maria assunta in cielo, dirovescia i potenti dai troni e innalza gli umili. Con l'assunzione Gesù ha detto grazie a Maria e il grazie dell'assunzione diventa un estremo segno di speranza per tutti noi. Maria, infatti, dopo Gesù risorto, è la prima rondine che solca il nuovo cielo e annuncia la primavera che noi stiamo aspettando mentre attraversiamo questa valle di lacrime. Maria assunta in cielo, tu sei il futuro che noi aspettiamo. La tua carne materna è stata raggiunta dalla potenza del tuo figlio risorto e sei entrata nella festa dei redenti. Ora sei la madre che aspetta i figli nel tanto atteso abbraccio di Dio. Maria assunta in cielo, noi stiamo ancora faticando sulle strade del mondo e sentiamo all'affanno le insidie del viaggio. Prendici per mano e mentre camminiamo parlaci del cielo e metti le ali al nostro cuore affinché vinciamo il peso di ogni peccato. Maria assunta in cielo, il più bello della vita deve ancora venire. Infatti la risurrezione di Gesù è un seme divino gettato dentro di noi. Un giorno trasformerà il nostro corpo e lo renderà libero ogni connivenza col male. Maria, donna del nostro futuro, aiutici a iniziare il nostro futuro fin da qua giù.
2: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato.

0: dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù,
1: perdona le nostre colpe,
0: preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quinto mistero della gloria. Maria, regina degli angeli e dei santi, e dal cielo ci protegge e prega per noi. Noi non dobbiamo sentirci mai soli nel cammino della vita, perché ci sono tante persone, insieme alla Madonna, insieme ai santi, che ci seguono nel nostro cammino per condurci dall'esilio alla patria. O Madre, tu conosci la trepidazione, la bellezza dell'attesa. Tu hai atteso la nascita del Figlio di Dio, che ha scelto te come cura del mistero. Tu hai sentito il battito del suo cuore umano e divino e hai atteso la gioia di vedere il suo volto. Tu hai atteso l'ora decisiva di Gesù e l'hai visto allontanarsi da casa per dare una casa a tutta l'umanità. Tu hai atteso ogni giorno e puntualmente è giunto il giorno della croce. Tu hai continuato ad attendere nel lungo e drammatico Sabato Santo e hai visto la luce della risurrezione. Tu attendi per noi, tu sei la madre dell'attesa, metti olio nelle nostre

0: le povere lampade e insegnaci ad attendere il ritorno di Gesù, gioiosamente, fedelmente, tenacemente, ogni giorno. Vieni, Signore Gesù, la Chiesa ti invoca, vieni, Signore Gesù, con Maria ti supplica, vieni, Signore Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Diciamo un Padre Ave Gloria, secondo le intenzioni del Santo Padre, per acquistare le sante indulgenze. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Salve, o Regina, Madre di misericordia. vita, dolcezza, speranza nostra salve. A te ricorriamo, noi enfiuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questo male di lacrime. Orso dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce vergine Maria. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo
0: sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
1: Egli ha fatto cielo e terra.
0: Benedica, vi protegga Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen.
1: Amen.
0: Nel nome del Signore, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Sia lodato Gesù Cristo.
1: Sempre sia lodato.

0: la musica è conoscenza di qualcosa che non si può verbalizzare.
1: Io dico sempre come Spider-Man, con grande potere c'è grande responsabilità.
2: Perché l'anima conta.
3: Soul, questa sera alle 21.05.
4: Un viaggio tra ambiente, emozioni e incontri speciali. Perché la Terra non è soltanto il luogo in cui abitiamo, ma è un patrimonio straordinario, tutto da raccontare. E allora lasciatevi sorprendere dalla forza della natura e delle sue storie.
3: Carolina Di Domenico conduce Terra Mater, oggi alle 16.15.

0: aiuti a fare un lancio affinché i nostri telespettatori vedano questa puntata?
1: Sì.
0: In cui parliamo ovviamente di Circle Mirror
1: Transformation. Non potete perderci perché siamo troppo interessanti, è una battuta dello spettacolo, di questo spettacolo che ci arriva dall'America, ma che però è tanto nostro, con personaggi così teneri di cui non ci si può non innamorare.

0: un lancio di della puntata questa qui. You could still be what you want to be, what you said you were when you met me. Allora, state per vedrete una puntata che parla di uno spettacolo che si intitola Circle Mirror Transformation, che è il nome di un esercizio. Ed è condotta questa puntata da una delle persone più affascinanti del mondo del teatro, che è Michele Ciancalepone, il quale, con i suoi occhi da finto innocente manipolatore, è in grado di far dire agli attori tutto quello che vuole, molto meglio di uno psicanalista. Quando si fanno le puntate con Michele è come andare dallo psicanalista e uscire risolti in qualche modo. Quindi credo che questo effetto ricadrà anche su di voi. Quindi guardatela.
1: Ho bisogno che tu resti, ho bisogno che tu resti, ho bisogno che tu resti.
2: Si esce risolti e anche col portafoglio non alleggerito.
0: E tra l'altro è gratis, insomma, quindi ve lo consiglio.

0: Benvenuti.
1: Io sono veramente tanto felice di conoscervi tutti. Vorrei che tutti voi vi sentiste qui al sicuro e con la voglia di buttarvi in questa cosa. Cambio!
2: Io sono te.
3: When the night has come.
1: Schulz, vorresti fare mio padre?
3: And all the land is dark.
1: Teresa, vorresti fare mia madre? Guarda, Schulz, tuo marito.
4: Mi chiamo Teresa.
1: Tu sei me.
5: E sono James.
6: No,
7: voglio
6: no,
7: just as long as you, just as long as you.
8: Ho bisogno che tu resti, ho bisogno che tu resti, non ho bisogno di mai.
9: Amore, torna a casa, ti prego.
1: Neanche morta.
5: Ci siamo appena separati.
4: No, voglio recente, siamo divorziati.
6: Non mi devi toccare!
1: Mi sento sola.
4: Non mi hai chiamato per due volte.
8: Tu stai sempre ad assillarmi.
4: È questo un momento piuttosto vulnerabile della mia vita.
1: E allora vattene, mi.
5: Io credo che dovremmo prenderci una bella pausa e non vederci per un po'.
9: E da allora lei non mi parla più.
6: Tu eri troppo possessivo!
5: Voglio andarmene.
8: E questa è una delle cose di me che ti piaceva di più.
6: Voglio andarmene!
9: Continua a prenderti in giro da sola.
6: Hai capito? Voglio proprio andarmene!
0: Io non voglio stare con un uomo che mi minaccia.
1: Voglio che scrigliate un segreto che non avete mai rivelato a nessuno.
0: Non ci mettete due ore, scrivete la prima cosa grossa che vi viene in mente, anche se vi fa paura. Grazie, adesso noi ne pescheremo uno ciascuno.
4: Forse mio padre mi ha molestato.
5: Segretamente penso di essere la persona più intelligente del mondo.
9: Credo di avere una dipendenza dalla pornografia su internet.
5: Credo che forse sono innamorato di Teresa.
1: Credo che tutto quello che faccio...
9: Tu lo sapevi, Lo sapevi.
5: Così,
9: farci fare tutto quel gioco dei bigliettini, dei segreti. Guarda, che cosa volevi da me?
1: Proprio questo.
9: Cosa volevi
1: è
9: che io facessi?
1: Questo il problema.
9: Cos'è il
1: esattamente
9: problema?
1: Quando... sei un cretino.
5: La vera recitazione quando la faremo? Io mi sono iscritta a questo corso perché pensavo che avremmo recitato.
1: Noi stiamo recitando.
3: Won't you stay? By me, won't you stand by me? They want you.
10: Ho letto queste parole in un articolo che pensavo di usarle come sottotitolo al testo, a Circle Mirror Transformation, ovvero: per capire a cosa serve comportarsi come cretini in una classe di teatro e come mai chiunque lo faccia ne esca completamente cambiato. Secondo te va bene come sottotitolo, ne vogliamo trovare un altro?
11: No, è perfetto, direi che ci siamo.
10: Allora lascio questo.
11: Sì.
0: Facciamo un intervallo.
10: Mi fai una brevissima sinossi di Circle Mirror Transformation?
11: Mi sa che non si può, è un po' difficile, non c'è una storia, una sinossi si può fare se c'è una storia portante. Non prevede che le cose che vedremo contengano la storia. La storia si sviluppa prima e dopo le scene. Le scene che noi vediamo sono il risultato di qualcosa che è accaduto prima o sta per accadere, ma non vedremo questo.
1: Ricominciamo.
10: Marty, il tuo personaggio, una breve descrizione.
1: Allora, Marta è di origine tedesca, infatti il regista ha voluto che parlassi così con accento un R un po' tedesco. Lei decide di fare un corso di teatro. Si iscrivono solo in tre, quindi lei deporta, diciamo, a fare il corso anche il marito, quindi lei ha quattro allievi in tutto.
0: Io sono veramente tanto felice di conoscervi tutti.
1: In realtà lei più che teatro, lei fa esercizi teatrali, ma fa esercizi molto psicologici.

0: psicologici, non perché deve curare la gente, ma perché lei ritiene che per fare bene il teatro devi intanto connetterti con gli altri, ma soprattutto avere davanti la tua verità, non raccontarti più balle.
1: Vorrei che tutti voi vi sentiste qui al sicuro e aperti e con la voglia di buttarvi in questa cosa.
0: All'inizio la gente dice, ma vede una serie di esercizi, dice, ma dove va a parare questo spettacolo? E in realtà però vedi piano piano svilupparsi tutte le storie e gli amori che nascono dentro gli intrecci. Come diceva Binasco, che è appunto il regista oltre che il collega, gli tsunami non è che nascono gli ultimi 10 metri prima dell'onda, nascono nella profondità dell'oceano. Per cui tu vedi arrivare questa brezza, poi l'onda.
2: Tu stai sempre ad assillarmi,
1: E
2: stai
1: forse
2: sempre.
1: ti assillo perché tu mi ignori.
2: E io ti ignoro perché tu faresti diventare matto chiunque.
3: Senti, si può fare una breve descrizione del tuo personaggio, di quello che interpreti sulla scena, di James?
4: Anche qui siamo nei guai, nel senso che cosa ci faccia lì non l'ho mai capito. Credo che poi parleremo di questo tema, che è il tema della maturità, della mezza età. Nasconda dentro di sé un passato vincente di piacione, viene definito nel testo.
1: No, era veramente carino. Io l'avevo già notato quella sera, ma lui era sempre circondato da donne e stava ballando con tutte quante.
5: Faceva il piacione con tutte. Era uno di quegli uomini che sanno di essere simpatici alle donne e ne approfittano.
3: Una brevissima descrizione del tuo personaggio, di Schulz.
6: È l'unico all'interno di quello che è il gruppetto di allievi di Marty che non ha velleità attoriali né ha un passato attoriale, fa tutt'altro, è un falegname. Esce da una storia d'amore, una storia di matrimonio andato molto male.
5: Questo è un momento piuttosto vulnerabile della mia vita.
6: Ha una vita fondamentalmente solitaria. E questa solitudine, probabilmente, anzi sì, per me è così, lo porta poi a buttare il cuore oltre l'ostacolo.
3: Mi sono ricordato che quando ci siamo incontrati l'ultima volta era per Dulan,
4: Ah, figurati,
3: 4 anni fa,
4: sì.
3: mi dicesti che in finale a te sempre interessa portare in scena Eros, che ti cito, insieme ad Ares.
7: Vadares, Eros, l'unico dio che non si è spaventato dell'arrivo dei nuovi dei, è rimasto fra noi e si manifesta con delle patologie sconvolgenti.
3: Sono i due dei che dominano ancora, comunque che non sono stati cacciati dal nostro Olimpo sociale, individuale, no? E ti volevo chiedere se questa tua tendenza era valida anche in questo spettacolo, in questo testo, in Circle Mirror Transformation. Mi pare proprio di sì, perché tu
4: Temo di doverti
3: sei.
4: dire di sì.
1: Non mi devi toccare! E me ne voglio andare! Posso andare un attimo in bagno, per favore? Mi prendi il tuo posto? Io, te, miei, fai i miei, per favore, grazie, il mio posto, grazie, grazie, grazie!
4: Credo che questa scuola sia frequentata da persone mature che abbastanza oscenamente, sotto gli occhi di tutti, continuano a comportarsi in maniera adolescenziale rispetto a Eros.
2: Nessuno ti amerà mai tanto quanto ti amo io.
1: Tu eri troppo possessivo.
2: E questa è una delle cose di me che ti piaceva di più.
1: Non è vero. Va bene, sì, è vero. Ma questo non vuol dire che fosse una cosa buona per me.
4: Non è un caso che in questa scuola l'autrice mette in questa scuola anche una ragazzina.
1: I miei genitori poi hanno divorziato.
3: Cosa hai trovato di attraente in un testo come Circle Mirror Transformation, che ha quasi più didascalie che battute?
4: È molto difficile trovare un testo che sappia padroneggiare così bene, a mio giudizio, l'arte del, si dice, del non detto, no? Mi piaceva moltissimo il fatto che la Baker in qualche modo sia un po' estremista nel praticare l'arte del non detto, vale a dire che fa un teatro sintomatico. Non
3: Esatto.
4: conosciamo nessuna causa dei mali di queste persone o dei beni, vediamo solo i sintomi. I sintomi si addensano in poche sillabe che si scambiano ogni tanto, apparentemente parlando del più e del meno, ma dentro hanno un turbinio di cose che vorrebbero dire, fare, dirsi, farsi.
3: ha parlato Valerio Binasco di scrittura sintomatica. In cosa consiste secondo te questa poi recitazione sintomatica che ci deve essere? Cioè, qual è anche le peculiarità di questo tipo di recitazione?
6: È il lasciarsi parlare attraverso quelle che sono le rivelazioni di questo testo.
4: Stranamente questi testi così asettici, asciutti dal punto di vista del verbale, hanno un connotato anche abbastanza spirituale, perché per attraversarli devi riempirli di ricordi, di speranze, di silenzi tuoi, di voci che non puoi condividere apertamente con gli altri colleghi, con gli spettatori. Ma se tu non ti connetti con qualche cosa che profondamente echeggia dentro di te e che ti parla dentro, non ce la fai a fare il teatro del non detto, rimane un'esperienza arida.
3: Qual è stata la fatica maggiore nell'approcciarti, nel dar corpo e voce a questo personaggio, a Marti, e poi invece la soddisfazione maggiore?
0: Diciamo che io sono portata a essere un po' più mediterranea, appunto, nonostante sia mezza tedesca anch'io. E quindi le prime settimane lui ha lavorato con me proprio sulla compressione del sentimento, dello sguardo, delle cose, del muoversi, del guardare gli altri, nel fare proprio il minimo. E questa oggi è la soddisfazione, diciamo, più grande, perché io certe volte, quando ci sono le cose che toccano la mia vita, il mio marito che fa lo scemo, faccio delle cose piccolissime che io penso da cinema, cioè faccio magari semplicemente così o così, cioè faccio delle cose minimalissime, ma tutti mi dicono: non t'abbiamo mai vista in un ruolo così, si vede tutto quello che soffri, tutto quello che passa, eppure sembra che tu stia quasi sempre ferma, no? E quindi è una bella soddisfazione.
4: Con Marti c'è stato un grosso lavoro di sottrazione, sì, perché la natura espressiva di Pamela, in primis, e poi la sua caratteristica artistica principale è quella di essere molto generosa, molto espressiva, mentre io cercavo in lei una parte che lei di sé non vede, invece io per fortuna l'ho vista. Poi anche è un'attrice dotata di capacità mimetiche straordinarie.
8: Puff! Scusa? Tra.
4: Alcuni hanno un'esuberanza di gesti, di moti del
3: Teresa,
4: corpo.
3: Teresa, ad esempio, no?
4: Teresa.
3: Ti ricordo alcune parole molto significative di Leopardi, che diceva che l'arte concentra sotto i nostri occhi ciò che in natura è disperso.
4: Oh.
3: Cosa, secondo te, l'arte di Annie Baker ha concentrato in Circle Mirror Transformation?
4: Credo che intanto stia facendo la Baker, rispetto alla frase di Leopardi, un piccolo gioco di prestigio, cioè quasi come se volesse fare l'operazione inversa, no? Invece che voglia disperdere, invece che radunare, ma è un trucco. Una volta che tu comprendi che questa specie di materia un po' gassosa, che è all'inizio lo spettacolo, e dici: ma che è sta roba, cosa sto vedendo, che me frega, in realtà ci stai entrando, no? Ci stai entrando, e una volta che sei dentro ti trovi a tu per tu con quello che secondo me è un po' il fantasma del tema del testo, che non viene mai espresso nettamente, ma è forte secondo me, ed è quello su cui io ho insistito di più con gli attori e con me stesso, che è la lotta delle persone contro la solitudine.

0: infatti noi finiamo lo spettacolo, c'è la canzone Stand By Me.
1: Esatto.
0: Stammi vicino. Una voglia che gli altri ascoltino la tua storia, no?
1: E alla fine chi vince in questa lotta?

0: I don't know. Se io potessi voler bene anche alla solitudine non sarebbe male. Conosco qualcuno che ci è riuscito.
1: Chi va a fare teatro, chi va a un laboratorio, spesso lo fa perché ha un vuoto da riempire o perché ha una, magari una pienezza invece da donare o un bisogno da inseguire. Arrivo alla domanda, tu perché? Cioè, perché hai deciso di fare teatro?
2: Beh, ci vorrebbe un buono psicanalista, non lo so perché lo dico da che avevo 5 anni che volevo recitare.
0: Ho deciso che avrei fatto il teatro, l'attore più che altro, però di teatro più o meno intorno ai 4 anni.
2: E cominciai col passino del tè col colino mentre mia mamma cucinava, facevo ed ecco a voi Valeria Mazzoni, che secondo me doveva essere la Morricone perché mi piaceva già da bambina.
0: Ero all'asilo, le suore ci fecero fare una piccola recita, ma a me sembrava la cosa più bella del mondo, più facile, più bella del mondo.
2: La mia mamma dopo 2 ore faceva Pamili, tedesca, non hai nient'altro da fare, non ce la faceva più. E poi vabbè, dalle suore facevo la protagonista, finite le medie, dico vado all'Accademia d'Arte Drammatica, non avevo nemmeno l'età, ma i miei si informarono, poverini, dicendo vabbè, la bambina alle grulla poi gli passa,
1: certo.
2: Sì, quando cresce. E invece non m'è passata e aprirono un teatro studio al Metastasi, dove dalla mia scuola andammo sia io che Roberto Benigni. A questa, pensa com'è importante che in una città ci sia un'attività culturale. E quindi perché l'ho fatto? Non lo so, probabilmente anche per un bisogno. I miei non andavano d'accordo, litigavano tanto. Mm-mm. E io mi sono sempre sentita forse un po' trascurata. Mm-mm. non amata, non lo Mm-mm. posso dire,
1: certo,
2: però sicuramente un po' abbandonata a me stessa. E probabilmente per una ricerca di conferme.
0: E poi quindi a ritroso mi domandavo, ma cos'è che mi porta qui? Cos'è stato a portarmi qua? A parte una serie di circostanze più o meno romanzesche, ma... Ed è che al di fuori io sono a disagio.
3: Io mi vergogno. Della mia vita mi vergogno.
1: Un mio collega del The Guardian ha scritto che presenza e attenzione alle nostre vite e a quelle altrui, questo secondo lui è il monito che ci lascia Circle Mirror Transformation. Tu concordi?
2: Sì, esattamente così.
4: Più veloce!
2: C'è uno dei primi esercizi che io amo molto, che è prima fa correre tutti. E poi gli dice, adesso rallentate e accorgetevi di chi avete intorno. Ma la cosa è così anche nella vita, finché corri tu devi solo stare attenta a non sbattere con qualcuno. Ma nel momento in cui rallenti ti cominci a accorgere, Michele, ma tu chi sei? E poi lei dice, adesso trovatevi e stringetevi la mano. E allora tu ti trovi davanti a uno sconosciuto e gli dici, sono Pamela.
5: Teresa.
2: Marta.
1: Cosa vorresti che restasse in chi viene a vedere Circle Mirror Transformation?
0: Arrendersi a un'evidenza importante, che tutto quello che chiediamo alla vita, alla fin fine, poi è quello di avere qualcuno che stia vicino a te.
6: Il coraggio della solitudine. Se dovessi trovare il sottotitolo di questo spettacolo, è il coraggio che c'è nella solitudine.
7: Lo faccio per la paura di restare da sola.
2: La gioia di vedere un bellissimo spettacolo intanto. Io dopo Strehler ho dovuto aspettare 50 anni per ritrovare un regista che abbia la stessa attenzione al particolare, allo scavo psicologico, ai perché umani.
1: Senti, a proposito del finale dello spettacolo con la canzone Stand By Me che hai ricordato prima, a chi la canteresti? A chi chiederesti di starti accanto?
2: Stand By Me. A chi lo potrei dire Stand By Me? Al pubblico, non lo so.
1: Starmi accanto.
2: Al pubblico.
1: A chi canteresti Stand By Me? A chi chiederesti di starti accanto oggi?
0: Scusa. scusa questa lunghissima pausa. Adesso devi, se tu vedessi quello che mi succede qua, una raffica di immagini, di visi, sembra un film a tutta velocità. Ai miei figli. Però l'ho capito facendo questo gesto. L'ho sentito proprio da loro. Sì, certo, a loro.

0: C'era una volta un giovane psichiatra di nome Hector. Il suo mondo era molto ordinato e a lui piaceva così.
1: Vedo che partirai per un viaggio.
0: Dai, non scherzare. Io devo andare via.
1: Se proprio devi farlo, allora va fino in fondo.
0: Voglio scoprire la felicità.
2: Chi ha detto che il denaro non compra la felicità?
3: Se vuoi essere felice, devi pensare a te stesso.
1: Scusa, devo andare. Io ti amavo tanto, Hector.
3: Più ci concentriamo sulla nostra felicità, più essa ci sfugge via.
4: Hector e la ricerca della felicità. Martedì in prima serata.
5: Naso chiuso? Decongestionarlo può farti sentire così. Rinadvance è uno spray di ultima generazione facile da attivare con un click. Con un getto finemente nebulizzato e beccuccio corto, decongestiona rapidamente e a lungo. Rinadvance.
6: Come esaltare un'irresistibile pizza margherita, un ricco e libidinoso hamburger e financo un delizioso boccone di sushi? Ma abbinandolo a un fresco e invitante estate per dindirindina. Estate, te best.
7: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione.

0: Questo è progresso. Con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito. Raffaello. Lo dedico a me. Lo condivido con chi amo. Croccante mandorla, ripieno cremoso e deliziose scaglie di cocco. Raffaello, un soffio di puro piacere.
1: Pensavo di dover rinunciare alla libertà di vivere la mia casa, ma grazie a Stanna, che da 160 anni cambia la vita delle persone, sono tornato a farlo, perché c'è chi sta e c'è chi Stanna. Chiama all'800 91 91 11.
2: Con Kinder Cereali c'è più gusto nel fermarsi e prendersi un momento tutto per sé. Cereali soffiati e tostati e buon cioccolato Kinder. Kinder Cereali, quel momento per te.
3: L'età è la tua forza. Potenziala con Nivea Q10 Collagen Expert, trattamento intensivo e siero riparatore. Con Q10 peptidi di collagene per rassodare viso, collo e décolleté. Le rughe profonde sono ridotte, la pelle è ridefinita e rigenerata. Nuova routine Nivea Q10 Collagen Expert. Nivea è per la pelle.
4: Ci sono mattine più pesanti di altre.
5: Ma con Zimil alta digeribilità, il latte buono e senza lattosio, risvegli il tuo benessere e vivi la giornata al meglio. Zimil, buongiorno benessere.
6: Ale, stiamo arrivando.
7: La vita è imprevedibile. Passi da stare da solo a essere l'anima della festa. Rompi la routine di un martedì qualunque. Oppure ordini per 6 per festeggiare che presto sarete in 7. Quando la vita ti sorprende, ordina un globo e goditi il meglio. Scarica l'app.
8: Prima erano in freezer. Ora sono nel vostro cuore. Nutella Croissant scalda le emozioni.
9: Prova il nuovo Pril Excellence Duo Gel. Ora arricchito con Power Pearls. L'unico gel a doppia camera attacca lo sporco ostinato e lo rimuove velocemente. Anche nei cicli brevi, per un pulito eccezionale. Prova Pril Excellence Duo Gel, ora con Power Pearls, il numero uno per me.
10: Galbanino, con il suo gusto unico, rende tutto più originale. Come quando fai un picnic, ma in salotto. Crei legami in modo speciale. O improvvisi una cena per 2, 4, per quanti ne vuoi. Perché con Galbanino l'originale, ogni piatto racconta chi siamo. Galbani vuol dire fiducia.
11: Corri da Penny. Fino al 21 ottobre ricevi l'esclusivo contenitore porta pranzo con la sua borsa termica scelti da me, Benedetta Rossi, con una spesa di almeno 40 euro e un contributo di soli 5 euro, solo con Penny Card.
12: Ma il colesterolo?
13: Dai, la parmigiana è verdura.
14: Con il colesterolo non si scherza.
15: Prova Danacol. Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
16: Basta scuse, prova Danacol.
15: Danacol e gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
17: Un viaggio tra ambiente, emozioni e incontri speciali. Perché la Terra non è soltanto il luogo in cui abitiamo, ma è un patrimonio straordinario, tutto da raccontare. E allora lasciatevi sorprendere dalla forza della natura e delle sue storie.
18: Carolina Di Domenico conduce Terra Mater, oggi alle 16:15.

Fate una carezza ai vostri bambini, ricordate il discorso alla luna di San Giovanni XXIII, di cui questa domenica, 11 ottobre, si celebra la memoria. Il cosiddetto Papa Buono, ce l'abbiamo tutti nel cuore, il Papa del sorriso. E ecco, mi sembra buono che il Vangelo di questa domenica parli di una festa. Parli di un banchetto di nozze. Giovanni XXIII ci ha manifestato nella sua persona, nel suo sorriso, nella sua semplicità, una semplicità, non lasciatevi ingannare, molto profonda, nella sua semplicità la bellezza della festa, dell'amicizia con Dio. Perché guardate, in ultimo si tratta di questo, si tratta di accogliere l'amicizia di Dio che è festa in se stesso. Perché? Perché Dio è amore.

0: È amore in se stesso, e dove c'è l'amore, c'è la festa. L'odio è mancanza di festa, l'odio è disperazione, ma Dio è tutto amore e quindi è tutta gioia, è tutta festa. E là dove c'è una comunione con Lui, necessariamente c'è un sorriso, c'è una festa che è tale dentro lo spessore della storia umana, perché dentro ogni avvenimento la parola che riempie questo avvenimento è sempre la parola dell'amore e della risurrezione. Allora ascoltiamo il Vangelo del banchetto delle nozze.
1: In quel tempo Gesù riprese a parlare con parabole ai capi dei sacerdoti e ai farisei e disse: Il regno dei cieli è simile a un re che fece una festa di nozze per suo figlio. Egli mandò i suoi servi a chiamare gli invitati alle nozze, ma questi non volevano venire. Mandò di nuovo altri servi con quest'ordine: Dite agli invitati, ecco, ho preparato il mio pranzo, i miei buoi e gli animali ingrassati sono già uccisi e tutto è pronto. Venite alle nozze. Ma quelli non se ne curarono e andarono chi al proprio campo, chi ai propri affari. Altri poi presero i suoi servi, li insultarono e li uccisero. Allora il re si indignò, mandò le sue truppe, fece uccidere quegli assassini e diede alle fiamme la loro città. Poi disse ai suoi servi: La festa di nozze è pronta, ma gli invitati non erano degni. Andate ora ai crocicchi delle strade e tutti quelli che troverete, chiamateli alle nozze. Usciti per le strade, quei servi radunarono tutti quelli che trovarono, cattivi e buoni, e la sala delle nozze si riempì di commensali.
0: La scorsa domenica abbiamo commentato il mistero del rifiuto del figlio inviato dal padre, da colui che aveva piantato una vigna e chiedeva i frutti agli affittuari. Anche questa domenica siamo davanti al mistero dell'accoglimento o del rifiuto della chiamata a vivere un'alleanza con sé che Dio fa ad Israele e che Dio fa all'umanità tutta e che fa a ciascuno di noi. La parabola, ecco, che ci aiuta ad entrare in questo mistero è la parabola del banchetto nuziale. Anche qui, più che parabola, ci troviamo davanti ad un'allegoria, perché sono riconoscibili i protagonisti della narrazione in coloro che sono i protagonisti della storia della salvezza. Qui si parla di un banchetto. Il banchetto di nozze. Subito dobbiamo comprendere come l'immagine del banchetto sia l'immagine molto cara nella storia di Dio con Israele. Al capitolo 25 del profeta Isaia, per esempio, si parla proprio di un meraviglioso banchetto, che è il banchetto alla fine dei tempi, nel quale il Signore asciugherà le lacrime di tutti i popoli, solleverà la coltre che era stata posta sul viso delle genti, un banchetto nel quale saranno serviti dei cibi prelibati, delle vivande deliziose e dei vini raffinatissimi. È l'immagine della comunione ultima, definitiva, compiuta della grande festa della umanità finalmente in piena comunione con Dio, finalmente nel godimento della compagnia di Dio senza il velo della temporalità, della fragilità di questa nostra magnifica ma anche povera condizione umana. Ecco allora l'immagine del banchetto messianico è l'immagine ultima, è una parabola escatologica in qualche modo perché presenta quello che è il destino ultimo, la chiamata ultima dell'umanità che si compie però attraverso le scelte, attraverso l'accoglimento o meno che quotidianamente ciascuno di noi compie nei confronti della sollecitudine che la grazia opera perché noi possiamo corrispondere alla offerta di salvezza che Dio ci presenta. Il regno dei cieli è simile a un re che fece una festa di nozze per suo figlio. La storia dell'incarnazione, della passione, morte e risurrezione di Gesù è la storia della preparazione di una festa, di un

Banchetto di nozze, le nozze dell'agnello. Ho citato il capitolo 25 di Isaia, ma l'Apocalisse, quando Giovanni, nella sua visione, racconta proprio che sono giunte le nozze dell'agnello, la Chiesa come una sposa che è pronta per il proprio sposo, che è l'agnello, il figlio di Dio. Ed ecco che questo re manda i servi a chiamare gli invitati alle nozze, cioè la chiamata è per una festa. È molto bella questa sottolineatura.

puntualizzazione. Dio ci chiama ad una festa. La nostra vita è fatta per la festa. È vero che viviamo una temporalità difficile, ma è anche vero che dentro questa temporalità difficile germoglia, direbbe Isaia, proprio ora non ve ne accorgete, il seme della festa. E allora questi invitati però non rispondono, non vollero venire, non volevano venire. C'è proprio una volontà oppositoria davanti all'invito di Dio. Mandò allora altri servi e a questi servi fa un invito ancora più particolareggiato. I miei buoi, animali ingrassati, sono già uccisi, venite alle nozze, cioè, non dovete fare nulla, è tutto pronto, ho fatto io per voi. È un bravo padrone di casa, Dio, eh? Venite perché l'opera della salvezza è compiuta da me. Non dovete nulla, dovete solo godere della festa, accoglierla la festa. Ma quelli, allora, vediamo un po' la risposta. Non se ne curarono e andarono chi al proprio campo, chi ai propri affari. Altri poi presero i servi, li insultarono e li uccisero. Questa è veramente incredibilmente strana questa cosa. Non curarsene. Dio chiama e banalizzare questa chiamata. Guardate, questa è una terribile possibilità che è per ciascuno di noi, soprattutto per chi magari è più vicino, per chi è più abituato in qualche modo a Dio. Non curarsi. Non avere il cuore pronto per riconoscere le meraviglie di Dio, la provvidenza di Dio, la misericordia di Dio, non avere questo sguardo vigile, attento nel sapere che nulla è scontato, ma che tutto è grazia. Questo non avere cura anche, c'è anche questo aspetto della propria vita spirituale, della relazione con Dio, darla per scontato, non coltivarla nell'ascolto della parola, nella frequenza dei sacramenti, questa noncuranza che dice un amore che non c'è. Quando siamo innamorati, beh, ci curiamo molto di questo amore. Quando in qualche modo c'è una noncuranza, è il segno che il termometro dell'amore, la colonnina va abbassandosi verso la freddezza. Quindi una noncuranza, una patologia della vita spirituale. E poi c'è questa reazione incredibile, cioè ti invitano a un banchetto di nozze e tu uccidi e maltratti quelli che ti invitano al banchetto. È veramente qualche cosa che possiamo capire solo attraverso l'irrazionalità del peccato. Che cosa voglio intendere con questa espressione, l'irrazionalità del peccato? Siamo amati, siamo fatti per amare, eppure continuiamo a volerci fare del male, a rifiutare l'amore, se non è irrazionalità questa. E così emerge in questo comportamento degli invitati che non vogliono andare. Allora, il re si indigna, manda delle truppe, fa uccidere e diede alle fiamme la città. C'è una chiara profezia di quello che accadrà nel 70 d.C., quando Gerusalemme sarà presa dalle truppe dei romani, sarà saccheggiata e sarà data alle fiamme. Poi disse ai suoi servi: "Ma la festa di nozze è pronta. È vero che gli invitati non sono venuti, ma la festa c'è, cioè la fedeltà di Dio non viene meno, anche se c'è un rifiuto, Dio continua ad essere fedele. Quindi la festa è pronta, gli invitati non erano degni, ma andate, andate ad invitare altri, ai crocicchi delle strade. I crocicchi delle strade erano il luogo nel quale era possibile incontrare la gente del malaffare. Ai crocicchi delle strade si andava per incontrare una prostituta. Ecco, quindi c'è un riferimento chiaro a quelli che erano le prostitute, i peccatori pubblicani, dirà Gesù, che passeranno avanti nel regno dei cieli rispetto ai fedeli osservanti della legge. Non perché non bisogna essere osservanti della legge, chiaramente, ma bisogna saper riconoscere che è Gesù
la legge, bisogna saper riconoscere che la salvezza è nell'amicizia, nell'accoglimento del Signore. E allora chiunque accoglie l'amicizia di Gesù entra nel regno dei cieli. Questo sta a significare. E dunque andate ai crocicchi delle strade, andate a prendere tutti quelli che vorranno, chiunque.

chiunque siano, come dire, il pass, la carta per entrare nel regno dei cieli è l'accoglienza del Signore, accogliere Gesù come Signore, come Salvatore, e sapere di essere bisognosi di Lui, desiderosi di Lui, gioiosi di conoscere, di essere destinati al banchetto delle nozze dell'agnello. E quindi la sala si riempie certamente di commensali. E quindi il re entra e vede questa festa, ma vede anche qualcuno che non ha l'abito nuziale. Su questo abito nuziale dai padri in qua sono davvero stati fatti scorrere fiumi di inchiostro. L'abito nuziale è l'abito della fede, cioè si può anche partecipare a tanti riti religiosi, ma non avere nel cuore la verità dell'amore a Gesù, non avere nel cuore quell'affidamento, la fede è questo, l'affidamento di tutto noi stessi alla volontà di Dio, un affidamento fiducioso, gioioso, sereno. Questo è l'abito nuziale, cioè si può avere una parvenza di religiosità, ma la fede è altro. La fede è un'esperienza di alleanza, un'esperienza intima, intima di relazione con Dio. E allora si partecipa al banchetto di nozze nel momento in cui si accoglie la nostra filiazione al Padre attraverso l'alleanza, un corpo solo con Cristo. Del resto siamo battezzati, siamo diventati una cosa sola. Molti sono i chiamati, ma pochi gli eletti. Allora anche qui troviamo il mistero dell'accoglienza di Gesù da parte del popolo dell'alleanza. Non tutti hanno accolto, ma chi ha accolto è diventato parte del nuovo popolo della Chiesa, segno, strumento di salvezza, sacramento di salvezza e di unità per tutto il genere umano. Questa domenica io voglio portarmi nel cuore la bella notizia di essere invitata ad una festa, che la mia vita non è destinata al nulla, alla tristezza, ma che ogni sofferenza è già ricolma di una promessa, della promessa del banchetto di nozze. Questo è centrale e che ogni giorno attraverso le mie scelte, i miei desideri, le mie decisioni, io ho la possibilità di cominciare e ricominciare e di, come dire, come quando si va in macchina, no? Di sterzare, di rimettere la macchina sulla strada giusta, di rimettere la mia vita sempre nella direzione giusta, che è la direzione dello sguardo del volto di Gesù.

Il Vangelo che abbiamo ascoltato e commentato parla di servi che vanno a chiamare tutti coloro che il re invita alle nozze del figlio. C'è un chiaro collegamento che Gesù fa con un brano del libro della Sapienza, laddove la personificazione della Sapienza, la donna Sapienza, esce sulle piazze e chiama al proprio banchetto. È la sapienza divina, la sapienza creatrice, la sapienza che tutto ordina. Ecco allora che è stato buon gioco per me ricordarmi di un grandioso affresco che è possibile ammirare a Siena, nel palazzo pubblico, in modo particolare nella Sala della Pace. Si tratta della Allegoria del Buon Governo. È un affresco di Ambrogio Lorenzetti, che fu commissionato a lui proprio dal governo dei Nove, cioè da coloro che governavano la città, e voleva essere, un affresco che educasse i cittadini, i governati e i governanti alla realtà del buon governo, cioè che cosa permette ad una città di essere ben governata. Questo grandioso affresco che io vi invito a visitare perché è veramente bello, ha la Sapienza in trono. È una donna coronata con una corona da regina e sopra la testa della donna seduta in trono che regna, della donna Sapienza, c'è Dio come Sapienza e quindi gli occhi della donna in trono sono rivolti in alto perché in alto c'è Dio come Sapienza, creatrice e ordinatrice. Qui ci viene detto che ogni buon governo per essere tale ha bisogno di guardare all'ordine che il Creatore ha impresso in tutto ciò che esiste. Ma ancora allargando lo sguardo, recatevi a Siena davvero e allargherete lo sguardo e vedrete come a sinistra e a destra della Sapienza in trono vi sono due angeli che rappresentano l'uno la giustizia commutativa. Tu dai a me e io do a te, e l'altro la giustizia distributiva, un angelo che tiene in mano uno staglio, il contenitore per misurare il grano e il sale, e una canna che a Siena veniva chiamata il passetto come misura di lunghezza. La giustizia distributiva è la giustizia sociale che tiene conto dell'ordine sociale. Quindi la giustizia in trono che guarda a Dio, che sa essere giusto, sia nel modo dare a ciascuno il suo, sia nel modo che tiene conto come il suo di ciascuno è differente da quello degli altri e c'è bisogno di una misura che sia equa per tutti. Ma allargando ancora lo sguardo, c'è una corda, un filo che lega alla vita gli angeli e che raggiunge un'altra figura, che è la concordia. Perché un governo che governa secondo giustizia è capace di produrre concordia. Quindi c'è come un asse verticale in questo affresco, la sapienza divina, creatrice, dalla quale, dalla cui ratio, dalla cui logica, dal cui logos, che è Cristo, che è Gesù, poi incarnato, ecco, viene la sapienza che è capace, in comunione con la sapienza divina, di ordinare le cose degli uomini. Da questo ordine nasce la concordia. In fondo non c'è pace che non sia il frutto della verità, della libertà, della giustizia. Ecco, sono questi gli elementi che già Ambrogio Lorenzetti, legandosi alla tradizione che parte dai classici, da Aristotele, dai greci e poi dai latini e chiaramente la rivelazione cristiana, ci pone come contesto entro il quale situare il buon governo. Allora, questa allegoria ci racconta come tutto viene da Dio e come ogni comunione, ogni partecipazione alla ragione divina produca una giustizia capace di generare
concordia.

0: La storia che vi vogliamo raccontare parte esattamente da questo luogo. Qui accadrà qualcosa di straordinario. Una storia incredibile di devozione e di preghiera.
1: Indagini ai confini del sacro. Domani in seconda serata e il sabato alle 8.
2: Vuoi sorprenderli alla grande? Da oggi in Kinder Sorpresa trovi il mondo delle sirene, code scintillanti e accessori speciali. Un oceano di sorprese! Immergetevi nel mondo delle sirene!
3: Sono la tua pelle secca e con prurito. Ho bisogno della lozione idratante intensiva CeraVe. Idrata fino a 72 ore, 99% sensazione di prurito in meno, con tre ceramidi essenziali, tecnologia MVE e idrourea, per ripristinare la mia barriera protettiva. CeraVe, le creme corpo più vendute in Italia. Brand sviluppato con dermatologi.
4: Da Penny dall'8 al 21 ottobre sconti fino al 50%. Acqua frizzante Sant'Anna, confezione da 6 bottiglie da 1,5 litro a 1,77 euro. Würstel di suino, sapor di cascina, confezione da 3 pezzi, 83 centesimi.
5: Quando è la passione a muoverti, non lasciare che il dolore ti fermi. Puoi trattarlo con Voltaren Emulgel, Volta Advance capsule molli o Volta Dolce Rotti. Linea Volta, azione mirata contro dolore e infiammazione.
6: Con Kinder Cereali c'è più gusto nel fermarsi e prendersi un momento tutto per sé. Cereali soffiati e tostati e buon cioccolato Kinder. Kinder Cereali, quel momento per te.
7: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tenapals. Protezione totale. Rapido assorbimento. E comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena. È ora di vivere tutto ciò che ami in piena libertà. Questo mese Tena libera tutti. Scopri le offerte online e nei punti vendita e prova a vincere fantastici premi.
8: Raffaello. Lo dedico a me. Lo condivido con chi amo. Croccante mandorla, ripieno cremoso e deliziose scaglie di cocco. Raffaello, un soffio di puro piacere.
9: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
10: Pensavo di dover rinunciare alla libertà di vivere la mia casa, ma grazie a Stanna sono tornata a farlo. E puoi farlo anche tu, ma affrettati! La detrazione fiscale del 50% finisce il 31 dicembre, perché c'è chi sta e c'è chi Stanna.
11: Galvanino, con il suo gusto unico, rende tutto più originale. Come quando fai un picnic, ma in salotto. Crei legami in modo speciale. O improvvisi una cena per due, quattro, per quanti ne vuoi. Perché con Galvanino l'originale, ogni piatto racconta chi siamo. Galvani vuol dire fiducia.
12: Prima erano in freezer. Ora sono nel vostro cuore. Nutella Croissant scalda le emozioni.
13: Attiva il tuo benessere con Activia Fibre. Con le sue fibre naturali. E il 100% dei probiotici per favorire l'equilibrio del tuo microbiota. Ogni giorno. Activia. Il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
14: E allora prendi questa.
15: Due fratelli. Una fuga per la libertà.
16: Non sapevo che fossi ebreo.
17: E allora che cosa cambia?
16: Beh, cambia tutto.
15: In una Francia occupata dovranno imparare a sopravvivere.
18: Mettila. So che sei ebreo.
17: Ma no, non sono ebreo.
15: Una storia di coraggio e speranza.
19: Ce la faranno.
20: Polizia! Fermi tutti! Tu, resta qua!
15: Un sacchetto di biglietti.
21: Se continui a tenere la vita stretta in pugno, così te la caverai.
15: Questa sera, in prima serata.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore che guida i nostri cuori all'amore e alla pazienza di Cristo sia con tutti voi. Carissimi, benvenuti a tutti presso il Santuario della Spogliazione in Assisi per vivere la Eucaristia, quella che San Carlo Acutis chiamava la mia autostrada per il cielo, cioè la maniera più veloce, più sicura per entrare nel Regno, per vivere l'incontro ora qui con il Signore Gesù, lasciarci trasformare dall'azione dello Spirito. Il Vangelo parlerà di una festa di nozze, siamo invitati alla festa, bisogna solo accogliere l'invito che giunge tante volte a sorpresa. Vogliamo allora spogliarci del nostro peccato per poter essere rivestiti dal Signore Gesù. Pietà di noi, Signore. Mostraci, Signore, la tua misericordia. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen.

0: Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente, Signore Figlio genito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre.
1: Preghiamo. O Padre, che inviti tutti gli uomini alle nozze del tuo Figlio, rivestici dell'abito nuziale e donaci di accogliere sempre le sorprese del tuo amore. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen.

Dal libro del profeta Isaia. Preparerà il Signore degli eserciti per tutti i popoli su questo monte un banchetto di grasse vivande, un banchetto di vini eccellenti, di cibi succulenti, di vini raffinati. Egli strapperà su questo monte il velo che copriva la faccia di tutti.

0: tutti i popoli e la coltre distesa su tutte le nazioni. Eliminerà la morte per sempre. Il Signore Dio asciugherà le lacrime su ogni volto. L'ignominia del suo popolo farà scomparire da tutta la terra, poiché il Signore ha parlato. E si dirà in quel giorno: ecco il nostro Dio, in Lui abbiamo sperato perché ci salvasse. Questi è il Signore in cui abbiamo sperato. Rallegriamoci, esultiamo per la sua salvezza. Poiché la mano del Signore si poserà su questo monte. Parola del Signore.
1: Abiterò per sempre nella casa del Signore. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce, rinfranca l'anima mia. Abiterò. Mi guida per il giusto cammino a motivo del suo nome. Anche se vado per una valle oscura, non temo alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza. Davanti a me tu prepari una mensa sotto gli occhi dei miei nemici. Ungi di olio il mio capo, il mio calice trabocca. Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita. Abiterò ancora nella casa del Signore per lunghi giorni.

Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi. Fratelli, so vivere nella povertà come so vivere nell'abbondanza. Sono allenato a tutto e per tutto, alla sazietà e alla fame, all'abbondanza e all'indigenza. Tutto posso in colui che mi dà la forza. Avete fatto bene, tuttavia, a prendere parte alle mie tribolazioni. Il mio Dio, a sua volta, colmerà ogni vostro bisogno, secondo la sua ricchezza, con magnificenza, in Cristo Gesù. Al Dio e Padre nostro, sia gloria nei secoli dei secoli. Amen. Parola di Dio.

Il Padre del Signore nostro Gesù Cristo illumini gli occhi del nostro cuore per farci comprendere a quale speranza ci ha chiamati.

In quel tempo Gesù riprese a parlare con parabole ai capi dei sacerdoti e ai farisei.

e disse: Il regno dei cieli è simile a un re che fece una festa di nozze per suo figlio. Egli mandò i suoi servi a chiamare gli invitati alle nozze, ma questi non volevano venire. Mandò di nuovo altri servi con quest'ordine: Dite agli invitati, ecco, ho preparato il mio pranzo. I miei buoi e gli animali ingrassati sono già uccisi e tutto è pronto, venite alle nozze. Ma quelli non se ne curarono e andarono chi al proprio campo, chi ai propri affari. Altri poi presero i suoi servi, li insultarono e li uccisero. Allora il re si indignò, mandò le sue truppe, fece uccidere quegli assassini e diede alle fiamme la loro città. Poi disse ai suoi servi: La festa di nozze è pronta, ma gli invitati non erano degni. Andate ora ai crocicchi delle strade e tutti quelli che troverete, chiamateli alle nozze. Usciti per le strade, quei servi radunarono tutti quelli che trovarono, cattivi e buoni, e la sala delle nozze si riempì di commensali. Il re entrò per vedere i commensali e lì scorse un uomo che non indossava l'abito nuziale. Gli disse: Amico, come mai sei entrato qui senza l'abito nuziale? Quello ammutolì. Allora il re ordinò ai servi: Legatelo mani e piedi e gettatelo fuori nelle tenebre. Là sarà pianto e stridore di denti. Perché molti sono chiamati, ma pochi eletti.

Carissimi, sono giorni per noi qui ad Assisi, al Santuario della Spoliazione, di festa, di gioia. Siamo in sintonia con la parabola del Vangelo. Il regno dei cieli è simile a un re che fece una festa di nozze per suo figlio. E questo non perché siamo, diciamo così, di umore buono, o ci piace fare finta, non ci sono problemi, ma perché qui vediamo ogni giorno l'azione del Signore, che attraverso San Francesco d'Assisi, Santa Chiara, San Carlo Acutis, permette alle vite di ripartire, a chi è bloccato di riprendere la strada, di alzarsi, alle persone che vivono momenti difficili, di dargli coraggio, di dargli quella forza di cui abbiamo bisogno, anche quella lucidità che serve per stare con sapienza nei momenti, difficili della vita. E poi tanti anche vengono a ringraziare. Allora siamo nell'imminenza della festa liturgica di San Carlo Acutis, che sarà domani, ma è la domenica, cade quest'anno il giorno prima, allora diventa quasi, respiriamo la festa per San Carlo e vogliamo dirgli grazie, grazie al Signore perché sta avvenendo attraverso di lui tante azioni veramente.

che dilatano la vita, la rendono bella anche quando è difficile. E quindi questa Eucaristia è un rendimento di grazie. Il Vangelo ci ha raccontato che c'è una festa di nozze organizzata da un re, lui invita, ma gli altri rifiutano. Allora la parabola nel Vangelo è un genere che ha questa caratteristica, che ha molti livelli e che domanda una nostra interpretazione. Allora io vi do soltanto alcuni elementi molto semplici per cercare di cogliere qualcosa del Vangelo, che è molto strano, se uno lo legge alla lettera e lo paragona alla nostra esperienza del matrimonio non si trova più. Cioè questa festa dove gli invitati non erano degni, allora il padrone che ha organizzato la festa manda ai crocicchi delle strade a trovare tutti quelli che sono disponibili per la festa e vengono tutti, e qui è interessantissimo il Vangelo, cattivi e buoni. Addirittura l'Evangelista mette prima parola cattivi. Vengono cattivi e buoni alla festa, non i buoni soltanto. E poi questi presi per strada si scopre che tutti hanno l'abito nuziale tranne uno. Cioè, come l'ha presi per strada, come fanno a essere vestiti per le nozze? Allora, bisogna solo tenere presente questo, che al tempo era l'organizzatore della festa di nozze che all'ingresso offriva una specie di mantellina, che era il simbolo della festa, e quindi ricevendo, accogliendo la veste nuziale, rivestendosi della veste di nozze, significava accolgo l'invito e partecipo alla gioia, del figlio e del padre, di coloro che hanno organizzato il banchetto e la festa. Un tale che si trova alla festa ma non col mantello vuol dire che rifiuto il motivo della festa. Magari sono venuto a mangiare, così, ma non sono in relazione con chi ha dato la festa. Allora cosa vuol dire questo? E qui l'elemento nella parabola, l'elemento della sorpresa è importantissimo, che l'invito arriva all'improvviso e che poi c'è da accogliere l'invito. Allora proviamo a fare questa lettura, ma qui appunto un pensiero, un suggerimento che provo a condividere con voi, un pensiero che ho maturato. Qui si parla di continue chiamate e di rifiuto. Non c'è dubbio che Carlo è un chiamato. E non c'è dubbio, dal punto di vista anche della scrittura nel suo complesso, che l'eletto di Dio non è il primo classificato, il più bravo, oppure quello che ha sofferto di più, gli diamo una medaglia e diventa santo. Ma l'eletto è eletto per noi. Cioè, noi dovremmo farci la domanda: ma che vuol dire l'elezione di Carlo per me? Perché il Signore, quando elegge uno di noi per un compito, per una missione, per un ministero, lo fa per tutti. Che vuol dire l'elezione di Carlo per noi? Cosa c'è di particolare in questo ragazzo? Qual è la parola del Signore? Cosa ci sta dicendo con la sua elezione? Qui le risposte sarebbero lunghe, cioè solo, e molte, a più livelli. Io ve ne dico solo una, che però è decisiva ed è in sintonia con il Vangelo. Quello che è evidente nella vita di Carlo è il suo cuore. Io ricordo quando è venuto il papà di Carlo, Andrea, a inaugurare qui la piccola mostra, cioè qualche pannello dei miracoli eucaristici. Lui ha parlato del cuore del figlio, cioè un cuore che è amante di Gesù, in modo diretto, semplice, come un bambino, un adolescente può fare. E che attraverso questo amore, un amore che non rimane a livello emotivo, ma trova una prassi, soprattutto nella Eucaristia, nella frequenza all'Eucaristia, però anche qui
non si tratta di andare a

messa tutti i giorni e ho risolto. Si tratta del cuore. Io sono talmente amante di Gesù, direbbe Carlo, che quando uno ama qualcuno che fa? Gli telefona, lo va a trovare. Se due si amano alla follia e non si vedono per 3 anni, boh, siamo sicuri che si amano? Prima domanda. E la risposta è no, perché se uno non si frequenta non si ama. O l'amore diminuisce. Allora l'Eucaristia, ecco, questa può essere una parola di Carlo per noi, l'Eucaristia è il centro della vita cristiana, ma non si tratta di fare, di andare spesso o andare per dovere, si tratta di amare Gesù, di avere Cristo come unico programma di vita. Qui il santuario della spogliazione vuol dire proprio questo. Francesco l'ha fatto vedere, non mi serve niente nella vita tranne Cristo, il resto lo posso buttare, posso restare nudo e ci avrò tutto. E questi due santi hanno vissuto proprio questo. Allora si tratta del cuore, si tratta dell'amore. Vado all'Eucaristia perché la mia vita sia trasformata e diventi una vita ecclesiale ed eucaristica. Questo hanno fatto i due santi qui. La centralità dell'Eucaristia non è una frequenza, un rito. È consentire, lasciarsi sorprendere, dire sì all'invito alle nozze, lasciare che il Signore mi trasformi, e il mio cuore, che proprio nell'Eucaristia viene a essere donato completamente a Dio. E poi Lui sicuramente, dopo un secondo, ci manda dagli altri, ci manda dai fratelli a fare una vita di donazione sapiente, di offerta di dono di sé ma sapiente, illuminata dallo Spirito Santo, non un dono generico a casaccio fatto male, e dopo siamo esauriti dopo 10 minuti, ma una donazione nello Spirito Santo, illuminata. Allora possa davvero San Carlo insegnarci questo movimento del cuore, l'Eucaristia come centro della vita, ma l'Eucaristia come luogo in cui mi accorgo di essere amato e rispondo con l'amore all'amore.

per mezzo di lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini, per la nostra salvezza, è disceso dal cielo. Per opera dello Spirito Santo, si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture.

0: Al Padre che ci chiama a partecipare alla gioia del suo regno, invitandoci ad una festa di nozze, rivolgiamo unanimi e con fiducia la nostra supplica.
1: Preghiamo insieme e diciamo: custodisci in noi la speranza, Signore.

0: custodisci in noi la speranza, Signore.
1: Per la Chiesa, colmata di Spirito Santo, segua fedelmente la parola di Cristo, suo Sposo, per recare a ogni creatura l'annuncio della salvezza. Preghiamo.
0: Custodisci in noi la speranza, Signore.
1: Per i ministri del Vangelo, in particolare per quanti si trovano in terre dilaniate dalla guerra e da ogni genere di miseria, sia loro donato di perseverare in preghiera ed essere segno dell'amore di Dio per ogni uomo. Preghiamo.
0: Custodisci in noi la speranza, Signore.
1: Per tutti i battezzati, sentano l'urgenza di annunciare il regno di Dio con la testimonianza di una vita santa e di un umile servizio ai fratelli. Preghiamo.
0: Custodisci in noi la speranza,
1: per le tante vittime dei conflitti e dell'egoismo dei potenti. Il loro grido ottenga dal cuore misericordioso di Dio consolazione e pace, e dagli uomini vera giustizia. Preghiamo.
0: Custodisci in noi la speranza, Signore.
1: Per noi che partecipiamo a questa Eucaristia, ci sia concessa la grazia di vivere la parola che abbiamo ascoltato, per rendere a Dio la nostra obbedienza filiale e amare il prossimo con sincera dedizione. Preghiamo.
2: O Padre, che non rimandi a mani vuote chi si rivolge a Te con tutto il cuore e con cuore sincero, accresci la nostra fede perché possiamo portare i frutti che desideri raccogliere dalla nostra vita. Per Cristo nostro Signore.

Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli, o Signore, le preghiere dei tuoi fedeli, insieme all'offerta di questo sacrificio, perché mediante il nostro servizio sacerdotale possiamo giungere alla gloria del cielo.

0: per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente giusto benedirti e renderti grazie, Padre Santo, sorgente della verità e della vita, perché in questo giorno di festa ci hai convocato nella tua casa. Oggi la tua famiglia, riunita nell'ascolto della parola e nella comunione all'unico pane spezzato, fa memoria del Signore risorto, nell'attesa della domenica senza tramonto, quando l'umanità intera entrerà nel tuo riposo. Allora noi vedremo il tuo volto e loderemo senza fine la tua misericordia. Con questa gioiosa speranza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo a una sola voce l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo spirito i doni che ti abbiamo presentato perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

Mistero della fede. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, San Francesco, Santa Chiara, San Carlo Acutis e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa, pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Felice, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme, a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene.

Il Signore ci ha donato il suo Spirito che ci ricorda che siamo invitati alla festa di nozze. Con lo spirito di chi accoglie l'invito del Signore, diciamo insieme. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro Padre.

0: Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. E con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.
1: Scambiatevi il dono della pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Signore, non sono degno di entrare nella tua casa.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per il bisogno della Santa Chiesa.

Preghiamo. Ti supplichiamo, o Padre di infinita grandezza, come ci nutri del corpo e del sangue del tuo Figlio, così rendici partecipi della natura divina. Per Cristo nostro Signore.

davanti al corpo di Carlo vogliamo rivolgere al Signore la preghiera tramite la sua intercessione che proprio con in questo luogo in particolare rivolgiamo a Lui. Carlo, sorriso di cielo, per questa terra ferita e senza pace, noi lodiamo Dio per la tua vita semplice, gioiosa e santa. Tu hai accolto con fiducia di essere spogliato della tua giovinezza per dedicarti in cielo con Gesù e Maria ad una missione di amore senza confini, riposando col tuo corpo mortale dove Francesco di Assisi si spogliò di ogni bene terreno. Tu gridi con lui al mondo che Gesù è tutta la nostra gioia. Giovane, pieno di sogni, attratto dalla natura, dallo sport, da internet, ma ancor più rapito dal miracolo di Gesù realmente presente nell'ostia santa. Aiutaci a credere che Egli è lì, vivo e vero, mistica autostrada che conduce al cielo, e insegnaci a contemplarlo con Maria nei misteri del Santo Rosario. Spiegaci, Carlo, che al di là delle mode, solo Gesù, unendoci a sé, ci rende originali e non fotocopie, liberi davvero. Ottienici di saperlo incontrare in ogni creatura, ma soprattutto nei poveri, perché l'umanità sia più giusta e fraterna, ricca di bellezza e di speranza, a gloria del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.

0: Il Signore sia con voi.
1: Chinate il capo per la benedizione.
0: Il Signore vi benedica e vi custodisca. Faccia brillare il suo volto su di voi e vi usi misericordia. Rivolga a voi il suo sguardo e vi colmi della sua pace. E la benedizione di Dio onnipotente e misericordioso, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: La gioia del Signore è la vostra forza, andate in pace.

0: Buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno.
0: Come state?
2: Io male.
0: Io male, io pure. A proposito di male, che ne dite se dedichiamo la lezione? Vi va? È un tema un po' forte, eh? Siete stati mai o vi sentite vittime? Non soltanto però adesso dell'interrogazione o del male della scuola o del voto negativo, un po' vittime innocenti del male, Giulio?
2: Purtroppo sì, soprattutto in questa epoca storica dove sembra che vi siano tanti alea, cioè che possiamo subire male non volendolo da forze più grandi di noi, di qualsiasi natura.
0: Possiamo subire il male da forze più grandi. E voi nella vostra vita invece, se vi va di dircelo, se avete subito male o avete visto, avete assistito ad un male subito da persone, perché quello secondo me ci tocca un po' di più. Giuseppe.
3: Penso che bene o male tutti abbiano provato il male nella propria vita, che però non l'abbiano provato come delle vittime vere e proprie, ma come un ostacolo che ci ha fatto acquisire esperienza. E quindi grazie a questa esperienza noi abbiamo potuto surclassare, pericoli successivi.
0: Quindi il male o l'esperienza negativa o l'errore ci è stato quasi di utilità pedagogica. Matilde, sei d'accordo?
4: Sì, io penso che il male faccia parte, il male, il soffrire faccia parte proprio dell'essere umano, della vita dell'essere umano, proprio perché siamo, avendo dei sentimenti, noi siamo portati comunque a soffrire in qualche modo.
0: Allora, bene ragazzi, qualcuno ha un'altra idea di cosa possa essere il male? Giacomo, avendo il potere di eliminare un male dalla tua vita, quale male elimineresti?
5: È una domanda difficile
0: È una domanda
5: perché
0: difficile, certo, non è facile parlarne.
5: abbiamo proprio difficoltà a dire che cos'è il male, quindi non so quale toglierei dalla mia vita. Probabilmente togliendone uno che ora reputo problematico o grave, più tardi mi accorgerei che ce ne stavano altri di peggiori, perché la verità è che se sapessi ora qual è il vero male della mia vita, penserei a risolverlo e questa cosa non mi è
0: È
5: data.
0: una riflessione profonda e anche drammatica. Ci troviamo di fronte a una difficoltà addirittura anche proprio a parlarne perché ci sfugge una certa definizione. Vediamo se i vostri compagni forse ci hanno aiutato in questo un pochettino di più.
6: Per me il male è il menefreghismo e l'indifferenza verso il genere umano, soprattutto a chi ha più difficoltà.
7: Per me una forma di male è l'egoismo, che è quando usi il prossimo per i tuoi beni personali, per i secondi fini, oppure non lo calcoli proprio, lo tratti come una nullità.
8: Secondo me il male è quando, per esempio, un amico ti tradisce, oppure in generale tutto ciò che porta dolore.
9: Non c'è un male intrinseco in sé per sé, ma ogni cosa ha dei pro e dei contro. Infatti possiamo analizzare i contro come una visione del male di una specifica o determinata parte, ma oggettivamente non è che c'è il male intrinseco in sé.
10: Per me il male è un sentimento che crea tanto dolore, ma è anche necessario per poter crescere e sperimentare.
0: Mamma mia, ragazzi, sono più confuso di prima perché anche i vostri compagni hanno dato delle definizioni di male molto soggettive, sono un po' in difficoltà. E forse ci dobbiamo prendere tutto il tempo necessario e lo facciamo come sempre dopo la pausa.

0: la musica è conoscenza di qualcosa che non si può verbalizzare.
1: Io dico sempre come Spider-Man, con grande potere c'è grande responsabilità.
2: Perché l'anima conta.
3: Soul, questa sera alle 21.05.
4: Raffaello, lo dedico a me. Lo condivido con chi amo. Croccante mandorla, ripieno cremoso e deliziose scaglie di cocco. Raffaello, un soffio di puro piacere.
5: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso. Con FreeStyle Libre 2 Plus, richiedi un sensore gratuito.
6: Ehi, ti meriti una pausa e ti meriti di sceglierla come vuoi tu. Kinder Pinguì è classico, al cocco e da oggi anche edizione limitata Cheesecake Caramello. Cuore al caramello, fresca crema al latte e cioccolato fondente. Kinder Pinguì, una pausa meritata.
7: Cute purificata?
8: Ho capelli idratati, non devo più scegliere. E il Vive Hyaluronic Pure, potenziato con due attivi, acido salicilico per purificare la cute e acido ialuronico per idratare le lunghezze. Capelli puliti e idratati per 72 ore. Sentiti inarrestabile con il Vive Hyaluronic Pure.

0: Da L'Oréal Paris, tu vali.
1: In Kinder Sorpresa vi aspetta la nuova collezione delle famiglie della Savana. E c'è una novità. Trovate due sorprese in ogni uovo. Kinder Sorpresa, che l'avventura abbia inizio.
2: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tena Pants. Protezione totale. Rapido assorbimento. E comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena. È ora di vivere tutto ciò che ami in piena libertà. Questo mese Tena libera tutti. Scopri le offerte online e nei punti vendita e prova a vincere fantastici premi.
3: Attiva il tuo benessere con Activia Fibre. Con le sue fibre naturali e il 100% dei probiotici per favorire l'equilibrio del tuo microbiota. Ogni giorno. Activia. Il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
4: Contro il dolore. Volta Dexi. Triplo effetto rapido. Contro dolori muscolari e articolari, mal di testa, dolori da influenza. Con una tecnologia innovativa, concentra solo la parte attiva dell'ibuprofene in una piccola compressa. Volta Dexi, triplo effetto rapido.
5: Pane e Nutella, un incontro sempre diverso e ogni volta unico.
6: Eh già, in Italia ci sono oltre 200 tipi di pane.
7: Dalla biova piemontese
8: al pane cafone campano.
5: Ma c'è un ingrediente che non cambia mai.
9: L'amore che ci mettiamo ogni giorno.
5: Così quando il pane incontra Nutella, il buongiorno diventa
10: ancora più buono.
0: Galbanino, con il suo gusto unico, rende tutto più originale. Come quando fai un picnic, ma in salotto. Crei legami in modo speciale. O improvvisi una cena per due, quattro, per quanti ne vuoi. Perché con Galbanino l'originale, ogni piatto racconta chi siamo. Galbani vuol dire fiducia.
11: Storie di fede, sacrificio e umanità.
12: In Francia si diffonde la sua fama, guerriera o mistica.
13: Io giuro di dire tutta la verità su ciò che so riguardo alla fede.
12: Queste sono storie di santi.
11: I Santi, un viaggio con Martin Scorsese. Giovanna d'Arco, la santa guerriera. Domani in prima serata.
14: E allora prendi questa.
11: Due fratelli. Una fuga per la libertà.
14: Non sapevo che fossi ebreo. E allora che cosa cambia? Beh, cambia tutto.
11: In una Francia occupata dovranno imparare a sopravvivere.
14: Smettila!
15: So che sei ebreo!
14: No, non sono ebreo!
11: Una storia di coraggio e speranza.
16: Ce la faranno.
17: Polizia! Fermi tutti! Tu, resta qua!
11: Un sacchetto di biglie.
18: Se continui a tenere la vita stretta in pugno così, te la caverai.
11: Questa sera, in prima serata.
19: Allora, bene ragazzi, o forse male ragazzi, non mi avete lasciato un po' perplesso, perché secondo me non vi siete fatti stanare. Cioè voi mi avete voluto convincere, e non ce l'avete fatta, voi e i vostri compagni, che siamo in una sorta di mare magnum di relativismo in cui il male è solo apparenza, è solo qualcosa di soggettivo e che in fondo non ci tocca. Non molto simpatico a Platone e a Socrate, Protagora era dell'idea che l'uomo è misura di tutte le cose. La frase continuerebbe: delle cose che sono in quanto sono e delle cose che non sono in quanto non sono. Quasi appunto a ridurre un po' il concetto di male ad una forma di soggettività. A cosa lo potremmo paragonare allora il male? Guido.
20: Male, a parer mio, può essere, è di fatto un passaggio obbligatorio per arrivare al bene. Senza male non c'è bene e viceversa. Come lo
19: Yin
20: e lo
19: Yang. Neanche in questo mi convinci. Questa è una cosa che mi dicono sempre i ragazzi e non mi ha mai convinto in tutti gli anni di insegnamento. Lavinia.
21: Io sinceramente preferirei appunto arrivare al bene senza passare tramite il male.
19: Ed è possibile? Hai sperimentato, a proposito del male possiamo anche vederla così, hai sperimentato il bene senza conoscere il male?
21: Sì, mi è capitato nella mia vita di conoscere il bene.
19: Ad esempio
21: tramite appunto delle amicizie, mi hanno portato appunto a conoscere
19: l'amico, l'amico.

0: amico ti dona fiducia, ti dona affetto e non te lo fa capire tradendoti prima. O possiamo pensare anche, prima ancora dell'amicizia, all'amore che una madre ha per il figlio, Giacomo.
1: Io sono più d'accordo con Guido, cioè secondo me ha un po' frainteso, non è che bisogna passare per il male, però non possiamo comprendere il male se non abbiamo coscienza di cos'è il bene. Poi logicamente non è che c'è un male assoluto e un bene assoluto, se noi togliessimo tutte quelle cose che diciamo sono male, poi avremmo delle cose belle e delle cose meno belle e chiameremo
0: Ragazzi,
1: quelle meno belle
0: io e
1: male.
0: Lavinia non siamo proprio convinti, però vorrei dare la parola a te o a chiunque altro. Prima Lavinia,
2: Ma io in generale
0: difendimi.
2: ho un'altra concezione di male, perché il male, ad esempio, è vedere una persona a me cara soffrire, non appunto necessariamente
0: Ecco,
2: devo
0: cominciamo un
2: subire.
0: po' a stanare. Allora, la sofferenza di una persona cara. Alziamo il tiro. La morte di una persona cara. Allora pare non essere più vero a questo punto che di fronte al dolore provato per una perdita o alla morte di una persona cara, allora non sembra più che il male così soggettivo e così un ostacolo, addirittura è così necessario. Anzi, vorremmo che non fosse mai quel male, soprattutto se ci tocca con la morte, tanto che pensate al linguaggio, noi abbiamo talmente esorcizzato il problema della morte, forse voi all'inizio stavate tentando di esorcizzare il problema del male, quasi che fosse male parlare del male, tanto che non si parla della morte, è scomparso, è scappato, si è spento, è fuggito. Guido,
1: Per
0: ti
1: me
0: do la possibilità di redimerti dal male della tua opinione,
1: prenderò
0: vai.
1: invece la possibilità per contraddirla, perché per quanto la sofferenza che poi appunto porterà alla morte è il male, poi la morte in sé diventa il bene, la liberazione dal corpo che è la prigione dell'anima, la liberazione dal male, la liberazione dalla sofferenza. Per me la morte in sé è frutto di sofferenza, quindi di male, ma è anche del bene, perché porta alla fine di un male.
0: Ok, un intervento molto forte quello di Guido. Però ha un presupposto altrettanto forte. Primo, su un piano umano che il corpo lo dobbiamo considerare come involucro e come tomba o prigione dell'anima. È un presupposto forte. Per esempio, all'interno del cristianesimo, o anche solo per Aristotele, il corpo non è considerato male. E in più, forse, nella tesi di Guido, ma ti voglio sfidare io, c'è il presupposto che la realtà stessa sia male. Ad esempio, per il buddismo si parte dal presupposto che la realtà è male, nel senso di illusione. Però è un presupposto un po' forte. Possiamo partire anche dal presupposto che in realtà l'esistenza non sia male, che sia un bene. E quindi vogliamo Lavinia, vogliamo restarci, vogliamo goderne. Matteo?
3: Il male è assolutamente legato al bene e, come diceva anche Giacomo, non per forza andando in contrasto con la sua tesi, dobbiamo conoscere prima il male o prima il bene per conoscere l'altro.
0: Della sua tesi, della loro, perché la mia e di Lavinia era la tesi che per conoscere il bene potrebbe essere anche tranquillamente sufficiente il bene. Dio ci permette di conoscere il suo amore indipendentemente dal peccato, anche se poi l'uomo lo ha rifiutato e ha comunque peccato. Giacomo.
1: Lei prima ha detto, supponiamo allora che la realtà è un bene, però prima stava dicendo lei con Lavinia che ad esempio nella realtà ci stanno dei grandi mali come la morte di una persona cara, quindi è un po' contraddittorio dire che la vita è un
0: Accetto la
1: bene e
0: sfida,
1: poi ci
0: accetto,
1: sta un grande
0: bravissimo.
1: male. Allora forse è più come diceva Guido, lasciamo la vita perché ci togliamo i mali e li lasciamo alle spalle.
0: Non dovevi fare questo intervento, Giacomo, perché non ti sei neanche accorto in quale terreno io ti ho fatto entrare e adesso partirà una controffensiva terribile. Però me la voglio proprio gustare. Anzi, cedo ancora terreno. E lo cedo facendomi aiutare da uno dei più famosi filosofi economisti utilitaristici, cioè che un po' come Protagora riducono il bene e il male a qualcosa di vantaggioso barra nocivo. E vediamo se vi attiro sempre più nell'apparente contraddizione. Giacomo, prestami la voce.
1: È la massima felicità del maggior numero a costituire la misura del giusto e dell'ingiusto.
0: Passiamo dall'utile o nocivo individuale ad un utile o nocivo collettivo. Quindi il bene e il male rimane nell'ambito relativistico. Lo potrei quasi applicare a scuola nei confronti degli alunni. La felicità del maggior numero è non curarmi per niente dello svantaggio che creerei ad una minoranza. Applico questo? Francesco, ti stai preoccupando? Fai bene.
4: Sì, un pochino mi fa preoccupare, prof. Però c'è anche da dire che secondo me sarebbe più accurato dire che in ogni momento la felicità più del maggior numero credo sia da verificarsi singolarmente e a livello collettivo. Cioè, le due cose non vanno scisse, però io credo che lei dovrebbe applicare più un metodo preciso e specifico per ogni studente, più che per il gruppo.
0: Quindi in fondo mi state dicendo che dovrei applicare una forma di bene assoluto in termini di giustizia nei vostri confronti, Guido.
5: Allora, concettualmente suona bene, ma realisticamente non è possibile come cosa. C'è sempre qualcuno che deve lavorare di più di qualcun altro affinché si crei la giusta
0: Giusto
5: distanza, il
0: equilibrio.
5: giusto equilibrio. Ad esempio, faccio un esempio molto basilare. Una bicicletta, mi è venuto in mente adesso. C'è la ruota e c'è il telaio. La ruota si lamenta che sta sempre a contatto col terreno e il telaio non dice niente, è felice. Ma se leviamo uno dei due pezzi, se leviamo il telaio, le ruote non vanno da nessuna
0: Quindi Guido
5: parte.
0: ci sta invitando a pensare che un male anche innocente o le vittime o persone sfruttate o delle guerre a Gaza o in Ucraina o in Sudan, e faccio esempi proprio quelli che ci vengono in mente proprio nell'immediato e nell'ordinario, o i bambini sfruttati in Africa come bambini soldato, e quello sono un male necessario al sistema di una società a cui adesso Bentham non pensava nei limiti della sua nazione, però che noi possiamo universalizzare in termini, come si dice, di globalizzazione, Giulio.
6: Io sinceramente non so se certi elementi di cui ha citato sono parte integrante del nostro sistema, vi sono teorie di natura politica, potrebbe essere, però è innegabile che certe sofferenze, come per esempio lo sfruttamento, e tanto criticate dalla nostra società, spesso sono alla base dei nostri bisogni primari, basti pensare alla costruzione dei telefoni.
0: È inevitabile questo male. Riccardo?
7: Per certi aspetti è un male di passaggio, come dicevano prima i miei compagni, che serve per un bene maggiore. Altre volte è un male che potrebbe essere facilmente escluso e quindi aggiuntivo e non essenziale.
0: Vi voglio far vedere un quadro. Questo, ragazzi, è un quadro molto famoso che mi sembra che voi conosciate, Matilde.
8: È la zattera della Medusa di Gerico.
0: Esatto, è la zattera della Medusa. Qui il quadro, ma adesso non importa il contesto storico, siamo poco dopo il periodo napoleonico, è un quadro che sconvolge l'opinione pubblica francese perché si tratta di un vero e proprio naufragio e di quasi 150 persone abbandonate in una zattera. Questa volta purtroppo la zattera o la barca, che in altri contesti, anche religiosi, è simbolo di salvezza, qui diventa un po' quasi simbolo di una disperazione che raccoglie tutti e nessuno. Ci furono addirittura anche casi di cannibalismo, sembra quasi di un male necessario o di una forma macabra che forse non era ricercata in maniera intenzionale, ma che fu necessaria per sopravvivere. Qui sopravvissero soltanto 10-15 naufraghi, ma forse ci testimonia l'oggettività drammatica di un male di cui l'uomo è vittima, la sofferenza di tutti, per cui sembra quasi che non ne possiamo fuggire, Matilde.
8: Sì, in questo quadro si denuncia proprio l'esistenza reale di quello che è il male, dato sia dalla natura sia poi dalla condizione in cui l'uomo si trova, costretto poi a compiere quei gesti di cannibalismo di cui parlava. Quindi troviamo vari tipi di male in questo quadro. Il male esiste e si dimostra in vari modi.
0: Quindi pare adesso che passiamo da un male o da un bene che l'uomo prova a interpretare come una propria utilità o meno, eppure quasi travolto da un'oggettività di male che lo supera, tanto da quasi voler accogliere la contraddizione che prima mi citava Giacomo sul fatto della sofferenza e sul fatto della morte. Riccardo?
7: Io sono dell'idea che questo quadro dimostra un po' come l'uomo nel corso della sua vita sia in un certo modo vittima, ma al tempo stesso può in qualche modo anche lui fare ed eseguire una scelta, quindi se compiere del male a sua volta, un male che non è necessario, oppure ricercare il bene.
0: Quindi mi sembra che Riccardo, ma chiedo a voi, ci stia quasi invitando a riflettere tra diversi tipi di male. Il male come scelta, il male come una realtà che noi subiamo, da chi, perché. Il male qualcosa di reale, il male come, Matilde, sì, perché il male come sofferenza.
8: Il male come sofferenza, il male reale, sì, esiste, per me esiste.
0: Vi voglio far vedere a questo proposito una sottile riflessione.
9: Per molti il male è solo una parola astratta, per altri invece è la dura realtà, è la realtà di chi non combatte ma subisce. Oggi le guerre colpiscono soprattutto gli innocenti. Le Nazioni Unite ci dicono che nel 2024 le morti fra i civili nei conflitti sono aumentate del 40%. E un dato fa ancora più male. Secondo Action on Armed Violence, più di 61.000 persone comuni sono state uccise o ferite lo scorso anno da bombe e attacchi esplosivi. Un aumento del 67% in un solo anno. Tra questi innocenti ci sono soprattutto i più fragili. Un bambino su sei nel mondo vive oggi in una zona di guerra, come ricorda l'UNICEF. Per loro il male non è un concetto filosofico, è una casa distrutta, una scuola che non c'è più, un genitore che non torna. E chi sopravvive spesso deve scappare. L'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati ci dice che oltre 122 milioni di persone sono state costrette ad abbandonare la propria casa a causa di guerre e violenze. Numeri enormi, sì. Ma il male non vive nei numeri, vive negli occhi di chi non ha fatto nulla per meritarselo. E quando il male colpisce gli innocenti, allora capiamo che non è mai solo una parola. È un volto, una storia, una vita che chiede di non essere dimenticata.
0: Beh, ragazzi, qui c'è un'evidenza del male e forse questa evidenza potrebbe addirittura nascondere un'ulteriore drammaticità. Riccardo prima parlava di scelta e questo video ci mostra l'evidenza di questa tragedia, però a volte alcuni uomini così malvagi o alcuni uomini subordinati ad essere a persone malvagie si sono quasi difesi dicendo che non avevano scelta, ma che avevano soltanto compiuto il loro dovere. Matilda.
2: Beh, il processo di Norimberga mi viene in mente.
0: Brava Matilda, il processo di Norimberga. A me faceva venire in mente anche, ma ovviamente il concetto è assolutamente simile, una filosofa ebrea, tra l'altro chi studia la filosofia del Novecento con me sa che io ho un po' una predilezione per la straordinaria intelligenza e la finezza di Hannah Arendt, e con me voi avete studiato l'opera, soprattutto le origini del totalitarismo, cui vi voglio far leggere una citazione Questo è un estratto, forse tra i più evidenti e tra i più famosi, dell'opera sulla banalità del male, in cui Hannah Arendt quasi ci mette in risalto l'inesistenza di un male radicale. Quasi che in fondo anche il genocidio, la guerra, anche del video che abbiamo visto insieme, quasi è frutto di una semplice macchina del dovere in cui nessuno si prende le proprie responsabilità, fanno finta di non aver scelto, assistono e chiudono gli occhi, non ne parlano. Non possiede né profondità né dimensione demoniaca. Può invadere e devastare il mondo proprio perché si diffonde come un fungo. Questo è terribile, ragazzi. Prima di tutto significa che noi potremmo rivivere. Allora che cos'è il male? E allora che cos'è il bene? Vi ha un po' sconvolto. Giulio.
6: Io prof ricordo quando abbiamo decodificato tutto il programma inerente al nazismo riguardo alla sua controparte magica, e mi ha molto colpito quando lei ha detto come queste idee, che a noi paiono assolutamente assurde, tanto che anche qualcuno tra cui io ridevamo, a volte possono essere portate avanti da persone che per una serie di meccanismi complessi diventano nostri padroni. Mi ha proprio colpito.
0: In qualche modo potremmo parafrasare anche proprio Hannah Arendt, rendendoci drammaticamente conto di come possa essere banale, di come possa essere ingenuo, di come possa essere imprevedibile ritrovarsi vittime di regimi che diffondono idee malvagie e che rendono noi operatori talmente efficienti di quegli stessi regimi che quasi perdiamo la consapevolezza. Ma in fondo è vero, perdiamo la consapevolezza o restiamo comunque responsabili? Francesco.
4: Professore, è una domanda decisamente difficile, però sicuramente...
0: Tutta la lezione è decisamente difficile.
4: Io credo che effettivamente chi chiuda gli occhi di fronte al male sia alla fine in un certo senso comunque responsabile.
0: Sia in un certo senso complice.
4: Esatto, sì.
0: Quindi noi dovremmo riconoscere l'assolutezza del male, una sua oggettività, e come diceva Giovanni Paolo II in relazione all'aborto, alla soppressione dell'innocente, ci alzeremo in piedi. E lo facciamo? Ce la sentiamo ogni volta? Perché già giustamente ci siamo trovati in difficoltà a parlare di queste cose, quanto più poi ad affrontarle provando a risolverle. Forse dovremmo anche ancora chiarire, ancora e ancora chiarire, forse dovremmo dedicare tante lezioni in fondo a che cos'è il male. Rimane la contraddizione aperta da Giacomo. Matilda, aiutami.
2: In realtà non è possibile definire quando dovremmo intervenire e quando no, banalmente perché il male è soggettivo a mio parere. Quello che magari a me appare come un male incredibilmente sbagliato, per lei potrebbe essere un male minore o addirittura non un male assolutamente.
0: Tu te la senti di applicare questo relativismo davanti al genocidio?
2: Al genocidio non necessariamente a livello di differenziare male da essere male o essere non male, ma ci sono persone che non lo reputano un male così estremo.
0: Quello che colpiva più Arendt era notare che al tribunale questo gerarca nazista non faceva tanto il discorso di non ritenere male il genocidio, ma spostava l'attenzione all'efficienza di applicare un comando, come se lui non fosse minimamente coinvolto. Quindi, paradossalmente, forse era anche disposto a riconoscere quello come male, cioè quasi ci aiutava lui ad affermare un'oggettività, una sostanzialità del male. Questo tema fu atroce nell'esperienza esistenziale di Sant'Agostino e ve la voglio far leggere, la citazione che ho scelto. Nelle confessioni Agostino riflette, sapete che le Confessioni è una delle ultime opere di restituzione di tutta la sua vita e di tutta la sua conversione, e conobbi che ciò che si dice male non è altro che, attenzione qui alla traduzione dal latino, privazione di bene. Conobbi perché Agostino condivise per tanti anni, fu per 9 anni uditore presso una setta religiosa che si chiamava Manicheismo e che, un po' come forse qualcuno di voi, riconosceva l'esistenza, in termini filosofici si direbbe ontologica, per carità, ve la traduco, due realtà divine contrapposte di luce e tenebra, di bene e male. Uditore per 9 anni e si convertì al cristianesimo perché capì che il male non ha nessuna sostanzialità. Il male non esiste. Il cristianesimo, ragazzi, questo afferma, è sconvolgente dopo questi minuti di lezione. Ma la traduzione privazione di bene può confondere in italiano, perché ovviamente per voi in italiano privazione significa una manchevolezza. In realtà non intende questo Agostino, non si intende questo cristianamente parlando. Si intende correttamente, qui è bene che mi seguiate perché è bene essere precisi, che l'ordine creazionistico di Dio è un ordine che prevede perfezione. È un ordine che prevede solo bene. Siccome Dio è bene per essenza, tutto ciò che esiste creato da Dio è in se stesso bene, però in maniera gerarchica, cioè gli angeli, gli uomini e le donne, gli animali, le piante, la pietra, ogni cosa in se stessa è perfetta, ma non allo stesso modo. La pietra è meno perfetta di un animale. In questo senso, privatio boni, cioè differenza tra perfezioni. E poi Riccardo.

0: San Tommaso d'Aquino dice in proposito che il bene tende per sua natura a diffondersi. Bonum dicitur diffusivum sui. E anche l'immagine del nostro racconto ci parla in un contesto particolare di vita vissuta di questa realtà. Quando accade qualcosa di buono, si accende una luce che porta a coinvolgere gli altri nella propria felicità. Di fronte a un'offerta così bella, però, gli invitati, invece di unirsi alla festa, si tirano indietro e preferiscono continuare a occuparsi dei loro affari. Alcuni, anzi, infastiditi, insultano e addirittura uccidono i messaggeri del re. Anche questo purtroppo succede. Non sempre il bene che offriamo è compreso, riconosciuto, apprezzato, anzi a volte è frainteso e respinto. Ma ciò non deve scoraggiarci. Il re, davanti al rifiuto, non annulla le nozze e non cancella i festeggiamenti. Anzi, estende il suo appello a un numero ancora più grande di persone, inviando i suoi servi a chiamarle per le strade, perché la gioia degli sposi sia un dono per tutti. A questo punto ci domandiamo, chi rappresentano i protagonisti di questa storia? San Girolamo identifica il re con il Padre dei Cieli, lo sposo con Gesù e la sposa con la Chiesa. Tra i protagonisti, allora, ci siamo anche noi, scelti dal Signore per condividere con Lui la nostra esistenza e per essere assieme a Lui portatori di vita. La festa di nozze è la nostra. E la sala del banchetto sono le nostre chiese, le nostre case, i posti in cui viviamo e in cui ogni giorno il Figlio del Re, Gesù Cristo, torna a dichiararci il suo amore e attende il nostro sì. Lì noi lo incontriamo, vestiti come la sposa, con l'abito bianco del battesimo, e ornati con i gioielli delle opere buone che ci avvicinano a Dio e tra noi. La gioia che annunciamo allora non è artificiale, ma profonda, concreta, reale, bella come i volti delle persone che incontriamo, vera come il lavoro, i sorrisi, le lacrime, le strette di mano, i gesti di bene delle nostre giornate. Ed è un dono di Dio per la salvezza del mondo. Chiediamo dunque a Maria, Madre del Signore, che ci aiuti a crescere in questa gioia e ad annunciarla sempre e ovunque, anche là dove non è compresa, con generosità, con coraggio e con fede. Angelus Domini, nunciavit Mariae.
1: Spiritus Santo.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ecce ancilla Domini.
1: Fiat mi secundum verbum tuum.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Et verbum caro factum est,
1: et habitavit in nobis.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix,
1: vignificiamur promissionibus Christi.
0: Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi Filii Tui, incarnationum coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.

Cari fratelli e sorelle, ieri a Mantova è stata beatificata Suor Maria Ignazia Isacchi, fondatrice della Congregazione delle Suore Orsoline del Sacro Cuore di Gesù. Tra la fine dell'Ottocento e i primi decenni del Novecento si prodigò con carità coraggiosa per i bisognosi e disagiati. Il suo esempio ravvivi in tutti noi il desiderio di essere nel mondo testimoni di amore evangelico verso tutti. La guerra nella martoriata Ucraina continua a causare sofferenze anche ben oltre i suoi confini, soprattutto nei paesi più poveri, dove tante persone dipendono dalle importazioni di cereali. Rivolgo un accorato appello alle parti in conflitto affinché consentano il trasporto sicuro dei cereali nel Mar Nero. Il pane quotidiano di milioni di persone non può essere ostaggio della guerra. Oggi in Italia ricorre la giornata per le vittime degli incidenti sul lavoro. Saluto l'Associazione Nazionale Mutilati Invalidi del Lavoro e incoraggio gli sforzi per la prevenzione. Rivolgo il mio caloroso benvenuto a tutti voi, romani e pellegrini. Saluto i membri della Hermandad del Señor de los Milagros a Roma. E quanti hanno partecipato alla processione con la venerata icona del crocifisso. Grazie della vostra preghiera per la visita pastorale che compirò in Perù. Accolgo con gioia i fedeli dell'eparchia greco-cattolica di Mukasevo in Ucraina, accompagnati dal loro vescovo, l'Associazione dei Fieles Acuna, las Antiguas Alumnas Jesús María España, il coro e la scuola corale della Cattedrale di Haarlem nei Paesi Bassi e i fedeli provenienti da Vienna. Saluto i giovani della Vicaria di Chiaravalle in diocesi di Senigallia, i soci dell'Aido provinciale di Belluno, il gruppo Ars Enotria di Cosenza e la squadra di calcio femminile dell'ospedale di Biella. Carissimi, di recente, durante alcuni controlli, i medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone. È stato individuato in una

fase molto iniziale e ben localizzato. I medici ritengono opportuno intervenire e allora, seguendo i loro consigli, ho deciso di operarmi per toglierlo. L'intervento è già programmato nei prossimi giorni. Vi ringrazio per la vostra vicinanza spirituale e mi affido alla vostra preghiera. Grazie e buona domenica!

0: Ben trovati, tra pochi minuti con la nuova puntata di Borghi d'Italia vi porteremo in Piemonte alla scoperta di Solero in provincia di Alessandria. Nel corso del programma incontreremo il sindaco, il parroco e gli altri protagonisti del territorio. Visiteremo il centro storico, le chiese, il castello e non mancheranno le tipicità. Ma intanto mettetevi comodi, passate parola ai vostri amici e noi ci ritroveremo dopo lo spazio pubblicitario.
1: Alla foto!
2: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
3: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui. Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso! Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
2: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
3: Un prodotto mai visto

0: la musica è conoscenza di qualcosa che non si può verbalizzare.
1: Io dico sempre come Spider-Man, con grande potere c'è grande responsabilità.
2: Perché l'anima conta.
3: Soul, questa sera alle 21.05.
4: Galvanino, con il suo gusto unico, rende tutto più originale. Come quando fai un picnic, ma in salotto. Crei legami in modo speciale. O improvvisi una cena per due, quattro, per quanti ne vuoi. Perché con Galvanino l'originale, ogni piatto racconta chi siamo. Galvani vuol dire fiducia.
5: L'età è la tua forza. Potenziala con Nivea Q10 Collagen Expert, trattamento intensivo e siero riparatore. Con Q10 peptidi di collagene per rassodare viso, collo e décolleté. Le rughe profonde sono ridotte, la pelle è ridefinita e rigenerata. Nuova routine Nivea Q10 Collagen Expert. Nivea è per la pelle.
6: Come esaltare un'irresistibile pizza margherita, un ricco e libidinoso hamburger e financo un delizioso boccone di sushi? Ma abbinandolo a un fresco e invitante estate per dindirindina.
7: Estate, te best.
8: Sono la tua pelle secca e con prurito. Ho bisogno della lozione idratante intensiva CeraVe.
9: Idrata fino a 72 ore, 99% sensazione di prurito in meno. Con 3 ceramidi essenziali e idrourea per ripristinare la mia barriera protettiva. CeraVe, le creme corpo più vendute in Italia. Ricarica la tua routine con i formati refill. CeraVe, brand sviluppato con dermatologi.
10: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con FreeStyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
11: Raffaello, lo dedico a me. Lo condivido con chi amo. Croccante mandorla, ripieno cremoso e deliziose scaglie di cocco. Raffaello, un soffio di puro piacere.
12: Storie di fede, sacrificio e umanità.
13: In Francia si diffonde la sua fama, guerriera o mistica.
14: Io giuro di dire tutta la verità su ciò che so riguardo alla fede.
13: Queste sono storie di santi.
12: I Santi, un viaggio con Martin Scorsese. Giovanna d'Arco, la santa guerriera. Domani in prima serata.

Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo in Piemonte alla scoperta di Solero, paese natale di San Bruno in provincia di Alessandria. Il comune si trova a 102 metri sul livello del mare e conta circa 1600 abitanti. Non aggiungo altro perché abbiamo tante cose da scoprire. A voi Solero!

0: Iniziamo il nostro itinerario con il sindaco Andrea Toniato. Allora, ci presenti il comune di Solero.
1: Il comune di Solero si trova nella pianura alessandrina, ha origini romane e ha una caratteristica. Ha partecipato alla fondazione della città di Alessandria, uno degli 8 comuni che hanno partecipato alla fondazione di Alessandria nel XII secolo. Il nostro comune ha caratteristiche di comune di pianura

0: agricolo, siamo bagnati dal fiume Tanaro, il primo insediamento è nato proprio lì, poi ci siamo spostati verso una zona più alta per sfuggire alle piene del Tanaro che erano molto ricorrenti.
1: E qui siamo proprio nel parco del castello.
0: Questo è praticamente il nostro edificio simbolo, è un edificio che il comune ha acquistato nel 1972, era in una condizione di fatiscenza e in tutti questi anni le varie amministrazioni che si sono succedute l'hanno riportato agli antichi splendori. Era un palazzo nato nel 600 come residenza di campagna di una famiglia nobile di Alessandria che aveva molti possedimenti terrieri.

0: E intorno al paese c'è una bella campagna?
1: Intorno al paese c'è una bella campagna. L'attività agricola si è modificata negli anni. Prima c'erano imprese agricole più piccoline, oggi si sono ampliate. All'attività agricola hanno unito anche quella di produzione di energia elettrica con gli impianti a biomasse. L'attività principale è sempre stata quella dell'agricoltura qui in paese.

0: Il centro storico si caratterizza proprio per queste abitazioni edificate con il mattoncino.
1: Sì, il mattone qui l'ha sempre fatta da padrone. L'abitazione tipica qui a Solero è all'abitazione con la parte di fienile antistante all'abitazione, perché comunque essendo paese agricolo tutti comunque avevano la stalla e avevano il fienile. Abbiamo una via caratteristica che si chiama via Goito, caratterizzata da portoni ad arco in legno.
0: Un paese che si caratterizza anche per l'associazionismo molto vivo.
1: Assolutamente, il volontariato e l'associazionismo sono due cose importantissime qui nel nostro paese. Non possiamo non ricordare quest'anno gli Amici di Solero, che sono l'associazione di volontariato per eccellenza, che quest'anno compie 30 anni qui a Solero. Hanno preso in carico la Casa del Tenore Carlo Guasco, che quest'anno festeggiamo per i 150 anni dalla morte. Il tenore Carlo Guasco è stato un tenore verdiano molto importante, riconosciuto in tanti paesi d'Europa, nato e morto qui a Solero. Alla sua morte ha voluto donare la casa al comune con la volontà di creare un asilo. Oltre alla casa ha donato anche una cospicua somma di denaro che ha concesso anche appunto borse di studio e i lavori di ristrutturazione per poter creare questo asilo che ancora oggi abbiamo.
0: So che è molto importante anche l'opera degli alpini.
1: Gli alpini insieme alla Protezione Civile sempre molto attivi, sempre presenti quando abbiamo le nostre manifestazioni in paese e soprattutto quando ci sono emergenze.
0: E loro collaborano anche con la casa di riposo poi, no?
1: Loro collaborano con la casa di riposo, hanno un mezzo di trasporto che consente il trasporto degli anziani quasi gratuitamente, nel senso che loro solo attraverso una piccola offerta fanno il trasporto di queste persone per portarli appunto nella vicina Alessandria per le visite ospedaliere.
0: È molto bella la passeggiata sugli argini del Tanaro.
1: Beh, quella sì, abbiamo un'altra associazione di volontariato che abbiamo qui a Solero, è la Sole Trekking, organizza escursioni e passeggiate e l'argine è solo una delle strade che si possono fare, abbiamo diversi sentieri che si possono percorrere in bicicletta oppure a piedi.
0: E all'interno del Palazzo Comunale avete anche una bellissima biblioteca.
1: Abbiamo una biblioteca che ha oltre 50 anni di storia e funziona e lavora grazie al lavoro di persone volontarie che dall'inizio sono sempre loro. La nostra biblioteca è legata anche a una figura particolare, è Maria Bellonci, è la ideatrice e fondatrice del Primo Strega, è legata a Solero perché le famiglie sono di origini solerine e noi andiamo molto orgogliosi di questo.
0: E all'interno del castello abbiamo anche una bella mostra, no?
1: All'interno del castello stiamo allestendo uno spazio per realizzare la mostra del liutaio Pietro Gallinotti, un liutaio molto importante del Novecento italiano, diventato famoso per le sue chitarre classiche.

0: Poi ho visto anche degli impianti sportivi.
1: Abbiamo degli impianti sportivi, vengono utilizzati principalmente da una società sportiva calcistica, è una società affiliata al Torino Calcio, quindi è un bel vedere perché tutte le sere ci sono questi ragazzi che si allenano qui nei campi del Castello, quindi rendono il posto particolarmente vivo.
0: Una domanda che farò un po' a tutti quanti, ma che cos'è Solero per lei?
1: Solero per me è il mio paese di nascita, il paese dove ho deciso comunque di vivere. E dove ho deciso di fare il sindaco a un certo punto della mia vita, un po' inaspettatamente perché non era proprio il mio desiderio che ho sempre avuto. Però ritrovarsi in questo ruolo è per certi versi gratificante, perché nel corso della vita si hanno delle visioni sul proprio paese e quando si riesce a mettere in opera qualcosa e si vede poi concretizzare è una bella soddisfazione.
0: Dobbiamo dire che Solero è anche il paese natale di San Bruno.
1: Assolutamente. Paese natale di San Bruno che abbiamo celebrato nel 2023 con il nostro parroco Don Mario Bianchi, che è stato molto attivo. Siamo andati anche a incontrare la comunità di Segni di Colleferro. È stato un personaggio molto importante, è un personaggio che ha permesso anche degli studi sul nostro paese, facendolo vedere con un altro aspetto. Non eravamo solamente in quegli anni, intorno all'anno 1000, un paese contadino e basta, ma c'era un qualcosa di culturale che ha permesso comunque la nascita di un personaggio di rilievo così importante come San Bruno.
0: Quindi chiudiamo il nostro incontro con un invito a venire qui a visitare Solero.
1: Venite a trovarci quando abbiamo anche le nostre sagre di paese e basta contattare il comune per essere ben accolti e per ricevere una visita guidata del nostro comune.
0: Grazie sindaco, e noi adesso ci spostiamo per conoscere il parroco di Solero.

0: con gioia incontriamo il parroco Don Mario Bianchi. Siamo qui all'interno della parrocchiale. Allora, presentiamo la comunità cristiana di Solero.
1: Ecco, la comunità cristiana di Solero è abbastanza vivace sugli aspetti della testimonianza della fede, del servizio e della comunione. Ecco, cerchiamo di muoverci su queste tre direttive. Sull'ambito della fede ci sono dei percorsi di formazione, di catechesi. Sull'aspetto del servizio abbiamo attivi delle iniziative di carità, di sostegno, la distribuzione dei pacchi alle persone in stato di necessità. Abbiamo accoglienza a persone che hanno bisogno di lavoro in collaborazione con i servizi sociali e anche con l'ufficio esecuzioni penali esterne, con delle persone che svolgono qua delle attività di lavoro socialmente utile. E poi nell'aspetto di comunione abbiamo attivo un oratorio che svolge diverse occasioni di incontro, i centri estivi in oratorio insieme con la comunità di Quarniento, dove anche lì sono parroco. Abbiamo anche l'apertura, ecco, quotidiana dell'oratorio con delle iniziative per i ragazzi. Una comunità piccola, un paese di 1600 abitanti, però vivace.
0: Poi avete l'esempio di San Bruno.
1: Abbiamo il nostro patrono San Bruno, che nacque qui intorno al 1049. È stato un vescovo, abate di Monte Cassino, collaboratore di quattro pontefici. È il nostro patrono, festeggiamo il 18 luglio e ci ha permesso qualche anno fa, nel 2023, di festeggiare i 900 anni e creare un gemellaggio, ecco, una condivisione, una comunione con la comunità di Segni, dove lui è stato vescovo e dove poi è morto nel 1123.
0: La parrocchiale è intitolata a San Perpetuo.
1: San Perpetuo, sì, anche qui la storia, grande storia, si intreccia con la nostra piccola storia, le nostre piccole comunità. San Perpetuo è stato vescovo a Tours in Francia e intorno al 460-490 è il successore del più noto San Martino. Nel 853 le sue spoglie sono state portate qui perché qui a Solero c'era una comunità dei canonici di Tours. Il territorio di Solero era stato concesso a questi canonici addirittura da Carlo Magno, per cui qui avevano costruito un monastero, un piccolo ospedale, e quindi le sue spoglie, le spoglie di San Perpetuo, riposano qui e ha creato anche un legame con la comunità di Tours in Francia. Qui a Solero abbiamo avuto anche la presenza forte di francescani, tra cui anche un custode di Terra Santa, Perpetuo Guasco, è nato nel 1803 qui a Solero e poi è entrato tra i francescani di Assisi, è diventato custode di Terra Santa e poi è il primo vicario apostolico

0: Egitto, al Cairo, e lì è sepolto. Siamo stati in un pellegrinaggio qualche anno fa con la parrocchia e abbiamo creato un'amicizia, un gemellaggio con la comunità del Muschi, che è un quartiere del Cairo. Continuiamo anche a sostenerla con qualche iniziativa.
1: E qui abbiamo anche un bel santuario poi.
0: Sì, un santuario dedicato alla Natività di Maria. La festa è l'8 settembre e proprio in quei giorni, nel 1499, la popolazione si era raccolta intorno a quello che sarà il luogo poi di costruzione del santuario per avere la vita salva. Il paese era minacciato da un incendio da parte dei soldati francesi e quindi la gente fece voto alla Madonna per avere la vita salva, e così accadde. E da allora costruirono questo santuario, completato nel 1520, sede di eremitaggio, quindi abitavano anche alcuni religiosi, e proprio l'anno scorso abbiamo concluso il restauro di questo santuario grazioso.

0: fate festa il 16 agosto e poi l'8 settembre.
1: Sì, il 15 per la Madonna Assunta, il 16 per San Rocco, poi il 18 luglio per la festa di San Bruno e a ottobre per la festa di San Perpetuo.
0: Poi abbiamo anche altre chiese, no?
1: Sì, abbiamo, come dicevo, la chiesa di San Rocco, che è un po' in periferia in paese, costruita per accogliere le persone vittime di peste, per anche affidarsi al santo contro la peste. Una chiesa dedicata a San Michele all'interno del paese, sede di un'antica confraternita ormai estinta, chiamata dei Disciplinati. E poi una chiesa che è stata ora trasformata in un auditorium, dedicata a San Sebastiano e San Bernardino, che adesso accoglie invece gli eventi culturali, musicali e di conferenza a servizio del paese.
0: In conclusione, qual è il messaggio del parroco alla cittadinanza?
1: Qualche giorno fa il Vangelo ci parlava dell'episodio della moltiplicazione dei pani e dei pesci, e c'era un ragazzo che aveva 5 pani d'orzo e 2 pesci e viene invitato comunque a presentarli a Gesù. Ecco, l'invito e il messaggio potrebbe essere questo: di portare al Signore quel poco che abbiamo e portarlo a servizio suo e a servizio della comunità. E questo è il ruolo che ciascuno di noi ha, che invito tutti ad avere: portare il proprio poco nelle mani del Signore insieme alla comunità.
0: Grazie parroco, e noi continuiamo il nostro cammino. Adesso andiamo a scoprire le tipicità di Solero.

0: E adesso con Federico Giusio e Paola Balossino andiamo a presentare le tipicità del territorio. Qui siamo con la signora che è la pasticcera e appunto Federico che è il ristoratore, ma dobbiamo dire subito dove ci troviamo perché questo è un luogo storico.
1: Sì, siamo all'interno del Castello di Solero, che è una struttura del 1500, noi siamo ospiti qua da quasi 20 anni, dal 2008. Siamo all'interno di quella che era la vecchia cucina che noi abbiamo un pochettino addobbato con rami di recupero di mio nonno prevalentemente.
0: E portate avanti questo ristorante proprio tutto a carattere familiare,
1: Sì,
0: no?
1: assolutamente, siamo io, il mio babbo, mio fratello e poi ci sono anche tutti gli altri ragazzi che lavorano con noi, che contribuiscono a realizzare tutto.
0: Sono molto belli anche gli spazi esterni proprio del
1: Sì,
0: castello.
1: assolutamente, anzi adesso la stagione è quella che si presta per godersi la parte esterna, il parco del castello.
0: Iniziamo a presentare questi prodotti, io inizierei poi dalla pasta, perché so che qui viene fatto tutto in casa.
1: Sì, assolutamente. Proviamo a trasformare un pochettino tutto, siamo forti appunto sulla pasta fresca, sui tagliolini, prevalentemente sugli agnolotti, che è una cosa che fa il mio babbo oramai da più di 20 anni. Qua invece è un piatto che abbiamo acquisito qua a Solero, perché noi arriviamo da forestieri a Solero, quindi siamo stati aiutati da una signora che adesso non c'è più, che ci ha presentato appunto il pe, che è questa ricetta tipica solerina di questa sorta di polpetta, di magro, di pane, di formaggio, di erbe e qualche carne tipo salume di recupero, che si servono o bolliti in brodo oppure con il bagnetto.

0: poi non poteva mancare uno dei piatti principi del Piemonte.
1: Mai, mai, mai, vitello tonnato sempre, così come insalata russa.
0: Tra l'altro vedo anche dei formaggi, no?
1: Sì, assolutamente, siamo una mia piccola passione, quella di andare a cercare un pochettino produttori, affinatori e caseifici in giro. Qua abbiamo il Montebore, che è il formaggio principe della provincia d'Alessandria, proveniente dalla Val Curone, un Plaisentif, che è un formaggio d'alpeggio che si produce nell'Alta Val Susa, nel torinese, e una robiola di Roccaverano invece.
0: E poi anche il pane viene fatto qui in casa.
1: Esatto, sì, proviamo a trasformare tutte le farine noi, panificati sono tutti con lievito madre, conservare le cose.
0: Insomma. E tra l'altro le abbiamo qui anche la giardiniera.
1: Bagna cauda, esatto, sono cose che la bagna cauda si fa un pochettino di meno durante l'anno e la mettiamo via. La giardiniera invece è una cosa che facciamo un pochettino più volte perché è un pochettino più facile anche da mangiare. La bagna cauda si mangia prevalentemente nella stagione fredda.
0: Siamo in Piemonte e non possono mancare i vini.
1: Mai, mai, mai, mai, mai, assolutamente. Qua abbiamo la fortuna di essere un po' vicini a tutto, perché 20 minuti siamo a Nizza Monferrato, 20 minuti siamo nel Monferrato Pieno, quindi Monferrato Pieno zona di Grignolino, Nizza zona di Barbera, senza dimenticare il Timorasso invece spostandoci un pochettino verso Tortona, oppure una piccola citazione al mio paese d'origine che è Canelli, appunto col Moscato.
0: Una domanda adesso che ho fatto un po' a tutti quanti, ma che cos'è Solero per lei?
1: E beh, casa. È casa, è ospitalità, è accoglienza, è campagna.
0: Un invito a venire qui? Perché venire a Solero?
1: Per venire a trovarci. Per venire a vedere tutte le cose belle che fa vedere Solero, principalmente anche il castello.

0: E adesso con la signora Paola continuiamo il nostro itinerario delle tipicità. Lei è pasticcera, sì. E qui abbiamo parecchi prodotti riguardo la pasticceria.
1: Sì, sì, sì, ci sono biscotti che hanno una tradizione almeno di 60 anni, che sono proprio tipici di Solero. E poi quelli che sono venuti dopo in occasione sia per il tenore Carlo Guasco sia per i solerini. Abbiamo dato il nome a una nostra torta, una nostra produzione particolare, proprio i solerini, perché per ringraziare anche per sempre tutto l'affetto che ci dimostrano.
0: Mentre come vengono chiamati questi altri?
1: Allora, quelli scuri sono dei baci di proprio i solerini, baci di Solero, hanno un cuore morbido. La particolarità è perché a Solero non esistono pasticceri, diciamo antichi, con il liquore, questo è l'unico. Invece quello chiaro sono i torcetti, erano i torcetti fatti dalle suore qua a Solero per i bambini, e non c'è proprio una ricetta perché le suore mettevano quello che avanzavano, dunque una volta potevano essere un po' più zuccherini, un pochino più lievitati, un pochino meno. Noi abbiamo mantenuto la ricetta base, ecco, ci siamo.
0: E poi qui abbiamo altri due dolci,
1: sì,
0: no?
1: Sì, qui abbiamo, come si dice, la nostra colomba, che facciamo colombe, panettoni, uova di Pasqua, e poi produciamo pane. Ne abbiamo una quarantina di tipi di pane, con prodotti a chilometro zero quasi per tutto, e anche come grissini, focacce, una panetteria completa. Queste sono le rustichelle, praticamente diciamo che è una nostra tradizione, è una focaccia che viene tostata, un po' saporita, e si può usare sia come crostini ma anche con gli affettati o anche con il dolce, con marmellate.
0: Adesso
1: miele.
0: Una domanda che ho fatto anche a Federico: ma che cos'è Solero per lei?
1: La mia vita. È proprio la mia vita. Io anch'io sono foresta, come si dice qua. Sono 30 anni che sono però a Solero e qui io vivo proprio bene, e per me è il massimo poter lavorare e avere un buon rapporto comunque con le persone.
0: Quindi chiudiamo il nostro incontro con un invito.
1: Sì, venite a Solero perché c'è tanto da vedere, c'è veramente tanto, e le persone poi sono veramente ottime, dunque c'è anche un buon rapporto, che se venite potete notare anche questo.
0: Grazie alla signora Paola, grazie a Federico, e noi continuiamo la nostra passeggiata alla scoperta di Solero.

0: chiudiamo la nostra passeggiata a Solero con Carlo Caglia, che è il presidente onorario dell'Associazione Amici di Solero. Qui siamo all'interno della vostra sede e sentiamo in sottofondo anche le voci dei bambini, perché abbiamo un asilo. Questa era la casa di Carlo Guasco.
1: Sì, Carlo Guasco, importante tenore verdiano, coetaneo di Verdi e protagonista di tante battaglie di prime verdiane. E questa è la casa che Carlo Guasco ha lasciato proprio alla morte nel 1876, che è diventata la sede prima dell'asilo infantile, poi via via oggi è la scuola dell'infanzia che ospita appunto. Noi occupiamo una parte dell'edificio, che era la parte molto grande che era poi stata abbandonata, l'abbiamo recuperata, l'associazione è nata proprio con lo scopo di provvedere al recupero della parte di casa natale di Carlo Guasco, che era stata lasciata in uno stato di abbandono anche per effetto di tante vicissitudini. Noi l'abbiamo recuperata e restituita alla fruizione della popolazione, anche se il recupero è lento e procede, non abbiamo ancora finito, però insomma siamo già a buon punto e soprattutto è utilizzata per tanti eventi del paese.
0: E qui abbiamo anche il busto del tenore, molto importante,
1: sì,
0: in quel periodo,
1: sì,
0: no?
1: Certo, è stato un tenore, come dicevo, aveva esordito alla Scala giovanissimo, a 23 anni, quindi con un'opera di Rossini, quindi già il fatto di esordire alla Scala era stato già una cosa tutto sommato non comune. Poi ha condiviso tante battaglie verdiane, è stato protagonista addirittura di prime tre opere verdiane, tra cui l'Ernani nel 1844 alla Fenice di Venezia, che è l'opera alla quale più è legato il suo nome e la sua fama, ma ne ha fatte tante altre.
0: E qui sullo sfondo vediamo un palco, perché in questo luogo si svolge un po' tutta la vostra attività.
1: Sì, la parte, diciamo, pubblica della nostra attività, che si estrinseca nell'organizzazione delle sagre. Facciamo tre nel corso dell'anno, ne facciamo una ai primi di giugno, quindi la sagra del pesce, del fritto misto del pesce. Solero non è un paese di mare, chiaramente, anche se un vecchio detto dice da Solero si vede il mare, ma era uno scherzo. Però il pesce oggi si fa in tanti modi ed è comunque molto partecipata. Poi c'è quella di luglio, la festa che coincide con la festa patronale di San Bruno, quindi è la più importante. San Bruno era nativo di Solero, però è diventato famoso come vescovo di Segni e abate di Monte Cassino ed è anche padre della chiesa. Abbiamo un legame molto stretto con Segni. E poi a settembre c'è la sagra che chiude un po' l'annata, la sagra della Polenta, quindi anche questa polentissima ci permette, quindi con danze e il ricavato che noi investiamo sempre, ci permette appunto di continuare la nostra opera.

0: state ultimando anche un museo proprio dedicato a Guasco.
1: Sì, stiamo ultimando il museo, abbiamo raccolto alcuni cimeli, soprattutto manoscritti, eccetera. Lo stiamo preparando e contiamo di inaugurarlo proprio in occasione della festa patronale di luglio, quella centrale. Quindi lì ci sarà l'inaugurazione del museo anche con un concerto, perché ogni tanto ricordiamo Guasco anche con dei concerti.
0: Una domanda adesso che ho fatto un po' a tutti quanti, ma che cos'è Solero per lei?
1: Solero è il mio paese natale, è il paese nel quale la mia famiglia Gallia è attestata da... C'era già nei... adesso posso indulgere a un ricordo personale, c'era già, è stata ricordata quando c'è stato l'ottavo centenario di Alessandria, sono andati a cercare i documenti, che Alessandria è stata fondata, diciamo, dai paesi intorno, delegazioni, tra i quali c'era anche un rappresentante della famiglia Gallia. Quindi io ho frequentato l'asilo qui, vuol dire che come tutti i solerini d'altra parte, quindi il nome di Guasco e quest'asilo è inserito, per così dire, nel nostro DNA. Poi io, insomma, la mia attività professionale l'ho svolta ad Alessandria, ho fatto le scuole là, però il legame con Solero, sono sempre vissuto qui. Diciamo che Solero, non dico che è il mio orizzonte perché sarebbe una cosa molto ristretta, però è la base in cui, quale ho fondato la mia vita.
0: E allora chiudiamo il nostro incontro con un invito.
1: L'invito è quello alle persone, naturalmente a coloro che vivono nella nostra zona, e magari anche se qualcuno sente la televisione è incuriosito, a partecipare alle nostre sagre. Vedranno, non dirò che il nostro cibo è buono, perché si sa già che per l'oste, diciamo che ci mettiamo tutto l'impegno, e in genere quelli che vengono sono soddisfatti. In più possono anche passare una bella serata ascoltando musica distensiva, e per chi si sente anche ballare.
0: Vogliamo far ascoltare anche il dialetto solerino, quindi facciamo un invito telegrafico con il vostro dialetto.
1: A unia Soliere per la festa e uvigherei custei bè.
0: Grazie al signor Carlo, e quindi Solero vi aspetta con tutte le sue meraviglie. Per gli approfondimenti sul programma Borghi d'Italia consultate il sito tv2000.it/borghi d'Italia, e per rivedere la puntata scaricate l'app Play 2000. Buone passeggiate a Solero in provincia di Alessandria. Ciao!

0: due fratelli. Una fuga per la libertà.
1: Non sapevo che fossi ebreo. E allora che cosa cambia? Beh, cambia tutto.
0: In una Francia occupata dovranno imparare a sopravvivere.
1: Smettila!
2: So che sei ebreo!
1: Ma no, non sono ebreo!
0: Una storia di coraggio e speranza.
3: Ce la faranno.
4: Polizia!
5: Fermi tutti! Tu, resta qua!
0: Un sacchetto di biglie.
6: Se continui a tenere la vita stretta in pugno, così te la caverai.
0: Questa sera, in prima serata.
7: La loro tecnologia è così primitiva.
8: Guarda cosa ho trovato.
7: Per aggiustare l'astronave?
8: Vedi anche tu quello che vedo io. Wow.
7: Ha un aroma delizioso. Probabilmente il miglior caffè della galassia. Nescafè Dolce Gusto Neo, con capsule compostabili.
9: Pensavo di dover rinunciare alla libertà di uscire di casa. Ma grazie a Stanna, al suo montascale e alle sue persone sono tornata a farlo. Perché c'è chi sta e c'è chi Stanna. Chiama l'800-91-91-11.
10: In Kinder Sorpresa vi aspetta la nuova collezione delle famiglie della Savana. E c'è una novità. Trovate due sorprese in ogni uovo. Kinder Sorpresa. Che l'avventura abbia inizio.
11: Sai perché Marco è così spensierato ai fornelli? Perché risparmia e protegge la sua casa con la promo di Era Hybrid Luce e Gas.
12: Meraviglioso!
11: Fino a 200 euro di bonus in bolletta se attivi luce, gas più i servizi di assistenza ai guasti casa.
13: Il futuro con Era?
11: Meraviglioso!
14: Raffaello. Lo dedico a me. Lo condivido con chi amo. Croccante mandorla, ripieno cremoso e deliziose scaglie di cocco. Raffaello, un soffio di puro piacere.
15: Che valore dai a chi ti è vicino quando la solitudine si fa sentire? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
16: Pane e Nutella, un incontro sempre diverso e ogni volta unico.
17: Eh già? In Italia ci sono oltre 200 tipi di pane.
18: Dalla biova piemontese
19: al pane cafone campano.
16: Ma c'è un ingrediente che non cambia mai.
20: L'amore che ci mettiamo ogni giorno.
16: Così quando il pane incontra Nutella, il buongiorno diventa...
21: ancora più buono.
22: Navighi nell'oceano. Poi all'orizzonte compare l'isola di Pasqua. La più remota del pianeta. La meraviglia è vedere dal mare i moai che si avvicinano. Prenota il tuo inverno con Costa. Ma sei tu che guardi loro o il contrario?
23: Da Penny dall'8 al 21 ottobre sconti fino al 50%. Acqua frizzante Sant'Anna, confezione da 6 bottiglie da 1,5 litro a 1,77 euro. Würstel di suino, sapor di cascina, confezione da 3 pezzi, 83 centesimi.
24: Galbanino, con il suo gusto unico, rende tutto più originale. Come quando fai un picnic, ma in salotto. Crei legami in modo speciale. O improvvisi una cena per 2, 4, per quanti ne vuoi. Perché con Galbanino l'originale, ogni piatto racconta chi siamo. Galbani vuol dire fiducia.
25: L'età è la tua forza. Potenziala con Nivea Q10 Collagen Expert trattamento intensivo e siero riparatore. Con Q10 peptidi di collagene per rassodare viso, collo e décolleté. Le rughe profonde sono ridotte, la pelle è ridefinita e rigenerata. Nuova routine Nivea Q10 Collagen Expert. Nivea è per la pelle.
26: Come esaltare un'irresistibile pizza margherita, un ricco e libidinoso hamburger e financo un delizioso boccone di sushi? Ma abbinandolo a un fresco e invitante estate per dindirindina.
27: Estate. Te best.
28: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con FreeStyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
29: Attiva il tuo benessere con Activia Kefir. È unico, con gli autentici lieviti del kefir e il 100% dei probiotici per favorire l'equilibrio del tuo microbiota. Ogni giorno, senza zuccheri aggiunti e anche per chi è sensibile al lattosio. Scopri le novità.
1: E allora prendi questa.
0: Due fratelli. Una fuga per la libertà.
1: Non sapevo che fossi ebreo. E allora che cosa cambia? Beh, cambia tutto.
0: In una Francia occupata dovranno imparare a sopravvivere.
1: Smettila!
2: So che sei ebreo!
1: Ma non sono ebreo!
0: Una storia di coraggio e speranza.

0: Gesù, Salvatore, innalzato sulla croce, ti adoriamo in quest'ora della tua passione e della tua morte. I nostri peccati ti hanno condotto alla croce. Ferito nel corpo, muori nel dolore, nella sete e nell'abbandono. Eppure, la tua volontà, unita a quella del Padre, diventa per noi via di comunione con Dio. Il tuo sguardo dalla croce ci rivela quanto siamo preziosi. Il tuo sangue attira le nostre anime per purificarle. Il tuo amore attira i nostri cuori perché trovino in te compimento. Rimanendo sulla croce, continui ad attirarci perché crediamo che ci ami fino alla fine. Per i meriti della tua dolorosa passione ti chiediamo, Signore, attira tutti a te, attira i peccatori, le persone sole e sofferenti, i poveri, i rifiutati e i disprezzati. Attira anche i giusti perché siano rafforzati nella fede e nell'amore. Attira i governanti delle nazioni perché cerchino la pace, perché scelgano l'unità e guidino i popoli sulla via della concordia. Attira al tuo cuore il mondo intero perché possa sperimentare la tua misericordia. Gesù misericordioso, in quest'ora della misericordia ti affidiamo tutti coloro che ci hanno chiesto la preghiera e tutte le intenzioni che portiamo nei nostri cuori. E pregando ora la coroncina alla Divina Misericordia, ti chiediamo in modo particolare il dono della pace per il mondo intero.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica.

0: la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
1: In espiazione dei nostri peccati, di quelli del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore, nostro Gesù Cristo.
1: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
1: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, Signore nostro Gesù Cristo.
1: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
5: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
0: In espiazione dei nostri peccati,
5: per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione.
0: Amen.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: E su tutti noi che abbiamo pregato la coroncina della Divina Misericordia, anche attraverso la televisione, scende la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.

0: due fratelli. Una fuga per la libertà.
1: Non sapevo che fossi ebreo.
2: E allora che cosa cambia?
1: Beh, cambia tutto.
0: In una Francia occupata dovranno imparare a sopravvivere.
3: Mettilo.
4: So che sei ebreo!
2: Ma non sono ebreo!
0: Una storia di coraggio e speranza.
5: Ce la faranno.
6: Polizia! Fermi tutti! Tu, resta qua!
0: Un sacchetto di biglie.
7: Se continui a tenere la vita stretta in pugno così, te la caverai.
0: Questa sera, in prima serata.
8: Galbanino, con il suo gusto unico, rende tutto più originale. Come quando fai un picnic, ma in salotto. Crei legami in modo speciale. O improvvisi una cena per due, quattro, per quanti ne vuoi. Perché con Galbanino l'originale, ogni piatto racconta chi siamo. Galbani vuol dire fiducia.
9: Sono la tua pelle secca e con prurito. Ho bisogno della lozione idratante intensiva CeraVe. Idrata fino a 72 ore, 99% sensazione di prurito in meno, con tre ceramidi essenziali, tecnologia MVE e idrourea, per ripristinare la mia barriera protettiva. CeraVe, le creme corpo più vendute in Italia. Brand sviluppato con dermatologi.
10: Raffaello, lo dedico a me. Lo condivido con chi amo. Croccante mandorla, ripieno cremoso e deliziose scaglie di cocco. Raffaello, un soffio di puro piacere.
11: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è proprio

0: un ricco e libidinoso hamburger e financo un delizioso boccone di sushi, ma abbinandolo a un fresco e invitante estate per dindirindina. Estate, te best.
1: Contro il dolore, Voltadexi. Triplo effetto rapido. Contro dolori muscolari e articolari, mal di testa, dolori da influenza. Con una tecnologia innovativa, concentra solo la parte attiva dell'ibuprofene in una piccola compressa. Voltadexi, triplo.

0: Da Penny dall'8 al 21 ottobre sconti fino al 50%. Acqua frizzante Sant'Anna, confezione da 6 bottiglie da 1 litro e mezzo a 1,77 euro. Würstel di suino, sapor di cascina, confezione da 3 pezzi, 83 centesimi.
1: Quando tuo figlio aspetta con ansia il suo giorno
2: e il dolore o la febbre lo bloccano,
1: puoi provare l'azione rapida e prolungata di Brufen Kids Febbre e Dolore con triplo effetto. Per rompere la barriera del dolore e della febbre e vivere il grande giorno. Brufen Kids Febbre e Dolore, per rompere la barriera del dolore e della febbre.
3: La loro tecnologia è così primitiva.
4: Guarda cosa ho trovato.
5: Per aggiustare l'astronave?
4: Vedi anche tu quello che vedo io. Wow.
3: Ha un aroma delizioso. Probabilmente il miglior caffè della galassia. Nescafè Dolce Gusto Neo, con capsule compostabili.
6: Prova il nuovo Pril Excellence Duo Gel. Ora arricchito con Power Purse. L'unico gel a doppia camera attacca lo sporco ostinato e lo rimuove velocemente. Anche nei cicli brevi, per un pulito eccezionale. Prova Pril Excellence Duo Gel, ora con Power Purse. Il numero uno per me.
7: Con Kinder Cereali c'è più gusto nel fermarsi e prendersi un momento tutto per sé. Cereali soffiati e tostati e buon cioccolato Kinder. Kinder Cereali, quel momento per te.
8: Nell'arcipelago delle Canarie navighi dalle spiagge di Lanzarote alle dune di Fuerteventura ai vulcani di Tenerife. Ogni isola è un mondo. La meraviglia è viverle tutte in una sola vacanza. Prenota il tuo inverno con Costa. Un'isola tira l'altra.
9: Attiva il tuo benessere con Activia Kefir. È unico, con gli autentici lieviti del kefir e il 100% dei probiotici per favorire l'equilibrio del tuo microbiota. Ogni giorno, senza zuccheri aggiunti e anche per chi è sensibile al lattosio. Scopri le novità.
10: Partendo da Assisi mi sono messo in cammino nei luoghi dove San Francesco ha vissuto per raccontare la sua vita come cronista e come pellegrino. Nel viaggio sono passato da Gubbio e qui ho incontrato una donna, Suor Daniela.
11: Pace a te, benvenuto. Ciao,
10: che ha scelto di seguire Francesco nella sua intera esistenza. A lei e alle sue sorelle ho chiesto di farmi da guida per provare a comprendere il cuore del santo, i suoi pensieri, le sue gioie, le sue ferite. L'obiettivo è incontrarlo e raccontare insieme Francesco per davvero.

Stiamo lasciando Assisi come fece Francesco ed è un momento importante della sua vita. Si è spogliato dei suoi sogni di gloria, poi si è spogliato delle armi, poi è sceso da cavallo ed è cominciato ad andare a piedi, cioè si è spogliato del suo mezzo di trasporto. Poi si è spogliato del lavoro di mercante, dei soldi di cui aveva grande disponibilità e dei privilegi di essere il figlio di un uomo ricco. E poi si spoglia dei suoi abiti, quelli morbidi, quelli color porpora, quelli che venivano cuciti nella sua boutique di famiglia, e rimane nudo di fronte ai suoi concittadini, rivestito solo del pallio del vescovo. Ma c'è un'altra

0: cosa di cui Francesco adesso si spoglia, delle mura della sua città. E questo perché uscire da una porta medievale non è la stessa cosa che uscire da una città di oggi. Le mura sono sicurezza, difesa, protezione. Fuori dalle mura comincia l'incertezza. Francesco esce dalle mura di Assisi, ma in quel momento come si sente? Sa cosa fare oppure no?
1: No, non ha idea. Probabilmente vaga per un po'. Si spoglia e non ha un programma, non ha un'idea su come si prosegue dopo questo gesto così eclatante e anche così compromettente. Tutti vedono che Francesco non ha più legami con il padre. Io me lo immagino vagante e preoccupato di questa fase in cui non sa cosa fare.
0: Anch'io sono un genitore e mi metto nei panni dei genitori di Francesco. Loro figlio ha lasciato la città, è uscito dalle mura, ha lasciato casa, ha lasciato un letto caldo e sta per entrare nell'ultimo luogo nel quale un genitore vorrebbe che suo figlio entrasse, nel bosco. Qui i sentieri sono tanti e intricati. Si ha l'impressione sempre di essere osservati, spiati, da occhi che però non riusciamo a vedere.

E mentre Francesco cammina in un sentiero come questo, viene circondato da alcuni loschi figuri che sbucano da dietro gli alberi. Sono ladri, il loro mestiere è rapinare i viandanti. Sanno riconoscere la preda a prima vista, ma questa volta si trovano di fronte a un enigma, perché Francesco ha la faccia da ricco, ma quando lo perquisiscono scoprono che non ha con sé neanche un soldo. Allora gli domandano: ma tu, ma chi sei? E lui risponde ridendo: sono l'araldo del Gran Re. Lo spogliano quasi del tutto e, siccome non trovano nulla, lo fanno ruzzolare giù per un fosso pieno di neve.

0: Francesco prosegue il suo cammino verso Gubbio, ma dopo essere stato percosso e malmenato dai briganti, è malmesso e probabilmente zoppica. E così, claudicante, giunge in vista dell'abbazia di Vallingegno. Francesco è appena all'inizio del suo viaggio ed è già mezzo zoppo, probabilmente ha un occhio nero, gli abiti laceri, è zuppo. Chissà come si sente, pensa di aver già fallito? No, noi lo sappiamo come sta, è felice. Alla fine della sua esistenza, quando Frate Leone, che è l'uomo che lo accompagna di più, gli chiede: Francesco, cos'è per te la perfetta Letizia? Lui gli risponde così: la perfetta Letizia è arrivare di notte, tutti bagnati, laceri, al proprio convento ed essere lasciati fuori. Chissà, forse quando ha dato questa risposta è tornato con la mente proprio a questo momento della sua giovinezza, quando arriva in queste condizioni a questa abbazia. E i monaci lo accoglieranno oppure no? Andiamo a vedere.
1: La gioia è accogliere una porta chiusa. Perché la gioia non è che tutto funziona. La vera Letizia non è che tutti ti accolgono. La vera Letizia è sapere che c'è uno che ti ha accolto. E tutto quello che accade non può diventare la tua occasione per star male, ma tutto quello che accade diventa un'opportunità per ricordarti che tu l'esperienza della vera Letizia l'hai già fatta incontrando l'amore di Dio. Quindi tutto il resto puoi accoglierlo, puoi viverlo, puoi attraversarlo senza perdere la pace.
0: Quando uno dei monaci benedettini dell'abbazia, sentendo bussare, apre la porta, si trova davanti un giovane veramente mal combinato, malmesso. Quel giovane è Francesco e il monaco non sa che fare. Allora chiama il priore, i due tengono consiglio e alla fine prendono una decisione. Lo fanno entrare, ma attenzione, come vedremo, far entrare non significa accogliere. Qui siamo nella cripta, la parte più antica dell'abbazia, lo si capisce da quei capitelli. Abbiamo scelto questo luogo per immaginare la vita di Francesco in un monastero. I monaci lo hanno fatto entrare, abbiamo detto, ma non lo hanno davvero accolto perché gli affibbiano le mansioni più umili. Fa lo sguattero, mangia gli avanzi, è l'ultimo degli ultimi. Francesco è contento, Non gli dispiace, ma da quella posizione osserva e si accorge che quella vita, la vita del monastero, non fa per lui. La sua strada è un'altra. La sua strada è la strada. E allora si ricorda di avere un amico con cui era stato in carcere a Perugia, in una città qui vicino, e si dirige lì. Quella città si chiama Gubbio e diventerà la seconda casa di Francesco. Perché Gubbio è una città così importante per Francesco?
1: Perché Francesco sa che qui può trovare qualcuno che lo accoglie. Assisi lo conosce come il figlio di Pietro di Bernardone e quindi ha bisogno di allontanarsi da lì e si dirige con una certa convinzione verso Gubbio. A Gubbio sperimenta questa accoglienza gratuita, questa accoglienza di amicizia, questa accoglienza che ha già il sapore della fraternità.
0: L'amico che Francesco sta cercando è Giacomello Spadalonga e abita qui. Hanno combattuto insieme nella tragica battaglia di Collestrada, e si sono fatti insieme il carcere a Perugia. Ma c'è un altro motivo perché quei due si somigliano. Francesco e Giacomello sono entrambi figli di mercanti di stoffe. Dunque, anche Giacomello conosce molto bene il valore dei soldi. E la casa e il negozio degli Spadalonga si trovava proprio qui, in quella che a quel tempo era la piazza del mercato. Che valore ha per Francesco l'amicizia?
1: Credo che l'amicizia sia stata quell'esperienza che lo ha portato ad incontrare Dio. Nell'amico che lo accoglie, Francesco sente l'abbraccio di Dio.
0: E la domanda è: ma che Francesco ha lasciato il negozio del padre per finire la concorrenza? La risposta ce l'avete davanti. Guardate cosa c'è al posto della casa che lo accolse. La bellissima chiesa gotica di San Francesco a Gubbio, costruita appena 30 anni dopo la morte del santo. La prima fuori da

0: In uno degli affreschi più antichi di questa chiesa è rappresentato proprio l'episodio della spoliazione. Vedete, alle mie spalle ci sono le tracce dell'antica casa degli Spadalonga. Un muro, una porta, un balcone, degli archi. In pratica io sto toccando le pietre di una casa dove veramente Francesco sostò qui a Gubbio, e sulle fondamenta di quella casa e del loro negozio di stoffe hanno costruito questa chiesa meravigliosa. E qui, in quello che oggi è l'ingresso della sacrestia e che un tempo era la porta di casa Spadalonga, è rappresentata una scena che ora voglio raccontarvi. Vedete questo giovane alto, ha il berretto da mercante ed è Giacomello, che cerca di offrire una veste a Francesco. Gli dice: Francesco, non puoi andare in giro in mutande, mentre Francesco la rifiuta, per cui si instaura una trattativa tra i due mercanti. Uno cerca di dargli la veste più preziosa che ha e l'altro cerca di rifiutare. Alla fine però i due trovano un accordo e Giacomello riesce ad offrire a Francesco una veste di lana grezza, grigia, estesa a forma di croce, e sarà quello il suo primo saio.
1: Probabilmente i 50 chilometri che separano Assisi da Gubbio sono stati 50 chilometri di vergogna, 50 chilometri di inadeguatezza, 50 chilometri nei quali Francesco si è chiesto: ma io ho fatto la cosa giusta? Arrivando a Gubbio ed essendo ricoperto da questa tonachella, ci dicono le fonti, probabilmente Francesco sperimenta il valore di qualcuno che copre la tua vergogna, il valore di qualcuno che non ti giudica, il valore di qualcuno che ti accoglie così come sei.
0: Ed è vestito così che Francesco viene a vivere in questo posto, che sembra un casale di campagna, un luogo ameno, e invece no, era un luogo di dolore, il lebbrosario di Gubbio, dedicato a San Lazzaro. Francesco nei suoi viaggi dimorerà sempre in luoghi come questo, a Greccio, dove Francesco ha inventato il presepe, nella chiesa dell'Immacolata. Abbiamo trovato un'altra rappresentazione, Francesco e i suoi frati che curano i lebbrosi, ed è altrettanto importante rispetto al presepe, perché ci fa capire chi è Francesco per davvero, cosa lo converte. La lebbra allora era un morbo incurabile, procurava deformazioni al volto e agli arti. La pelle diventava spessa e rugosa, e la cosa più terribile era l'odore che emanavano i malati, descritto dagli autori medievali come di carne in decomposizione. Dunque, la lebbra è una malattia che ha un odore, ma anche un suono, questo. Perché i lebbrosi, quando escono dai loro ghetti, devono segnalare la loro presenza agli altri, muovendosi e suonando nacchere, campanelle, raganelle. E normalmente vivono in spazi chiusi dove hanno i loro animali e i loro orti. Insomma, sono gli esclusi per eccellenza del Medioevo. Francesco stesso racconta che quando era ragazzo, quando era il re degli amici, quando frequentava i banchetti nelle osterie e nelle taverne, era terrorizzato dai lebbrosi perché gli apparivano agli antipodi della felicità. Dice proprio così: quando ero nei peccati mi sembrava cosa troppo amara vedere i lebbrosi. Non dice toccarli, dice vederli. La loro sola presenza lo ferisce. Poi avviene un cambiamento ed è

0: cambiamento importante, perché lui lo descrive come l'inizio della sua conversione. State a sentire.
1: Il Signore stesso mi condusse tra loro e usai con essi misericordia. E allontanandomi da essi, ciò che mi sembrava amaro mi fu cambiato in dolcezza d'animo e di corpo.
2: Francesco ricorda così la propria conversione, e questo credo che sia il frammento, il testo più importante per capire tutta la vita e la conversione di Francesco. Davanti a delle persone più piccole di lui, lui che aveva sempre sognato di diventare più grande della sua statura, si accorge che c'è qualcosa in lui, la misericordia, che non aveva mai messo in campo, e la esercita. Il momento più bello della sua vita avviene davanti a qualcuno che è più povero di lui, ma gli chiede aiuto. E allora capisce che i lebbrosi, i piccoli, i poveri sono davvero la risorsa più importante che c'è al mondo. Perché? Perché loro attivano negli altri la misericordia, la generosità, la bontà. E allora, più che iniziare a far del bene ai poveri, Francesco inizia a desiderare di diventare come loro un possibile attivatore di umanità.
0: Le fonti raccontano che Francesco si converte dopo aver sentito parlargli il crocifisso, ma lui fa un racconto diverso. Dice che è stato l'incontro con i lebbrosi a spingerlo davanti a Gesù. Quale di queste due versioni è quella vera?
3: Io mi voglio fidare di Francesco, perché è sempre differente quello che gli altri vedono di noi da quello che noi viviamo davvero. E io credo che Francesco nel Testamento sia molto preciso e indica proprio i lebbrosi come un punto di svolta. A noi fa sempre più comodo pensare che abbiamo bisogno di una spinta che viene dall'alto, che ci porti poi a seguire magari qualcosa che ci compromette, qualcosa che ci sporca, qualcosa che ci mette in difficoltà. A volte la realtà invece ci fa vivere l'esperienza di partire dal basso per alzare poi lo sguardo verso l'alto.
0: Questa piccola chiesa si chiama La Vittorina. Francesco, quando risiede qui a Gubbio, viene spesso qui a pregare e in seguito, quando diventerà famoso, il vescovo gliela assegnerà. È qui che è avvenuto il famoso miracolo del lupo, quello che Francesco, secondo la leggenda, ammansirà. Insomma, Francesco manterrà sempre un ottimo rapporto con Gubbio, la prima città che l'ha accolto. Potrebbe restare qui, pregare in questa chiesa, occuparsi dei lebbrosi, sarebbe santo lo stesso, ma sente che non è qui il suo posto, che deve tornare ad Assisi. Lì c'è una porzione di mondo che lo mette in contatto con il cielo, una piccola chiesa come questa che lo aspetta. Si chiama la Porziuncola. E noi stiamo andando lì. Nel 1781, quando gli esploratori spagnoli arrivarono nella parte meridionale di quelli che oggi sono gli Stati Uniti, fondarono un villaggio e lo chiamarono El Pueblo de Nuestra Señora la Reina de Los Ángeles de Porziuncola. Lo fecero in onore di una chiesetta ai piedi di Assisi, dedicata a Maria, Regina degli Angeli, la Porziuncola. E quella chiesetta è ancora lì dentro. Quel villaggio col tempo è diventato Los Angeles, una delle città più grandi del mondo. E questo dà la misura di quanto sia stata immensa l'influenza di un luogo minuscolo scelto da Francesco come casa del suo cuore. Così immensa che nei secoli si è pensato di doverla racchiudere in un edificio enorme, la Basilica di Santa Maria degli Angeli. Una chiesa gigantesca costruita per custodire una chiesina piccolissima. La chiesa che Francesco, dopo San Damiano, decise di restaurare con le sue mani. Oggi qui arrivano ogni anno centinaia di migliaia di pellegrini. Perché, un po' come accade a ciascuno di noi,

0: un cuore di carne che batte dentro un ego di pietra, anche qui la parte viva è nascosta dentro qualcosa di grande, freddo e monumentale. La chiesa vera è quella piccola e tutti vengono fin qui per cercarla, come fece Francesco.
1: La porziuncola significa piccola porzione, è piccola, è spoglia, non ha niente di esibito, di ricercato. E quindi Francesco, quando scopre la porziuncola, inizierà a dire: questa non solo è abitazione della Vergine Maria, ma degli angeli, cioè di coloro che mediano la bellezza di Dio.
0: È il 24 febbraio 1208, festa di San Mattia. Francesco è in questa piccola chiesa ad assistere alla messa. Il sacerdote legge un brano del Vangelo del giorno, quello secondo Matteo. Gesù invia i suoi apostoli in giro per il mondo.
2: Predicate dicendo che il regno dei cieli è vicino. Non procuratevi oro, né argento, né denaro nelle vostre cinture, né sacca da viaggio, né due tuniche, né sandali, né bastone.
0: Gesù, riporta il Vangelo di Matteo, aveva chiesto agli apostoli di non possedere nulla, di predicare il regno dei cieli e di recare la pace nelle case che lo accolgono. È esattamente quello che corrisponde al cuore profondo di Francesco, quindi si alza, va dal prete e gli chiede se ha capito bene, se è proprio così. E siccome lui conferma, Francesco gli risponde come se avesse Gesù di fronte. Questo è ciò che bramo, questo è ciò che cerco, questo è ciò che desidero fare con tutto il mio cuore. Lascia la bisaccia, lascia il bastone da pellegrino, si toglie i calzari, resta a piedi nudi, sostituisce la cinta di cuoio con una di corda. Non ha più niente, eppure c'è ancora una cosa di cui spogliarsi, la solitudine, l'idea che si possa fare tutto da soli. Francesca a un certo punto coinvolge delle persone, incontra dei fratelli, ma era una strategia pensata prima?
3: Secondo me assolutamente no. Ce l'avrebbe fatta a vivere il Vangelo anche da solo, perché aveva una personalità e una interiorità così ampia e così complessa che avrebbe potuto adattare il Vangelo alla sua vita solitaria. E invece arrivano dei fratelli. Arrivano dei fratelli e Francesco deve riadattare la sua forma di vita.
0: Da quella domenica è passato un mese e mezzo e Francesco torna a frequentare Assisi, la città dove è stato il re di una comitiva di amici e dove ora spera di incontrare dei fratelli. Siamo nella piazza antistante la piccola chiesa di Santo Stefano. Questa piazzetta è proprio come era al tempo di Francesco. Pensate, questa chiesa è qui dal 1166, è una chiesa romanica in pietra bianca del Subasio. Secondo la tradizione, le campane di questa chiesetta suonarono da sole quando Francesco morì. E noi abbiamo scelto di ambientare proprio in questa piazza così antica l'incontro di Francesco con il primo dei suoi fratelli. Nelle piazze e nelle piazzette di Assisi, Francesco comincia a parlare in pubblico. C'è chi non gli dà retta e se ne va, c'è chi si ferma e lo prende in giro e c'è anche chi lo insulta, tra questi, secondo le fonti, suo fratello Angelo. Ma c'è anche qualcuno che rimane colpito da quello che Francesco dice. Ad esempio, un avvocato di grido, Bernardo da Quinta Valle, che passava di qui per caso e non immagina che quell'incontro sta per cambiargli la vita. Bernardo si ferma a conversare con Francesco per curiosità, ma c'è qualcosa in quello che Francesco dice o nel modo in cui lo dice che gli impedisce di andarsene. Per questo, camminando, siccome sono arrivati a casa di Bernardo, lui lo invita a cena. Francesco ha scelto la povertà, ma questo mica gli impedisce di accettare un invito a cena. E questa, proprio questa, è la casa di Bernardo da Quinta Valle. Allora immaginiamo che ci fosse qua fuori una targa con scritto Bernardo da Quinta Valle, avvocato. Era pieno di soldi. E sopra la porta c'è una targa che ci dice cos'è successo. In latino, hic vuol dire qui, Bernardo ha invitato Francesco a cena e poi a dormire. E lo ha visto, vidit, come? Per capire come, entriamo. Purtroppo qui non si può entrare, allora ci siamo fatti prestare la casa medievale di un nostro amico per raccontarvi com'è finita questa cena importantissima. Questa è una casa medievale, ma non del 1200, ma con un po' di fantasia possiamo ambientare qui la cena tra Bernardo e Francesco, una cena fondamentale per la storia di entrambi. Bernardo ha simpatia per Francesco, ma non sa se fidarsi fino in fondo di lui. Allora gli fa una proposta, vuole capire se c'è o ci fa, e gli dice: ma perché non resti qui a dormire dopo cena? Bernardo dà la buonanotte e si mette a dormire, ma in realtà finge, resta vigile e con un occhio mezzo aperto scruta quello che fa il suo nuovo amico. Francesco prega. Bernardo lo vede impegnato in un dialogo profondo con Dio, ha l'impressione che sia sollevato da terra. Francesco, assorto, ripete una sola frase: Deus meus et omnia, mio Dio e mio tutto.
4: Francesco scommette tutto su Dio e quindi si rivolge a lui chiamandolo mio Dio e tutto. In realtà questo è l'inizio di una preghiera che Francesco farà per tutta la sua vita. E la comprensione la chiarirà lo stesso Francesco quando riceverà le stigmate sulla Verna. Scrivendo le lodi all'Altissimo si rivolgerà a lui dicendo: tu sei tutta la nostra ricchezza a sufficienza. Naturalmente Francesco, come ogni esperienza umana reale, non è un uomo che non ha dei vuoti, che non ha delle mancanze, che non ha delle ferite, e Dio non va a riempire magicamente tutte queste cose. Ma Francesco sperimenta attraverso questa preghiera che lo accompagna per tutta la vita che davvero Dio può bastare per arrivare a poter pagare il prezzo delle proprie scelte e quindi essere persone libere e felici.
0: Quando sorge il sole e i due si siedono a tavola per fare colazione, Bernardo è sconvolto da quello che ha visto durante la notte e dunque quasi non parla. Poi, quando parla, non crede a quello che lui stesso dice. Francesco, voglio venire con te. Francesco rimane sorpreso, non sa cosa rispondere e fa all'amico una proposta. Beh, andiamo a sentire cosa ne pensa Dio. Allora i due si alzano ed escono.
4: Credo che Bernardo veda un giovane come lui che sta trovando dentro di sé e non più all'esterno le forze, le energie per fare della sua vita qualcosa di diverso da quello che tutti gli altri facevano. E questo lo sconvolge. Quindi decide di avvicinarsi a Francesco e di carpire il segreto di questa sua conversione.
0: Ed è così che di buon mattino Francesco e Bernardo escono da quella porta e si dirigono verso la piazza del mercato, dove a quel tempo

0: c'era la chiesa di San Nicolò. Ma prima di arrivare, Francesco e Bernardo fanno un altro incontro con un terzo giovane loro coetaneo, Pietro Cattani. Sono le 7 di mattina del 16 aprile 1208. Chi è Pietro? Anche lui fa parte della meglio gioventù di Assisi. Come Bernardo è anche lui giurista, ma non laico, religioso. Fa il canonico presso la cattedrale di San Rufino, la chiesa più importante della città. Ed è dunque avviato ad una brillante carriera ecclesiastica. Pietro vede Francesco e Bernardo con gli occhi accesi, per cui così, su due piedi, decide di unirsi a loro. E così, in chiesa, ora ci devono andare in tre. La chiesa originaria dove entrarono non esiste più, per cui ambientiamo i fatti nell'antica chiesetta di Santo Stefano, rimasta come allora. Sull'altare di pietra della chiesa c'è un Vangelo e i tre decidono di consultarlo, per cui aprono il libro a caso, poi qualcuno si copre gli occhi e punta il dito, ed ecco il brano che esce.
1: Se vuoi essere perfetto, va, vendi quello che possiedi, dallo ai poveri e avrai un tesoro nel cielo, e vieni, seguimi.
0: Sembra proprio che Dio stia dicendo anche agli amici di Francesco di lasciare tutto ciò che possiedono. Francesco è abituato a leggere i segni nelle cose, ma stavolta teme di sbagliarsi. Teme cioè di coinvolgere i suoi nuovi amici nelle sue scelte per una pagina aperta a caso. Dice: riproviamo, e dunque riapre il libro. Ed ecco il brano che esce.
2: Non prendete nulla per il viaggio, né bastone, né sacca, né pane, né denaro, e non portatevi due tuniche.
0: Insomma, sarà la provvidenza a nutrirli, non devono preoccuparsi di niente. Il messaggio messo insieme al primo sembra chiaro, ma a Francesco non basta. Chiude gli occhi e apre il Vangelo per la terza volta.
1: Se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua.
0: I tre si guardano negli occhi in silenzio. Adesso sono certi, è Gesù che sta parlando e chiede loro di seguirlo.
3: Un viaggio tra ambiente, emozioni e incontri speciali, perché la Terra non è soltanto il luogo in cui abitiamo, ma è un patrimonio straordinario, tutto da raccontare. E allora lasciatevi sorprendere dalla forza della natura e delle sue storie.
4: Carolina Di Domenico conduce Terra Mater, oggi alle 16:15.
5: Naso chiuso? Decongestionarlo può farti sentire così. Rinadvance è uno spray di ultima generazione facile da attivare con un click. Con un getto finemente nebulizzato e beccuccio corto, decongestiona rapidamente e a lungo. Rinadvance.
6: Ma il colesterolo?
7: Dai, la parmigiana è verdura.
8: Con il colesterolo non si scherza.
9: Prova Danacol.
10: Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
9: Basta scuse, prova Danacol.
10: Danacol e Gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
11: Che valore dai a chi ti prepara alle sfide del domani? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te.
12: Attiva il tuo benessere con Activia Fibre. Con le sue fibre naturali e il 100% dei probiotici per favorire l'equilibrio del tuo microbiota. Ogni giorno. Activia. Il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
13: Pensi che le perdite urinarie ti impediscono?

0: Rischiano di fare ciò che ami. Ripensaci. Tenapals. Protezione totale. Rapido assorbimento. E comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena. È ora di vivere tutto ciò che ami in piena libertà. Questo mese Tena libera tutti. Scopri le offerte online e nei punti vendita e prova a vincere fantastici premi.
1: Cute purificata?
2: Ho capelli idratati. Non devo più scegliere. Elvive Hyaluronic Pure. Potenziato con due attivi, acido salicilico per purificare la cute e acido ialuronico per idratare le lunghezze. Capelli puliti e idratati per 72 ore. Sentiti inarrestabile con Elvive Hyaluronic Pure. Da L'Oréal Paris. Tu vali.
3: La Vergine Maria è apparsa nel 1858 a Bernadette Soubirous. Ancora oggi milioni di pellegrini da tutto il mondo vengono a Lourdes. Anzitutto ci sono le persone malate, diversamente abili, rese fragili dalla vita. Accogliere dignitosamente ogni pellegrino comporta spese di dimensioni significative. Senza donazioni il santuario non può fare nulla. Grazie per la vostra generosità, grazie per la vostra donazione.
4: Ah, quanto amiamo il gusto del caffè noi italiani. Shakerato. Ristretto. Doppio. Pocket Coffee. Caffè 100% arabica in un guscio di puro cioccolato. Pocket Coffee. La vita ha più gusto con il caffè dentro.
5: Anna è una mamma sola. E oggi per lei è ancora più difficile arrivare a fine mese, con le bollette da pagare, la spesa e tutto ciò che serve alla piccola Giulia per la scuola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati delle mense francescane accogli con un pasto chi ha perso tutto. Con il tuo aiuto, Anna e Giulia possono dormire sonni più sereni. Chiama all'800-820-444 o vai su donounpasto.tv. Bastano solo 7 euro al mese. In Italia sempre più famiglie vivono in povertà. I costi più alti hanno aggravato la loro condizione e le file nelle mense francescane aumentano ogni giorno. Tante mamme come Anna hanno perso tutto. Aiutale ora. Chiama l'800-820-444 o vai su donounpasto.tv. Dona 7 euro al mese.
6: Galbanino, con il suo gusto unico, rende tutto più originale. Come quando fai un picnic, ma in salotto. Crei legami in modo speciale. O improvvisi una cena per due, quattro, per quanti ne vuoi. Perché con Galbanino l'originale, ogni piatto racconta chi siamo. Galbani vuol dire fiducia.

0: Siamo sul lato esterno della Basilica di Santa Chiara. A quel tempo questo edificio non c'era, ce n'era un altro più piccolo che ora è stato inglobato, la chiesa di San Giorgio, dove San Francesco era andato a scuola. Bene, Bernardo arriva proprio qui, in questo spazio, ha venduto tutti i suoi beni, ne ha ricavato dei soldi e li tiene in un sacco. Prende i soldi dalla sua sacca e li distribuisce ai poveri. Tutti coloro che seguiranno Francesco faranno lo stesso.
1: E dopo che il Signore mi donò dei frati, nessuno mi mostrava che cosa dovessi fare. Ma lo stesso Altissimo mi rivelò che dovevo vivere secondo la forma del Santo Vangelo.
0: Perché senza capire la fraternità non possiamo capire la storia di Francesco?
2: La fraternità è importante perché permette di guarire dall'egoismo, perché permette di venire fuori da una visione univoca della realtà e di Dio. E quindi Francesco, quando si confronta con i fratelli, sperimenta la bellezza di vedere Dio da altre prospettive, la realtà da altre prospettive. Gusta questa esperienza e non ne può più fare a meno. E la annuncia come modalità di guarigione dell'umanità.
0: Attraverso questo meraviglioso portale gotico, guardate il rosone, sembra un merletto, stiamo per entrare nel cuore stesso del francescanesimo, la Basilica Inferiore di San Francesco d'Assisi, dove sono conservate le spoglie del santo. Ma a questo punto del nostro viaggio noi non siamo qui per lui, ma per fare memoria di coloro che lo seguirono, i suoi fratelli. Alcuni riposano qui.

0: Siamo nel transetto destro della Basilica Inferiore e questa è la Maestà di Cimabue. Accanto il ritratto di San Francesco ispirato a quello della Porziuncola. Sotto li abbiamo trovati 5 dei suoi primi compagni. L'affresco è di Pietro Lorenzetti. Al centro c'è Bernardo da Quintavalle, l'avvocato. Siamo stati a cena a casa sua. Insieme a lui qui sotto riposano Silvestro, Eletto, Guglielmo e Valentino. Altri 4 sono sepolti accanto all'uomo che hanno seguito, lasciando tutto.
1: Quelli che venivano per intraprendere questa vita distribuivano ai poveri tutto quello che potevano avere ed erano contenti di una sola tonaca rappezzata dentro e fuori, del cingolo e delle brache. E non volevamo avere di più.
0: Qui stiamo entrando nel luogo più sacro della Basilica. Lì riposa il corpo del santo. Ma non è da solo. Accanto a lui, presso i pilastri che sorreggono la Basilica, ci sono i corpi di 4 dei fratelli che lo hanno accompagnato dall'inizio alla fine. Qui c'è frate Masseo. Era bello, imponente, eloquente. Il portavoce della comunità, una sorta di ufficio stampa. Qui riposa frate Angelo, un cavaliere incontrato a Rieti, che per seguire Francesco lasciò spada e cavallo. E qui c'è Fra Rufino, che era il cugino di Chiara, di famiglia nobile, rivale della famiglia di Francesco e di Bernardone. Fra Rufino amava in silenzio ed era molto timido, così Francesco, per combattere il suo amor proprio, lo mandò a predicare in cattedrale in mutande. Poi si pentì di averle messo in quella situazione e si denudò anche lui, per cui rimasero tutti e due mezzi nudi di fronte alla gente. E infine il frate più vicino di tutti fino alla morte. Si chiamava Leone, ma Francesco lo chiamava Pecorella perché era dolce e mansueto. In un momento di prova gli scrisse una benedizione su una pergamena che Leone portò sempre con sé. Ora è custodita nella cappella qui sopra come una delle reliquie più preziose, come segno dell'amore tra fratelli e della fede in Dio. C'era scritto questo: il Signore ti benedica e ti custodisca, mostri a te il suo volto e abbia misericordia di te, rivolga a te il suo sguardo e ti dia pace. Frate Leone, il Signore ti benedica.
2: Francesco andava fuori di testa quando stava da solo e aveva proprio bisogno di avere gente intorno a sé sempre. E però cerca la solitudine, come se ha capito che lì Dio lo vuole incontrare, e quindi si forza moltissimo di trovare dei momenti in cui sta da solo. Lui farà tutta la vita cose contro la propria natura, appunto cercare la solitudine perché ha bisogno di avere la gente intorno, umiliarsi perché vuole invece essere il più figo di tutti. Però nella solitudine lui scoprirà un valore diverso della fratellanza. Avrà un rapporto totalmente alla pari con i frati.
0: Contadini, uomini di legge, sacerdoti, in tutto le persone che seguono Francesco sono, contiamole, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, compreso Francesco, 12. Quanti gli apostoli che non a caso sono sull'altro portale?
3: come richiesto dal Vangelo, ascoltato qualche mese prima la Porziuncola, Francesco e i suoi fratelli cominciano ad andare in giro a due, senza portare niente con sé, per le città qua intorno, a predicare il Vangelo. Solo che si rendono conto che per farlo, senza essere considerati eretici, per farlo cioè dentro la Chiesa, devono prima chiedere il permesso al Papa. Siamo in cammino da Assisi a Roma con Francesco e i suoi 11 fratelli. Eccoli, vanno a piedi, scalzi, indossano una tunica grezza, quello che oggi chiamiamo saio. Non hanno provviste né bagagli. Si ride molto, si contempla la natura, si canta e si prega Dio. E la prima follia di questa allegra brigata, di questa neonata fraternità, è quella di andare a Roma e presentarsi dal Papa, cioè una delle due persone più importanti dell'Occidente insieme all'imperatore, così, senza appuntamento, e chiedergli il permesso di vivere il Vangelo alla lettera. Il Papa in quell'anno, il 1209, è Innocenzo III, una delle figure più importanti di tutto il Medioevo.
4: Quando parliamo di Innocenzo III, parliamo di uno, direi, dei vertici del papato medievale. Lui elabora la visione forse piena di quello che è il suo potere, la pienezza della potestà che risiede nella sua persona. È un uomo anche in quel momento impegnato a recuperare credibilità e direi posizioni alla Chiesa in un contesto che sotto certi aspetti poteva avere fronti difficili.

Tra Assisi e Roma ci sono circa 250 chilometri da percorrere a piedi. E quando l'allegra compagnia dei 12 è a metà del viaggio, passa da qui, da questo borgo, Poggio Bustone. A Poggio Bustone c'è un eremo in un luogo molto faticoso da raggiungere, che però racconta chi è Francesco per davvero. E noi stiamo andando lì. Ci si arriva per questo lungo sentiero in salita che passa in mezzo ai boschi e che prova che Francesco era in forma. Molto più di me.

Francesco passa delle ore terribili qui, raccolto in preghiera. È vero, i primi fratelli stanno arrivando, lasciano tutto per seguirlo, ma lui è ugualmente preso dallo sconforto. Gli pesano i peccati della giovinezza, lo spreco di sé, gli eccessi. Forse ha ucciso, forse ha comprato amore. Non li minimizza, li ricorda uno per uno e teme che possano renderlo indegno della missione di

0: ricevuta. Si dice che Francesco entrasse nelle grotte perché si sentiva come dentro le ferite di Gesù. E qui si trova di fronte al bivio più grande per la vita di un uomo: accettare o rifiutare il perdono di Dio.
1: In questa ennesima tappa di cammino, di spoliazione, di conversione, Francesco sbatte col fatto che lui sbaglia, pecca, anche se ha incontrato Dio, anche se ha cominciato a vivere il Vangelo. E allora lui non ha potere sul suo peccato e appoggia un bustone, consegna le chiavi della misericordia, della tenerezza e del perdono all'unico che può tenerle tra le mani. E quindi il Signore ha bisogno di fargli vivere questa esperienza. Francesco, tu da solo non ce la puoi fare, anche se sei bravo, anche se io t'ho scelto, anche se tutti ti seguono, anche se stai cominciando a fare miracoli, tu, il tuo peccato, non lo puoi cancellare. Hai bisogno di accogliere che c'è qualcuno che lo può fare per te.
0: Scrive Tommaso da Celano, primo biografo di Francesco e testimone oculare dei fatti che stiamo raccontando, che a Francesco, proprio qui, in questa grotta, fu rivelato che i suoi peccati erano stati perdonati e che la sua compagnia sarebbe diventata una moltitudine diffusa in tutto il mondo. Secondo la tradizione, fu un angelo a parlargli. Fatto sta che, uscendo da qui, Francesco capisce con chiarezza la sua missione: non restaurare una chiesetta di pietra, ma la chiesa intera. Il Papa ha problemi con gli eretici che considerano il potere e la ricchezza di Roma una bestemmia al Vangelo. Francesco no. Francesco considera la Chiesa l'unico spazio dove Dio si fa presenza per l'uomo. Ed ora Francesco sta andando proprio lì, a Roma, ad incontrare il Papa. Riuscirà Papa Innocenzo III ad accogliere le proposte di un uomo che si sta per presentare al suo cospetto scalzo e vestito di stracci? Lo scopriremo nella prossima puntata.

benvenuti a Terra Mater. In questi mesi esploreremo la natura, scopriremo luoghi straordinari e incontreremo persone che si prendono cura del nostro pianeta. Siamo pronti a partire? E allora via.

0: sono venuti a trovarci due grandi amici di Terra Mater, che sono Ludovico De Mestre e suo figlio Guy. Ciao!
1: Ciao!
0: Benvenuti!
1: Ciao,
0: Guy! Ciao, bentornato Ludovico! Come va?
1: Bene, tutto a posto.
0: Finalmente ci conosciamo!
1: Sì, finalmente.
0: È che io ti ho visto sempre solo in video, nei viaggi con mamma e papà, invece adesso sei qui.
1: Sì.
0: Com'è? Ti piace?
1: Molto. È veramente una esperienza molto bella, conoscere così tante persone in un solo giorno. È bellissimo stare qui.
2: Sei un po' emozionata.
1: Sì, sono emozionata.
0: Oggi iniziamo raccontando quello che è stato il vostro primo viaggio.
1: Sì.
0: Tu adesso quanti anni hai, Guy?
1: 9.
0: E quando hai fatto il primo viaggio?
1: Mi sembra 3 o 4 o 6 e mezzo.
2: 6.
1: Sei.
0: Allora, diciamo che secondo me te lo ricordi poco questo primo viaggio.
1: Sì, pochissimo, veramente poco.
0: Veramente poco.
2: Sì, sì.
0: Allora, lo vediamo insieme?
1: Sì.
0: Ok.
1: Ok.
0: Vai.
3: Mi chiamo Ludovico e qui con me c'è mio figlio Guy. Questa volta il nostro viaggio non parte da un aeroporto lontano, ma da una cartina. Una di quelle cartine che apri sul tavolo e inizia a guardare dicendo:

Montagne, cavalli, parchi avventura, castelli, templi antichi, mare, trenini, souvenir, gelati e anche quelle piccole deviazioni che spesso diventano la parte più bella del viaggio. Perché con Ghi funziona così. Si parte con una destinazione, ma poi basta una piccola deviazione per trasformare tutto in una scoperta. Iniziamo a spostarci e partiamo verso Pisa. E Pisa, ovviamente, ha una protagonista che ruba la scena, la torre. La torre di Pisa è uno di quei monumenti che pensi di conoscere già prima ancora di vederlo. L'hai vista sui libri, nelle foto, nei souvenir, ovunque. Ma quando arrivi lì davanti, nella Piazza dei Miracoli, con il Duomo, il Battistero e quel campanile inclinato, capisci perché continua a stupire tutti. Ghi chiaramente non può resistere e arriva il momento della foto iconica, quella in cui prova a tenere la torre con le mani. Un classico, certo, ma certi classici esistono proprio per un motivo, fanno sempre ridere. La tappa successiva è breve ma bellissima. Orvieto, una città costruita sopra una grande rupe di tufo. Alta, compatta, con vicoli stretti e piazze che si aprono all'improvviso. Noi la scopriamo a bordo di un piccolo trenino che attraversa il centro e ci permette di guardarla con calma. Per Ghi è un modo divertente di visitare la città, seduto, curioso, con la testa che gira da una parte all'altra per non perdersi niente. Partiamo verso Salerno ed arriviamo a Paestum. E qui il viaggio fa un altro salto nel tempo. Entrare nell'area archeologica di Paestum significa trovarsi davanti a templi greci antichissimi. La città si chiamava un tempo Poseidonia, fondata dai greci nella Magna Grecia, e poi, secolo dopo secolo, è diventata Paestum.

0: La cosa incredibile è che quei templi non sembrano solo resti del passato, sembrano presenze vive. Sono lì, davanti a noi, con le colonne che resistono al sole, al vento e ai secoli. Ghigli esplora affascinato, cammina tra le pietre guardando verso l'alto, e io provo a immaginare cosa significhi per lui vedere qualcosa di così antico, così grande, così diverso da tutto quello che incontra normalmente. Tra i templi compare anche un cavallo. È il cavallo di sabbia di Mimmo Paladino, una scultura contemporanea che dialoga con il sito archeologico. Un'immagine strana e potente, un cavallo in mezzo alla storia tra pietra antica e immaginazione. Dopo i templi cambiamo completamente ritmo e arriviamo al mare. Sabbia, onde, libertà. Ghi si diverte correndo e giocando con la sabbia. Dopo tutta quella storia ci prendiamo una pausa, meritatissima.
1: Ma eri piccolo!
2: Sì, molto.
1: Eri molto,
2: molto
1: piccolo,
2: sì.
1: Addirittura 3 anni fa.
2: Sì.
1: Una cosa incredibile.
2: 3 anni fa, sono 4.
1: Senti, guardando queste immagini, cos'è che ti ricordi? Cosa ti viene in mente?
2: Ok, mi viene in mente, ok, non così tanto, però io ero veramente, come si può dire, entusiasta di avere visitato un sito archeologico risalente ai
3: Pestum.
2: Risalente agli antichi greci, perché i templi che avevo visto prima di quel viaggio erano sempre e solo stati quelli dell'antica Roma.
1: Ok.
2: E perché poi dopo un po' di anni siamo andati in Grecia e abbiamo visto proprio tantissimi templi.
1: È vero, sì.
2: E questo, se devo dire, è stato il mio primo tempio greco che ho visto in tutta la mia.
1: Che emozione!
3: Sì. Poi guarda che bello! Sì. E lì è un po' dove ha iniziato ad appassionarsi di storia. Lui è appassionatissimo di storia. Grazie a questo piccolo viaggio è nata una passione gigantesca.
2: Sì, molto gigante. Tanto.
1: Alla fine basta poco, no? Se basta guardando poco. Questo viaggio, che comunque, perché noi siamo anche molto fortunati in Italia,
3: certo,
1: abbiamo delle meraviglie incredibili, quindi volendo uno basta che appunto decide un itinerario e parte.
3: In realtà sotto casa si trova

0: Vabbè, lo dico a Roma è ancora più, ah, di beh, tutti, certo, gli altri posti, però in Italia noi sotto casa troviamo di tutto, ogni, sì, ogni piccola cosa è un'esperienza, quindi siamo veramente fortunati. Però basta veramente poco per far appassionare una persona. Cioè,
1: sì, veramente poco.
0: Qui si è trattato di portare un bambino in un sito archeologico bellissimo, conservato benissimo, tenuto benissimo, e con un po' di racconti semplici ma a misura
1: bambino.
0: Di bambino nascono le passioni, nasce quello, poi diciamo il primo mattone di quello che sarà poi un uomo grande, diciamo.
1: Sì. Restate con noi, ci prendiamo una breve pausa, c'è la pubblicità, ma poi torniamo a raccontare i vostri viaggi.
2: Okay.
1: A tra poco.
3: Vi sentite scarichi? Dormite male e avete crampi o dolori muscolari? La soluzione è Pure Magnesium 5 di BioStile.
4: Mi sentivo spesso scarica, dormivo male, i crampi erano diventati insopportabili. Avevo bisogno di ritrovare il mio equilibrio.
5: Per mesi mi sono portato dietro una stanchezza veramente costante. Dormivo male, mi svegliavo più stanco di quando andavo a dormire.
6: Ultimamente dormivo male e mi svegliavo stanca. Poi ho iniziato a usare il magnesio di BioStile e la differenza si sente.
3: Pure Magnesium 5 contiene 5 tipi di magnesio per il massimo assorbimento. Bisglicinato, gluconato, citrato, malato e succinato. Favorisce il rilassamento muscolare, rinforza ossa e denti e migliora il benessere neurologico e psicologico.
6: Ho più energia durante il giorno, mi sento più lucida e affronto lo stress con maggiore tranquillità.
7: Con una sola assunzione quotidiana offriamo al nostro corpo tutto il supporto di cui ha bisogno.
4: E poi il gusto, mela e lime, fresco e naturale, perfetto per chiudere la giornata con dolcezza.
5: Ho ritrovato anche la voglia di allenarmi, di fare sport. La mente è più chiara e il corpo è più pronto. Sembra una cosa semplice, ma ha fatto veramente la differenza per me.
3: Chiama per informazioni e ottieni oggi 2 confezioni di Pure Magnesium 5 ad un prezzo speciale. Con l'acquisto di 2 confezioni, la terza è in omaggio e in regalo, solo per le prime 30 persone, una porzione monouso di elettroliti Electrolyze 30 per ridare idratazione ed energia alle tue giornate.
8: C'era una volta un giovane psichiatra di nome Hector. Il suo mondo era molto ordinato e a lui piaceva così.
9: Vedo che partirai per un viaggio.
8: Dai, non scherzare. Io devo andare via.
9: Se proprio devi farlo, allora va fino in fondo.
8: Voglio scoprire la felicità.
10: Chi ha detto che il denaro non compra la felicità?
11: Se vuoi essere felice, devi pensare a te stesso.
9: Scusa, devo andare. Io ti amavo tanto, Hector.
11: Più ci concentriamo sulla nostra felicità, più essa ci sfugge via.
3: Hector e la ricerca della felicità. Martedì in prima serata.
12: Corri da Penny. Fino al 21 ottobre ricevi l'esclusivo contenitore porta pranzo con la sua borsa termica scelti da me, Benedetta Rossi, con una spesa di almeno 40 euro e un contributo di soli 5 euro. Solo con Penny Card.
13: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con FreeStyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
14: Quando è la passione a muoverti, non lasciare che il dolore ti fermi. Puoi trattarlo con Voltaren Emul Gel, Volta Advanced Go Capsule Molli o Volta Dolce Rotti. Linea Volta, azione mirata contro dolore e infiammazione.
15: In Kinder Sorpresa vi aspetta la nuova collezione delle famiglie della Savana. E c'è una novità, trovate 2 sorprese in ogni uovo. Kinder Sorpresa, che l'avventura abbia inizio.
16: Ale, stiamo arrivando!
17: La vita è imprevedibile. Passi da stare da solo a essere l'anima della festa. Rompi la routine di un martedì qualunque. Oppure ordini per 6 per festeggiare che presto sarete in 7. Quando la vita ti sorprende, ordina un globo e goditi il meglio. Scarica l'app.
18: Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore. E per il mal di schiena puoi provare Muscoridolce Rotti Medicati.
19: La Vergine Maria è apparsa nel 1858 a Bernadette Soubirous,
2: Ancora oggi milioni di pellegrini da tutto il mondo vengono a Lourdes. Anzitutto ci sono le persone malate, diversamente abili, rese fragili dalla vita. Accogliere dignitosamente ogni pellegrino comporta spese di dimensioni significative. Senza donazioni il santuario non può fare nulla. Grazie per la vostra generosità, grazie per la vostra donazione.
19: Sono la tua pelle secca e con prurito. Ho bisogno della lozione idratante intensiva CeraVe. Idrata fino a 72 ore, 99% sensazione di prurito in meno, con tre ceramidi essenziali, tecnologia MVE e idrourea, per ripristinare la mia barriera protettiva. CeraVe, le creme corpo più vendute in Italia. Brand sviluppato con dermatologi.
1: Io sono sempre in compagnia di Ludovico De Maistre e di suo figlio Guy, che in queste varie edizioni di Terra Mater ci hanno abituato a vedere dei viaggi molto belli fatti insieme, dei viaggi di famiglia che hanno fatto sì che questo ragazzetto qui diventasse poi un appassionato appunto anche di storia e un po' del viaggio in generale. Ma tu adesso sei, insomma, ti coinvolgono per capire dove andare?
20: Sono io che decido tutto, perché io studio un po' di volte sui social network storici, tipo i siti storici tipo Focus. Studio,
1: certo, ovviamente.
21: YouTube.
20: quelle robe lì conosco, e da quelle robe, da quei video mi appassiono e decido dove andare per il prossimo viaggio. Tipo, se vedo un video sull'antica Roma, decido di andare a Roma.
1: Eccoci qua. Sì. Ecco, pronti.
21: Ed eccoci qua.
20: E se guardo un video su magari Atene, si va ad Atene.
1: Certo.
20: Questa cosa così.
1: Giusto.
21: Ma si va così,
1: Così, in un attimo. Facile la vita con Guy, Ludovico?
21: Sì. Facilissima, sì, assolutamente. Sì.
1: Meno male che vi piace viaggiare, se no eravate rovinati.
21: Sì, ma infatti è diventato un lavoro a tempo pieno, quasi.
20: Sì.
1: Ma
21: però
1: poi
21: seguiamo anche i suoi studi, diciamo, un pochino le sue passioni lungo la studio scolastico.
1: Beh, certo, cioè, giustamente.
21: Ci sono delle cose che studia a scuola, poi si appassiona, se le studia da solo, le approfondisce. E il viaggio serve per andare a toccare quello che uno legge.
1: Però poi quando siete in viaggio, la parte del video, eccetera, ci pensa papà.
20: Se la pensa papà. Sì, ci pensa papà per il film, ci pensa papà per le riprese, ci pensa sempre lui, perché lui è un filmmaker.
1: Certo, giusto.
21: È vero che sono io che faccio le riprese durante i viaggi,
1: però
21: ma sempre lui che poi
1: guarda,
21: mi guarda, inquadra di qua, inquadra di là, fai la foto di là.
1: Sì, giusto. Vediamo delle altre immagini del vostro viaggio.
22: La tappa successiva è una di quelle che ti rimangono addosso. Matera. Ma prima di perderci nei suoi vicoli, ci fermiamo al castello di Malconsiglio, a Miglionico. Malconsiglio sembra l'inizio di una storia piena di intrighi, e in effetti qui si racconta la congiura dei baroni, un episodio storico legato ai nobili che si opposero al re Ferdinando I d'Aragona. Dentro il castello Guy esplora curioso, ascolta, guarda le sale e segue i racconti. C'è anche una parte multimediale molto particolare, con personaggi seduti attorno a una tavola, come se la storia tornasse a muoversi davanti a noi. È il tipo di visita che funziona bene con i bambini, perché non resta solo sui muri e sulle date, ma prova a ricostruire un'atmosfera. E Guy, in mezzo a quelle stanze, sembra davvero cercare di capire chi fossero quelle persone e cosa stesse succedendo. Poi arriviamo a Matera. Matera è difficile da spiegare senza usare parole troppo grandi. I sassi di Matera sembrano una città scavata nel tempo. Case, scale, grotte, chiese, vicoli che salgono e scendono. È un luogo abitato e trasformato dall'uomo per millenni, dove la roccia non è solo paesaggio, è casa, strada, rifugio e memoria. E dopo molta storia e parecchie salite, arriva il momento più importante per un buon esploratore. Un bel gelato. E infine, quando scende la sera, Matera cambia volto. Le luci si accendono piano, i sassi diventano dorati e tutta la città sembra trasformarsi in un grande presepe. Poi cambiamo scenario e ci spostiamo verso la Puglia. Direzione Alberobello. qui il paesaggio sembra uscito da un libro illustrato. I trulli sono ovunque, piccoli, bianchi e con quei tetti a cono in pietra grigia che sembrano cappelli appoggiati sulle case. Alberobello è famosa proprio per questo, per queste costruzioni in pietra calcarea, realizzate con una tecnica antichissima, a secco, senza usare malta. E quando cammini tra le sue strade, hai davvero la sensazione di essere dentro un paese che non assomiglia a nessun altro. Ma per Ghi c'è una sorpresa. Questa volta non ci limitiamo a guardare un trullo da fuori. Ci dormiamo dentro. Appena entriamo, comincia ad esplorare. Guarda le stanze, osserva i muri, controlla il soffitto, cerca di capire come si è fatto quel tetto così strano, ma visto dall'interno. Per un bambino è quasi una piccola casa segreta. Poi usciamo e iniziamo a scoprire Alberobello per davvero. Ghi studia la mappa, cammina tra le vie e osserva i dettagli. Ogni angolo ha qualcosa, una scala, un simbolo dipinto sul tetto, una porta colorata oppure una piccola salita. Naturalmente, prima di andare via, c'è anche il momento souvenir, perché ogni viaggio, secondo Ghi, ha bisogno di un oggetto che dica «Io qui ci sono stato». Ed eccoci arrivati all'ultima tappa, Bari. Qui il tempo è più stretto, ma riusciamo comunque a fare un giro nel centro storico, tra vicoli, pietra chiara, profumo di mare e vita di strada. Visitiamo il castello Svevo, che domina una parte importante della città, e poi ci lasciamo guidare per un po' dall'energia di Bari Vecchia. È una tappa veloce, quasi un saluto, ma anche i saluti nei viaggi fanno parte della storia.

0: viaggio in giro per l'Italia continua e io non vedo l'ora di scoprire dove ci porterà Ghi la prossima volta. Perché alla fine è questo il bello: non conoscere ancora la strada, ma sapere con chi la attraverserai.
1: Ma a te piace cambiare casa, posto dove dormire?
2: Ok, sì, direi di sì. Mi piace molto fare, tipo, cambiare case, cambiare vita. Mi piace cambiare vita. Tipo, tu sei in una casa normalissima prima delle vacanze, prima dei viaggi, e poi ti trovi in un'ambientazione molto diversa. Sei in un hotel strano, come un trullo, o un sasso. Che abbiamo anche alloggiato in un sasso, era stato bellissimo alloggiare in un sasso, veramente era strabello e mi piaceva molto perché era proprio un'esperienza surreale.
1: Ti fa tornare un po' indietro nel tempo,
2: sì.
1: No? Come se avessi una macchina del tempo, sì. In effetti
2: sì.
1: Ma nel caso di questo viaggio, che lui ancora era piccolo, quindi diciamo ancora non era così prepotente sulle decisioni.
3: No, è vero.
1: Ma come l'avete progettato?
3: Ma allora, devo dire che secondo me un po' abbiamo deciso di fare un viaggio anche proprio per smuoverlo da casa, non so, perché comunque con i bambini sappiamo tutti che sì, si può viaggiare anche quando hanno un anno, due anni, tre anni. Noi genitori sappiamo che comunque è un lavoraccio immane, sì. Fare dei viaggi con i bambini piccoli, per cui io non ho mai forzato la mano su quello. L'Italia è stata un pochino la scusa per fare un primo road trip fatto strutturato, perché poi siamo andati dal nord Italia fino al sud, fare tante tappe interessanti e poi un po' prepararci anche a quelli che sarebbero stati i viaggi successivi, che comunque richiedevano già un impegno. Infatti poi questo viaggio è un po' particolare, perché nel racconto voi lo vedete così, ma l'abbiamo costruito poi tutto in modo un po' anomalo per riuscire a fare in modo che fosse anche leggero per il bambino, sennò diventa veramente faticoso.
1: Sì, già si vede, cioè già in queste immagini delle soluzioni che capisco vengono fatte chiaramente Orvieto sul trenino, cioè
3: certo.
1: Ci sono delle cose che chiaramente devono essere fatte
3: assolutamente
1: per loro.
3: Probabilmente Orvieto la prossima volta che andremo lo faremo tutto a piedi, passeggeremo in giro per la città senza il trenino, però il trenino è la soluzione perfetta per le famiglie, quindi quando arrivi in un posto del genere per vederlo al meglio, insomma, si prendono le comodità che effettivamente un paese come l'Italia e tanti altri paesi abituati ai turisti offrono. E quindi quello, poi anche Matera, devo dire, già una bella avventura con un bambino piccolo, perché di dislivelli se ne fanno tanti, però è stupenda, è albero bello, è facilissimo, ci sono questi trulli che sembrano le case dei nani, degli gnomi, chiamiamoli, non so, quindi è come dire un'avventura continua. L'importante è andare a trovare piccole chicche che siano effettivamente attraenti per i bambini, sennò poi si stufano.
1: Certo. Ma hai fatto qualche amicizia quando vai in

0: Viaggio riesci a fare un po' qualche amicizia?
1: Sì, faccio amicizia con le guide.
2: Le guide dei musei.
1: Molto. Perché anche quando vado in vari musei, anche a Torino, qua a Roma, tutte le guide, tanto che io sono molto colto di storia, mi chiedono, non so, loro spiegano, un po' di volte io mi alzo la mano.
0: E fai delle domande?
1: No, per spiegarlo al posto suo.
3: Ah, tu lo spieghi al posto? Beh, certo, scusa.
1: Sì.
3: Scusa se ho pensato che tu facessi delle domande.
1: E poi con questa cosa che lo spiego al posto loro, le guide si iniziano da, come dire, avere un po' di affetto,
2: simpatia.
1: Simpatia, sì, con me. Molta
0: certo.
1: Simpatia con me.
2: Cioè, solitamente finisci insieme alla guida, a braccetto, a fare il tour di gruppo.
1: Sì.
0: E quindi la fanno lavorare praticamente.
1: Sì, tipo un lavoro, però non vero.
0: Ma tu che vuoi fare da grande, lo sai già?
1: Ok, sono un po' indeciso fra genetista e la guida turistica.
0: Ok, quello lo potevo immaginare in effetti.
1: Sì. È guida turistica.
0: Ok, perché sono due cose molto diverse in effetti.
1: Sono molto diverse. Io mi sono sempre chiesto cosa posso fare prima, che cosa posso fare dopo. Perché se poi mi stufo di un lavoro, magari mi licenzio e poi me ne vado a fare l'altro lavoro.
0: Ieri, ah, certo.
2: L'altro giorno.
0: Giusto.
2: Facile, no?
0: No. Vabbè, però insomma già ci sono due percorsi chiari, però il viaggio ci sarà sempre.
1: Sì, ci sarà sempre, anche quando mi sposerò ci sarà sempre.
0: Quando
1: sempre.
0: Ti sposerai, ok.
1: Sì, ci sarà perché, sempre.
0: Vabbè, pure tu viaggi con mamma e papà,
1: quindi
0: questa è la testimonianza.
1: Ci saranno sempre i viaggi per me.
0: Sempre.
1: Nel mio cuore ci sono sempre questi posti speciali, in questi posti in cui antichi, moderni, in cui puoi andare a visitarli, anche poi puoi anche visitarli però con una guida turistica o...
0: Ma tu non ne avrai bisogno della guida
1: sì,
0: turistica?
1: Non ne avrò bisogno, sarò io una guida turistica.
0: Farai da solo anche là.
1: Sì.
0: Io vi ringrazio per essere stati con noi, ci vediamo al prossimo viaggio, perché poi tornate ovviamente,
1: sì.
0: Tornate a raccontarcene altri, perché adesso abbiamo visto il primo e poi ce ne sono tanti altri da raccontarci, ok?
2: Assolutamente.
0: Alla prossima.
2: Grazie.
0: Grazie. Ludovico e Ghi. Adesso parliamo della Biblioteca Vaticana, che era il sogno umanistico di Papa Niccolò V, che non la volle solo per la Curia Romana, ma anche per la comune utilità degli uomini di scienza. Anche quest'anno a Terra Mater a guidarci verso questi luoghi meravigliosi c'è Alessandro Beltrami. Ciao Alessandro. Tu sei tra i curatori dei Luoghi dell'Infinito, questo mensile di Avvenire. Come sta andando? Raccontami, noi ci siamo visti insomma un anno fa, quindi voglio sapere.
4: Sta andando bene, soprattutto ci stiamo divertendo moltissimo, questo è importante. Ci piace raccontare i luoghi, ci piace raccontare le idee e ci piace raccontarle cercando di traghettarle nella modernità. Nel senso che ci sono molti temi, molti problemi che sono magari anche radicati all'interno della storia e dei luoghi, ma ci piace affrontarli con uno sguardo nuovo.
0: E senti, la Biblioteca Vaticana è il luogo che ti chiederei di raccontarci appunto quest'oggi.
4: La Biblioteca Vaticana è un luogo dell'infinito, perché in uno spazio ridotto, grande ovviamente, ma ridotto compresso, riesce a contenere all'interno di sé una densità di sapere, di bellezza, di cultura e di curiosità, soprattutto estrema. Io me la immagino come una sorta di arca che i papi hanno voluto per raccogliere la grandezza dell'uomo, sostanzialmente. È un grande omaggio all'uomo, in un certo senso.
0: E in effetti è proprio così. Quali sono le opere e le collezioni che rappresentano meglio quello che era l'obiettivo poi di questo luogo?
4: La Biblioteca Vaticana nasce alla metà del 400 da parte di un papa che si chiamava Niccolò V, che era un papa umanista, ci sono stati diversi in quel secolo, e ovviamente i papi avevano sempre avuto delle librerie, dei libri propri, ma con Niccolò la cosa si sposta, diventa una sorta di biblioteca ufficiale e raccoglie 1300 manoscritti, di cui 400 greci, che erano per l'epoca una enormità. Oggi 1300 libri in biblioteca si fa la svelta da Verdi, all'epoca

0: ovviamente no. E nasce però con l'idea di essere una biblioteca universale, per cui contiene tutto lo scibile umano, non è soltanto teologica, non è soltanto legata alla storia della Chiesa, e così cresce nel tempo, per cui è una biblioteca che contiene tutte le lingue del mondo sostanzialmente, dal giapponese all'azteco. Ci sono ovviamente però una serie di filoni che, come dire, possono essere più facili da raccontare. Ad esempio ci sono una serie di papiri molto antichi. C'è ad esempio il papiro Anna, è un manoscritto del 200, quindi dell'inizio del III secolo d.C., che contiene per la prima volta due Vangeli interi. È il più antico manoscritto che contiene due Vangeli nella sua interezza, Luca e Giovanni. C'è il Codex Vaticanus, che contiene tutta la Bibbia in greco e si risale al 325, quindi sono oggetti antichissimi. C'è straordinario, ci sono alcuni codici che contengono l'opera di Virgilio e sono illustrati, tra l'altro con delle immagini bellissime, e siamo nel IV secolo. Costantino era ancora vivo quando vennero realizzati queste opere. Penso al manoscritto della Bibbia, e siamo un po' più in là ovviamente con il... E poi ci sono ad esempio i manoscritti di Petrarca, gli autografi di Petrarca. C'è ad esempio la Divina Commedia trascritta da Boccaccio con le note di Boccaccio. Quello che noi studiamo a scuola, esiste nella sua natura materiale.
1: Chi può accedere?
0: Possono accedere gli studiosi. È una biblioteca aperta a tutti gli studiosi, ovviamente dietro richiesta. Però negli ultimi anni, ed è giusto che sia così, negli ultimi anni però la biblioteca si è aperta a un pubblico più ampio, ad esempio attraverso una serie di mostre che chiamano artisti contemporanei a confrontarsi con lavori o con temi che la biblioteca contiene a proprio interno. E quindi è interessante, perché la biblioteca ha imparato a conoscersi meglio attraverso proprio il lavoro di artisti contemporanei, un meccanismo che ha sorpreso proprio anche chi lavora, gli studiosi che lavorano all'interno della biblioteca. E quando è aperta, quando c'è la mostra, tramite prenotazione è possibile visitarla.
1: Grazie ad Alessandro Beltrami e ai Luoghi dell'Infinito. Noi ci prendiamo una piccola pausa e torniamo tra poco a Terra Mater.

0: due fratelli. Una fuga per la libertà.
1: Non sapevo che fossi ebreo. E allora che cosa cambia? Beh, cambia tutto.
0: In una Francia occupata dovranno imparare a sopravvivere.
1: Smettila!
2: So che sei ebreo!
3: Ma non sono ebreo!
0: Una storia di coraggio e speranza.
4: Ce la faranno.
5: Polizia! Fermi tutti! Tu, resta qua!
0: Un sacchetto di biglie.
6: Se continui a tenere la vita stretta in pugno, così te la caverai.
0: Questa sera, in prima serata.
7: Sono la tua pelle secca e con prurito. Ho bisogno della lozione idratante intensiva CeraVe.
8: Idrata fino a 72 ore, 99% sensazione di prurito in meno.
7: Con 3 ceramidi essenziali e idrourea per ripristinare la mia barriera protettiva. CeraVe, le creme corpo più vendute in Italia. Ricarica la tua routine con i formati refill. CeraVe, brand sviluppato con dermatologi.
9: Quando è la passione a muoverti, non lasciare che il dolore ti fermi. Puoi trattarlo con Voltaren Emulgel, Volta Advanced capsule molli o Volta Dolce Rotti. Linea Volta, azione mirata contro dolore e infiammazione.
10: Ci sono mattine più pesanti di altre.
11: Ma con Zimil alta digeribilità, il latte buono e senza lattosio, risvegli il tuo benessere e vivi la giornata al meglio. Zimil, buongiorno benessere.
12: Pensavo di dover rinunciare alla libertà di vivere la mia casa. Ma grazie a Stanna, che da 160 anni cambia la vita delle persone, sono tornato a farlo. Perché c'è chi sta e c'è chi Stanna. Chiama all'800 91 91 11.
13: Galbanino, con il suo gusto unico, rende tutto più originale. Come quando fai un picnic, ma in salotto. Crei legami in modo speciale. O improvvisi una cena per due, quattro, per quanti ne vuoi. Perché con Galbanino l'originale, ogni piatto racconta chi siamo. Galbani vuol dire fiducia.
14: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
15: Nell'arcipelago delle Canarie navighi dalle spiagge di Lanzarote alle dune di Fuerteventura ai vulcani di Tenerife. Ogni isola è un mondo. La meraviglia è viverle tutte in una sola vacanza. Prenota il tuo inverno con Costa. Un'isola tira l'altra.
16: Saios, esalta la forza dei tuoi capelli. Scopri la nuova linea completa Saios Keratin. Con cheratina nutriente che agisce fino in profondità. Risultati professionali, direttamente a casa tua. Perché quando i tuoi capelli sono più forti, anche tu lo sei. Prova la nuova linea Saios Keratin. You Intensified.
17: Anna è una mamma sola. E oggi per lei è ancora più difficile arrivare a fine mese, con le bollette da pagare, la spesa e tutto ciò che serve alla piccola Giulia per la scuola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati delle mense francescane accogli con un pasto chi ha perso tutto. Con il tuo aiuto, Anna e Giulia possono dormire sonni più sereni. Chiama all'800-820-444 o vai su donounpasto.tv. Bastano solo 7 euro al mese. In Italia sempre più famiglie vivono in povertà. I costi più alti hanno aggravato la loro condizione e le file nelle mense francescane aumentano ogni giorno. Tante mamme come Anna hanno perso tutto. Aiutale ora. Chiama l'800-820-444 o vai su donounpasto.tv. Dona 7 euro al mese.
18: L'età è la tua forza. Potenziala con Nivea Q10 Collagen Expert trattamento intensivo e siero riparatore. Con Q10 e peptidi di collagene per rassodare viso, collo e décolleté. Le rughe profonde sono ridotte, la pelle è ridefinita e rigenerata. Nuova routine Nivea Q10 Collagen Expert. Nivea è per la pelle.
19: Ma il colesterolo?
20: Dai, la parmigiana è verdura.
21: Con il colesterolo non si scherza.
22: Prova Danacol.
23: Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
22: Basta scuse, prova Danacol.
23: Danacol e i gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
24: Adesso ci addentriamo in un giardino che nel 2000 è stato definito dal New York Times il giardino più bello del mondo e si trova a Cisterna di Latina. È il giardino di Ninfa e per noi è andato a visitarlo Bruno Cignini.

0: Siamo al giardino di Ninfa, alle pendici dei Monti Lepini, c'è la città di Norma, la città di Sermoneta alle mie spalle e questo è una vera e propria oasi, un trionfo di specie arboree, di macchia mediterranea, di fiori e ci sono anche i resti, diciamo, quello che rimane di una città medievale che era appunto la città di Ninfa. Ora sto andando ad incontrare Lauro Marchetti. Lauro è il soprintendente della Fondazione Roffredo Gaetani, però Lauro ci tiene ad essere chiamato, più che soprintendente, ad essere chiamato il custode di questa meraviglia, di questo giardino meraviglioso. Lauro, allora tu sei il custode di questa meraviglia, ma perché il custode?
1: Perché tutto è nato da un'espressione così spontanea dell'ultima Caetani di Ninfa, Lelia Caetani, che entrando dalla porticina dove siete entrati voi, notai una scritta custode sulla colonna, ma dietro le feci notare, non c'è niente che dà un significato a questa parola. E lei con molta quella calma nobile così disse: caro Lauro, noi siamo giuridicamente siamo i proprietari, ma non della bellezza, la bellezza è di tutti, siamo semplicemente i custodi.
0: Tu stai qui da oltre 70 anni.
1: È dal 1956, sì, perché l'ultima generazione dei Caetani non avevano eredi, loro cercavano qualche persona che poteva continuare a fare questo straordinario così impegno per mantenere questo paradiso, perché è diventato un Eden questo luogo, e chiesero a mio padre e mia madre se si potevano occupare loro della mia formazione.
0: Eccoci al Ponte Romano, il ponte più antico del giardino, costruito dagli antichi romani, ha resistito al tempo, alle intemperie ed è ancora qui, in piedi, ed è arricchito da questo bellissimo glicine. Ora non è fiorito, ma quando fiorisce è bellissimo. Qui abbiamo una rosa meravigliosa, dei pioppi, ecco, è circondato da questa vegetazione incredibile, lussureggiante, e c'è ancora questo ponte che è veramente un reperto storico importantissimo, il più vecchio del giardino di Ninfa.

questo è un luogo segreto, un luogo magico, l'hortus conclusus, cioè quindi il giardino chiuso, giardino segreto, è il giardino dei Caetani, bellissimo, qui sotto la torre, pieno di agrumi, meraviglioso, era l'orto dove loro si ritiravano, un giardino segreto.

Adesso stiamo andando alla dogana, però attraversiamo questo ponticello su questo fosso che è pieno di anfibi. Le sento, è pieno. Eccola, eccola là, eccola. Eh sì, è una rana verde. Senti com'è gracida. Senti. Eccola. Questo è il periodo degli amori. È un concerto. Questo alle mie spalle è uno dei luoghi magici di questo giardino, è la cosiddetta dogana. Qui Bassani, lo scrittore, trovò l'ispirazione per il suo famosissimo romanzo Il giardino dei finsi continui.

qui alle mie spalle ci sono i resti di una delle chiese che praticamente erano presenti in questo ambiente. Questi sono oggi sono 8 ettari e un tempo erano l'antica città di Ninfa, che ha avuto il suo massimo splendore intorno al 1200 e poi per una serie di lotte fratricide nel 1380 praticamente fu distrutta e fu di nuovo praticamente fu abbandonata, anche perché la zona era malarica, quindi c'era anche un problema sanitario e quindi fu abbandonata. Quindi dalla fine del 1300 è stata abbandonata e poi la rinascita è all'inizio del 1900, quando è arrivata la famiglia Caetani, che ha iniziato a ricreare questo giardino, questo Eden meraviglioso, per riportarlo a quello che è oggi questa meraviglia della natura.

0: trovarci Bruno Cignini, bentornato.
1: Bentrovata, ciao Carolina.
0: A parte grazie, perché ogni volta che ci porti in questi posti con la tua passione proprio che traspare, ci fai entrare dentro, è bellissimo, anche solo il tuo stupore con le rane.

0: qualcosa di meraviglioso. Ma perché ninfa? Partiamo da qui.
1: Ma ninfa perché al tempo degli antichi romani, lì proprio, diciamo, su un isolotto che stava su questo ruscello, questo fiumiciattolo, venne creata un piccolo luogo sacro alla dea, a una dea, che poi non erano proprio delle dee, le ninfe, la Naiade, le ninfe sono tante, sono praticamente delle, non proprio delle dee, delle divinità minori, mm-hmm. Diciamo dalla tradizione prima greca e poi romana, che sono le custodi della natura. Alcune sono legate appunto alle acque, quindi alle sorgenti, ai fiumi, eccetera, altre sono legate ai boschi. Per quanto riguarda invece le acque, sono le Naiadi. Lì è stato creato un piccolo tempietto proprio per questa, diciamo, piccola divinità, perché non sono delle vere e proprie divinità, erano raffigurate come delle fanciulle giovani, bellissime. E quindi c'era questo tempio alla dea, quindi a una ninfa, le Naiade, al tempo degli antichi romani. Da lì prende il nome il fiume Ninfa e dal fiume Ninfa prende il nome il giardino di Ninfa, che appunto caratterizza tutta la zona.
0: Che hanno visto fino a New York, si sono resi conto di questa bellezza.
1: Sì, ma guarda, vengono da tutta Italia, ma da tutto il mondo, perché insomma oramai è famosissimo. Tra l'altro, una lì, diciamo, il giardino nasce proprio dall'intuizione, ma anche dall'amore di alcune donne legate ai Caetani, e in particolare ce n'è una che gli ha dato anche un respiro internazionale, per questo insomma è anche molto conosciuta. Sarebbe Marguerite. Non è proprio la prima, quella che l'ha ideato, che ha avuto l'idea, che ha avuto anche diciamo la spinta a ricreare su queste rovine un vero e proprio giardino. La prima è Ada Wilbraham, un inglese, che si è sposata con Onorato Caetani alla fine dell'Ottocento, e da lì è iniziata proprio la costruzione di questo giardino. E poi c'è, diciamo, un figlio dei due, appunto, di Ada e Onorato, che era Roffredo, si è sposato con Marguerite, un'americana, una scrittrice, un'editrice, ma era anche una mecenate culturale. Lei, nel periodo in cui anche lei ha contribuito, come Ada, insomma, quella che l'ha ideato, a, diciamo, riempirlo di piante, di rose, di magnolie, insomma, piante esotiche che venivano da tutto il mondo. E Marguerite, però, oltre a questo, a continuare, diciamo, a incrementare la parte arborea, è stata anche quella che gli ha dato un respiro internazionale, perché è diventato un punto, un centro culturale dove tutti gli artisti, da Pasolini, Moravia, Virginia Woolf, tutti praticamente stavano lì, perché lei tra l'altro curava due riviste internazionali, mm-hmm. una parigina e un'altra italiana, si chiamava Botteghe Oscure. Sai perché Botteghe Oscure?
0: No.
1: Perché il Palazzo Caetani a Roma...
0: Ah, giusto, è vero, via delle Botteghe Oscure.
1: Via delle Botteghe, certo. Oscure. Per quello aveva chiamato Botteghe Oscure. E tantissimi scrittori, poeti, artisti lo frequentavano. Da lì è conosciuto, insomma, quindi è praticamente stato conosciuto in tutto il mondo. Gli ha dato un respiro veramente internazionale.
0: C'è una figura nel video che abbiamo amato moltissimo, Lauro Marchetti, che è il custode, sì, che vive lì da 70 anni.
1: Sì.
0: La vita sua, vorrei,
1: sì,
0: io quello, penso tutti noi.
1: Ah, te lo dico. Beh, guarda, allora lui è il soprintendente della fondazione. Ecco perché ti dicevo, le donne sono proprio lo spirito, il cuore di questo giardino. Quindi Ada, quella che l'ha ideato, che l'ha fatto partire, Marguerite, quello che gli ha dato questo respiro internazionale e anche culturale. E poi c'è Lelia, la figlia di Marguerite e Roffredo, che è uno dei figli, appunto, sempre Caetani. E c'è Lelia. Lelia è stata veramente quella che in qualche modo ha creato la continuità di questo giardino, ed è quella che in qualche modo ha adottato come bambino. Era un piccolo, era un giovane, aveva 6 o 7 anni, era il figlio di uno che appunto lavorava per Lelia. Lei in qualche modo l'ha adottato. Lei e Howard, suo marito.
0: Solo, cioè, si sposavano solo persone internazionali loro. Internazionali. Era proprio un format.
1: Sì.
0: Okay.
1: Lelia, che era nata lì, si è sposato con Howard, con Hubert Howard. Okay. Quindi sempre, insomma, avevano
0: matrimoni
1: questo...
0: internazionali.
1: Sì, insomma, erano comunque delle donne molto colte, certo, eccetera. Quindi, insomma, Lauro Marchetti è stato di fatto adottato dalla famiglia.
0: Ah, era lui il bambino?
1: Sì,
0: piccolo.
1: Era Lauro. No. Lui praticamente sono 70 anni che sta lì, da quando è piccolo. Poi l'hanno fatto studiare, è diventato un paesaggista, è un giardiniere, tra l'altro bravissimo, un appassionato, un botanico bravissimo, che ha cominciato a curarlo. E Lelia è stata quella che, quando, siccome non aveva eredi, praticamente alla fine, quando ha visto, insomma, che si avvicinava, nel 72 ha creato la Fondazione Roffredo Gaetani e ha detto a Lauro, che a quel punto era un po' più grande, lo ha praticamente fatto diventare il presidente di questa fondazione. Oggi lui è il sovrintendente, però, come ti ha detto, come ha detto anche qui nell'intervista, lui più che sovrintendente, cioè colui che gestisce il tutto.
0: Si ritiene il custode.
1: Lui si ritiene il custode.
0: Che è una parola bellissima, tra
1: bellissima,
0: l'altro.
1: Perché ha detto, io non so, sì, sono formalmente sono il, ma io sto custodendo questo bene, questa bellezza, per tutti quanti, perché me l'ha chiesto proprio Lelia, che anche lei si riteneva essere la custode di questo, di questa meraviglia, di questo Eden.
0: Una storia bellissima, umana e di natura. Bruno, grazie mille per essere stato con noi anche oggi. Sei sempre prezioso qui a Terra Mater, grazie davvero. E adesso arriva il nostro professore, scrittore, entomologo di fiducia, Gianumberto Accinelli.

0: Il 4 dicembre del 2012 l'entomologo americano Phil Torres s'aggirava per la foresta equatoriale peruviana. Lui cercava delle farfalle, ma ad un certo punto vide tra i rami di un albero una grande ragnatela. Nel centro della ragnatela c'era un ragno, immobile. Troppo immobile, perché normalmente i ragni zompettano, si muovono come grilli, più o meno. Ma oltre al comportamento, questo ragno aveva anche un aspetto particolare. Il suo addome era frastagliato, quasi rosicchiato. Le zampe erano diverse le une dalle altre e il capo era formato da tanti pezzetti. Attorno a questo ragno ce n'era un altro, molto più piccolo, circa la metà, e quello sì che zompettava, passava da un filo all'altro della ragnatela. L'entomologo tirò fuori la sua lente di ingrandimento ed approfondì lo sguardo e scoprì che il primo ragno, cioè quello grande, strano, immobile, non era un ragno, ma era una scultura, un fantoccio. E il secondo ragno, quello che zompettava, invece ovviamente era un ragno vero, che apparteneva al genere Cyclosa, denominato in seguito ragno scultore. Ragno scultore perché era stato lui a costruire una copia di se stesso, un po' mostruosa. Lui, questo ragno, va in giro per la foresta equatoriale, raccoglie del materiale, frammenti di legno, pezzetti di insetto, granelli di polvere e poi l'assembla in questa specie di zombie. Uno zombie che continua a lavorare, cioè aggiunge pezzetti dopo pezzetti e crea un ragno molto più grande di se stesso. Pensate che talvolta lo muove, cioè gli attacca dei fili di seta e poi si mette in un lato della ragnatela e muove proprio come un burattino questo fantoccio. Ma perché lo fa? Beh, il motivo è unico: per scappare dai predatori, per confondere i predatori. I predatori si confondono, attaccano un ragno zombie e lasciano stare invece il ragno vero, il quale può dedicarsi alla sua attività preferita, cacciare altri insetti.
1: Ma quanto sono intelligenti questi
0: sono
1: animali,
0: furbi,
1: proprio,
0: sono furbi.
1: Questi insetti. In realtà non è ragno, perché
0: molto
1: ragno non è.
0: Molto bene, dopo 3 anni ha imparato.
1: Non è un insetto.
0: Non è un insetto. Ha 8 zampe, gli insetti hanno solo 6 zampe. Infatti si chiamano anche esapodi. Basta, non faccio più professore. Basta,
1: no,
0: basta.
1: Voto sul registro?
0: No, 8.
1: Meno male, oggi è andata bene. Allora, ragazzi, volete fare delle domande? Giulia.
2: Sì, io mi chiedevo, quando li vediamo in natura ne riconosciamo subito il valore ecologico dei ragni, invece quando ce li ritroviamo in doccia o in cantina abbiamo paura e spesso anche un po' di ribrezzo.
1: A meno che tu non sia superstizioso, e allora si lascia là il ragno,
2: esatto.
1: No?
2: Ma cosa c'è nelle nostre case che li attira così tanto?
0: Allora, in realtà è una questione statistica. Cioè, il ragnetto, quando sguscia dall'uovo, lancia un filo di seta che viene preso dal vento e lo trasporta lontano, si chiama ballowing, è una sorta di paracadute, e il vento spira dove vuole, quindi talvolta va in un prato, talvolta poi in un campo e talvolta entra in casa. Se è fortunato, il ragno in casa trova degli insetti, se no fa un pessimo investimento immobiliare, non serve a niente, poveretto. A casa mia pessimo.
1: Vabbè, però si possono anche prendere e buttare
0: certamente,
1: fuori, no?
0: Certamente,
1: cioè, di solito
0: sono degli animali straordinari. Dai. E come tutti gli animali vanno rispettati, certamente.
1: Prego.
3: E a proposito di superstizione, io volevo chiedere, ma perché si dice che il ragno porta guadagno?
0: Allora, sai che... No, mi cogli di sorpresa perché ieri sera, quando preparavo questo pezzo, ho detto, sta a vedere che i ragazzi mi fanno questa domanda. Non la sapevo, perché Carolina ti stupirò, ma non sono onnisciente, qualcosa non lo so.
1: Ma veramente.
0: E allora ho telefonato al mio professore Stefano Maini, insomma, che è un mio grande formatore, e gli ho fatto questa domanda. E lui mi ha risposto, il ragno porta guadagno perché un tempo il ragno proteggeva le messi, i raccolti, perché è un predatore, e quindi proteggendo i cereali, insomma il raccolto, portava guadagno. Secondo me invece non è così, se l'ha inventata il mio prof.
1: Ma
0: non
1: lo sapeva neanche
0: credo
1: lui.
0: Che sia, insomma, è troppo complessa. Io ho un'altra spiegazione, arbitraria, è mia. Farima, ragno guadagna. No, basta.
1: Addirittura. Sia... No, no, ma ci hai tolto tutta la poesia.
0: Non credo che ci sia un grande significato.
1: Io comunque lo lascio là. O in caso lo accompagno.
0: Nel dubbio
1: lo lascio là, non si sa mai. Grazie Gian Umberto anche oggi per essere stato con noi. Ci vediamo alla prossima puntata. L'8 per 1000 della Chiesa Cattolica sostiene progetti in giro per l'Italia e per il mondo. Adesso ne andiamo a conoscere uno di economia civile che valorizza il territorio e anche la persona umana. Andiamo in Puglia, precisamente in Salento.
4: Siamo a Opera Seme Farm, nei terreni di quest'opera della Caritas diocesana.
5: Questo progetto inizia a metà del 2019 con la progettazione 8x1000 di Opera Seme. I dati che ci arrivavano dai centri di ascolto ci hanno mostrato una situazione assai allarmante dal punto di vista lavorativo e il progetto Opera Seme Farm era un progetto appunto in ambito lavoro.
4: I beneficiari di Opera Seme Farm sono prevalentemente giovani o persone che sono rimaste tagliate fuori dal mercato del lavoro e che attraverso il lavoro agricolo di qualità, etico, hanno trovato un'opportunità di crescita, di reinserimento, anche di esperienza di comunione e sono i beneficiari diretti. Gli indiretti sono i poveri che vengono accolti nelle nostre mense e che attraverso gli ortaggi coltivati qui trovano anche un'alimentazione sana, genuina e di prima scelta.
6: Cercando quella che era la mia strada e quello che poteva essere il mio percorso di vita, mi sono approcciata a degli eventi e a delle manifestazioni organizzate da Opera Seme.
7: È come se mi avesse cambiato un po' il tutto. È stata una rivoluzione, perché da immagini mi sono ritrovata un po' al centro della mia vita e lo posso vivere da protagonista.
6: Piano piano si sta diffondendo un messaggio nuovo sul territorio che è un messaggio sia di sostegno ai giovani e alle imprese allo scopo di restare sul territorio e quindi di lavorare qui e poter produrre qui in maniera etica, ma anche si cerca di diffondere col progetto Opera Seme anche un messaggio diverso di promozione della terra, rispetto della terra e lotta agli sprechi. Quindi è molto importante perché promuove il territorio e promuove il Salento.
5: Sappiamo oggi quanti problemi abbiamo in ambito ambientale e allora stiamo cercando di recuperare i terreni appunto mettendo a dimora questi ortaggi che poi andranno a beneficio di chi ha bisogno.
7: La cosa più importante che ho ottenuto con Opera Seme è innanzitutto un lavoro. Opera Seme si sta allargando sempre di più e quest'anno si realizza il mio sogno, quello di aprire un emporio nella nostra città, cioè nella nostra terra. E questa è una cosa per me importantissima, perché credo che con l'emporio e la modalità dell'emporio si possano raggiungere le persone in un'altra maniera, gli si può dare una dignità.
5: Non c'era modo migliore di sostenere chi ha bisogno e chi purtroppo oggi non ha possibilità di alimentarsi, di sostenerli sia nel momento in cui si recano presso le mense, sia nel momento in cui nella propria casa si mettono a tavola ma non hanno di che mangiare.
4: Grazie ai fondi dell'8x1000 noi siamo riusciti a realizzare tutto quello che vedete. Ecco perché è un contributo importante, una donazione importante, perché ci permette di leggere il territorio, studiare le esigenze del territorio e progettare per poter realizzare poi quello che pensiamo. Senza questo contributo il progetto sarebbe rimasto solo un'idea.
6: Firmare per 8x1000 la Chiesa Cattolica non è soltanto realizzare opere concrete e immediatamente visibili. Con la firma dell'8x1000 della Chiesa Cattolica si possono realizzare anche opere tipo il progetto Opera Seme, che è un progetto in crescita e che può dare tanto.
7: Credo che ogni uomo vuole fare del bene e il fare del bene con una firma credo che non costi nulla.
1: Compagnia del responsabile di Opera Seme, Don Giuseppe Venneri, benvenuto.
8: Grazie, buongiorno.
1: Buongiorno. Prima di tutto voglio sapere come nasce l'idea di Opera Seme.
9: Nasce in un momento di crisi importante per il nostro territorio del Salento, quando la pianta, diciamo, che rappresentava il nostro territorio, l'ulivo, è stato attaccato da un batterio, la Xylella fastidiosa, che ha completamente azzerato la vita di queste piante e quindi anche la presenza di questo albero nel nostro territorio. Questo ha causato una crisi non solo ecologica, evidentemente, ma anche lavorativa, perché gran parte delle attività produttive agricole della nostra zona erano incentrate sulla produzione dell'olio d'oliva, la coltivazione degli ulivi. Quindi questo ci ha interrogati come Chiesa. Insieme al nostro vescovo ci siamo chiesti come potevamo intervenire non sul problema ma dentro il problema, coinvolgendo i proprietari terrieri, i coltivatori diretti, i produttori di olio, e nasce così questa filiera proprio intorno all'olio d'oliva, dove abbiamo chiesto ai produttori di unirsi per realizzare un prodotto che raccontasse il nostro territorio, ma raccontasse la bellezza delle persone che lo vivono.
1: Beh, nelle immagini che abbiamo visto sicuramente traspare molto il vostro obiettivo, che è quello di mettere al centro ovviamente la valorizzazione del territorio e quindi la natura, tanto cara a noi di Terra Mater, ma anche le persone, quindi dare una possibilità di vedere anche qualcosa che credo che sia molto importante, no? Vedere qualcosa che tu in certo qual modo crei, nasce, cresce e poi ha un futuro oltre a te, no?
9: Sì, la terra, la coltivazione della terra da questo punto di vista è davvero molto pedagogica, no? Perché racconta di un impegno, di una visione soprattutto, racconta di speranza, che vuol dire vedere già quello che oggi non c'è ma che sicuramente accadrà domani. E vuol dire anche affidarsi a quanti verranno dopo di noi. Noi puntiamo molto sulla collaborazione dei giovani, anche nelle università. Piantare un ulivo oggi, che è quello che anche abbiamo fatto, vuol dire vedere i frutti di quell'albero tra 20 anni. Magari non ci saremo un po' più avanti con l'età, quindi non avremo la possibilità di andare ad accudire quella pianta. Ma educare attraverso la terra i giovani ad amare il proprio territorio vuol dire avere anche una visione proprio sì, di comunità estesa, no? un po' più espansa. E questo mette al centro non solo la comunità, ma la comunità non in senso, diciamo, astratto, ma la comunità in senso concreto, perché in tutte le sue sfaccettature, dai poveri, perché comunque siamo sempre la Caritas, quindi non possiamo non avere al centro i poveri, ma povero è anche chi non riesce a vivere il suo territorio, che è costretto ad andare via dal proprio territorio. E noi viviamo questo dramma nel Salento, tanti giovani che sono costretti ad andare via. Investire sulla terra, ma in senso anche intelligente, come amava dire Papa Francesco, vuol dire dare l'opportunità a chi desidera restare di impegnarsi per il proprio territorio facendo comunità. Noi abbiamo introdotto un principio che è quello dell'economia civile, se vogliamo, nel nostro territorio, che è un po' sconosciuto, e questo ci ha permesso di creare per esempio gruppi di acquisto solidali. Partire e parlare del consumo critico, del voto con portafoglio, del saper leggere un'etichetta per comprare prodotti che siano davvero rispettosi della salute e quindi anche del territorio, comprare quello che riusciamo a consumare. Quindi sì,

0: e cioè quello di coinvolgere il territorio in tutte le sue dinamiche e dimensioni. Ecco, questo chiaramente è possibile farlo perché c'è una comunità ecclesiale, una comunità credente, ma poi c'è un territorio che risponde anche a questo, che lo permette.
1: Grazie mille per essere stato con noi. Un saluto a tutti quelli che partecipano a questa iniziativa molto interessante. Grazie. Grazie, che va sostenuta soprattutto, lo ricordiamo. Piccola pausa e torniamo tra poco a Terra Mater.

0: la musica è conoscenza di qualcosa che non si può verbalizzare.
1: Io dico sempre come Spider-Man, con grande potere c'è grande responsabilità.
2: Perché l'anima conta.
3: Soul, questa sera alle 21.05.
4: Cute purificata?
5: Ho capelli idratati, non devo più scegliere. Elvive Hyaluronic Pure, potenziato con due attivi, acido salicilico per purificare la cute e acido ialuronico per idratare le lunghezze. Capelli puliti e idratati per 72 ore. Sentiti inarrestabile con Elvive Hyaluronic Pure. Da L'Oréal Paris, tu vali.
6: Naso chiuso? Decongestionarlo può farti sentire così. Rinadvance è uno spray di ultima generazione facile da attivare con un click. Con un getto finemente nebulizzato e beccuccio corto, decongestiona rapidamente e a lungo. Rinadvance.
7: Ehi, ti meriti una pausa e ti meriti di sceglierla come vuoi tu. Kinder Pingui è classico, al cocco e da oggi anche edizione limitata cheesecake caramello. Cuore al caramello, fresca crema al latte e cioccolato fondente. Kinder Pingui, una pausa meritata.
8: Incontinenza può voler dire cambiarsi spesso. Io uso Lines Specialist Lady e non rinuncio a fare quello che mi piace.
9: Lines Specialist Lady, grazie al suo cuore assorbente blocca fuoriuscite, cattura le perdite di urina. E solo tu sai di indossarlo.
8: Pronta?
9: Lines Specialist, protezione e discrezione.
10: Attiva il tuo benessere con Activia Fibre. Con le sue fibre naturali e il 100% dei probiotici per favorire l'equilibrio del tuo microbiota. Ogni giorno. Activia. Il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
11: L'età è la tua forza. Potenziala con Nivea Q10 Collagen Expert, trattamento intensivo e siero riparatore. Con Q10 e peptidi di collagene per rassodare viso, collo e décolleté. Le rughe profonde sono ridotte, la pelle è ridefinita e rigenerata. Nuova routine Nivea Q10 Collagen Expert. Nivea è per la pelle.
12: La Vergine Maria è apparsa nel 1858 a Bernadette Soubirous. Ancora oggi milioni di pellegrini da tutto il mondo vengono a Lourdes. Anzitutto ci sono le persone malate, diversamente abili, rese fragili dalla vita. Accogliere dignitosamente ogni pellegrino comporta spese di dimensioni significative. Senza donazioni il santuario non può fare nulla. Grazie per la vostra generosità, grazie per la vostra donazione.
13: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti. Anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con FreeStyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
14: Da Penny dall'8 al 21 ottobre sconti fino al 50%. Acqua frizzante Sant'Anna, confezione da 6 bottiglie da 1,5 litro a 1,77 euro. Würstel di suino, sapor di cascina, confezione da 3 pezzi, 83 centesimi.
15: Contro il dolore, Voltadexi. Triplo effetto rapido. Contro dolori muscolari e articolari, mal di testa, dolori da influenza. Con una tecnologia innovativa, concentra solo la parte attiva dell'ibuprofeno in una piccola compressa. Voltadexi, triplo effetto rapido.
16: Come esaltare un'irresistibile pizza margherita, un ricco e libidinoso hamburger e financo un delizioso boccone di sushi? Ma abbinandolo a un fresco e invitante estate per dindirindina.
17: Estate, te best.
18: Ci siamo per farti ascoltare la natura, per farti emozionare con la musica, per farti vivere al meglio anche i momenti più semplici, perché Audionova non ti dà solo un apparecchio acustico, è un percorso personalizzato per essere sempre al tuo fianco e farti tornare a sentire bene.
19: Galbanino, con il suo gusto unico, rende tutto più originale. Come quando

Fai un picnic, ma in salotto. Crei legami in modo speciale. O improvvisi una cena per due, quattro, per quanti ne vuoi. Perché con Galbanino l'originale, ogni piatto racconta chi siamo. Galbani vuol dire fiducia.

Bentornati a Terra Mater. Le piante fanno un sacco di cose che noi ignoriamo. Si muovono, si parlano e addirittura suonano. Edoardo Taori è un musicista che sfida la logica e pone davanti a noi l'incredibile. Prepariamoci per un concerto tra armonia e natura.

0: Edoardo Tori, benvenuto a Terra Mater, grazie. Grazie per questa esibizione. Chiaramente abbiamo un sacco di domande perché ti renderai conto che è qualcosa di molto particolare, ovviamente. Quindi volevamo spiegare innanzitutto come è stato allestito questo palco. Abbiamo girato delle immagini durante la pubblicità e quindi ve le facciamo vedere in questo backstage.
1: Adesso sul sensore mettiamo del gel conduttivo e lo colleghiamo alla foglia della pianta e questo servirà per rilevare il bioritmo della pianta e convertirlo poi in musica.
2: Questa è proprio la variazione elettrica della pianta, il suo bioritmo, il dato scientifico che è convertito in tempo reale in delle note musicali, suonate quindi dall'app.
1: Questa pianta si chiama Selaginella lepidophylla ed è abituata a vivere nei deserti più aridi del pianeta. Soltanto mettendo dell'acqua lei riattiva il suo metabolismo, si apre e torna verde. Quindi in questo momento, se apro il suo canale audio, non suonerà, ma con un po' d'acqua entro qualche secondo, qualche minuto, tornerà alla vita e comincerà a suonare. Qui ho il controllo diretto di tutta la mia orchestra di piante. Posso scegliere quale pianta può suonare insieme a quale altra. Per esempio, questa pianta può suonare un contrabbasso, l'altra pianta un violino, oppure un fagotto, oppure un clarinetto. Come un direttore d'orchestra, io scelgo quindi quale pianta può suonare insieme a quale altra. Ne alzo e ne abbasso i volumi. Questo è il cuore del progetto PlantsPlay. All'interno abbiamo studiato un sistema elettronico che rileva la variazione della pianta, il suo bioritmo e lo converte quindi in delle note musicali che vengono inviate tramite Bluetooth senza fili all'app di riferimento. Qui vediamo questo cactus proprio con dei sensori gel adesivi dove stiamo rilevando la sua variazione elettrica che è convertita in tempo reale e inviata quindi all'app che la suonerà dal vivo. Durante il concerto spesso nebulizzo dell'acqua sulle piante perché questo le aiuta ad attivarsi e quindi a generare più note, magari in dei momenti in cui ho bisogno che l'orchestra suoni in maniera più decisa. Lo faccio soprattutto sulle piante soliste che devono fare magari delle armonie più complesse.
0: Edoardo, allora, prima di tutto io voglio sapere come ti è venuta in mente questa idea PlantsPlay, che è il nome del progetto?
1: Il progetto nasce circa 12 anni fa ed è stato un percorso. Durante i miei studi di musicologia all'Università di Tor Vergata ho approfondito il concetto di musica generativa, quindi un tipo di musica che rileva dati scientifici da forme di vita o da fenomeni fisici e poi attraverso un processo chiamato sonificazione dei dati li trasforma in vera e propria musica. Successivamente mi sono trasferito in Puglia, in Salento, per imparare a coltivare la terra e stare a contatto quindi con le piante. In quel periodo, tra il 2013 e il 2016, inizio proprio a studiare botanica, a capire i principi che governano quindi le piante e unisco un po' le mie passioni. La mia, diciamo, forma accademica di studi, la passione anche per l'elettronica, per l'informatica, per la botanica e lì inizio a costruire i primi prototipi. Poi il progetto si fa più grande, comincio a avere dei follower sui social e chiedo se vogliono finanziare questo progetto. Quindi lancio questa campagna di crowdfunding internazionale. Il progetto viene finanziato e creo il primo team di ricerca e sviluppo con ingegneri elettronici, ingegneri informatici, botanici e realizziamo il dispositivo PlantsPlay che io oggi utilizzo per i miei concerti live.
0: Chiaramente, tanto per appunto, abbiamo già avuto delle informazioni su tecnicamente come funziona attraverso questo video, però quello che volevo far capire è che quello che abbiamo ascoltato, perché uno potrebbe pensare che è il suono esattamente che esce dalle piante, chiaramente viene, come hai detto tu, sono dei dati che poi vengono sonorizzati, quindi quei dati diventano poi delle note musicali, giusto?
1: Esatto. Esatto, infatti il dispositivo rileva questi dati scientifici, che noi chiamiamo bioritmo per semplificare, diciamo il dato scientifico esatto è la variazione di impedenza elettrica della pianta, e un algoritmo gli associa una nota di una certa durata, okay, e frequenza nel tempo, in tempo reale. Diciamo che questo bioritmo che varia nella pianta è, come dire, è molto diverso in base al momento in cui viene rilevato. Quindi
0: quel suono che fa quella pianta, che ha fatto quella pianta in questo studio, non è lo stesso se quella pianta viene messa in un altro contesto.
1: Esatto, le melodie e le armonie che generano le piante sono sempre diverse, infatti ogni concerto è unico proprio perché le condizioni ambientali intorno alle piante fanno variare questo bioritmo e quindi generano un concerto che è sempre differente. La mia ricerca mi ha portato a far suonare le piante delle timbriche orchestrali. Quindi la pianta è la compositrice e scrive uno spartito in tempo reale. Questo spartito deve essere suonato da un esecutore, che è l'app PlantsPlay. E io come direttore d'orchestra decido quale suono può suonare quello spartito. Quindi una pianta può suonare un contrabbasso, un violino o un violoncello, o anche una timbrica elettronica. E quindi crea una direzione in tempo reale per scegliere quale pianta è più attiva, quali fargli generare quindi l'armonia, quali la melodia, e così trasformare un linguaggio che è un celato, segreto delle piante, e invece attraverso la musica più comprensibile alla mente e all'orecchio umano.
0: Ci sono delle durante i tuoi concerti, durante i tuoi live, ci sono state delle reazioni che ti hanno colpito più di altre? O come reagisce il pubblico? Viene sapendo oppure viene magari all'oscuro di tutto? Come funziona?
1: Le reazioni sono molto diverse. C'è un tipo di pubblico che magari ha studiato fisica e ingegneria e quindi vuole nutrire la mente e capire esattamente quindi il processo tecnologico che porta al risultato musicale. C'è invece un altro tipo di pubblico che si affida alla magia di questa musica, che comunica già da sé il linguaggio delle piante e quindi si fa cullare e si gode dall'inizio alla fine questa musica senza fare troppe domande.
0: Noi abbiamo fatto così e penso che sia andata bene. Grazie mille.
1: Grazie a voi.
0: Grazie ad Edoardo Tauri che è stato con noi. E adesso è il momento del nostro cammino. Oggi percorreremo un itinerario di una città che non illude e non delude mai, così come dice il nostro ospite d'eccezione. Scopriamo chi è.
3: Tutto cominciato qua. Qui c'era il guado del Tevere, che permetteva con minore difficoltà o maggiore facilità di attraversare da una sponda all'altra, ma soprattutto qui c'erano i colli che proteggevano Roma, gli abitati altoarcaici. A pochi passi da qua c'è addirittura un insediamento, i resti di un insediamento del XIV secolo a.C. Roma ha iniziato a vivere nell'VIII secolo a.C., ma comunità erano ben prima. E questo luogo si chiama Via di Ponterotto, ci ricorda che il Tevere è stato la vita per Roma, e ha permesso che arrivassero tutti i traffici commerciali, il cibo, c'era la possibilità di difendersi, ma anche se era abbastanza lontani dal mare per non essere assaliti come le città costiere. Quindi la scelta di far nascere qui Roma, ovviamente il Campidoglio, ovviamente il momento fondativo, storico, sul Palatino, ci viene ricordato anche da edifici come questo, la Casa dei Crescenzi, che è fatta interamente di pezzi ricavati da antichi monumenti. Venivano smontati, demoliti, ricostruiti, e qua abbiamo uno sorprendente mosaico, un puzzle di pezzi antichi, e chi passa non capisce, ma è romana, è moderna, è medievale, sì, è del X-XI secolo. Lasciamo il traffico del Lungotevere e andiamo ad ascoltare il silenzio dalle banchine lungo il fiume e andiamo a scoprire l'isola Tiberina. Ponte Rotto è rimasto il poco che vedete, ma pensate che nel Settecento ci si facevano dei picnic all'aperto. Un po' chi conosca New York abbia scoperto la High Line, l'ex ferrovia trasformata in un giardino pensile. Beh, a Roma lo si faceva più di due secoli prima ed era un modo per scoprire la bellezza del fiume e di fare di necessità virtù. Il ponte era crollato e tuttavia ci si poteva incontrare e avere un momento di socialità. Ed ecco che suonano anche le campane all'Isola Tiberina, San Bartolomeo e la bellezza di questo incredibile, incredibile spazio nel cuore della città. In questo momento è mezzogiorno, avete sentito anche forse il botto del cannone del Gianicolo.
0: Diamo il benvenuto a Francesco Rutelli. Benvenuto. Grazie di essere qui. Mi permetterò di darti del tu.
3: Magari, fantastico.
0: Molto bene. Volevo sapere com'è nato il libro Roma Camminando, da quale idea che hai avuto?
3: Oggi noi abbiamo a che fare con un fenomeno che si chiama da parte di molti over tourism, cioè ci sono delle orde di turisti secondo alcuni. In realtà è un diritto conoscere ed esplorare il resto del mondo e figurarsi Roma città eterna. La cosa secondo me importante è come lo si fa,

0: cioè evitare di seguire le autostrade dei selfie e provare a farlo a piedi. Attenzione, a piedi o anche se sei una persona con un disabilità, accompagnato con il diritto di vedere, fruire bellezze uniche sulla faccia della terra.
1: Uno dei cammini di cui si parla, di cui parli appunto all'interno del libro, è quello della Via Tuscolana e del Parco degli Acquedotti, che sono un po', diciamo, è un filo rosso che lega dalla periferia fino ai grandi, insomma, le grandi storie di Hollywood. C'è comunque tutto un cammino anche simbolico, no?
0: Grazie di questa domanda, perché noi consideriamo sempre che Roma sia l'area centrale. E vorrei dire anche agli studenti che sono qui e a chi ci ascolta che l'area dentro le mura aureliane, che è immensa, immensa, è l'1% del territorio di Roma. L'1%, il 99% è fuori. E allora parlare di via Tuscolana, cioè di una che è una strada molto breve perché arrivava a Tuscolo, arrivava ai castelli romani e Frascati, è interessante perché è una strada che ha l'antico, agli acquedotti, che sono una cosa fenomenale della grandezza di Roma. Roma ha portato l'acqua in ogni angolo della terra e portava milioni di litri per la città quando la città aveva 1 milione di abitanti. È una cosa incredibile dal punto di vista tecnologico e della grandezza. La prima acquedotto l'ha fatto Appio Claudio il cieco, e Appio Claudio è colui che ha creato la via Appia. Ma accanto alla via Appia ha voluto un acquedotto che portasse l'acqua. Parentesi per dire che anche sulla Tuscolana c'è questo, ma sulla Tuscolana c'è Cinecittà, gli studi dove sono stati fatti da Fellini ai grandi del nostro cinema, i capolavori del cinema, dell'audiovisivo. Se tu attraversi una porta, non abbiamo tempo per parlare, questa porta si chiama Porta Furba. Il nome ha un etimo particolare, non ne parliamo qui. Però è per dire che via Tuscolana ha dei racconti immensi, immensi, e non è il cuore di Roma. Ecco perché a maggior ragione conviene esplorare questa città in ogni sua parte, che riserva sorprese inaspettate.
1: Adesso ti racconto io questo. Io ho abitato per tanti anni della mia adolescenza proprio di fronte al Parco degli Acquedotti, lì all'Appio Claudio, e andavo a scuola in centro e c'erano i miei compagni di classe che quando venivano a trovarmi, che in centro quindi abitavano appunto nelle zone molto più centrali, scoprivano questo parco meraviglioso e rimanevano a bocca aperta, perché giustamente molto spesso quando appunto, soprattutto se ci si abita in centro, è difficile che poi vengano così tanto in periferia. Certo. E invece quando venivano, vi facevo vedere dove abitavo io, che comunque è qualcosa di meraviglioso.
0: Tu in che anno sei nata?
1: 79.
0: Ecco, quindi forse te lo ricordi, ma il Parco degli Acquedotti l'ha riqualificato la mia amministrazione.
1: Lo so bene. Andiamo invece, adesso abbiamo parlato della periferia, ma andiamo all'itinerario dei Fori Imperiali, che è un'altra meraviglia a cielo aperto.
0: Beh, i Fori Imperiali, se tu pensi, allora, spesso si fa confusione foro romano, fori imperiali, perché i fori imperiali sono quelli che sono dedicati a figure. C'è quello di Cesare, c'è quello di Augusto, c'è quello di Traiano, e ognuno ha le sue caratteristiche, e Cesare rivendica la sua ascendenza con Venere, c'è il tempio di Venere genitrice, perché Cesare si autoaccredita di essere discendente di Venere. E Augusto davanti dedica, siccome era uomo di pace ma era anche combattente, dedica il tempio lì a Marte ultore, vendicatore. Poi Traiano, i mercati di Traiano, che furono fatti per dare un'idea dell'internazionalità di Roma, da un architetto siriano. L'autore dei mercati di Traiano che voi vedete era Apollodoro di Damasco. Questo era l'impero di Roma, eh. I talenti venivano qui ed erano parte di questa incredibile storia già nell'antichità. La cosa sorprendente è che tu puoi percorrere, mettere i piedi sui basoli, sulle pietre, che sono le stesse dove camminavano i romani dentro il foro, sulla via sacra, la sacra via. E attenzione, questo avviene anche sull'Appia, perché quando vi capiterà di fare una passeggiata sull'Appia Antica, non vi dimenticate che storicamente lì ha camminato San Paolo quando è venuto esule e certo non felice a Roma. Quindi questa è l'immensità di Roma. Tu cammini, tocchi queste pietre, sulla Via Sacra, al Foro Romano, sull'Argiletum o altri luoghi meravigliosi, sono quelli su cui hanno camminato per 2000 anni umani venuti da ogni parte del mondo.
1: Incredibile. C'è anche il cammino degli ultimi chilometri della Via Francigena, che è molto interessante. Ci racconti di più?
0: Eh sì, sono gli ultimi chilometri, sono i primi allo stesso tempo, perché Francigena significa che va verso la Francia, e voglio ricordare che questa è la stessa radice di Francesco, perché in realtà San Francesco non nasce Francesco, gli cambia nome il padre in omaggio alla madre che era francese, e non esisteva questa parola, una parola che nasce ad Assisi in questa famiglia di un commerciante che Pietro di Bernardone, che poi dà vita a una figura che ha cambiato la storia del mondo. E la Francigena era destinata ad andare verso la Francia, verso i luoghi santi, e poi si incrociava col cammino di Compostela, col cammino di Santiago, ed è stata per secoli il luogo in cui ci si avvicinava a Roma. Ovviamente anche le delegazioni ufficiali che andavano dal Papa, oppure è divertente pensare che c'erano dei piccoli locali, ancora sono visibili dalle parti di Via Trionfale, dove i delegati, gli ospiti illustri che arrivavano alla Via Francigena si dovevano cambiare, perché arrivavano un pochino sudati, impolverati da questi viaggi in mezzo alla campagna, però per andare dal Papa, che era il potere dell'epoca ed era una visita ufficiale religiosa a seconda, avevano un luogo nel quale si cambiavano, salivano su dei cavalli molto più elegantemente acconciati, e quindi la Francigena, in entrata e in uscita, aveva anche le esigenze di tipo cerimoniale, ma il grosso era un cammino meraviglioso, andiamo a scoprire la Roma cristiana e andiamo a piedi, passo dopo passo, possibilmente insieme ad altri, verso la Roma cristiana.
1: Ci fermiamo per una brevissima pausa, però ripartirei proprio da qui, dal tuo libro La città dei segreti, perché poi vedremo anche che ci svelerai qualche segreto in particolare. Ma non diciamo molto di più, torniamo tra poco a Terra Mater.

0: due fratelli. Una fuga per la libertà.
1: Non sapevo che fossi ebreo. E allora che cosa cambia? Beh, cambia tutto.
0: In una Francia occupata dovranno imparare a sopravvivere.
1: Smettila!
2: So che sei ebreo!
1: No, non sono ebreo!
0: Una storia di coraggio e speranza.
3: Ce la faranno.
4: Polizia! Fermi tutti! Tu, resta qua!
0: Un sacchetto di biglie.
5: Se continui a tenere la vita stretta in pugno, così te la caverai.
0: Questa sera, in prima serata.
6: Happy ha solo 6 anni, ma la sofferenza che ha vissuto basterebbe già per una vita intera. Per la maggior parte della sua breve vita ha avuto il tracoma, che se non curato rapidamente fa rigirare le ciglia all'interno dell'occhio. Così, ogni volta che batte le palpebre, le ciglia le cancellano la vista a poco. Ogni giorno passa ore con gli occhi chiusi per alleviare la sofferenza. Più tempo passa senza che venga curata, più grande è il rischio che perda del tutto la vista. Happy è solo una dei tanti bambini a cui puoi salvare la vista, aiutandoci a eliminare il tracoma per sempre. Per favore, chiama l'800 26 26 66 o visita il sito e dona 5 euro al mese a Sight Savers adesso. Tu puoi aiutare i dottori e i volontari delle comunità a prevenire il tracoma prima che inizi a danneggiare la vista di questi bambini. E tu puoi aiutare Sight Savers a eliminare il tracoma definitivamente. Per favore, chiama l'800 26 26 66 o visita il sito e dona adesso. Aiutaci a far sì che i bambini come Happy non perdano la vista per sempre.
7: Ma il colesterolo?
8: Dai, la parmigiana è verdura.
7: Con il colesterolo non si scherza.
9: Prova Danacol.
10: Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
9: Basta scuse, prova Danacol.
10: Danacol e i gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
11: Corri da Penny. Fino al 21 ottobre ricevi l'esclusivo contenitore porta pranzo con la sua borsa termica scelti da me, Benedetta Rossi, con una spesa di almeno 40 euro e un contributo di soli 5 euro. Solo con Penny Card.
12: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso. Con Freestyle Libre 2 Plus richiedi un sensore gratuito.
13: Come esaltare un'irresistibile pizza margherita, un ricco e libidinoso hamburger e financo un delizioso boccone di sushi? Ma abbinandolo a un fresco e invitante estate per dindirindina.
14: Estate. Te best.
15: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
16: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui. Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso. Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
15: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
16: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
15: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.

0: Siamo in compagnia di Francesco Rutelli che ci sta raccontando diversi itinerari che riguardano Roma. Ci siamo lasciati prima della pubblicità con questa immagine, appunto, che è il tuo libro La città dei segreti. E quindi vorrei vedere, proprio prendendo spunto da qui, delle immagini e soprattutto il video che racconta anche di un segreto in particolare. Vediamo.
1: Siamo nel cuore di Trastevere. Questa chiesa si chiamava San Biagio, poi è arrivato San Francesco. Oggi è San Francesco a Ripa, ma noi andiamo a scoprire un segreto che questa chiesa contiene.
2: Tutti oggi parlano di San Francesco per gli 800 anni del cantico di Frate Sole e l'anno prossimo del cantico della sua vita, la sua morte.
3: Superata nella navata sinistra la cappella che ospita il meraviglioso monumento, l'ultimo fatto da Bernini e la beata Ludovica Albertoni, una santa donna che ha fatto del bene ai più poveri, come oggi ancora in questa chiesa si continua a fare verso le persone in difficoltà. Andiamo verso la sacrestia e oltre.
2: Qui era la cella dove dormiva Francesco, mentre aspettava di essere ricevuto dal Papa ed era accolto da una figura straordinaria romana, Jacopa dei Sette Soli. Lui la chiamava Frate Jacopa e la donna gli ha portato i mostaccioli poco prima che morisse ad Assisi. Ma qua c'è la presenza romana di Francesco e qua c'è addirittura il cuscino dove lui poggiava la testa per dormire, forse anche per dolori che aveva, e dormiva su questa pietra che si trova ancora oggi dentro questo locale, che era un locale piccolissimo. Pensate che l'altezza del soffitto era questa. Qua c'è anche una macchina che si apre per far vedere le reliquie dei santi francescani, tra cui Santa Chiara. Ed è un luogo tanto segreto quanto aperto al mondo.
0: Hai parlato di Jacopa dei Sette Soli, che era appunto la benefattrice di San Francesco. C'è anche il cammino dei benefattori raccontato nel libro.
1: Sì, io ogni tanto mi diverto a portare amici e persone interessate per itinerari appunto non banali. Torno su quello che dicevo prima. Mi raccomando, lo dico ai ragazzi che sono qui e a chi ci ascolta, non andiamo solo sulle strade obbligate dai selfie che ci debbono che dobbiamo mandare, ricevere nei luoghi già prefissati. Costruiamo delle cose nuove. E la cosa straordinaria di Jacopa dei Sette Soli, che era una nobildonna romana, che lei si è dedicata a beneficenza, bontà, ed è sepolta in Assisi davanti a San Francesco. E lei portò un po' miracolosamente a Francesco, che lui le scrisse che stava morendo, che le avrebbe fatto piacere ricevere i dolci che lei faceva, i mostaccioli. E lei arriva poche ore prima che lui muoia e gliene fa omaggio. Lui ha questo ultimo, virgolette, piacere terreno da questa donna che continua la sua eredità e continua come Ludovica Albertoni, come Santa Francesca Romana. Delle donne, cosa che non si ricorda molto spesso, delle donne che si occupavano degli ultimi quando era difficile già per una donna vivere nei tempi, in quei tempi lì, alla pari con noi maschi, tra virgolette, e loro andavano molto oltre. Quindi queste figure femminili, mi è capitato di fare una passeggiata che è finita a San Francesco a Ripa attraverso gli itinerari di chi faceva del bene, addirittura cominciando dalla Roma antica, un luogo si chiama Porticus Minucia, che sta a Largo Argentina, ai templi di Largo Argentina, dove una famiglia che era benestante regalava olio e grano ai poveri. All'epoca non erano tempi molto facili per chi se la passava male in una città di 1 milione di abitanti come era Roma. Voi considerate che Roma è tornata a 1 milione di abitanti alla metà del Novecento, ha avuto 1 milione di abitanti nel secondo secolo, poi è scesa drammaticamente, 15.000, 20.000, 50.000, durante il Rinascimento Roma aveva 100, 150.000 abitanti. Quindi ma mai dimenticare che questi alti e bassi di Roma schiudono dentro di sé delle sorprese straordinarie di vite che hanno una capacità di parlare agli altri e di lasciare una traccia che ancora oggi, dopo secoli, ha grande valore.
0: Per chiudere, Francesco, ma è vero che il giorno delle vostre nozze, voi, dopo che vi siete sposati, avete fatto una sorta di cammino? Così?
1: Sì, sì, noi ci siamo... Noi ci siamo sposati due volte con Barbara. La prima civilmente, però sempre in Campidoglio, entrambe. E la seconda nella piccola cappellina. Entrambi i matrimoni sono stati molto affollati, eravamo quattro, sei, cioè testimoni, non ci piaceva fare una cosa troppo... Ed effettivamente abbiamo fatto un importante viaggio di nozze. Siamo partiti a piedi dal Campidoglio, ho portato mia moglie sul Celio.
0: Mi auguro che non sia stato l'unico, però.
1: No, di viaggio abbiamo fatti tanti, però quel viaggio di nozze è stato speciale perché il Celio è meraviglioso, lo consiglio a chi ci ascolta, appunto tra gli altri itinerari. Io spesso parlo della Basilica di San Clemente, che è alle falde, diciamo così, che è il simbolo delle stratificazioni di Roma. La Basilica di San Clemente ha sotto un fiume che nasce, sopra le case romane, sopra ancora una basilica paleocristiana, dove c'è un affresco con la prima parolaccia in lingua italiana. Andate a visitarlo, poi mi direte. Se voi andate oltre la bellezza del Celio, le meraviglie del Celio, Santi Quattro Coronati, che è un posto fenomenale, e così via, potrei continuare molto a lungo, però lì ci ho portato mia moglie. Pensate, ai Santi Quattro Coronati uno deve bussare alle suore di clausura e loro ti aprono una ruota di legno, ti danno la chiave che apre una cappellina dove ci sono affreschi antichissimi con la storia di Costantino.
0: Grazie, grazie a Francesco Rutelli per essere stato con noi. Chiudiamo qui questa puntata di Terra Mater. Grazie, grazie ragazzi e ragazze, e noi ci vediamo alla prossima puntata.

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, siamo alla Grotta delle Apparizioni del Santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che siete collegati con noi attraverso TV 2000 e TV Lourdes. Carissimi, preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone, che dovrà sottoporsi a un delicato intervento a un nodulo al polmone. Preghiamo la Madonna per lui, per una pronta guarigione, perché torni presto al suo ministero petrino. In questo mese di ottobre, dedicato al rosario, riscopriamo con fiducia questa preghiera semplice e profonda che ci conduce a contemplare Cristo con gli occhi di Maria. Accogliamo anche l'invito del Santo Padre a pregare per la pace nel mondo. Affidiamo alla Vergine del Rosario i popoli segnati dalla guerra e dalla sofferenza. Preghiamo per le vittime dei conflitti e per quanti operano per la riconciliazione. Maria, la Vergine Immacolata, ci aiuti a essere ogni giorno artigiani di pace nelle nostre famiglie e nelle nostre comunità. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone, per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Proghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati, anche via mail o via telefono. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni.

0: Primo mistero glorioso, la risurrezione di Gesù. Chi vede il corpo di Bernadette intatto 30 anni dopo la sua morte disse: si direbbe che dorme, il segno della sua corruzione è un piccolo riflesso della vittoria definitiva di Cristo risorto sulla morte. Dice Papa Leone: Cristo è risorto dalla morte e con Lui anche noi risorgiamo a vita nuova. La morte è stata vinta per sempre, la morte non ha più potere su di noi.
1: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
0: peccatori,
1: adesso è l'ora della
0: nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Secondo mistero glorioso, l'ascensione di Gesù al cielo. Bernadette non ha viaggiato, non ha percorso grandi strade. Il suo unico vero cammino è stato quello interiore, verso il cielo, dove Gesù ci ha preceduto per attirarci a sé. Papa Leone dice a Gesù: noi siamo uniti come membra al capo in un unico corpo, e il suo ascendere al cielo attira anche noi, con lui, verso la piena comunione con il Padre. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne.

0: donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della
0: nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
0: e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora
0: della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Terzo mistero glorioso. La discesa dello Spirito Santo. Bernadette si presenta vuota di sé, senza nulla da vantare. Proprio questo vuoto, umile, diventa lo spazio che lo Spirito Santo riempie per fare di una povera analfabeta una maestra di vita evangelica. Dice Papa Leone, nella sua Pasqua Cristo fa pace tra Dio e l'umanità, e lo Spirito Santo la infonde nei cuori e la diffonde nel mondo.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Quarto mistero glorioso, l'Assunzione di Maria al cielo. Questa promessa trova il suo pieno compimento in Maria stessa, assunta in cielo in corpo e anima. La madre che qui, alla grotta di Massambiel, prometteva la felicità futura, ne è oggi per prima la vivente testimonianza. Dice Papa Leone, Maria, che Cristo risorto ha portato con sé nella gloria in corpo e anima, risplende come icona di speranza per i suoi figli pellegrini nella storia. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore

0: te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Quinto mistero glorioso, l'incoronazione di Maria, regina del cielo e della terra. Bernadette, la piccola scopa messa dietro la porta, ha sempre saputo a chi appartenere. Nel cielo, la umile pastorella di Lourdes contempla per sempre il volto di colei che, ultima invocata sulla terra, è la prima regina del cielo. Papa Leone dice: «Ci aiuti, Maria, regina del cielo, che in ogni momento illumina e guida il nostro cammino».
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Preghiamo per il Santo Padre.

0: Padre Papa Leone per le sue intenzioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve.

preghiera a Santa Bernadetta. O Bernadetta, tu che sei stata scelta perché povera e piccola agli occhi del mondo, insegnaci che la santità non è un privilegio dei sapienti, ma un dono per chi si affida a Dio con cuore umile. Tu, che hai obbedito con fiducia, pur senza comprendere, che hai scavato qui, nella terra, trovando una sorgente di vita, aiutaci ad accogliere la volontà del Padre, anche quando il cammino si fa oscuro e faticoso. Tu che nel silenzio di Nevers hai scelto di nasconderti, felice di scomparire perché solo Maria fosse guardata, insegnaci a non cercare il plauso degli uomini, ma a custodire la pace di chi si sa amato da Dio. Tu, che nel crogiolo della malattia e della prova hai offerto la tua vita per la salvezza dei fratelli, sostienici nel tempo del dolore e nel buio interiore e donaci la semplicità di chi prega il rosario con amore. Accompagnaci dinanzi alla grotta, questa grotta dell'incontro, dove ogni povertà si apre alla speranza, perché possiamo ripetere con la tua stessa umile confidenza: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi poveri peccatori, ora e nell'ora della nostra morte. Amen. Nostra Signora di Lourdes, Maria Regina della Pace, San Giuseppe, Santa Bernadetta, e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen.

0: Annuncio a sorpresa del Papa, sarò operato nei prossimi giorni per un nodulo al polmone. Impegni e viaggi confermati, la vicinanza della Chiesa italiana e delle istituzioni. Medio Oriente in fiamme, Riyadh sotto attacco Houthi, vittime e feriti. L'ONU parla di grave escalation, l'ambasciata USA alza il livello di allerta per i connazionali in Arabia Saudita. La guerra in Ucraina, il presidente USA Trump annuncia una tregua energetica tra Mosca e Kiev. La replica di Zelensky, non sapevo, diteci quando inizia. La Calabria conta i danni del maltempo dopo i nubi fragi. A Melito Porto Salvo, nel Regino, cittadini al lavoro per ripulire le strade da acqua e fango. Morti bianche, oltre 700 le vittime sul lavoro da gennaio. Mattarella richiama la carta costituzionale. L'ANMIL chiede che l'omicidio sul lavoro sia un reato autonomo. Buonasera dal TG 2000. Le 18:29 in apertura alla salute del Papa. 7 giorni di ricovero. Da martedì impegni confermati. L'affetto dei fedeli in Piazza San Pietro. Rita Salerno.
1: Di recente, durante alcuni controlli, i medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone. È stato individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato. I medici ritengono opportuno intervenire e allora, seguendo i loro consigli, ho deciso di operarmi per toglierlo.
2: E al termine dell'Angelus, che Papa Leone XIV annuncia ai fedeli e al mondo l'intervento per togliere un nodulo al polmone. Ai presenti, con voce calma e serena, il pontefice spiega la situazione e subito dopo aggiunge:
1: l'intervento è già programmato nei prossimi giorni. Vi ringrazio per la vostra vicinanza spirituale. E mi affido alla vostra preghiera.
2: Stando alla sala stampa vaticana, l'intervento è previsto per i primi giorni della prossima settimana e il ricovero post-operatorio richiederà una settimana. Dopo la preghiera mariana dell'Angelus, Leone XIV invoca nuovamente una soluzione pacifica del conflitto tra Russia e Ucraina che si ripercuote sulla situazione alimentare delle nazioni più povere.
1: Rivolgo un accorato appello alle parti in conflitto affinché consentano il trasporto sicuro dei cereali nel Mar Nero. Il pane quotidiano di milioni di persone non può essere ostaggio della guerra.
2: Infine ricorda la giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro, invitando a mettere in atto ogni sforzo per la prevenzione. E poi il ringraziamento ai fedeli peruviani per le preghiere per il viaggio che lo porterà a novembre in America Latina.
3: Oggi abbiamo ascoltato una notizia dal Papa che c'è un nodulo e deve operarsi pronto. Papa, lo único que le deseamos nosotros del Perú, hoy la procesión del Señor de los Milagros, que Dios le haga un milagro porque usted es muy bueno.
4: Lo volvemos tanto bene porque anche lui se siente peruviano y anche noi lo sentiamo vicino a noi.
5: Es una noticia preocupante porque no sabemos cuál es el diagnóstico real.
6: Andiamo a seguire, a ricordarlo nelle nostre preghiere, no? E perché lui ha bisogno buona salute, no? Per tutti noi e per tutto il mondo.
7: È una notizia che ha scosso un po' tutti perché, diciamo, uno è impreparato ancora da un annetto che è stato eletto come nuovo Papa. Facciamo i più, diciamo, più grandi auguri.
0: E al Papa i vescovi italiani hanno assicurato le loro preghiere. Le siamo vicini, le parole del presidente Mattarella per il pontefice, parole condivise anche dalla premier Meloni. Franco Rossi.
8: Accogliamo l'invito del Santo Padre alla vicinanza spirituale, dichiara il Cardinal Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della CEI. Con tutte le chiese che sono in Italia, afferma, ci stringiamo al Santo Padre in queste ore delicate. Gli siamo vicini, affidandolo al Signore e alla Vergine Maria, Salus Popoli Romani. Ringraziamo Papa Leone.

0: per la semplicità e la fiducia con cui ci ha reso partecipi di questa prova. Siamo una famiglia, Santo Padre, non è solo. L'accompagniamo con la nostra preghiera e il nostro affetto, perché l'intervento vada bene e perché il Signore le doni serenità e forza. Le giunga l'affettuoso pensiero degli italiani tutti, di cui mi faccio interprete, unendovi il mio personale, scrive invece il Presidente Mattarella. Il popolo italiano le è vicino e le esprime i suoi sentimenti di affetto. Potrà contare, oltre che sulle preghiere dei fedeli cattolici, sul partecipe pensiero di innumerevoli persone, in Italia come da ogni parte del mondo, siano essi credenti o non credenti. Esprime vicinanza personale del governo anche la Premier Meloni, che sottolinea la serenità e la tranquillità con cui ne ha parlato, ci rincuorano. Tra i tanti e diversi messaggi di auguri dall'Italia e dall'estero, anche quello del presidente di Israele, Herzog, dalla città santa di Gerusalemme.
1: In Medio Oriente, missile Houthi sull'aeroporto di Riyadh, 12 morti, oltre 300 i feriti, l'Arabia Saudita è pronta a rispondere, le Nazioni Unite parlano di grave escalation. Antonio Soviera.
2: Dopo l'attacco di ieri all'aeroporto internazionale King Khalid di Riyadh con 12 morti, tra cui 8 cittadini stranieri e oltre 300 feriti, è guerra aperta tra Arabia Saudita e Houthi. I caccia sauditi hanno effettuato massicci raid sulle roccaforti dei ribelli sciiti, finanziati e armati dall'Iran, nel nord dello Yemen e sulla capitale Sana'a, bombardato anche l'aeroporto. Le forze governative sono impegnate in una strenua battaglia per riprendere il controllo delle la città portuale di Mocha sul Mar Rosso per liberare lo stretto di Bab el-Mandeb, porta d'accesso al canale di Suez e al Mediterraneo. Nel pomeriggio udite esplosioni nel centro di Riyadh e poco fa un nuovo attacco ha colpito l'aeroporto cittadino. Nelle ore precedenti gli Houthi avevano rinnovato le minacce alle compagnie di volo. Evitate lo spazio aereo e gli aeroporti della monarchia saudita, sono obiettivi legittimi tranne quelli di La Mecca e Medina. La forte escalation nella penisola arabica ha provocato dure reazioni internazionali. Donald Trump ha definito gli attacchi inaccettabili e ha dichiarato che gli Stati Uniti valutano di unirsi ai raid militari sauditi contro le postazioni dei ribelli nello Yemen. L'ONU ha espresso profonda preoccupazione per il rischio di un conflitto in vasta scala nella regione medio orientale, che oggi registra anche l'attacco con un proiettile non identificato a una petroliera nello stretto di Hormuz. L'impatto ha danneggiato l'imbarcazione, ma tutto l'equipaggio è stato messo al sicuro.
1: In Russia ha colpito di nuovo il data center di Yandex, la Google russa. Zelensky intanto risponde a Trump, saranno i cittadini ucraini a decidere il loro leader. Maurizio Dischino.
3: Le bombe e i morti in Ucraina prima della tregua energetica con la Russia mediata dagli Stati Uniti. 3 i morti e 29 i feriti nei raid russi di oggi nelle regioni di Kiev, Dnipropetrovsk, Donetsk, Kharkiv, Kherson e Sumy. È stato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a riportare il numero delle vittime di oggi, riferendo anche che si sono concluse le operazioni di ricerca e soccorso a Zaporizhzhia, dove ieri la Russia ha bombardato uccidendo 23 persone, tra cui 4 bambini. Lo stesso Zelensky è rimasto sorpreso dall'annuncio di oggi del presidente americano Donald Trump. Con effetto immediato in vigore una tregua energetica nella guerra tra Russia e Ucraina. Entrambe le parti hanno concordato, non violatela. Il presidente ucraino ha reagito sostenendo che l'annuncio del cessate il fuoco è stata una novità per lui. Se il presidente Trump l'ha negoziata con Putin, per favore diteci quando inizierà il cessate il fuoco. Noi siamo pronti e l'accetteremo. Dopo che il presidente Trump lo aveva esortato a interrompere gli attacchi contro le raffinerie russe, Zelensky si era dichiarato favorevole alla tregua energetica a condizione che lo sia anche la Russia. Trump ha affermato che l'Ucraina dovrebbe tenere elezioni. In un'intervista all'emittente ABC, Zelensky ha affermato che spetta al popolo scegliere il proprio leader ed ha ribadito la disponibilità ad organizzare le elezioni in Ucraina se la Russia accetta una tregua di 60 giorni.
1: Drammatico naufragio nella notte tra l'8 e il 9 ottobre al largo di Gibuti nel Corno d'Africa. Almeno 109 migranti, tra cui 15 bambini, hanno perso la vita e oltre 116 risultano dispersi. Lo ha reso noto l'ONU. Secondo i sopravvissuti, l'imbarcazione trasportava 350 persone da Gibuti allo Yemen. Si è capovolta a nord della città di Obok, nel Golfo di Aden. Rientriamo in Italia. Da gennaio oltre 700 i morti sul lavoro. Per il presidente Mattarella serve prevenzione, la Costituzione tutela la sicurezza. Antonella Mazza-Teruel.
4: A più di mezzo secolo dal disastro del Vajont è tornata a Longarone l'associazione fra lavoratori mutilati e invalidi del lavoro. Ai piedi delle Dolomiti bellunesi, il 9 ottobre del 63, interi paesi furono investiti dalla gigantesca onda provocata dalla frana del Monte Toc, crollata nel lago artificiale della diga. Non fu una calamità naturale quella in cui perirono intere famiglie, ma anche operai e dipendenti della Sade. I vertici della società, dell'Enel e funzionari statali finirono a processo, ma con pene irrisorie per quello che fu un eccidio appurato causato dalla logica cinica del profitto, ripete l'ANMIL, che oggi chiede di riconoscere il reato autonomo di omicidio sul lavoro e di istituire un'apposita procura nazionale, perché da gennaio ad agosto sono state oltre 400.000 le denunce di infortuni. Rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente c'è stato un aumento di oltre il 5% e una crescita di quasi il 3% delle denunce con esito mortale. Nel 2026 sono stati 701 i lavoratori che hanno perso la vita. E nell'odierna giornata per le morti bianche, il capo dello Stato sottolinea che la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro trova il suo fondamento nei principi della Costituzione, dai quali discende il dovere di intervenire sui rischi attraverso, così ha scritto Sergio Mattarella in un messaggio all'ANMIL, una prevenzione efficace, una formazione adeguata e misure di protezione capaci di ottimizzare i cambiamenti tecnologici e organizzativi del lavoro.
1: In Toscana, a Signa, in provincia di Firenze, un'auto ha travolto un gruppo di ciclisti. Da quanto si è appreso, ci sono 8 feriti, di cui almeno uno portato in codice rosso in ospedale. La maggior parte in codice giallo. Nessuno sarebbe in pericolo di vita. Andiamo al maltempo sull'Italia del Sud. Dopo allagamenti, torrenti esondati e frane per i nubifragi tra Calabria, Sicilia, Puglia e Campania, è tempo di conta dei danni. Antonella Mitola.
5: Le regioni del sud alle prese con la conta dei danni provocati dalla forte ondata di maltempo che nelle scorse ore ha causato frane, allagamenti ed esondazioni. In Calabria, Melito, Porto Salvo, nel Reggino, residenti al lavoro già dalla domenica mattina per ripulire le strade dall'acqua e dal fango. Sul lungomare tante le auto distrutte.
6: Un temporale fortissimo. Ieri mattina ci siamo trovati questo scenario con le macchine una sopra l'altra. E pazienza, spero che non capitano più questi eventi.
5: Tragedia sfiorata nell'entroterra di Reggio Calabria. Questa mattina un'auto in transito nel comune di San Lorenzo è stata inghiottita da una frana. Nessuna grave conseguenza per il conducente.
7: La persona colpita dall'incidente sta assolutamente bene, è in ospedale, ma assolutamente non ha subito nessun tipo di danno se non qualche colpo lieve. Quindi insomma siamo tranquilli rispetto a questo.
5: In Sicilia si contano i danni a Lipari dopo il violento nubifragio di ieri, con decine di abitazioni allagate, auto bloccate nel fango e torrenti esondati. Il sindaco Gullo ha chiesto al presidente della regione siciliana Schifani di valutare lo stato di crisi. Stessa situazione nel Trapanese dopo la tromba d'aria che si è abbattuta su Marsala. In Campania la circolazione ferroviaria convenzionale è sospesa fra Nocera Inferiore e Salerno per una frana nella zona di Vietri sul mare. L'ondata di maltempo dovrebbe essersi esaurita, previste per i prossimi giorni sole e temperature in rialzo.
1: Vietato insultare l'intelligenza artificiale, l'azienda Anthropic ha annunciato di aver aggiornato la propria politica di uso. Introdotto un blocco se gli utenti hanno comportamenti abusivi o crudeli, prolungati e non necessari nei confronti dei suoi modelli di intelligenza artificiale. Aperto il dibattito sulla coscienza delle macchine. E proprio per combattere la dipendenza da internet e le tecnologie digitali nasce al Bambino Gesù un nuovo ambulatorio per bambini ed adolescenti. Ce ne parla Alessandra Camarca.
8: Quando l'uso dei dispositivi digitali da parte di bambini e ragazzi diventa difficile da controllare e comincia a compromettere il sonno, la scuola, le relazioni o le altre attività della vita quotidiana, è opportuno preoccuparsi e chiedere una valutazione specialistica. Per queste situazioni il Bambino Gesù ha scelto di creare uno spazio dedicato al nuovo ambulatorio di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza dell'ospedale pediatrico Bambin Gesù, dedicato all'uso problematico di internet e delle tecnologie digitali.
9: Il fenomeno dei ragazzi che chiedono aiuto a ChatGPT, a intelligenza artificiale generativa, ad esempio chiedendo consigli su quale decisioni prendere, anche decisioni particolarmente complicate, o addirittura, se hanno un malessere psicologico, quasi fosse una moderna psicoterapeuta. Questo è molto pericoloso perché per i meccanismi, per come è costruita l'intelligenza artificiale, non è qualcosa che stabilisce una relazione adatta alle proprie risposte all'interlocutore, ma tende a dare sempre ragione.
8: Il rapporto con il digitale comincia sempre più presto. Un bambino su 3, tra i 6 e i 10 anni, usa lo smartphone tutti i giorni. Tra i campanelli di allarme ci sono la ricerca continua di dispositivo, le forti reazioni di irritabilità o agitazione quando il dispositivo non è disponibile. Il nuovo ambulatorio del Bambin Gesù è già operativo e ha cadenza settimanale.
1: La Formula 1, Verstappen vola a Singapore, Leclerc è secondo, Antonelli con il terzo posto mette una seria ipoteca sul titolo mondiale. Kimi si porta infatti a più 102 punti sul secondo in classifica, Russell. E veniamo alla Winners Cup 2026. In campo a Milano con il CSI oltre 200 adolescenti e giovani in cura oncologica da tutta Italia ed Europa. Pierluigi Vito.
10: Scendono in campo col sorriso sul volto i ragazzi e le ragazze della Winners Cup. A Milano va in scena la settima edizione. Promossa su tutti dall'Inter e dal Centro Sportivo Italiano, è una festa prima che una competizione riservata ad adolescenti tra i 15 e i 21 anni che stanno affrontando o hanno appena superato un percorso di cura oncologico.
11: Per noi medici che ci occupiamo tutti i giorni della cura di questi pazienti è un'emozione enorme vederli qua, 250 ragazzi da tutta Europa che si trovano a divertirsi, a giocare a pallone, ma anche a riconoscersi da una cicatrice, da uno sguardo diverso in fondo agli occhi e che si mettono in gioco letteralmente raccontando cosa vuol dire ammalarsi di tumore in adolescenza.
10: E lo fanno mettendo in gioco tutta la loro voglia di vivere, come Edoardo ed Eleonora.
12: Io sono orgoglioso di quello che ho passato, anzi essere qua per me è bellissimo perché comunque sono con dei ragazzi che hanno avuto la mia stessa esperienza e che comunque, come potete vedere, giocano, sono felici, sono perfettamente in forma.
13: Ormai è il mio quarto anno qui alla Winners Cup ed è sempre un'esperienza straordinaria perché oltre al calcio, che è uno sport che ci lega tutti, sia chi gioca che è in campo, sia chi ci fa il tifo e ci supporta, riusciamo anche a confrontarci, a darci speranza.
10: Se è certo che ha vinto la gioia di stare insieme, è pur vero che il trofeo qualcuno lo porta a casa. Quest'anno è stato il Real Camalli del Gaslini di Genova a trionfare tra le 16 squadre partecipanti e già si guarda la prossima edizione.
14: Il coraggio è avere la forza di andare avanti nella vita anche quando la vita diventa complicata. Quindi torniamo a casa tutti molto più ricchi e con già adesso nel cuore un grande desiderio di pensare all'ottava edizione di questa incredibile manifestazione unica al mondo.
15: Noi siamo felicissimi di questa settima edizione della Winner Cup. Come società, come club, ci teniamo tantissimo a questo valore della inclusione e auguro a tutti i ragazzi che parteciperanno un bacione enorme di cuore e che si possano divertire sempre.
1: È uscito da pochi giorni Malo Passo, secondo romanzo per Marta Lamalfa. L'ha incontrata Marino Galdiero.
16: Ci troviamo a Palmi, poco meno di 10 anni dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, in un piccolo borgo di pescatori, la Tonnara, separato dalla modernità, una comunità radicata nelle proprie tradizioni. A raccontare questa realtà è Meluzzo, un ragazzo di 10 anni. È il nuovo romanzo di Marta Lamalfa, già autrice dell'Isola dove volano le femmine. Questo si intitola Malo Passo ed è edito da Neri Pozza.
17: Di base è un romanzo di formazione, diciamo formazione attraverso quello che non si è. Meluzzo, il protagonista, guarda al nonno che è completamente diverso da lui e un nonno che gli vieta per esempio di andare in mare per un ragazzo che vive in un borgo di pescatori è la normalità, invece a lui questa cosa è preclusa perché Meluzzo lo sentono diverso e lui si sente diverso.
16: Insieme al paese che è l'altrove per Meluzzo e gli abitanti del borgo, un ruolo lo ha anche la natura che suggerisce pensieri e fantasie.
17: Credo molto al fatto che il paesaggio, il posto in cui viviamo, ci plasmi anche mentalmente, cioè che quello che vediamo attorno a noi influenza il nostro modo di essere.
16: Cosa ha cercato di raccontare della Calabria?
17: Volevo quindi raccontare un po' questa terra che spesso è raccontata per stereotipi, quindi dobbiamo parlare sempre di 'ndrangheta se parliamo di Calabria o comunque di storie che hanno a che fare con la violenza. Volevo una narrazione diversa, raccontare la Calabria vera, quella che conosco io e quella in cui sono cresciuta.
1: Era il nostro ultimo servizio, grazie per l'attenzione, vi lascio al meteo e al nostro settimanale di cultura, il Tornasole, a seguire la messa. Il TG 2000 torna alle 20:45, vi aspettiamo, buona serata.
18: Pensavo di dover rinunciare alla libertà di vivere la mia casa, ma grazie a Stanna sono tornata a farlo. E puoi farlo anche tu, ma affrettati! La detrazione fiscale del 50% finisce il 31 dicembre, perché c'è chi sta e c'è chi Stanna.
19: Domenica, al nord rimonta l'alta pressione. La giornata trascorrerà con un cielo irregolarmente nuvoloso e locali nebbie mattutine sulla pianura. Clima mite con 22-24 gradi di giorno. Lunedì, pressione in lieve flessione. La giornata trascorrerà con schiarite e nubi sparse, ma con qualche debole pioggia in Emilia-Romagna. Temperature massime fino a 24 gradi Celsius ad Imperia. Domenica, pressione in aumento. La giornata trascorrerà con cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte delle regioni. Ultimi rovesci sulle coste adriatiche. Temperature fino a 25 gradi Celsius. Lunedì, ingresso di venti orientali. Giornata con molte nubi e precipitazioni sparse sui settori adriatici, cielo poco nuvoloso sul resto dei settori. Più caldo sulle tirreniche. Al sud pressione in aumento. La giornata vedrà piogge e temporali residui in Puglia e sul basso Tirreno. Altrove subentreranno ampie schiarite. Venti moderati settentrionali. Lunedì, pressione in diminuzione. In questa giornata il tempo sarà parzialmente soleggiato con cielo irregolarmente nuvoloso e qualche piovasco su Sicilia e Calabria.

Pensavo di dover rinunciare alla libertà di vivere la mia casa, ma grazie a Stanna sono tornata a farlo. E puoi farlo anche tu, ma affrettati! La detrazione fiscale del 50% finisce il 31 dicembre, perché c'è chi sta e c'è chi stanna.

0: Bentornati all'appuntamento con il Tornasole in apertura di questa stagione 2026-27 che vogliamo aprire con un luogo che ha del magico e assieme del misterioso, sì, perché a Venezia, dietro alla chiesa del Santissimo Redentore, c'è l'orto gestito dai padri Cappuccini, dove ogni anno, a cura della Venice Gardens Foundation, si tiene un premio che intende appunto in qualche modo promuovere quella letteratura che non abbia soltanto meriti appunto stilistici e narrativi, ma che riesca ad occuparsi in maniera viscerale, pesante, importante, anche di temi che sono molto a cuore anche a noi come semplicemente come cittadini di questo paese. E vale a dire la cura del creato, l'attenzione alla natura, vista come un partner della nostra vita che ha i nostri stessi diritti. E ne abbiamo parlato con il frate Francesco Daniel, appunto dei padri Cappuccini, e con Adele Rere Baudengo, che è la presidente dell'associazione Venice Gardens Foundation.
1: Il grande poeta irlandese Seamus Heaney ricordava di aver avvertito la necessità di scrivere ascoltando il padre che vangava la torba nel terreno a fianco della loro casa. La penna, diceva nella sua prima poesia, sarà la mia vanga. E ti viene facile in mente questa congruenza tra una scrittura che sonda le profondità dell'umano e il lavoro per custodire un terreno e renderlo un giardino, come quello dei frati Cappuccini accanto alla chiesa del Santissimo Redentore alla Giudecca a Venezia.
2: L'orto giardino per i frati era prima di tutto un segno legato alla cura dei frati, perché da qui si producevano gli ortaggi per appunto per dare da mangiare, per la mensa dei frati. Da qui anche raccoglievamo le erbe preziose, medicinali, che servivano poi per alimentare la produzione dei medicinali della nostra farmacia. E anche appunto per la preghiera, perché poi qui era il luogo dove i frati si prendevano cura non solo del corpo ma anche dell'anima attraverso la preghiera, perché era lo spazio anche di preghiera.
1: Ma la letteratura allora? Qui entra in campo l'azione della Venice Gardens Foundation, che oltre ad aver promosso il restauro del giardino, lo ha reso centro culturalmente ideale e naturalmente reale di un premio per opere letterarie, il cui valore, oltre a quello prettamente stilistico, stia nei contenuti che esaltino l'essenza della natura e la relazione tra l'uomo e il creato da raccontare in mille diverse forme, tra sguardo empatico e immaginazione creatrice.
3: Abbiamo intanto letto tantissimi

0: I libri a tema li abbiamo selezionato sia nella sezione giovani lettori sia nella sezione adulti, veramente delle opere che ci portano in questo percorso e che ci aprono nuove vie di riflessione. Crediamo che la letteratura sia uno strumento straordinario per portare messaggi e oggi uno dei messaggi importanti è il rispetto della natura, prima la conoscenza e poi il rispetto. La natura come essere vivente che dovrebbe avere gli stessi diritti nostri.
1: La cornice lussureggiante del giardino richiama l'idea rinascimentale del luogo di meditazione, che sebbene separato da ciò che lo circonda, aiuta chi vi dimora a riscoprire se stessi e il proprio ruolo nel mondo.
0: Pensiamo che questi luoghi possano rivestire in una città un ruolo sociale comunitario importantissimo, un ruolo che peraltro avvicina anche attraverso la meditazione e la pace a noi stessi, alla nostra anima e quindi alla natura.
1: Nei prossimi giorni vi presenteremo le interviste ai vincitori delle diverse sezioni del premio.
2: Da una città magica ad un'altra altrettanto, vale a dire Parigi, anche se in questi giorni purtroppo le notizie di cronaca che ci giungono dalla capitale francese non sono proprio delle più rassicuranti. Ma Parigi è anche il set dell'ultimo romanzo di François Morlupi, Oltre il silenzio, è un autore appunto che investiga con la sua investigatrice i temi dell'umano e oltre a lui abbiamo anche ascoltato una recente intervista di Maurizio De Giovanni che un pochino ci spiega perché è importante trattare di gialli ma in una certa maniera.
3: Dal quartiere romano di Monteverde a Parigi. L'ultimo noir di François Morlupi lascia Roma con i suoi 5 investigatori della nota serie per raccontare una storia con una nuova protagonista, la detective o capitaine Dominique Maupassant, una donna bella, figlia del ministro dell'interno e con una vulnerabilità. È quasi sorda, riesce a sentire solo con un apparecchio acustico. Il titolo del libro è Oltre il silenzio, edito da Salani.
4: Era naturale per me trasferirmi a Parigi, perché è la mia seconda casa, io sono François Morlupi, comunque come si capisce sono la fusione di due paesi, da una parte c'è mio papà romano che ha dato appunto il cognome Morlupi e dall'altra parte c'è mia madre parigina.
3: Cosa le interessava di Dominique Maupassant?
4: È un personaggio che è quasi shakespeariano, molto fratturato perché ha questa disabilità, perché è sorda, a causa di un intervento durante la sua carriera da poliziotta in cui ha perso l'udito a entrambe le orecchie ed è anche un personaggio a cui ho aggiunto altre spade di Damocle, è la figlia del ministro degli interni, è anche bellissima, dunque ha questo peso, diversi pesi che porta, perché le persone pensano ovviamente in maniera molto superficiale, pensano che sia raccomandata, pensano che sia lì perché appunto ha questa disabilità, pensano anche cose peggiori.
3: Non sono pochi i confronti tra l'Italia e la Francia.
4: Cosa faccio? Il compagno di Dominique Maupassant è un italiano e questo mi permette ovviamente di giocare sui due fuochi e di mostrare a volte a Dominique Maupassant attraverso Luigi, questo suo compagno italianissimo Doc, che le indica, gli dice guarda che qui invece c'è un grosso problema, qui in Francia voi fate finta di non vederlo ma esiste, c'è. Dunque mi piaceva poi raccontare anche una Parigi come faccio con Roma, non superficiale, non troppo turistica, la vera Parigi, la Parigi che vivono i parigini e che vivono anche tutte le persone che vengono poi e poi ripartono la sera stessa.
1: Un'altra cosa ci ha confidato Morlupi, come si dice off records, vale a dire a telecamera spenta, ha individuato tra tanti scrittori del suo genere quello che per lui è il maestro, Maurizio De Giovanni. E il creatore del commissario Ricciardi davvero un riferimento per chi pensa a queste storie da un certo particolare punto di vista, e ce lo ha illustrato lo stesso De Giovanni in un'intervista che concesse qualche tempo fa ai nostri colleghi di Buon Mattino, definendo uno standard narrativo, e perché no, sentimentale.
5: Ricciardi è un modo evocativo, emotivo, molto sentimentale, e andare a visitare un'epoca in cui non c'era la polizia scientifica, non c'erano altre indagini che quelle dei sentimenti, per trovare il movente, quindi trovare il colpevole attraverso il movente. È un modo radicalmente diverso di scrivere romanzi neri rispetto per esempio ai Bastardi di Pizzo Falcone o a Sara o a Mina Settembre, le altre serie. È un modo tutto diverso che mi mancava molto e che sono felice di aver ritrovato.
2: Da Parigi passiamo a una storia di territorio con Irene Diliberto.

0: La sua La Solfatara, una storia appunto ambientata nei luoghi più vicini a noi, che intreccia, tra gli altri temi narrativi, anche quello della fede. Ne ha parlato con il nostro Marino Galdiero.
1: È ambientato nella Sicilia di inizio Novecento, La Solfatara di Irene Diliberto, edito da PM. La protagonista è Teresa, che sogna di diventare maestra, un sogno che si scontra con i ruoli sociali in un territorio dominato dalle miniere di zolfo e dalla povertà. È un romanzo storico, è una saga familiare che trae ispirazione dal nonno dell'autrice.
2: La Solfatara nasce da una memoria familiare, che è il racconto di mio nonno, che lavorava nelle miniere già 8 anni, fu stradato al lavoro di miniera come suo padre, i cosiddetti carusi delle miniere.
1: Teresa si sposa con Giovanni, è un matrimonio combinato il loro, tuttavia pian piano tra i due nasce l'amore.
2: Teresa inizialmente è assolutamente contraria, infatti il romanzo inizia con lei dice: io lo odierò sempre Giovanni, è triste, non lo voglio sposare. Poi pian piano quest'amore prende una forma concreta.
1: Teresa è una donna di fede.
2: Teresa ha sempre con sé questo rosario, ereditato dalla madre Pina, e come tutti noi nella vita si trova da una parte il bene, da una parte il male. Il bene che io ho incarnato in questa nobile del paese che la prende a ben volere, però è anche inseguita da una magara, che è una figura per la quale c'è un sacco di letteratura, che la insegue quando lei arriva, qualche evento, qualche tragedia sta per prefigurarsi. Ma Teresa sceglie Dio, sceglie la sua fede e a lui si rivolge in tutte le occasioni della vita.
0: Tra gli scrittori calabresi contemporanei ricordiamo anzitutto Carmine Abate, crotonese di etnia Arbresh, vincitore del Campiello nel 2012 con La collina del vento, narratore molto attento a storie e valori del territorio. Nota per aver raccontato uno spicchio della Germania hitleriana con Le assaggiatrici, premio Campiello 2018, mannata a Reggio Calabria, e invece Rossella Postorino, finalista anche al premio Strega nel 2023. Un'altra giovane autrice è Angela Bubba, catanzarese, di cui Ponte alle Grazie ha appena pubblicato Il ragazzo di Assisi, ispirato alla figura di San Francesco. Tra i saggisti, ma di penna raffinata e letteraria, il cosentino Mauro Francesco Minervino, antropologo e viaggiatore, autore tra gli altri di Le strade, la vita, luoghi, storie, antropologie. Per tutti, infine, figura storica di riferimento è ovviamente Corrado Alvaro e il suo capolavoro Gente in Aspromonte.
3: E siamo giunti in conclusione di questo nostro appuntamento e come al solito vi diamo appuntamento, scusate la ripetizione ma ci voleva, alla prossima settimana.
4: Storie di fede, sacrificio e umanità.
5: In Francia si diffonde la sua fama, guerriera o mistica.
6: Io giuro di dire tutta la verità su ciò che so riguardo alla fede.
5: Queste sono storie di santi.
4: I Santi, un viaggio con Martin Scorsese. Giovanna d'Arco, la santa guerriera. Domani in prima serata.
7: Che valore dai a chi ti aiuta a custodire le meraviglie del creato? A chi ti prepara alle sfide del domani? A chi trova sempre il tempo per ascoltarti? A chi ti è vicino quando la solitudine si fa sentire? A chi ti accompagna nella fede. La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede, per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
8: Ci sono mattine più pesanti di altre. Ma con Zimil Alta Digeribilità, il latte buono e senza lattosio, risvegli il tuo benessere e vivi la giornata al meglio. Zimil, buongiorno benessere.
9: Pensavo di dover rinunciare alla libertà di vivere la mia casa, ma grazie a Stanna sono tornata a farlo. E puoi farlo anche tu, ma affrettati. La detrazione fiscale del 50% finisce il 31 dicembre, perché c'è chi sta e c'è chi Stanna.
10: Attiva il tuo benessere con Activia Kefir. È unico, con gli autentici lieviti del kefir e il 100% dei probiotici per favorire l'equilibrio del tuo microbiota. Ogni giorno, senza zuccheri aggiunti e anche per chi è sensibile al lattosio. Scopri le novità!
11: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio.

0: quando ho scoperto l'In Specialist Dance, potrei scalare l'Everest! Anche se preferisco fare ciò che mi piace.
1: L'In Specialist Pants, la mutandina con un nuovo cuore super assorbente. È un fit comodo e avvolgente.
0: E ora si cambia marcia.
1: L'In Specialist, speciali per te. Prova il nuovo Pril Excellence Duo Gel. Ora arricchito con Power Pearls. L'unico gel a doppia camera attacca lo sporco ostinato e lo rimuove velocemente. Anche nei cicli brevi, per un pulito eccezionale. Prova Pril Excellence Duo Gel, ora con Power Pearls, il numero uno per me.
2: Quando tuo figlio aspetta con ansia il suo giorno
3: e il dolore o la febbre lo bloccano,
2: puoi provare l'azione rapida e prolungata di Brufen Kids Febbre e Dolore con triplo effetto. Per rompere la barriera del dolore e della febbre e vivere il grande giorno. Brufen Kids Febbre e Dolore, per rompere la barriera del dolore e della febbre.
4: Raffaello, lo dedico a me. Lo condivido con chi amo. Croccante mandorla, ripieno cremoso e deliziose scaglie di cocco. Raffaello, un soffio di puro piacere.
5: Quando è la passione a muoverti, non lasciare che il dolore ti fermi. Puoi trattarlo con Voltaren Emulgel, Volta Advance Go Capsule Molli o Volta Dolce Rotti. Linea Volta, azione mirata contro dolore e infiammazione.
6: Galbanino, con il suo gusto unico, rende tutto più originale. Come quando fai un picnic, ma in salotto. Crei legami in modo speciale. O improvvisi una cena per due, quattro, per quanti ne vuoi. Perché con Galbanino l'originale, ogni piatto racconta chi siamo. Galbani vuol dire fiducia.
7: Ci siamo per farti ascoltare la natura, per farti emozionare con la musica, per farti vivere al meglio anche i momenti più semplici, perché Audionova non ti dà solo un apparecchio acustico, è un percorso personalizzato per essere sempre al tuo fianco e farti tornare a sentire bene.

Signore, siamo il tuo popolo qui riuniti nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. La pace, la carità e la fede da parte di Dio Padre e del Signore Gesù Cristo siano con tutti voi. Cari fratelli e sorelle, giunti quest'oggi in questo santuario dedicato alla Madonna della Speranza in Marigliano, e a tutti voi, fratelli e sorelle, che ci seguite da casa, la pace, la carità e la fede augurata davvero possano essere virtù vive in mezzo a noi. E permettetemi all'inizio di questa celebrazione di invitare me e ciascuno di voi, fin da quest'oggi, ad unire i nostri cuori, le nostre voci, per Papa Leone. Abbiamo ascoltato quest'oggi l'annunzio che ha dato al termine dell'Angelus. Nei prossimi giorni sarà sottoposto ad un intervento chirurgico per questa difficoltà che ha avuto ai polmoni. E allora vogliamo assicurare al Santo Padre che da questo santuario si eleverà ancora di più ogni giorno una preghiera per lui. Papa Leone era il 14 giugno del 2025 che ha benedetto la nostra Madonna della Speranza, pellegrina. Nella Basilica di San Pietro ho presentato l'immagine della nostra Madonna e assieme a me ha pregato dinanzi a quella immagine. E allora noi vogliamo affidarci tutti insieme alla Madonna della Speranza. Vogliamo chiedere a lei di essere accanto al Santo Padre, di custodirlo in questo tempo di prova e certamente, così come il nome stesso del Santo Padre ci dice, tornerà forte per annunziare il Vangelo, per essere testimone di pace nel mondo e nella Chiesa. E noi che oggi siamo riuniti nel Tempio del Signore per celebrare la Pasqua della settimana, vogliamo far festa, vogliamo riconoscere la grande bontà che Dio ha per ciascuno di noi. E tutte le volte in cui noi abbiamo chiuso il nostro cuore nel rispondere all'invito del Signore. Riconosciamoci peccatori e con fiducia invochiamo la misericordia del Padre. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato, pensieri, parole, opere e omissioni. Mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la beata sempre Vergine Maria di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore, Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo, Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen.

0: Preghiamo. O Padre, che inviti tutti gli uomini alle nozze del tuo Figlio, rivestici dell'abito nuziale e donaci di accogliere sempre le sorprese del tuo amore. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dal libro del profeta Isaia. Preparerà il Signore degli eserciti per tutti i popoli, su questo monte, un banchetto di grasse vivante, un banchetto di vini eccellenti, di cibi succulenti, di vini raffinati. Egli strapperà su questo monte il velo che copriva la faccia di tutti i popoli e la coltre distesa su tutte le nazioni. Eliminerà la morte per sempre. Il Signore Dio asciugherà le lacrime su ogni volto. L'ignominia del suo popolo farà scomparire da tutta la terra. Poiché il Signore ha parlato. E si dirà in quel giorno, ecco il nostro Dio, in Lui abbiamo sperato perché ci salvasse. Questo è il Signore in cui abbiamo sperato. Rallegriamoci, esultiamo per la sua salvezza, poiché la mano del Signore si poserà su questo monte. Parola di Dio.
2: Abiterò per sempre nella casa del Signore. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce, rinfranca l'anima mia. Abiterò per sempre nella casa del Signore. Mi guida per il giusto cammino, a motivo del suo nome. Anche se vado per una valle oscura, non temo alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza. Abiterò nella casa del Signore. Davanti a me tu prepari una mensa, sotto gli occhi dei miei nemici. Ungi di olio il mio capo, il mio calice trabocca. Abiterò nella casa del Signore. Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita. Abiterò ancora nella casa del Signore per lunghi giorni. Abiterò nella casa del Signore.
3: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi. Fratelli, so vivere nella povertà come so vivere nell'abbondanza. Sono allenato a tutto e per tutto, alla sazietà e alla fame, all'abbondanza e all'indigenza. Tutto posso in colui che mi dà la forza. Avete fatto bene tutti.

tuttavia a prendere parte alle mie tribolazioni. Il mio Dio, a sua volta, colmerà ogni vostro bisogno, secondo la sua ricchezza, con magnificenza in Cristo Gesù. Al Dio e Padre nostro sia gloria nei secoli dei secoli. Amen. Parola di Dio.

Padre del Signore nostro Gesù Cristo, illumini gli occhi del nostro cuore, facci comprendere a quale speranza ci ha chiamati.

In quel tempo Gesù riprese a parlare con parabole ai capi dei sacerdoti e ai farisei e disse: Il regno dei cieli è simile a un re che fece una festa di nozze per suo figlio. Egli mandò i suoi servi a chiamare gli invitati alle nozze, ma questi non volevano venire. Mandò di nuovo altri servi con quest'ordine: Dite agli invitati, ecco, ho preparato il mio pranzo, i miei buoi e gli animali ingrassati sono già uccisi e tutto è pronto, venite alle nozze. Ma quelli non se ne curarono e andarono chi al proprio campo, chi ai propri affari. Altri poi presero i suoi servi, li insultarono e li uccisero. Allora il re si indignò, mandò le sue truppe, fece uccidere quegli assassini e diede alle fiamme la loro città. Poi disse ai suoi servi: La festa di nozze è pronta, ma gli invitati non ne erano degni. Andate ora ai crocicchi delle strade e tutti quelli che troverete chiamateli alle nozze. Usciti per le strade, quei servi radunarono tutti quelli che trovarono, cattivi e buoni, e la sala delle nozze si riempì di commensali. Il re entrò per vedere i commensali e lì scorse un uomo che non indossava l'abito nuziale. Gli disse: Amico, come mai sei entrato qui senza l'abito nuziale? Quello ammutolì. Allora il re ordinò ai servi: Legatelo mani e piedi e gettatelo fuori nelle tenebre, là sarà pianto e stridore di denti, perché molti sono chiamati, ma pochi eletti. Parola del Signore. Cari fratelli e sorelle, tra qualche minuto noi ripeteremo una frase prima di accostarci all'Eucaristia e voi darete una risposta. Questo invito del sacerdote, la vostra risposta, possiamo dire che sono la sintesi della pagina del Vangelo di questa domenica. Tra poco io dirò: beati gli invitati alla cena, alle nozze dell'agnello. E voi risponderete: o Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma sono qui perché mi basta una tua parola ed io sarò salvato. Se siamo qui quest'oggi, come lo siamo in altri momenti della nostra vita, è perché il Signore ci ha invitato, perché il Signore ci ha convocati alla sua mensa. Ritroviamo nelle letture di oggi tutto quello che la liturgia ci fa vivere. Troviamo

una festa. Sì, l'Eucaristia è festa. Partecipare all'Eucaristia significa sedersi a tavola con il Signore e fare festa. Non significa assolvere a un dovere, non significa togliersi un pensiero, ma significa vivere la gioia della fede, vivere la gioia di rispondere a un invito che il Signore ancora una volta ha fatto a ciascuno di noi. Siamo beati, cioè felici, perché invitati, non obbligati alla cena del Signore, a questo banchetto, come abbiamo ascoltato anche nella prima lettura. Siamo invitati e abbiamo risposto. E allora io mi chiedo, cari fratelli e sorelle, ma la nostra partecipazione, e sottolineo partecipazione, non è sentire la messa, non è ascoltare la messa, è partecipare, cioè è diventare anche noi membra viva di questo banchetto che il Signore prepara con noi, per noi. E allora mi chiedo, ma l'Eucaristia che noi viviamo porta davvero gioia nel nostro cuore? Perché la pagina del Vangelo di oggi ci dice anche un'altra realtà. È quella realtà di quelle persone che sono certamente molto più numerose di voi che siete qui e di voi che ci ascoltate a casa, che all'invito del Signore rispondono: abbiamo da fare, dobbiamo pensare ad altro. Eppure il Signore non ci sta invitando ai lavori forzati. Eppure il Signore, il Re, ci invita alla sua mensa. Non ci invita certamente a una mensa dei poveri, ma al banchetto del Re che prepara per noi. Ho da fare, non mi interessa. E allora che significa per noi, cari fratelli e sorelle, vivere la messa, l'Eucaristia? È un interrogativo importante per ciascuno di noi. E può sembrare strano quello che abbiamo letto in questa pagina del Vangelo. C'è chi non accoglie l'invito del Signore, ma il Signore lascia liberi. Poi abbiamo ascoltato che il Signore manda i suoi emissari a invitare tutti quelli che sono per strada. Sceglie prima questo popolo eletto, rifiuta, e poi dice: andate per le strade, invitate tutti, fateli entrare, fate riempire la mia casa, perché alla mensa del Signore c'è posto per tutti. Ma come? Il Signore prima invita tutti, anche chi non era preparato a sedersi alla tavola del Re, e poi il Signore rimprovera chi non ha l'abito adatto? Certamente dobbiamo fare attenzione quando noi ci accostiamo alla parola di Dio. Non stiamo leggendo la pagina di un pazzo che prima invita tutti quelli che sono per strada e poi dice: non hai l'abito giusto. È un altro abito, non quello esteriore. È quell'abito che ognuno di noi ha e che ognuno di noi dovrebbe avere pronto. Quando abbiamo ricevuto il battesimo, il sacerdote ha detto: ricevi questa veste bianca, conservala senza macchia per la vita eterna. Potremmo dire: conservala senza macchia quando sarai invitato al banchetto delle nozze. E allora ci facciamo un'altra domanda: ma quella veste bianca, cioè quel cuore puro, pronto a rispondere a un invito d'amore, ce l'abbiamo ancora? E il Signore ci dà anche i mezzi per purificare quest'abito nuziale.
ci dà il perdono attraverso il sacramento della riconciliazione, ci dà la possibilità di amarlo nel fratello che c'è accanto, nelle opere di carità. E allora significa essere pronti. E allora non temiamo. Ancora un'altra riflessione e concludo. Ma noi siamo preparati a questo banchetto che il Signore prepara con noi e per noi? Quante volte le nostre messe sono vissute di corsa? Quante volte si arriva tardi? Quante volte ci distraiamo facilmente? Quante volte ci alziamo, rispondiamo al telefono? Ecco quello che dice il Signore. Non serve stare qui fisicamente, se poi il tuo cuore, la tua mente è altrove. Non serve. Perciò dice, mandatelo via. Cioè il Signore dice, non basta togliersi il pensiero di andare a messa, di ascoltare la messa, voi che siete a casa. Ma mettiamoci tutto noi stessi, mettiamo il nostro cuore a quello che il Signore ci sta invitando a fare, sederci con Lui a questo banchetto di nozze, per accogliere l'amore, per accogliere la vita, perché è un banchetto di vita, quello che il Signore ci dice, quello che il Signore prepara. È un banchetto dove noi possiamo solo beneficiare della bontà di Dio, dell'amore di Dio, che ci invita non per compagnia, ma per riempire il nostro cuore, per riempire la nostra vita. E allora, fratelli e sorelle, ascoltiamo ancora una volta questo invito, non quest'obbligo, un invito alla felicità, alla beatitudine. Beati gli invitati alle nozze dell'agnello, beati gli invitati che, pronti o non pronti, con l'abito esteriore, possano avere sempre un cuore pronto ad accogliere l'amore che io ogni volta offro gratuitamente per voi e per tutti, come ascolteremo ancora nel canone della Santa Messa. Ci aiuti la Vergine Maria ad essere attenti alla voce del Signore e a rispondere nella libertà, ma anche con generosità, all'invito del Signore. Amen. Credo in un solo Dio.

0: fratelli, il Signore è buono e grande nell'amore, è il nostro pastore che sempre ci viene incontro.
1: Diciamo insieme: illumina e guida il tuo popolo, Signore.

0: Signore, a te affidiamo il Santo Padre e tutti i nostri pastori. Siano testimoni coraggiosi e gioiosi del Vangelo. Preghiamo. Illumina e guida il tuo popolo, Signore. Signore, aiutaci a confidare nella tua dolce presenza e donaci la forza di superare prove e difficoltà per annunciare ogni giorno la bellezza del Vangelo. Preghiamo. Illumina e guida il tuo popolo, Signore. Signore, sei tu la nostra vera ricchezza. Nel nostro sì quotidiano, riempici con il tuo amore e con la grazia dello Spirito Santo. Preghiamo. Illumina e guida il tuo popolo, Signore. Signore, asciuga le lacrime di chi è segnato dalla sofferenza. Guarisci i malati, consola gli afflitti, proteggi i poveri. Preghiamo. Illumina e guida il tuo popolo, Signore. Signore, conduci i giovani ad acque tranquille e rinfranca l'anima di chi si è allontanato dalla fede. Preghiamo. Illumina e guida il tuo popolo, Signore.
1: O Padre, fonte della vita, accogli la nostra preghiera e donaci giorni di pace per Cristo nostro Signore. Amen.

pregate fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Accoglio, Signore, le preghiere dei Tuoi fedeli insieme all'offerta di questo sacrificio, perché mediante il nostro servizio sacerdotale possiamo giungere alla gloria del cielo, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente giusto benedirti e renderti grazie, Padre Santo, sorgente della verità e della vita, perché in questo giorno di festa ci hai convocato nella tua casa. Oggi la tua famiglia, riunita nell'ascolto della parola e nella comunione dell'unico pane spezzato, fa memoria del Signore risorto, nell'attesa della domenica senza tramonto, quando l'umanità intera entrerà nel tuo riposo. Allora noi vedremo il tuo volto e loderemo senza fine la tua misericordia. Con questa gioiosa speranza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo una sola voce l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli nella notte in cui veniva tradito prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Spirito Santo, faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, San

0: Vito, San Francesco e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra. Il tuo servo, il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Francesco, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Dacci il nostro pane quotidiano, possiamo dire quest'oggi con maggiore convinzione, o Signore, invitaci sempre alla tua mensa e fa che ne possiamo essere degni, perché siamo tuoi figli e per questo diciamo: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Abbandonarci alla tentazione, liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.

0: Preghiamo. Ti supplichiamo, o Padre di infinita grandezza, come ci nutri del corpo e del sangue del tuo Figlio, così rendici partecipi della natura divina. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Affidiamoci tutti quanti insieme alla Madre della Speranza. Speranza nostra, salve! A te ricorriamo nei momenti più difficili della nostra vita. Nei tuoi occhi e nel tuo tenero sorriso abbiamo sempre trovato consolazione e fiducia, perché tu sei la vera madre della santa speranza. Tu sei la stella che illumina i tuoi figli dispersi nelle tenebre del mondo. Fa luce nel nostro cuore e allunga a tutti noi l'ancora che tieni tra le mani. Madre nostra, ci rivolgiamo a te perché tu possa donarci Gesù, che è la vera speranza. Lo vediamo tra le tue braccia, con la croce, segno di vittoria e preludio della speranza certa, e con il cuore che brucia d'amore. Invito a non stancarci mai di amare te e il prossimo nella carità perfetta. Abbiamo bisogno di te, non lasciarci soli. Madonnaci fede retta nelle tempeste della vita. Aiutaci a sperare ancora, aiutaci a sperare sempre. Se rispondere all'invito del Signore e sederci alla sua mensa già su questa terra mette davvero gioia nel nostro cuore, beatitudine, felicità. Potremmo dire come i primi cristiani che senza la domenica, senza l'Eucaristia non possiamo vivere. Ma vi dico che il Signore ci ha promesso una gioia ancora più grande, un banchetto ancora più bello, di cui quello che noi abbiamo celebrato è solo prefigurazione, perché il Signore ci invita e prepara per noi questo banchetto nei cieli un giorno. E allora così dobbiamo vivere la nostra Eucaristia, sapendo che questo è solo un preludio di quello che vivremo e di quella gioia piena che vivremo al cospetto di Dio un giorno. Invochiamo la benedizione del Signore su di noi, sui nostri cari, su voi che siete a casa. Il Signore sia con voi. La pace di Dio, che supera ogni intelligenza, custodisca i vostri cuori e le vostre menti nella conoscenza e nell'amore del Padre e del suo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen.
0: La gioia del Signore sia la nostra forza. Andate in pace.
1: Grazie a Dio.
0: Buona serata a tutti.

0: Ben ritrovati amici, ormai lo sapete, per godervi il vostro bagno in totale relax e sicurezza, le vasche Easy Life con apertura laterale e la seduta sono una garanzia. Più di 10.000 italiani hanno scelto Easy Life per avere un vero angolo benessere. Allora chiamateci o visitate il sito davsrl.com. Un nostro esperto progetterà la vostra vasca su misura per voi e vi presenterà la nostra super offerta con pagamenti rateali personalizzati. Ritrovate comodità e indipendenza senza avere più paura di scivolare. Le vasche Easy Life si adattano a tutti gli spazi e sono costruite in vetro resina, un materiale indistruttibile. I nostri tecnici realizzeranno la vostra vasca ideale e si occuperanno dell'installazione in poche ore e dello smaltimento della vostra vecchia vasca, lasciando tutto pulito e in ordine. Chiamateci per informazioni o visitate il sito davsrl.com. Scegliendo la vasca Zaffiro avrete in omaggio il nuovissimo sistema doccia. Inoltre, in questo mese, DAV offre uno sconto speciale del 10% a tutti i pensionati. Easy Life semplifica la vita. Parola di Davide Mengacci.
1: Da Penny dall'8 al 21 ottobre sconti fino al 50%. Acqua frizzante Sant'Anna, confezione da 6 bottiglie da 1,5 litro a 1,77 euro. Würstel di suino, sapor di cascina, confezione da 3 pezzi, 83 centesimi.
2: Naso chiuso? Decongestionarlo può farti sentire così. Rinadvance è uno spray di ultima generazione facile da attivare con un click. Con un getto finemente nebulizzato e

0: Beccuccio corto decongestiona rapidamente e a lungo. Rinadvasa.
1: Ehi, ti meriti una pausa e ti meriti di sceglierla come vuoi tu. Kinder Pinguì è classico, al cocco e da oggi anche edizione limitata cheesecake caramello. Cuore al caramello, fresca crema al latte e cioccolato fondente. Kinder Pinguì, una pausa meritata.
2: Cute purificata?
3: Ho capelli idratati, non devo più scegliere. Elvive Hyaluronic Pure, potenziato con due attivi, acido salicilico per purificare la cute e acido ialuronico per idratare le lunghezze. Capelli puliti e idratati per 72 ore. Sentiti inarrestabile con Elvive Hyaluronic Pure. Da L'Oréal Paris, tu vali.
4: Attiva il tuo benessere con Activia Fibre. Con le sue fibre naturali e il 100% dei probiotici per favorire l'equilibrio del tuo microbiota. Ogni giorno. Activia. Il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
5: Ehi, tu che viaggi d'estate? Lo sai che c'è un Mediterraneo che puoi vivere solo d'inverno? La meraviglia è navigare tra Marsiglia, Barcellona, Palermo e scoprirle nella loro stagione migliore. Prenota la tua vacanza con Costa. Team Inverno, ci siete?
6: Incontinenza può voler dire cambiarsi spesso. Io uso Lines Specialist Lady e non rinuncio a fare quello che mi piace.
7: Lines Specialist Lady, grazie al suo cuore assorbente blocca fuoriuscite, cattura le perdite di urina. E solo tu sai di indossarlo.
6: Pronta?
7: Line Specialist, protezione e discrezione.
8: Quando è la passione a muoverti, non lasciare che il dolore ti fermi. Puoi trattarlo con Voltaren Emulgel, Volta Advance Go Capsule Molli o Volta Dolce Rotti. Linea Volta, azione mirata contro dolore e infiammazione.
9: Ah, quanto amiamo il gusto del caffè noi italiani.
10: Shakerato. Ristretto. Doppio.
11: Pocket Coffee, caffè 100% arabica in un guscio di puro cioccolato.
10: Pocket Coffee, la vita ha più gusto con il caffè dentro.
12: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
13: Galbanino, con il suo gusto unico, rende tutto più originale. Come quando fai un picnic, ma in salotto. Crei legami in modo speciale. O improvvisi una cena per due, quattro, per quanti ne vuoi. Perché con Galbanino l'originale, ogni piatto racconta chi siamo. Galbani vuol dire fiducia.
14: Contro il dolore, Volta Dexi. Triplo effetto rapido. Contro dolori muscolari e articolari, mal di testa, dolori da influenza. Con una tecnologia innovativa, concentra solo la parte attiva dell'ibuprofene in una piccola compressa. Volta Dexi, triplo effetto rapido.
15: Storie di fede, sacrificio e umanità.
16: In Francia si diffonde la sua fama, guerriera o mistica.
17: Io giuro di dire tutta la verità su ciò che so riguardo alla fede.
16: Queste sono storie di santi.
15: I Santi, un viaggio con Martin Scorsese. Giovanna d'Arco, la santa guerriera. Domani in prima serata.
18: E allora prendi questa.
15: Due fratelli. Una fuga per la libertà.
18: Non sapevo che fossi ebreo. E allora che cosa cambia? Beh, cambia tutto.
15: In una Francia occupata dovranno imparare a sopravvivere.
18: Smettila!
19: So che sei ebreo!
18: No, non sono ebreo!
15: Una storia di coraggio e speranza.
19: Ce la faranno.
20: Polizia! Fermi tutti! Tu, resta qua!
15: Un sacchetto di biglie.
21: Se continui a tenere la vita stretta in pugno, così te la caverai.
15: Questa sera, in prima serata.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Dal monastero di Santa Rita d'Acascia, ci ritroviamo per la preghiera del Santo Rosario. Insieme

0: A voi uniti nella preghiera attraverso TV 2000. Lo facciamo chiedendo l'intercessione di Santa Rita, che veneriamo in questo monastero. Nel primo mistero della gloria contempliamo la risurrezione di Gesù dai morti. L'angelo disse alle donne: «Voi non abbiate paura, so che cercate Gesù il crocifisso, non è qui. È risorto, infatti, come aveva detto. Cristo, spezzando le catene della morte e dell'inferno, è risorto trionfante e glorioso. Cieli e terra, stupiti, esultano e prorompono in un inno di lode. Alleluia. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Regina della pace.

0: Nel secondo mistero della gloria contempliamo l'ascensione di Gesù al cielo. Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. Signore, fa che risorti con te cerchiamo le cose del cielo. Il nostro cuore sia sempre orientato verso i beni di lassù, per vivere in questo mondo uniti a te, diffondendo la tua luce e il profumo della tua carità. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Regina della pace,
1: prega per

0: Nel terzo mistero della gloria contempliamo la discesa dello Spirito Santo. Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro e tutti furono colmati di Spirito Santo. Lo Spirito scende dove trova un'anima che prega. Vieni, o Santo Spirito, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona.

0: Nel quarto mistero della gloria contempliamo l'assunzione di Maria al cielo. Ella manifesta la sua nobile origine, vivendo in comunione con Dio, poiché il Signore dell'universo l'ha amata. Non poteva conoscere la corruzione della terra, colei che aveva portato nel grembo l'autore della vita. O Madre, proteggi anche noi, tuoi figli, nel nostro pellegrinaggio terreno. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte

0: Nel quinto mistero della gloria contempliamo Maria incoronata regina del cielo e della terra. Un segno grandioso apparve nel cielo, una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul capo una corona di 12 stelle. Il nostro corpo risorgerà glorioso alla fine dei tempi e saremo simili a Cristo, perché lo contempleremo così come egli è. Maria è il preludio di questa umanità nuova, la prima redenta, la prediletta del Padre, poiché ella è la madre. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Regina della pace,

0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo ascoltaci.
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo esaudiscici.
1: Cristo esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Maria.
1: Prega per noi.
0: Santa Madre di Dio.
1: Prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini.
1: Prega per noi.
0: Madre di Cristo.
1: Prega per noi.
0: Madre della Chiesa.
1: Prega per noi.
0: Madre della Misericordia.
1: Prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia.
1: Prega per noi.
0: Madre della Speranza.
1: Prega per noi.
0: Madre Purissima.
1: Prega per noi.
0: Madre Castissima.
1: Prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine.
1: Prega per noi.
0: Madre Immacolata.
1: Prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore.
1: Prega per noi.
0: Madre Ammirabile.
1: Prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio.
1: Prega per noi.
0: Madre del Creatore.
1: Prega per noi.
0: Madre del Salvatore.
1: Prega per noi.
0: Vergine Prudentissima.
1: Prega per noi.
0: Vergine Degna di Onore.
1: Prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode.
1: Prega per noi.
0: Vergine Potente.
1: Prega per noi.
0: Vergine Clemente.
1: Prega per noi.
0: Vergine Fedele.
1: Prega per noi.
0: Specchio della santità divina.
1: Prega per noi.
0: Sede della sapienza.
1: Prega per noi.
0: Causa della nostra letizia.
1: Prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo.
1: Prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria.
1: Prega per noi.
0: Dimora tutta consacrata a Dio.
1: Prega per noi.
0: Rosa mistica.
1: Prega per noi.
0: Torre di Davide.
1: Prega per noi.
0: Torre d'Avorio.
1: Prega per noi.
0: Casa d'Oro.
1: Prega per noi.
0: Arca dell'Alleanza.
1: Prega per noi.
0: Porta del Cielo.
1: Prega per noi.
0: Stella del Mattino.
1: Prega per noi.
0: Salute degli infermi.
1: Prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori.
1: Prega per noi.
0: Conforto dei migranti.
1: Prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti.
1: Prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani.
1: Prega per noi.
0: Regina degli angeli.
1: Prega per noi.
0: Regina dei patriarchi.
1: Prega per noi.
0: Regina dei profeti.
1: Prega per noi.
0: Regina degli apostoli.
1: Prega per noi.
0: Regina dei martiri.
1: Prega per noi.
0: Regina dei veri cristiani.
1: Prega per noi.
0: Regina delle vergini.
1: Prega per noi.
0: Regina di tutti i santi.
1: Prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato originale.
1: Prega per noi.
0: Regina assunta in cielo.
1: Prega per noi.
0: Regina del Santo Rosario.
1: Prega per noi.
0: Regina della famiglia.
1: Prega per noi.
0: Regina della pace.
1: Prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
1: Perdonaci, oh Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
1: Ascoltaci, oh Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
1: Abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio.
1: Affinché siamo adempienti per noi
0: Cristo. Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito. Per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Preghiamo secondo le intenzioni del Papa. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Preghiamo per i nostri defunti. L'eterno riposo dona a loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen. Cara Santa Rita, tu sei stata sposa, madre, vedova e infine monaca agostiniana. Hai conosciuto diverse condizioni di vita, ma un filo d'oro ha unito tutte le stagioni della tua esistenza. Il filo prezioso dell'amore. Cara Santa Rita, oggi il mondo sta vivendo una drammatica carestia di amore. Tante persone non sanno più amare, perché l'egoismo sembra aver contagiato l'intera umanità. Con la tua potente intercessione, fa piovere dal cielo una pioggia di petali di rose, petali di vero amore, che arrivino al cuore degli sposi, dei padri, delle mamme e delle persone consacrate al Signore. Cara Santa Rita, una spina della passione di Gesù, entri nella nostra anima e ci ricordi che l'amore del divino crocifisso da tanto tempo aspetta la risposta del nostro amore. Prega per noi, prega per la nostra conversione. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen. Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie.

0: Quando è la passione a muoverti, non lasciare che il dolore ti fermi. Puoi trattarlo con Voltaren Emulgel, Volta Advanced capsule molli o Volta Dolce Rotti. Linea Volta, azione mirata contro dolore e infiammazione.
1: Galbanino, con il suo gusto unico, rende tutto più originale. Come quando fai un picnic, ma in salotto. Crei legami in modo speciale. O improvvisi una cena per due, quattro, per quanti ne vuoi. Perché con Galbanino l'originale, ogni piatto racconta chi siamo. Galbani vuol dire fiducia.
2: Ci siamo per farti ascoltare le meraviglie della natura. Ci siamo per farti emozionare con la musica. Ci siamo per farti vivere al meglio anche i momenti più semplici della tua vita. Perché Audionova non ti dà solo un apparecchio acustico con intelligenza artificiale. È un percorso personalizzato per farti tornare a sentire bene, per essere sempre al tuo fianco e non lasciarti mai solo. Chiama subito.
3: Pane e Nutella, un incontro sempre diverso e ogni volta unico.
4: Eh già, in Italia ci sono oltre 200 tipi di pane.
5: Dalla biova piemontese
6: al pane cafone campano.
3: Ma c'è un ingrediente che non cambia mai.
7: L'amore che ci mettiamo ogni giorno.
3: Così quando il pane incontra Nutella, il buongiorno diventa
8: ancora più buono.
0: Contro il dolore, Volta Dexi. Triplo effetto rapido. Contro dolori muscolari e articolari, mal di testa, dolori da influenza. Con una tecnologia innovativa, concentra solo la parte attiva dell'ibuprofene in una piccola compressa. Volta Dexi, triplo effetto rapido.
9: Attiva il tuo benessere con Activia Kefir. È unico, con gli autentici lieviti del kefir e il 100% dei probiotici per favorire l'equilibrio del tuo microbiota. Ogni giorno, senza zuccheri aggiunti e anche per chi è sensibile al lattosio. Scopri le novità.
10: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
11: La loro tecnologia è così primitiva.
12: Guarda cosa ho trovato.
11: Per aggiustare l'astronave?
12: Vedi anche tu quello che vedo io. Wow.
11: Ha un aroma delizioso. Probabilmente il miglior caffè della galassia. Nescafè Dolce Gusto Neo, con capsule compostabili.
13: Cute purificata?
14: Ho capelli idratati. Non devo più scegliere. Elvive Hyaluronic Pure. Potenziato con due attivi, acido salicilico per purificare la cute e acido ialuronico per idratare le lunghezze. Capelli puliti e idratati per 72 ore. Sentiti inarrestabile con Elvive Hyaluronic Pure. Da L'Oréal Paris. Tu vali.
15: La musica è conoscenza di qualcosa che non si può verbalizzare.
16: Io dico sempre come Spider-Man, con grande potere c'è grande responsabilità.
17: Perché l'anima conta.
18: Sola, questa sera alle 21.05.
19: E allora prendi questa.
18: Due fratelli. Una fuga per la libertà.
20: Non sapevo che fossi ebreo.
21: E allora che cosa cambia?
20: Beh, cambia tutto.
18: In una Francia occupata dovranno imparare a sopravvivere.
22: Smettila!
23: So che sei ebreo!
21: Ma non sono ebreo!
18: Una storia di coraggio e speranza.
24: Ce la faranno.
25: Polizia! Fermi tutti! Tu, resta qua!
18: Un sacchetto di biglie.
26: Se continui a tenere la vita stretta in pugno così, te la caverai.
18: Questa sera, in prima serata.

0: L'annuncio di Papa Leone all'Angelus: sarà ricoverato per la rimozione di un nodulo ad un polmone, degenza breve ed impegni mantenuti, auguri di pronta guarigione da tutto il mondo. La guerra in Ucraina, Donald Trump rivela un cessate il fuoco energetico tra Mosca e Kiev, Zelensky risponde, mi giunge nuovo. Naufragio di migranti al largo di Gibuti, oltre 130 morti e 15 sono bambini, oltre almeno 84 persone risultano disperse. Il maltempo sull'Italia del Sud, è tempo di conta dei danni dopo allagamenti, torrenti esondati e frane. Buonasera dal TG2000, alle 20.46, in apertura alla salute del Papa, sarà operato per un nodulo al polmone. La vicinanza della Chiesa italiana e delle istituzioni. Rita Salerno e Franco Rossi.
1: Papa Leone XIV si ricovera per un intervento al polmone dove è stato individuato un nodulo. Ad annunciarlo è lo stesso pontefice al termine dell'Angelus.
2: Di recente, durante alcuni controlli, i medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone. È stato individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato. I medici ritengono opportuno intervenire. E allora, seguendo i loro consigli, ho deciso di operarmi per toglierlo.
1: Con voce calma, Leone XIV aggiunge subito dopo che
2: l'intervento è già programmato nei prossimi giorni. Vi ringrazio per la vostra vicinanza spirituale e mi affido alla vostra preghiera.
1: Nei primi giorni della prossima settimana il pontefice si sottoporrà all'intervento che richiederà poi un ricovero di altri 7 giorni, fa sapere la sala stampa vaticana. Dopo la preghiera dell'Angelus il pontefice torna a chiedere una soluzione diplomatica per il conflitto tra Russia ed Ucraina, i cui effetti ricadono sulla situazione alimentare delle nazioni più povere.
2: Rivolgo un accorato appello alle parti in conflitto affinché consentano il trasporto sicuro dei cereali nel Mar Nero. Il pane quotidiano di milioni di persone non può essere ostaggio della guerra.
1: Dopo aver ricordato la giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro, Leone ringrazia i fedeli peruviani per le preghiere per il viaggio apostolico che lo condurrà a novembre in America Latina, lasciando intendere che l'agenda già programmata non dovrebbe subire troppe variazioni e di sicuro non il viaggio sudamericano.
3: Siamo una famiglia, Santo Padre, non è solo. L'accompagniamo con la nostra preghiera e il nostro affetto perché l'intervento vada bene e perché il Signore le doni serenità e forza. Così il presidente della CEI e arcivescovo di Bologna, il Cardinal Zuppi, che con tutte le chiese in Italia assicura di stringersi al Santo Padre in queste ore delicate, ringraziandolo per la semplicità e fiducia con cui ha reso partecipi di questa prova. Anche le istituzioni italiane hanno espresso vicinanze ed auguri, a cominciare dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. In un messaggio il Capo dello Stato si è fatto portavoce di un affettuoso pensiero da parte di tutto il Paese e non solo. Potrà contare, oltre che sulle preghiere dei fedeli cattolici, sul partecipe pensiero di innumerevoli persone, in Italia come da ogni parte del mondo, siano essi credenti o non credenti. Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni si è invece detta rincuorata della serenità e tranquillità con cui Leone XIV ha annunciato l'intervento. Tra i tanti messaggi di vicinanza anche quello del presidente israeliano Herzog dalla città santa di Gerusalemme. Possa la mano dei chirurghi di Papa Leone essere guidata dal medico divino Gesù Cristo.

0: questo l'augurio del presidente della Conferenza Episcopale Americana, l'arcivescovo Paul Stagg Coakley.
1: Ed andiamo a Piazza San Pietro per conoscere la reazione dei fedeli alla notizia data da Papa Leone. Le interviste sono di Rita Salerno.
2: È una notizia che ha scosso un po' tutti, perché diciamo uno è impreparato ancora da un annetto che è stato eletto come nuovo Papa. Facciamo i più, diciamo, più grandi auguri.
3: Lo volevamo tanto bene perché anche lui si sente peruviano e anche noi lo sentiamo vicino a noi.
4: È una notizia preoccupante perché non sappiamo qual è il diagnostico reale.
5: Andiamo a seguire, a ricordarlo nelle i nostri preghieri, no? E perché lui ha bisogno buona salute, no? Per tutti noi e per tutto il mondo.
1: La guerra tra Houthi ed Arabia Saudita. Poco fa un nuovo attacco all'aeroporto di Riyadh ha provocato un incendio nello scalo. Antonio Soviero.
6: È guerra tra Arabia Saudita e Houthi dopo l'attacco di ieri all'aeroporto internazionale King Khalid di Riyadh con 12 morti, tra cui 8 stranieri e oltre 300 feriti. I caccia sauditi hanno effettuato massicci raid sulle roccaforti dei ribelli sciiti finanziati e armati dall'Iran nel nord dello Yemen e sulla capitale Sana'a, bombardato anche l'aeroporto cittadino. Sul terreno le forze governative sono impegnate in una strenua battaglia per riprendere il controllo della città portuale di Mocha sul Mar Rosso e liberare lo stretto di Bab el-Mandeb, porta d'accesso al canale di Suez e al Mediterraneo. Nel pomeriggio udite esplosioni in almeno 3 diversi momenti nel centro di Riyadh. In mezzo un nuovo attacco ha colpito l'aeroporto provocando un incendio in un terminal. Donald Trump non ha ancora dato l'ok a bombardare le postazioni dei ribelli nello Yemen. L'ONU ha espresso profonda preoccupazione per il rischio di un conflitto in larga scala nella regione medio orientale, che oggi registra anche l'attacco con un proiettile non identificato a una petroliera nello stretto di Hormuz, messo al sicuro l'equipaggio.
1: Veniamo al conflitto in Ucraina. Trump annuncia la tregua energetica tra Mosca e Kiev, ma a Zelensky, secondo il Financial Times, non risulta. Maurizio Dischino.
7: Con effetto immediato in vigore una tregua energetica nella guerra tra Russia e Ucraina. Entrambe le parti hanno trovato un accordo, non violatelo. A sorpresa lo ha annunciato oggi il presidente americano Donald Trump. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha reagito sostenendo che l'annuncio del cessate il fuoco è stata una novità per lui. Se il presidente Trump l'ha negoziata con Putin, per favore diteci quando inizierà il cessate il fuoco. Noi siamo pronti e l'accetteremo, ha dichiarato Zelensky, aggiungendo che è importante che anche la Russia lo sostenga e che aspetta i dettagli dalla parte americana. Dopo che il presidente Trump lo aveva esortato a interrompere gli attacchi contro le raffinerie russe, Zelensky si era dichiarato favorevole alla tregua energetica a condizione che lo sia anche la Russia. Trump ha anche affermato che l'Ucraina dovrebbe tenere elezioni. In un'intervista all'emittente ABC, Zelensky ha affermato che spetta al popolo scegliere il proprio leader ed ha ribadito la disponibilità ad organizzare le elezioni in Ucraina se la Russia accetta una tregua di 60 giorni. Più volte la Russia ha respinto l'ipotesi di una tregua prolungata, sostenendo che consentirebbe all'esercito ucraino di rafforzarsi. Prima dell'annuncio della tregua energetica sono arrivate notizie di bombardamenti e vittime. 3 i morti e 29 i feriti nei raid russi di oggi nelle regioni di Kiev, Dnipropetrovsk, Donetsk, Kharkiv, Kherson e Sumy. Mentre in Russia, in un attacco con droni ucraini, è stato danneggiato un data center del colosso tecnologico Yandex. È il terzo in 4 giorni.
1: E proprio il presidente Zelensky ha annunciato che la Russia, nonostante la tregua, ha di nuovo attaccato infrastrutture energetiche ucraine. Ci spostiamo in Toscana, a Signa, in provincia di Firenze. Un'auto ha travolto un gruppo di ciclisti, 8 i feriti, uno è stato portato in codice rosso in ospedale, ma nessuno sarebbe fortunatamente in pericolo di vita. Siamo al maltempo, alle ore contate, ma al sud Italia è tempo di bilanci dopo nubifragi, frane e smottamenti. Antonella Mitola.
8: Si contano i danni nelle regioni del sud dopo la forte ondata di maltempo che ha provocato frane, allagamenti ed esondazioni. Dopo il violento nubifragio a Melito di Porto Salvo nel Regino, in Calabria, questa mattina residenti al lavoro con pale

0: ruspe per pulire le strade dal fango.
1: L'ennesimo disastro in questo paese, sembra che ci perseguiti una maledizione.
2: Un temporale fortissimo. Ieri mattina ci siamo trovati questo scenario con le macchine una sopra l'altra.
0: Nell'entroterra di Reggio Calabria, questa mattina un'auto è stata inghiottita da una frana mentre era in transito nel comune di San Lorenzo. Nessuna conseguenza per il conducente.
3: La persona colpita dall'incidente sta assolutamente bene, è in ospedale, ma assolutamente non ha subito nessun tipo di danno se non qualche colpo lieve. Quindi, insomma, siamo tranquilli rispetto a questo.
0: Si contano i danni a Lipari, in Sicilia, dopo la bomba d'acqua che ha trasformato le strade in fiumi, con decine di abitazioni allagate e auto distrutte dal fango. Il sindaco dell'isola, Riccardo Gullo, ha chiesto alla regione siciliana lo stato di crisi per far fronte agli interventi più urgenti. Ingenti danni anche nel Trapanese dopo la tromba d'aria che si è abbattuta su Marsala. In Campania, una frana nella zona di Vietri sul Mare ha provocato l'interruzione della circolazione ferroviaria fra Nocera Inferiore e Salerno. Il maltempo alle ore contate, prevista ancora qualche instabilità al centro-sud, ma il tempo è dato in miglioramento nel corso dei prossimi giorni.
4: Strage di migranti al largo di Gibuti, tra le vittime anche 15 bambini, come riporta l'Organizzazione delle Nazioni Unite. Antonella Mazzateruel.
5: Non verso l'Europa ma verso l'Asia occidentale, è una rotta migratoria nuova e breve ma tra le più pericolose al mondo, quella tra il Corno d'Africa e il Golfo di Aden, dove sono morte almeno 139 persone, anche se il bilancio non è ancora definitivo. Sono 84 finora dispersi. Il naufragio risale alla notte tra giovedì e venerdì scorsi e a darne notizia oggi è stata l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni. A bordo dell'imbarcazione vi erano donne, uomini e bambini, dice Safia Ibrahim, coordinatrice dell'OIMA a Gibuti, il paese dell'Africa orientale da cui erano salpati i migranti, più di 300. Sono un'ottantina i sopravvissuti, tutti originari dell'Etiopia, dove sono in corso conflitti armati. Cercavano di raggiungere lo Yemen, ma non è lo stato in preda alla più che decennale guerra civile, bensì l'Arabia Saudita, la destinazione finale di coloro che intraprendono la traversata orientale affrontando enormi pericoli, altissimi costi e abusi. La tragedia al largo di Gibuti ha provocato la reazione contro il traffico di persone da parte dell'Unione Africana, che in una nota insiste sulla necessità sia di affrontare le cause profonde degli esodi irregolari, sia di una migrazione sicura e ordinata.
4: La Formula 1, Verstappen vola a Singapore, Leclerc è secondo, Antonelli con il terzo posto mette una seria ipoteca sul titolo mondiale. Kimi si porta infatti a più 102 punti sul secondo in classifica, Russell. La Winners Cup 2026 in campo a Milano con il CSI, oltre 200 adolescenti e giovani in cura oncologica da tutta Italia ed Europa. Pierluigi Vito.
6: È una rete di affetto e solidarietà quella scesa in campo con i ragazzi e le ragazze della Winners Cup. Promossa dall'Inter e dal Centro Sportivo Italiano, anche questa settima edizione è stata una festa prima che una competizione. Coinvolti oltre 200 adolescenti, italiani ed europei, che stanno affrontando o hanno appena superato un percorso di cura oncologico, come Edoardo ed Eleonora.
7: Essere qua per me è bellissimo perché comunque sono con dei ragazzi che hanno avuto la mia stessa esperienza e che comunque, come potete vedere, giocano, sono felici, sono perfettamente in forma.
8: Oltre al calcio, che è uno sport che ci lega tutti, sia chi gioca che è in campo, sia chi ci fa il tifo e ci supporta, riusciamo anche a confrontarci, a darci speranza.
6: Se è certo che ha vinto la gioia di stare insieme, è pur vero che il trofeo qualcuno lo porta a casa. Quest'anno è stato il Real Camaldi del Gaslini di Genova a trionfare tra le 16 squadre partecipanti e già si guarda la prossima edizione.
9: Il coraggio è avere la forza di andare avanti nella vita anche quando la vita diventa complicata. Quindi torniamo a casa tutti molto più ricchi e con già adesso nel cuore un grande desiderio di pensare all'ottava edizione di questa incredibile manifestazione unica al mondo.
10: Noi siamo felicissimi di questa settima edizione della Winner Cup. Come società, come club, ci teniamo tantissimo a questo valore della inclusione e auguro a tutti i ragazzi che parteciperanno un bacione enorme di cuore e che si possano divertire sempre.
4: Addio a Vilma De Angelis, cantante, attrice, conduttrice, pioniera dei programmi di cucina in TV. Si è spenta nel pomeriggio a Milano all'età di 96 anni, circondata dall'affetto dei familiari. Ciao zia Vilma, ha scritto il nipote Fabio sui social. Le tue canzoni, la tua simpatia, il tuo sorriso e la tua gioia di vivere ci scalderanno per sempre il cuore. Le immagini

0: parliamo ora di arte. A 50 anni dalla scomparsa, la mostra Man Ray, tutto a Mamiano di Traversetole, presso Parma. Caterina Dall'Olio.
1: Dipingo ciò che non può essere fotografato, ciò che proviene dall'immaginazione, dai sogni o da una spinta inconscia. Fotografo le cose che non desidero dipingere, le cose che hanno già un'esistenza. Man Ray sintetizzava così un'intera filosofia dell'arte nella quale i confini tra le discipline non esistevano e ogni mezzo espressivo era al servizio di un'unica, inesauribile visione creativa. E noi possiamo tuffarci nel mondo dell'uomo raggio raggiungendo la Fondazione Magnani Rocca nella campagna parmense. La collezione di Mamiano di Traversetolo ospita infatti fino al 13 dicembre Man Ray Tutto, la più completa retrospettiva mai dedicata all'artista in Italia, con oltre 300 opere tra fotografie, dipinti, oggetti, sculture, grafiche, libri e film in occasione dei 50 anni dalla scomparsa dell'artista.
2: Man Ray tutto vuol dire non vedere tutto quello che ha fatto Man Ray, che sarebbe forse troppo, ma avere un'idea di Man Ray a tutto tondo. Quindi si potranno vedere le sue famosissime fotografie, il violon d'Engre, i ritratti di Lee Miller e dei grandi personaggi della cultura surrealista e dadaista francese, Breton, De Chirico, Picasso e via dicendo. Ma poi si vedranno anche i suoi straordinari oggetti, queste cose, questi giochi di parole che diventano giochi di immagini.
1: La mostra racconta l'evoluzione artistica di Man Ray dagli esordi dadaisti negli Stati Uniti al periodo parigino, dove divenne protagonista dell'avanguardia surrealista.
0: Una saga familiare che intreccia memoria, amore e riscatto. Parliamo del romanzo La Zolfatara. Marino Galdiera ha incontrato l'autrice Irene Di Liberto.
3: È ambientato nella Sicilia di inizio Novecento, La Zolfatara di Irene Di Liberto, edito da PM. La protagonista è Teresa, che sogna di diventare maestra, un sogno che si scontra con i ruoli sociali in un territorio dominato dalle miniere di zolfo e dalla povertà. È un romanzo storico, è una saga familiare che trae ispirazione dal nonno dell'autrice.
4: La Zolfatara nasce da una memoria familiare, che è il racconto di mio nonno, che lavorava nelle miniere già 8 anni, fu stradato al lavoro di miniera come suo padre, i cosiddetti carusi delle miniere.
3: Teresa si sposa con Giovanni, è un matrimonio combinato il loro, tuttavia pian piano tra i due nasce l'amore.
4: Teresa inizialmente è assolutamente contraria, infatti il romanzo inizia con lei dice: io lo odierò sempre Giovanni, è triste, non lo voglio sposare. Poi pian piano quest'amore prende una forma concreta.
3: Teresa è una donna di fede.
4: Teresa ha sempre con sé questo rosario, ereditato dalla madre Pina, e come tutti noi nella vita si trova da una parte il bene, da una parte il male. Il bene che io ho incarnato in questa nobile del paese che la prende a ben volere, però è anche inseguita da una magara, che è una figura per la quale c'è un sacco di letteratura, che la insegue quando lei arriva qualche evento, qualche tragedia sta per prefigurarsi. Ma Teresa sceglie Dio, sceglie la sua fede e a lui si rivolge in tutte le occasioni della vita.
0: È tutto, grazie per averci seguito, vi lascio un nuovo appuntamento con Sol, Monica Mondo, intervista all'astrofisico Massimo Roberto. Il TG2000 torna domattina alle 8:28, buona serata.
5: Eccolo! Quando si diventa un astrofisico che ci rubano gli Stati Uniti, ci si ricorda quando si è un bambino che guarda il cielo?
6: È
5: indimenticabile, come faceva l'uomo di Cro-Magnon o Dante, uguale?
6: Uguale, amore a prima vista nel mio caso. Sì.

0: amore a prima vista.
1: Ci vuole un intelletto dotato particolarmente, skillato direbbero i ragazzi. Su,
0: non lo so.
1: Sulla scienza, sulle scienze.
0: Sì, beh, occorre passione, curiosità. Poi è chiaro che devi imparare la matematica, la fisica, come gli attrezzi del mestiere. Io dico sempre, un bravo meccanico deve saper usare le chiavi inglesi,
1: forse qualcosa di più.
0: I cacciaviti, i suoi strumenti. Però l'idea di cosa c'è dentro, di come è fatto, di come funziona, quella è soprattutto una questione di curiosità
1: però
0: e di passione.
1: Solo lo stupore conosce, no? Come diceva qualcuno.
0: Assolutamente, solo lo stupore conosce e rimane e aumenta più conosciamo.
1: Massimo Roberto from Baltimora, a tra poco.
0: Grazie.
2: Sono la tua pelle secca e con prurito. Ho bisogno della lozione idratante intensiva CeraVe. Idrata fino a 72 ore, 99% sensazione di prurito in meno, con tre ceramidi essenziali, tecnologia MVE e idrourea, per ripristinare la mia barriera protettiva. CeraVe, le creme corpo più vendute in Italia. Brand sviluppato con dermatologi.
3: Naso chiuso? Decongestionarlo può farti sentire così. Rinadvance è uno spray di ultima generazione facile da attivare con un click. Con un getto finemente nebulizzato e beccuccio corto, decongestiona rapidamente e a lungo. Rinadvance.
4: Ci sono mattine più pesanti di altre. Ma con Zimil alta digeribilità, il latte buono e senza lattosio, risvegli il tuo benessere e vivi la giornata al meglio. Zimil, buongiorno benessere.
5: L'età è la tua forza. Potenziala con Nivea Q10 Collagen Expert trattamento intensivo e siero riparatore. Con Q10 peptidi di collagene per rassodare viso, collo e décolleté. Le rughe profonde sono ridotte, la pelle è ridefinita e rigenerata. Nuova routine Nivea Q10 Collagen Expert. Nivea è per la pelle.
6: Galbanino, con il suo gusto unico, rende tutto più originale. Come quando fai un picnic, ma in salotto. Crei legami in modo speciale. O improvvisi una cena per due, quattro, per quanti ne vuoi. Perché con Galbanino l'originale, ogni piatto racconta chi siamo. Galbani vuol dire fiducia.
7: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti. Anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso. Con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.

0: Ma il colesterolo?
1: Dai, la parmigiana è verdura.
2: Con il colesterolo non si scherza.
3: Prova Danacol.
4: Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
3: Basta scuse, prova Danacol.
4: Danacol e i gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
5: Cute purificata?
6: Ho capelli idratati, non devo più scegliere. Elvive Hyaluronic Pure, potenziato con due attivi, acido salicilico per purificare la cute e acido ialuronico per idratare le lunghezze. Capelli puliti e idratati per 72 ore. Sentiti inarrestabile con Elvive Hyaluronic Pure. Da L'Oréal Paris, tu vali.
7: Vuoi sorprenderli alla grande? Da oggi in Kinder Sorpresa trovi il mondo delle sirene, code scintillanti e accessori speciali. Un oceano di sorprese! Immergetevi nel mondo delle sirene!
8: Contro il dolore, Voltadexi. Triplo effetto rapido. Contro dolori muscolari e articolari, mal di testa, dolori da influenza. Con una tecnologia innovativa, concentra solo la parte attiva dell'ibuprofene in una piccola compressa. Voltadexi, triplo effetto rapido.
9: Corri da Penny. Fino al 21 ottobre ricevi l'esclusivo contenitore porta pranzo con la sua borsa termica scelti da me, Benedetta Rossi, con una spesa di almeno 40 euro e un contributo di soli 5 euro, solo con Penny Card.
10: E allora prendi questa!
11: Due fratelli. Una fuga per la libertà.
10: Non sapevo che fossi ebreo. E allora che cosa cambia? Beh, cambia tutto.
11: In una Francia occupata dovranno imparare a sopravvivere.
10: Smettila!
12: So che sei ebreo!
10: Ma non sono ebreo!
11: Una storia di coraggio e speranza.
13: Ce la faranno.
14: Polizia! Fermi tutti! Tu, resta qua!
11: Un sacchetto di biglie.
15: Se continui a tenere la vita stretta in pugno così, te la caverai.
11: Questa sera, in prima serata,

0: Massimo Roberto, un astrofisico che da anni lavora allo Space Telescope Science di Baltimora su progetti della NASA, dell'Agenzia Spaziale Europea, ed è stato un po' la guida del team di scienziati che ha ideato e progettato le fotocamere a raggi infrarossi del telescopio James Webb, che è il più grande osservatorio spaziale e più potente mai realizzato. E qui mi fermo perché ho letto e non saprei dire altro, okay. Ma so che è una cosa grandiosa e mi stupisce ancora di più quello che fa questo telescopio, cioè riesce a vedere le prime stelle dopo il Big Bang.
1: Esatto.
0: Che non sono poi così giovani in realtà, hanno solo però...
1: Sono stelle che sarebbero estremamente giovani. Ma la cui luce impiega un'enormità di tempo, impiega 13,3-4 miliardi di anni per raggiungerci, per cui dobbiamo aspettare molto per vedere queste stelle. Sono stelle che tra l'altro pensiamo abbiano una vita molto breve, soprattutto le più grandi, quindi dobbiamo veramente andarle a cercare una ad una per poter studiare e idealmente capire la primissima generazione di stelle, quelle che sono comparse dopo il Big Bang.
0: Questo telescopio dove sta? Da dove manda le immagini? Cioè, io credo che lei le guardi tutti i giorni queste immagini, no? Cioè, le studi, le interpreti.
1: Abbiamo una squadra di persone, però è vero che c'è qualcuno che le guarda tutti i giorni, soprattutto le guardiamo per trovare i difetti, se qualcosa non va bene, se qualcosa va ripetuto. Poi le puliamo e vengono date agli astronomi che le hanno richieste, che segretamente, spesso e volentieri, hanno un anno per poterle analizzare prima che vengano rese pubbliche. Tutto quello che ha più di un anno, chiunque lo può vedere pubblico.
0: E sono immagini spettacolari.
1: Sono immagini spettacolari già a prima vista, ma le primissime immagini ci hanno scioccato, perché non immaginavamo con tutta la nostra... Ci concentravamo, ricordo la prima immagine, ci concentravamo per capire se quella stella brillante fosse stata veramente a fuoco, se l'ottica fosse stata perfetta. E quando abbiamo preso quella foto ci siamo accorti che oltre a quella stella l'universo era pieno di galassie e non avevamo mai pensato che con pochi secondi avremmo visto l'universo profondo con questo strumento. Quello è stato un po' uno shock.
0: Ecco, no? Perché lo stupore resta sempre.
1: Lo stupore resta. Più le cose le guardi e più la natura ti sorprende. Un po' una relazione, un po' amorosa, no? Come qualcuno che ti viene incontro e ti incanta ogni volta che lo incontri.
0: Quando l'amore è vero, mamma mia. Senta, ma com'è arrivato dalla sua città e dalla sua università fino, che è italiano ovviamente, è piemontese, fino a Baltimora?
1: È un percorso, ognuno ha il suo percorso. Il mio è stato particolare perché già durante il dottorato praticamente ho avuto la possibilità di lavorare su una tecnologia emergente. Eravamo veramente pionieri e non dico quanti pasticci abbiamo fatto perché non sarebbe, però abbiamo lavorato in laboratorio per 8-9 anni a Torino costruendo le prime camere, macchine fotografiche infrarosse. Questa cosa ha iniziato a funzionare, andare bene. Dopo 7-8 anni, nel 95, mi sono trasferito ad Heidelberg perché è il più grande istituto di ricerca tedesco con molte più risorse. Stava pensando una macchina delle mie da portare al più grande telescopio infrarosso del mondo, alle Hawaii, quindi mi hanno chiamato a dirigere quel progetto e sono fatto per 4 anni avanti e indietro dalle Hawaii, che è stata una meraviglia.
0: I tempi morti sapeva come.
1: Ma le mie Hawaii erano la cima a 4200 metri, si andava a sciare, non al mare.
0: Allora non è l'immagine che abbiamo.
1: Non sono le Hawaii. E poi da lì l'Agenzia Spaziale Europea mi ha chiesto, mi ha assunto praticamente per andare in America a seguire prima il telescopio spaziale Hubble, che stava costruendo un nuovo strumento infrarosso. Fatto quello, si è cominciato con Webb e la NASA mi ha detto: resta qua, dobbiamo fare questa cosa. Quindi da allora sono
0: Ci sono degli specchi di diametro incredibile.
1: Lo specchio è così grande che non si può lanciare dentro un razzo, quindi si è dovuto escogitare un trucco praticamente ripiegando lo specchio su se stesso. Intanto sono 18 pezzi, 18 esagoni, e di cui i 3 più 3 esterni si sono ripiegati su se stessi. La magia è quella che una volta mandato in orbita non solo bisogna dispiegarlo come un origami, ma tutti questi 18 specchi devono essere allineati con la precisione inferiore alla lunghezza d'onda che si vuole osservare, in modo che diventino una unica superficie. E questo è un lavoro che ha richiesto alcuni mesi e ha funzionato perfettamente.
0: E dove sta? Dove gira?
1: Sta a 1,5 milioni di chilometri dalla Terra, in una orbita attorno a un punto che è oltre, diciamo, nella parte opposta del Sole. È come se lo vedessimo passare tutte le notti a mezzanotte, lassù ci passa sulla testa questa,
0: non si vede,
1: questa stellina. Con un piccolo telescopio, quando le condizioni sono buone, si può fotografare.
0: Senta, come si lavora e si fa ricerca oggi in America, dato che il governo Trump ha tagliato, credo, il 24%? Il budget complessivo proprio della NASA, no?
1: Certo.
0: Perché voi lavorate su tempi molto lunghi, quindi immagino che questi tagli incidano sulla ricerca.
1: Questi tagli incidono sulla ricerca, noi sentiamo i tagli. Devo confessare che le cose che facciamo noi, di tutte quelle, sono al momento quelle meno perturbate da questi tagli. Noi non osserviamo la Terra, non facciamo clima, il governo Trump ha le sue preferenze su cosa tagliare. Chiaramente prova anche a tagliare quello che facciamo noi. Il gioco della democrazia americana è che Trump propone, ma il Parlamento dispone dove vanno i soldi. Quindi le proposte di taglio non vengono accettate, i soldi comunque stanno arrivando. E di fatto stiamo, dopo aver lanciato Roman pochi giorni fa, stiamo ormai lavorando a tutto vapore, finanziati sul prossimo telescopio gigante, il Super Hubble.
0: Un altro più grande?
1: È già ora, siamo quasi in ritardo. Bisogna...
0: certo. E quanto ci vorrà?
1: Questi sono progetti che richiedono 15-20 anni, 15, quindi noi
0: certo,
1: lo fate, uno della mia generazione lo fa per i figli e per i nipoti.
0: Splendido questo. Ecco, lei lavora su tempi lunghi, ma non solo, lei lavora sull'infinito dello spazio e sull'infinito del tempo, sull'invisibile. Non è una vertigine per la ragione?
1: Certo, è una vertigine per la ragione. Ed è d'altra parte è vertiginoso pensare alla stravaganza abbondanza di spazio, allo spreco di spazio e di tempo, e pensare che con tutto questo stravagante abbondanza alla fondo emergiamo noi, che siamo quelli che in questa stravagante abbondanza diciamo io. E lo diciamo, dico sempre, a nome delle pietre, della luna, delle stelle. Siamo il punto dove nell'universo emerge qualcosa che può dire io, può dire tu, può fare le domande che ci poniamo noi. Perché ci sono? Perché ci sei? Perché c'è? Da dove veniamo? Dove andiamo?
0: No? Quindi è un enorme privilegio.
1: È un privilegio. Infatti quando mi chiedono perché si fanno questo, qual è l'utilità di queste cose, a me viene da dire ci tocca. Perché non lo possono fare le stelle, ma noi siamo la loro voce. Noi dobbiamo per l'universo mondo porre questa domanda.
0: Perché abbiamo la ragione, quindi
1: perché
0: dobbiamo usarla.
1: Abbiamo la ragione, esattamente.
0: Sì, in realtà si potrebbe pensare che questa vertigine stacca dalle cose, dalla realtà materiale. Invece non è così, perché lei lavora su dati precisi.
1: Assolutamente.
0: No? Non sull'immaginazione.
1: Assolutamente. Siamo attaccatissimi ai dati. Se c'è un peccato mortale per uno scienziato è barare con i dati. Okay. E in fondo la definizione, la parola dato stessa ti fa capire che non è una cosa tua, è una cosa che ti viene
0: data. Non ce l'avevo mai pensato, è vero. Lei racconta ai suoi studenti, immagino abbia raccontato a sua figlia, anche se lei ha una figlia che si occupa di tutt'altro, una bella storia, peraltro si occupa insomma di accoglienza ai migranti, ma da piccolina quando guardavate il cielo?
1: Da piccolina quando guardavamo il cielo, devo dire la verità, mia figlia credo che sia stata rovinata dai compagni di seconda elementare, perché in seconda le hanno raccontato degli alieni, le hanno raccontato... E lei da quel momento ha cominciato a dire, papà, ma tu come fai a fare queste cose qua che fanno paura? Quindi non sono mai riuscito, questo forse spiega perché ha preso questa direzione ortogonale rispetto alla mia.
0: A proposito di alieni, e se ci fosse nell'universo qualcosa, qualcun altro che può dire io?
1: Sarebbe splendido, secondo me, perché adesso io non voglio entrare in questioni teologiche,
0: no,
1: eccetera, però...

sempre detto, se noi siamo il livello in cui la realtà, gli atomi, i protoni, gli elettroni, i quark diventano coscienza, diventano questo, potrebbe essere un coro. Potrebbe essere un coro di voci che insieme grida.

0: anni luce, che cosa gli chiedi quando sai che la risposta ti arriva tra 4.000 anni? Come si cura il raffreddore?
1: Sì, insomma, no, non da averne paura sicuramente,
0: No,
1: quindi da non prendere per vero nessuna minima parte dei film di
0: assolutamente.
1: fantascienza. Lei è credente e praticante, e con i suoi studi, con il suo lavoro, le domande sulla filosofia, sulla teologia, lei diceva, non si possono lasciare da parte
0: No,
1: realmente,
0: certo.
1: no? E, ecco, non c'è un contrasto, un'opposizione?
0: No, no, ma una cosa che io spesso dico quando mi viene chiesto, ma lei no, col mistero dell'universo, in fondo col materialismo, chiaramente sono domande che emergono continuamente, com'è possibile? Com'è possibile? Io devo dire, il fatto di essere credente non deriva però tanto dal mio studio dell'universo. L'universo, secondo me, la realtà ci è data per incuriosirci. Io dico sempre, come un mazzo di fiori che ci troviamo davanti alla porta, un regalo. E se uno è intelligente, guarda se c'è un biglietto dentro. E secondo me il biglietto c'è. La realtà ci porta come una voce di qualcuno, ma quello che c'è scritto sul biglietto è interessante, perché nel biglietto c'è scritto dal tuo ignoto ammiratore. Cioè non si svela, ti fa capire che c'è, ma non ti fa vedere. Allora per quello occorre un incontro umano, no? Per quello occorre che qualcuno ci venga incontro con un volto, una voce, e questo per me è stato l'incontro con Cristo. Quindi diciamo, sono credente per una domanda, con una fede ravvivata anche dal mio lavoro, ma da tutto quello che uno fa, perché la realtà è una continua provocazione, anche col trattino in mezzo. Ma poi la questione del cristianesimo è Cristo, il fatto che nel tempo sia entrato qualcuno che è risorto, questo
1: E
0: spezza.
1: che è incontrabile attraverso i
0: È che
1: testimoni, perché se no.
0: esattamente, se no sarebbe certo, è che io ho incontrato attraverso dei testimoni.
1: Senta, professore, ma se Dio non è in cielo, dov'è? Perché l'universo è in continua espansione, no? Cioè non è, non solo è infinito, ma continua ad allargarsi, no?
0: Certo.
1: Dicono gli scienziati. Quindi vuol dire che Dio non l'ha creato tutto subito.
0: Allora.
1: E poi col Big Bang a cosa serve Dio?
0: No, no, no, calma un attimo. Innanzitutto, ci sono alcuni
1: Queste sono
0: fraintendimenti.
1: alcune delle domande che mi hanno posto dei bambini.
0: Assolutamente, sono domande splendide e ci sono tante cose che si potrebbero dire. Innanzitutto, per quanto riguarda Dio, una cosa che io spesso, su cui spesso rifletto è che se guardiamo il concetto di un mistero, di un fattore X che noi non possiamo capire, o più grande di noi che ci domina, cambia, evolve con l'intelligenza nostra, quindi per un uomo preistorico poteva essere un vulcano, poi diventa una divinità, può diventare il fiume, può diventare un mondo di personalità più o meno surreali, le divinità, ma per noi dobbiamo un attimo allargare, no? La parola forse che più intensamente fa intuire questo è il logos, en archeno logos, dice il prologo di Giovanni. Al principio c'era il logos, cioè una ragione, un ordine, qualcosa dal quale tutto è stato originato. Il fondo della realtà è un fondo che ha un punto unificante e finale. Poi noi più di così è difficile,
1: Non
0: secondo me,
1: possiamo
0: andare, non
1: collocarlo.
0: possiamo. Quindi questo per quanto riguarda l'idea di Dio, perché quando dicono o anche i miei colleghi pensano che io creda in un signore con la barba e il triangolo dietro la testa, ma cioè non è quello il livello. L'altra cosa sulla questione della localizzazione geografica, anche una cosa bisogna, secondo me, capire. Noi astronomi siamo persone piuttosto semplici, non immaginiamo l'universo come un insieme di cose messe nello spazio che si allargano l'una dall'altra. Il modo con cui noi pensiamo a questo funziona semplicemente così: non ci sono i punti, ci sono semplicemente le distanze, la nostra distanza, la distanza tra due oggetti, la distanza tra due galassie. E se ci chiediamo qual è la distanza, bisogna anche dire quando. Perché queste distanze aumentano col tempo e quello che vediamo e non aggiungiamo altro. Se aumentano col tempo, se si stanno espandendo, uno può riavvolgere il film e andrà in un momento in cui tutte le distanze erano minime, ma non era, ma è lo spazio stesso le cose che si

0: che si stanno espandendo, portandosi dietro, trascinandosi lo spazio, al punto che persino la lunghezza d'onda della luce, essendo una lunghezza, si allunga, si stiracchia con lo spazio, è lo spazio che si allarga, non sono le cose nello spazio che se ne vanno. Lo descriviamo così, ci fermiamo qui, e tutto quello che possiamo dedurre matematicamente da queste poche cose funziona molto bene per descrivere quello che vediamo.
1: Sì, insomma, diciamo che lei sa spiegare molto bene e suggerire e comunicare il fascino di una realtà misteriosa, è l'unica parola che mi viene, perché comunque ci vogliono anche delle competenze per allargare la ragione a comprendere quello che lei spiega. Ci è riuscito benissimo, perché ha portato un po' di immagini del telescopio James Webb al meeting di Rimini quest'anno, e devo dire che c'erano folle estasiate a vedere le immagini e a sentire anche le spiegazioni, e tutto all'interno di, insomma, di un'esperienza nata dal popolo cristiano, e quindi è possibile convertirsi anche e diventare cristiani anche facendo gli scienziati, gli astrofisici.
0: Assolutamente. Insomma, ci vuole un amico.
1: Ok, va bene. Senta, paradossalmente l'universo è esattamente il contrario di quello che noi pensiamo, cioè noi ci sembra che la nostra realtà sia ordinata, chiara, precisa, invece è l'universo che è ordinato, e non a caso gli antichi lo chiamavano cosmos, esatto. No? Che vuol dire ordine.
0: Esatto, e loro mettevano il cosmo magari in certe manifestazioni, la perfezione delle orbite circolari dei pianeti in particolare è sempre stata la cosa che più si avvicina, in un mondo dove tutto decade, dove no, le pietre cadono, il fuoco va su, l'immutabilità del cielo è sempre stato il segno di questo cosmos. Noi che capiamo che tutto si muove nel cielo, che è un albero di Natale, anzi le grandi missioni tipo Roman sono fatte esattamente per studiare la variabilità dei fenomeni celesti, le stelle nascono, muoiono, esplodono, vediamo dal punto di vista fisico il cosmo nel livello ultimo, più profondo della natura, questa magia di queste leggi fondamentali che chissà perché ci sono, ma che in qualche modo precedono, dettano alla materia come deve comportarsi, come è fatta, di come, no, come interagisce. E questo è un ordine profondo, che tra l'altro è un ordine di natura matematica, che noi possiamo capire con la nostra ragione. È sempre questa idea di cosmo e di logos ultimo che si svela in, no, più noi ci meravigliamo davanti a questa radice ultima di verità di quello che abbiamo davanti.
1: Arriveremo mai a comprenderla tutta la verità?
0: No.
1: Quanto conosciamo dell'universo? So che le percentuali sono...
0: Allora, noi innanzitutto sappiamo che noi possiamo vedere una parte dell'universo, che è tutto quello che ha avuto abbastanza tempo per raggiungerci. L'universo non è eterno, quindi la luce per raggiungerci ha avuto un certo numero di anni, 13,7 miliardi di anni, anno più, anno meno. Quindi tutto quello che magari inizialmente era vicinissimo a noi, ma abbastanza lontano da andare più in là durante l'espansione, in modo che adesso non è ancora arrivata la sua luce, quello arriverà. Noi, diciamo, ogni secondo vediamo un pezzo più grande dell'universo. Poi cosa vuol dire vederlo? Dipende anche in questo caso da quanto, cosa ci manda, quanto è brillante. Vicino a noi vediamo molto, moltissimo, vediamo stelle, pianeti, piccoli. Più vai lontano, più vedi le punte degli iceberg. Quindi una delle nostre curiosità proprio del telescopio Webb, le galassie, le primissime, le vediamo grandi, le vediamo giganti, le vediamo grandi e giovani, è abbastanza sorprendente. Ma quante sono le piccole? Quante ce ne sono? Come si sono formate le grandi, magari aggregando le piccole? Dove sono? Quante sono? Queste sono le domande che richiedono di osservare di più per vedere sempre meglio cose deboli a grande distanza. È un po' il gioco dell'astronomo.
1: Lei però ha detto l'universo non è eterno. Spiega.
0: L'universo non è eterno, l'universo è nato, appunto, riavvolgendo il film di questa espansione, dobbiamo arrivare a un punto in cui tutto era concentrato su se stesso, e di questo la cosa affascinante è che ne abbiamo prova tutte le sere quando guardiamo su e vediamo il cielo buio. L'oscurità del cielo è la prova regina del fatto che l'universo non è infinito e non è eterno, perché se fosse infinito più più guarderemmo lontano, più luce ci arriverebbe, alla fine vedremmo luce, anche per quanto lontana ce ne sarebbe una marea, sempre di più. E gli effetti in fondo si verrebbero a compensarsi. Vai tanto lontano, sempre più lontano, ma sempre più oggetti, alla fine quella luce ti deve arrivare. Il fatto che sia buio vuol dire che non c'è più niente, quindi proprio vuol dire che è nato e oltre non c'è nulla.
1: E quindi finirà?
0: Questo dipende in realtà da cosa sta succedendo al film. Abbiamo detto che il film che l'universo sta espandendosi, e questo è stato per anni un enorme quesito. Io quando studiavo sul libro c'era pagina 294 del Trattato di Cosmologia, il famoso parametro di decelerazione, cioè rallenterà questa espansione. In fondo c'è la gravità che dovrebbe risucchiare tutto, quindi bene o male l'universo si ferma nella sua espansione e poi magari reimplode. Allora potrebbe poi tornare a esplodere un universo pulsante. La scoperta di una ventina d'anni fa, tra l'altro l'ha fatta il mio collega e amico Adam Riess, che ha preso il premio Nobel per questo, e ha 3 studi di distanza da me.
1: Ci arriveremo, c'è ancora un po' di tempo.
0: E Adam ha scoperto col suo team che questa espansione non solo non sta rallentando, ma sta accelerando. E questo è un fenomeno assolutamente sorprendente, che possiamo spiegare solo introducendo una forza, un'energia imprevista nell'universo, la chiamiamo energia oscura, che domina praticamente tutto quello che c'è, che sta come strappando via l'universo da alcuni miliardi di anni, ha iniziato a dominare questa forza sconosciuta. È uno dei nostri grandi problemi.
1: E lei comunque pensa che ci sia alla fine una volontà e un logos che, come all'inizio, permette che tutto accada?
0: C'è durante tutta la storia questo logos, no? In fondo anche il Big Bang non è una cosa che è accaduta allora, il Big Bang sta accadendo ora, tutto quello che noi vediamo è una continua manifestazione, no? Il fatto che in fondo che la realtà sussista è già questa, una cosa che non dovremmo neanche prendere per scontato, no? Quindi la parola creazione, dal punto di vista di uno che pensa termini di logos, è una cosa che ci deve meravigliare in questo istante, non è un evento che noi rimandiamo a 13,7 miliardi di anni fa e poi buttiamo, i dadi sono stati gettati e poi chi vivrà vedrà, non è così.
1: Perché l'avete chiamato Roman?
0: Roman, Nancy Grace Roman, è stata una astrofisica degli anni 60 che ha avuto un ruolo decisivo per la scienza mondiale, anche se il suo nome è sconosciuto, non tanto per la scoperta, ma per aver convinto la nascente amministrazione della NASA, o l'amministrazione della nascente NASA, il primo amministratore, di costituire un dipartimento per la ricerca astrofisica,
1: quindi
0: per la ricerca fondamentale. Quindi dobbiamo tutto a lei, e lei soprattutto ha spinto per anni per Hubble, per il grande telescopio spaziale che è accaduto per merito suo.
1: Mi perdonerà, ma di solito sulle donne scienziate c'è ancora poca conoscenza, sono abbastanza però le sue colleghe.
0: Cioè, assolutamente, meriterebbe, infatti quest'anno abbiamo fatto questa mostra al meeting di Rimini, ma eravamo un po' in conflitto se farla sulle donne astronome, perché ce ne sono tante ed è un fenomeno culturale andare a scoprirle, e molte sono note, ma vedere quanto al loro tempo, che fatica hanno fatto per essere riconosciute, perché il capo si portava a casa il merito della scoperta, ma il lavoro veniva fatto dalla
1: succede assistente. Così sempre, dappertutto. Una musica, una canzone che le è cara, io immagino che insomma veramente la musica, che tra l'altro insomma, credo che secondo gli antichi, Pitagora, no? Univano la musica alla matematica e all'astronomia. Cosa racconta il suo lavoro?
0: È difficile perché a me piace, pur essendo figlio di un melomane, cresciuto con le opere in casa, mi sono appassionato a 13 anni del rock progressivo, ma da lì sono poi tornato alla musica barocca medievale, quindi mi piace tutto. Forse quella che metto nei momenti in cui io veramente ho tempo, mia moglie me l'ha detto, Massimo tu sei quello che mette sempre le variazioni Goldberg di Bach, suonate da Glenn Gould, è una musica che mi fa compagnia da sempre e la trovo irripetibile nel genere classico, nel genere moderno.
1: No, ci basta l'irripetibile. Grazie davvero, grazie mille.
0: A voi.

0: Tra poco, su TV 2000, una storia di coraggio e speranza. Un sacchetto di biglie.
1: Cute purificata?
2: O capelli idratati? Non devo più scegliere. Elvive Hyaluronic Pure, potenziato con due attivi, acido salicilico per purificare la cute e acido ialuronico per idratare le lunghezze. Capelli puliti e idratati per 72 ore. Sentiti inarrestabile con Elvive Hyaluronic Pure. Da L'Oréal Paris, tu vali.
3: Contro il dolore, Voltadexi. Triplo effetto rapido. Contro dolori muscolari e articolari, mal di testa, dolori da influenza. Con una tecnologia innovativa, concentra solo la parte attiva dell'ibuprofene in una piccola compressa. Voltadexi, triplo effetto rapido.
4: Ma il colesterolo?
5: Dai, la parmigiana è verdura.
6: Con il colesterolo non si scherza.
7: Prova Danacol.
8: Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
7: Basta scuse, prova Danacol.
8: Danacol, i gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
9: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
10: Raffaello, lo dedico a me. Lo condivido con chi amo. Croccante mandorla, ripieno cremoso e deliziose scaglie di cocco. Raffaello, un soffio di puro piacere.
11: Sai perché Marco è così spensierato ai fornelli? Perché risparmia e protegge la sua casa con la promo di Era Hybrid Luce e Gas.
12: Meraviglioso!
11: Fino a 200 euro di bonus in bolletta se attivi luce, gas più i servizi di assistenza ai guasti casa.
13: Il futuro con Era?
11: Meraviglioso!
14: Ah! Quando il dolore si fa sentire... puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore. E per il mal di schiena, puoi provare Muscoridol Cerotti Medicati.
15: Prova il nuovo Pril Excellence Duo Gel. Ora arricchito con Power Purse. L'unico gel a doppia camera attacca lo sporco ostinato e lo rimuove velocemente. Anche nei cicli brevi, per un pulito eccezionale. Prova Pril Excellence Duo Gel, ora con Power Purse, il numero uno per me.
16: Da quando ho scoperto Line Specialist Pants, potrei scalare l'Everest!
17: Anche se preferisco fare ciò che mi piace.
18: Line Specialist Pants, la mutandina con un nuovo cuore super assorbente. È un fit comodo e avvolgente.
17: E ora si cambia marcia.
18: Line Specialist, speciali per te.
19: Ale, stiamo arrivando.
20: La vita è imprevedibile. Passi da stare da solo a essere l'anima della festa. Rompi la routine di un martedì qualunque. Oppure ordini per sei per festeggiare che presto sarete in sette. Quando la vita ti sorprende, ordina un globo e goditi il meglio. Scarica l'app.
3: Quando è la passione a muoverti, non lasciare che il dolore ti fermi. Puoi trattarlo con Voltaren Emulgel, Volta Advanced Capsule Molli o Volta Dolce Rotti. Linea Volta, azione mirata contro dolore e infiammazione.
21: Attiva il tuo benessere con Activia Kefir. È unico, con gli autentici lieviti del kefir e il 100% dei probiotici per favorire l'equilibrio del tuo microbiota. Ogni giorno, senza zuccheri aggiunti e anche per chi è sensibile al lattosio. Scopri le novità.
22: Pensavo di dover rinunciare alla libertà di uscire di casa. Ma grazie a Stanna, al suo montascale e alle sue persone sono tornata a farlo. Perché c'è chi sta e c'è chi Stanna. Chiama l'800-91-91-11.
23: Sono la tua pelle secca e con prurito. Ho bisogno della lozione idratante intensiva CeraVe. Idrata fino a 72 ore, 99% sensazione di prurito in meno. Con tre ceramidi essenziali, tecnologia MVE e idrourea. Per ripristinare la mia barriera protettiva. CeraVe, le creme corpo più vendute in Italia. Brand sviluppato con dermatologi.

0: lago e l'hanno ripescata.
1: Ha fatto tanto per noi, non potevamo lasciarlo.
2: Il cucciolotto di casa, anche se brutto.
3: Li hai trovati? Grazie, Sam. A buon
4: Bob, vendere. È tutto il giorno che ti diamo la caccia.
2: Oh, ho bevuto solo acqua.
3: No, entriamo nel mercato nazionale.
2: In bocca al lupo.
4: Con te. Ti vogliamo con noi all'Alpine Soda.
2: Mi state offrendo un lavoro?
3: Sì.
1: Grazie, non accetta.
2: È stata una trattativa dura.
4: Tra noi ci sono delle rispondenze, delle affinità elettive.
1: Ti sei dimenticato una cosa.
2: Amore, non interrompere i cari nuovi capi di papà.
1: Sì, ma il camper se ne sta andando.

0: E allora, cari amiche e cari amici, è con grande piacere che do il benvenuto a Effetto Notte a una delle attrici più talentuose, più amate del nostro cinema. Non so quale aggettivo usare, allora dico semplicemente il nome. Margherita Bui, benvenuta. Grazie. Margherita. Grazie per aver accettato il nostro invito. Tra l'altro siamo in un luogo, lo voglio dire subito alle amiche e agli amici che ci seguono, in un luogo unico perché è il Museo Fellini. Cioè, come mai siamo venuti qui? Lo spieghiamo tra un momento. Però Margherita, l'ultima volta che ci siamo visti abbiamo parlato della grande paura di volare, insomma, di tutto un progetto. Come siamo messi adesso?
1: Allo stesso modo. Sono paure legate a tante cose, non è solo volare, insomma, è anche una paura proprio del lasciarsi andare, del fidarsi, sono cose che penso di esserci proprio nata, perché ci ho lavorato tanto, però non vedo che i risultati sono scarsissimi, diciamo.
0: Ma non lo so, ti fidi oggi in questa intervista?
1: No.
0: Va bene, cominciamo bene.
1: Sono tesissima, senti, adesso mi calmo.
0: Ma certo, assolutamente. Senti, ma il senso poi della domanda era anche perché questo film è stato il tuo fortunato debutto nella regia. Intanto prosegui con questa cosa.
1: Mi piacerebbe, sì. I'm on my way
2: back home. Comandà, scusate, ma stiamo precipitando. Pazzesca!
1: Però le paure, secondo me, sono importanti da condividere. A me ha fatto anche bene, insomma, ecco.
0: Quindi, se ci sarà un secondo film da regista, mi sembra di capire, vedi che la sto un po' torturando, no, per farmelo dire, sarà sempre su questo argomento.
1: Mi piacerebbe intanto togliermi dal racconto, perché effettivamente è stato molto faticoso.
0: Essere regista e basta.
1: Sì, è stato molto essere regista e basta ti dà l'opportunità, secondo me, di vedere le cose in maniera diversa e con più concentrazione, meno fatica. Io a un certo punto durante il film mi sono proprio ammalata, boom, sospensione di una settimana perché non ce la facevo proprio. E poi no, cercare una storia, la sto cercando, vediamo, insomma, però meno personale.
0: Va bene, allora oggi a proposito di volare, siamo volati, l'abbiamo detto all'inizio di questa puntata, in un luogo bellissimo e ci troviamo al Museo Fellini a Rimini, perché appunto siamo ospiti di questa manifestazione che si intitola I luoghi dell'anima. Allora, intanto, non so se ti va di rispondere subito, magari ci pensiamo poi nel corso della puntata. Volevo chiederti quali sono i tuoi luoghi dell'anima. Lo so che è tosta.
1: Oddio, è tostissima.
0: Dai, Margherita, me ne vuoi dire uno e poi gli altri me li
1: ma
0: dici
1: tu
0: dell'anima. Anche al cinema, se vuoi, insomma. Però mentre ci pensiamo a

0: Questa cosa, intanto ti chiederei, visto che siamo al Museo Fellini, insomma, e siamo a Rimini,
1: certo.
0: Fellini è un monumento e tra l'altro come siamo arrivati c'era una nebbia, no?
1: Ieri. Mamma mia ragazzi, vabbè,
0: no, raccontiamolo, insomma, questo
1: mi ha spaventato, cioè no, vabbè. No, poi dicevo, vedi perché poi nei film di Fellini c'è sempre la nebbia, dico certo, te credo, perché questa è... Ma mi sono spaventata a morire, io vengo da Roma, cioè la nebbia la vedo una volta nella vita. La sera ho aperto un attimo la finestra, c'erano tutte queste lucine messe per il Natale e la nebbia, e c'era un'atmosfera che veramente mi sembrava di vedere veramente arrivare la nave che mi veniva incontro verso... proprio un'atmosfera diversa.
0: Cioè... Il cinema di Fellini, che un po' questo museo celebra, sì. Lo ami?
1: Sì, tantissimo. Io poi, grazie a un personaggio, diciamo, con cui ho avuto a che fare nella vita, che è Sergio Rubini, l'ho conosciuto personalmente, Fellini, ho avuto veramente una grande fortuna. Ho conosciuto lui, la Masina, l'ho invitato a cena, ho cucinato.
0: Che persone erano?
1: No, è stupendo. Litigavano sempre.
0: Litigavano come sempre. Chi
1: sembrava
0: si vuole
1: mia
0: bene.
1: Madre e mio padre, sembravano proprio. Su tutto, proprio con quella stizza, proprio con quella. Però siccome sono abituato, vengo da una famiglia molto litigiosa, per cui non ci facevo caso. Però erano persone adorabili, cioè persone, non so, vabbè, tanto portatrici di mondi incredibili, cioè ogni loro parola, ogni loro racconto. Erano proprio gemme di poesia, di saggezza, qualcosa di incredibile che non esiste più.
0: Purtroppo,
1: sì,
0: però restano i film intanto e poi sì. Questi luoghi, dicevamo un po' dei luoghi dell'anima, mentre ci pensi un po' su questa cosa che vedi io
1: no,
0: ritorno.
1: No, perché non so se il luogo dell'anima significa anche un luogo dove tu, cioè, voglio dire, possono essere tanti. Io ho un luogo mio in campagna che mi piace, dove ritrovo me stessa o quello che ha riguardato la mia famiglia, quello che ha riguardato la storia della mia vita. È un luogo dell'anima, anche se ogni tanto lo odio, però...
0: perché magari dentro c'è anche quello,
1: perché
0: no?
1: Perché dentro ci sono tante cose belle, brutte, dolorose, o sicuramente quello. La difficoltà dei luoghi dell'anima in questo caso sono proprio quelle di riuscire a conservarli, riuscire a trattenerli.

0: anche Tonino Guerra, che è stato un poeta prima di tutto, direi, sì, e poi un grande sceneggiatore, certo, di Fellini, certo, e alcuni luoghi lo ricordano anche a Sant'Arcangelo. È un paesaggio che conosci, che come artista ti ispira, e poi magari se ti va di dire un pensiero anche su questo grande protagonista del nostro cinema, no? Che ha ispirato tanta meraviglia che ha creato Fellini, no?
1: Ma sì, è una persona che solo a sentirla parlare ti evocava, cioè sono persone che avevano proprio dentro, appunto, cioè camminavano, vivevano di poesia, ma non è poesia intesa come qualcosa di astratto, cioè proprio la loro, il loro modo di vivere proprio aveva a che fare con qualcosa di immateriale, qualcosa di speciale e di poetico, che sicuramente era proprio, forse faceva parte di quel mondo, del dopoguerra, di alcune cose vissute, di un vissuto che non esiste più, di una campagna, di un attaccamento alla terra, attaccamento a delle cose che ci hanno completamente tolto.
0: Anche se restano nelle radici del nostro paese, cioè certo forse nelle nuove generazioni meno, no? Questo.
1: Beh, insomma, hanno cercato di civilizzarci talmente tanto che alla fine siamo degli incivili.
0: Brava, te lo stavo per dire, perché è proprio così. Senti, a proposito di Tonino Guerra, Andrea Guerra, che è un po' il padrone di, sì, casa di questa manifestazione che ci ospita in questi giorni, è anche un formidabile compositore di colonne sonore e ha scritto, tra le varie cose, anche la colonna sonora di, credo, di un film, penso, importante per te, che è Le Fate Ignoranti, sì, di Perzanozzi.
1: Sì, certo.
0: E non lo so se ti va di dire una parola su questo.
1: Vabbè,
0: è un film comunque adesso a 20 anni di distanza. Quindi è un bellissimo ruolo per te, no?
1: Un bellissimo ruolo, arrivato così dal nulla.
2: La prego, mi faccia parlare con quella donna, per favore.
3: Ma non esiste quella donna. Ma è possibile che lei non l'abbia capito? Ma si è guardata intorno. Cos'è? Ha bisogno dei sottotitoli?
2: Ma allora perché mio marito aveva le chiavi di questo appartamento?
3: Ma appunto!
1: Ed è strano che è capitato in un periodo in cui io ero, ho avuto un'unica

0: Figlia e io ero incinta in quel periodo e quindi erano tutto un insieme di sentimenti, il sentimento, cioè il film, la mia vita, è stato un insieme di cose veramente fortissime, questa pancia che mi continua a crescere e l'ho condivisa con delle persone particolarissime, perché erano tutto il gruppo, diciamo, certo, anche del film, comunque erano persone particolari, diverse da quelle che io conoscevo, quindi un gruppo che però si era molto affezionato al mio essere in quel momento portatrice di vita.
1: Margherita, ci fermiamo un momento, allora qualche minuto di pubblicità, voi restate là e poi torniamo qui al Museo Fellini con Margherita Bui che ci racconta il suo lavoro e ne abbiamo.
2: Cosa? Una cosa sola? Sì. Una cosa tanto per farti il quadro generale di come stanno messi quei due?
3: Sì.
2: Cioè, lo sai come ha definito il suo rapporto sessuale?
3: Come
2: minestra riscaldata, ecco, solo questo.
3: Oddio. Io mi giro la testa.
2: Che è successo?
3: Mi giro la testa. No, c'è un attimo di...
2: Oddio, prendi aria, respira!
4: C'era una volta un giovane psichiatra di nome Hector. Il suo mondo era molto ordinato e a lui piaceva così.
5: Vedo che partirai per un viaggio.
4: Dai, non scherzare. Io devo andare via.
5: Se proprio devi farlo, allora va fino in fondo.
4: Voglio scoprire la felicità.
6: Chi ha detto che il denaro non compra la felicità?
7: Se vuoi essere felice, devi pensare a te stesso.
8: Scusa, devo andare.
5: Io ti amavo tanto, Hector.
7: Più ci concentriamo sulla nostra felicità, più essa ci sfugge via.
9: Hector e la ricerca della felicità. Martedì in prima serata.
10: Il TG parte fra 3, 2...

0: Allora, adesso Margherita vorrei un po' giocare con il tuo cinema, che è amatissimo, delle amiche, degli amici che ci seguono, perché tu prima parlavi di tua figlia,
1: sì.
0: No? Allora, in questi giorni qui con noi a Rimini c'è anche Giuseppe Piccioni, che ha firmato tanti film indimenticabili del nostro cinema e ha lavorato con te in un film di cui parliamo tra
1: sì.
0: pochissimo. Però ho letto da qualche parte che quando vi siete conosciuti all'inizio non è andata tanto bene, perché insomma lui è venuto a casa tua e di Sergio Rubini e insomma voleva proporre un film a Sergio, a te proprio ti ha ignorato all'inizio.
1: Ma ignorato. No, lui venne una volta, mamma mia, che ricordi. Sì, no, venne una volta a vederci a teatro, un teatrino piccolino, dove noi facevamo questo spettacolo che si chiamava La Stazione, che poi è diventato sì. un film. A me proprio non mi ha neanche salutato, guardato, è venuto con questa valigetta, l'impermeabile, sembrava il tenente Colombo e proprio mi ha scansato.
0: E tu ti sei offesa di questa cosa?
1: Ma no, no poi ero abituata, perché Sergio a quel momento, poi veniva, è venuto anche Fellini per dire a vederci a teatro. Questo teatrino tutto sgarrupato che era, mi pare, adesso non mi ricordo se era in Trastevere, uh-huh. era un teatrino veramente, non c'aveva manco le sedie, no, così. Però venne Fellini perché era molto, molto innamorato di Sergio, non mi ricordo. E no, Giuseppe, niente, proprio non mi filò per niente. Fecero il grande Black, perché questa era la proposta che gli si faceva questo. Dopodiché però siamo diventati molto
0: ecco,
1: amici.
0: Ecco, infatti, molto. E ti ha dato anche delle, come dire, dei ruoli iconici, perché poi per esempio Fuori dal mondo, che è un film forse che non si ricorda mai abbastanza, ma
1: bellissimo.
0: Che, ecco, sono contento che
1: bellissimo,
0: la,
1: sì.
0: È il ruolo di questa suora unico, no? Hai sì. avuto anche premi, riconoscimenti sì. per questo film, insomma.
1: È un film che poverino si è molto fatto conoscere nel suo piccolo, anche all'estero, tantissimo. E anche lì ho dei ricordi buffissimi perché Giuseppe veniva, io stavo al mare, in una bellissima casa, proprio sul mare, quindi tutta una situazione completamente diversa dall'essere, cioè dal così, una, per ricreare diciamo un'atmosfera che, per una suora, per un ruolo diciamo da suora, tutta abbronzata, stava in costume. Così. E lui veniva perché il film ha avuto tante peripezie prima di essere prima di riuscire a montarlo. E quindi veniva con questo costume, mi metteva questo costume da suora, no? Con la cosa, il velo, e faceva con la costumista, poi venivano tutti sudati, io tutta sudata perché l'estate, per cercare di capire che tipo di suora doveva essere il costume. Quindi ci sono arrivata proprio, capito, molto, con una grande gradualità, no? Poi invece mi sono molto preparata, perché questo film aveva veramente bisogno di preparazione, quindi sono stata molto a contatto con un certo tipo di suore, che era quella che lui voleva, cercava un po'. Poi io comunque ho fatto le scuole delle suore, quindi conoscevo un po' questo mondo. E per me è stata veramente, sai, quei ruoli proprio spartiacque, cioè da lì mi sono rinnamorata del mio lavoro. Che stava diventando un po' un lavoro, un po' così, insomma, un po' una routine, un po'.
0: Che poi, se ricordo bene, il personaggio si chiama Caterina,
1: Caterina,
0: giusto? E tua figlia poi.
1: Si chiama Caterina.
0: È sì. una coincidenza?
1: No,
0: questa,
1: no, no, no, non è una coincidenza, non è una coincidenza. Era il nome che lei aveva preso per prendere poi i voti, no?
0: Sì.
1: Perché ognuno poi si sceglie.
0: E poi tra l'altro Giuseppe Piccioni, vedi, proprio una catena di non sono coincidenze, in realtà sono i fatti della vita, il padrino sì. di tua figlia, quindi pensa
1: certo,
0: un po'
1: voluto,
0: da quell'inizio dove
1: voluto,
0: siamo andati.
1: Esatto.
0: Tua figlia la conosciamo e l'apprezziamo perché sì. adesso fa l'attrice anche
1: sì.
0: lei, a parte è bellissima, vabbè,
1: beh,
0: come sì. la mamma,
1: no,
0: che brava,
1: no, no, no, molto
0: senti,
1: più
0: ma tu sei contenta che fa l'attrice, dimmi la
1: devo
0: verità,
1: fare.
0: Che
1: cioè,
0: devi fare?
1: Che facciamo?
0: Cioè, che è successo? È venuta la perché vabbè, faceva la modella all'inizio, allo standing.
1: No,
0: perfetto.
1: Lei faceva, sì, però lei aveva deciso di fare, lei ha fatto 3 anni di università, fuori in Inghilterra perché lei ha fatto tutte queste scuole inglesi, insomma è proprio ha sposato quel tipo, grazie a me diciamo, così, quel tipo di cultura, quindi è andata, ha fatto 3 anni, mi sembrava di che fosse a posto, cioè che la cosa fosse stata in qualche modo
0: forse
1: superata.
0: Forse
1: se l'è dimenticata?
0: No.
1: No, è tornata, mamma, io voglio fare l'attrice. Madonna santa, Dio, ma perché?
2: Mi hanno ripescata.
3: Da dove?
2: Da Stanford.
3: Perché non me l'hai detto prima?
2: Perché sta in California. Mi accompagna papà, abbiamo già organizzato tutto.
4: Nemmeno la paura dell'aereo sono riuscita a trasmetterti. Che delusione!
1: Allora però gli ho detto, va bene Caterina, tu hai un nome che non nessuno conosce, si chiama Caterina De Angelis. Se ti prendono all'accademia, io sono d'accordo. Quindi lei ha fatto l'esame, da perfetta sconosciuta lo devo dire.

0: e lo dirò per sempre, perché non è, è stata presa e quindi a quel momento ho dovuto dire vabbè, vai. E adesso invece devo dire che si trova, gli piace e lei mi sembra che piaccia abbastanza.
1: Ma perché do l'idea di uno con poche palle io?
2: Completamente.
1: Oddio, mi sento male, mi gira la testa, il cuore.
2: Oddio. Ma mi aiuto, aiuto! Yeah! Ma mi vuoi bene pure se ti ho rovinato tutto?
1: Forse te ne voglio anche di più.
2: Lasciami in pace, capito? Lasciami in pace! Nella Cornovaglia, Jimi Hendrix, tutto!
1: È maledetto il giorno che t'ho incontrato!
3: Senti, parliamo invece di Carlo Verdone, perché sicuramente è nel cuore del pubblico, avete lavorato tante volte insieme, maledetto il giorno che ti ho incontrato, comunque uno di quei film sì. Ogni volta che passa in televisione, è stato un grande successo al cinema e ha un grandissimo risultato d'ascolto. Sì. Con lui abbiamo parlato tante volte di te, lui proprio dice che siete proprio, non so, fratello e sorella, cioè nel senso c'è anche una grande empatia
0: sì.
3: Tra voi, no?
0: Sì, insomma. Sì. Poi ha preso mia figlia, la cosa assurda.
3: Certo, quindi per vita da Carlo.
0: Sì, sì. Per vita da Carlo. No, con noi, beh, noi ci siamo divertiti in una maniera...
3: si vede, no?
0: Cioè, incredibile. Quando abbiamo fatto questo film, quando siamo andati in Inghilterra, in Cornovaglia, lui aveva più paura di me di andare in aereo, quindi insomma, lasciamo perdere.
3: Come ci siete andati?
0: Siamo andati in aereo, poi lui mi dice, vai, stai tranquilla, no, stai con me, dammi la mano, dopo un secondo decollo, lui sparisce
3: ecco.
0: E va in cabina col pilota.
3: E certo, perché
0: chiude la cosa, io proprio rimango sola come una babbaciona a soffrire sopra le Alpi e a vedere, cioè
3: ti sei fidata a Margherita, hai fatto
0: male.
3: Quindi
0: fatto
3: hai detto
0: male,
3: torno, solo che male. Non si poteva tornare perché ormai l'aereo era
0: no,
3: partito.
0: No, non è mai tornato, è tornato quando è il decollo. Com'è andata l'atterraggio?
3: Ah, benissimo.
0: Dico Carlo, grazie, sei un amico, sei proprio un amico. Non lo scorderò mai.
3: Qui è nata un po' la cosa scherzosa, ma nemmeno tanto, perché ho visto che tu ne hai parlato un po' di volte, no? Le nevrosi, le cose che sono parole. Che non c'entra niente, intanto quello è un personaggio, punto primo.
0: Lo so, però.
3: E poi forse magari l'hai raccontato in qualche intervista, una cosa che ti appartiene un pochino di più, che conosco bene anch'io, è l'ansia, no? Ma questa
0: sì,
3: è un'altra cosa.
0: L'ansia
3: no?
0: È un'altra cosa.
3: E poi anche un motore può essere in alcune occasioni.
0: L'ansia
3: no?
0: Sì, è un modo per andare avanti delle volte, perché poi ti dà anche ti dà anche forza nel fare le cose. Non è vero che è solo distruttiva l'ansia, cioè è anche una voglia di fare bene le cose, no? Adesso al di là dell'ansia che c'avevo ieri. Della nebbia quando sono arrivata, ma è un pochino anche naturale. Ma io poi lo dico, cioè io ho capito che dirlo a me aiuta, certo, poi mi prendono in giro, però è una condivisione anche di certi momenti in cui hai anche bisogno di dirlo, guarda c'ho l'ansia.
3: Lo sai che io nel tempo però ce l'ho molto meno, l'ho avuta per tanti anni, adesso non so, ho imparato le cose un pochino.
0: Sì, perché vabbè, forse
3: è colpa
0: sua. Forse anche io su certe cose. Su altre forse meno, ma è un modo che hai di affrontare la vita.
2: Di questa difficoltà ne ha parlato con qualcuno?
4: No, con nessuno.
2: E che lavoro fa?
4: Cosa faccio?
2: Sì.
5: Rompi almeno un tuo schema. Uno su 200.
6: Tu non dire stop!
2: Non ti ricordo una battuta, una sola battuta!
7: Sei stanca?

0: Nanni Moretti. Allora, con Nanni Moretti hai lavorato in tantissimi bei film che stanno veramente nel cuore del pubblico, dal Caimano ad Abemus Papam, Mia Madre, Il Sol dell'Avvenire. Praticamente ci riflettevo preparando questa intervista, con Nanni Moretti hai fatto tutto, perché sei stata, credo, la moglie, la sorella, non so, manca la cognata, insomma.
1: Manca la cognata. Beh,
0: però questo è indice, ora io ci scherzo, ma è indice comunque di una grande stima, con uno dei registi più amati del nostro cinema. Un sodalizio artistico.
1: No, fantastico, sono molto riconoscente a Nanni, veramente, perché mi ha fatto fare delle cose bellissime e ora purtroppo ha fatto un altro film e non mi ha preso, però insomma, voglio dire, cioè mi dispiace, ecco, ma mi dispiace non perché
0: vorresti lavorare,
1: perché
0: di
1: mi
0: più
1: piace
0: con lui.
1: Lavorare con lui, mi piace tanto. Ho fatto tutte cose molto belle e diverse tra di loro, film meno drammatici, più drammatici, Tre piani pure era un film bellissimo.
0: Ma è vero questa cosa che sul set un po' vi tortura, o insomma questo è semplicemente un voler raggiungere un risultato? Quindi...
1: No, voler raggiungere un risultato. Mm. La tortura poi è...
0: Però che si fa per raggiungere questo risultato? Nel senso che si rigira 20 volte la stessa scena?
1: Vabbè, lui cerca di arrivare a qualcosa che sia il più naturale possibile, no? Oppure è una sua ricerca personale anche, cioè vedere te serve a lui per capire anche delle cose che vuole sistemare. Certo, è impegnativo.
0: Siete amici?
1: Ma amici nel senso classico di sentirci? No.
0: No.
1: Però è una persona, diciamo, che all'occorrenza, se io chiamo e se lui mi chiama, insomma, ha sempre una parola da amico, ecco, sì, questo sì.
0: Senti, i premi, allora, so che questo tu non ne parli volentieri, però infatti non l'abbiamo messo all'inizio dell'intervista, però c'è, nel senso che tu sei l'attrice più premiata del nostro cinema. Io ho provato a fare un po' di conti, ma mi sa mi sono sbagliato perché qualche cosa me la sono scordata.
1: Ah, io 7 non
0: David,
1: non...
0: dice quelli... tutto lo
1: scopo, no, adesso
0: 13 più... Ciak d'oro, un sacco di nastri d'argento. E intanto, potrebbero dire, i premi sono importanti, non lo so, ma intanto dove li tieni tutti questi premi? Sono tantissimi. Raccontacelo, cioè, c'hai, che cos'è? C'è una...
1: No. Ce l'ho un po' a casa di mia figlia, che è rimasta, insomma, che adesso c'è a casa, insomma, del padre, un po' lì e un po' a casa. I David, che sono, poi sono anche belli.
0: Certo.
1: Perché comunque, non so, i nastri per fortuna si chiudono, quindi ce l'ho tutti impilati. I Ciak ce l'ho pure lì tutti, però a me mi danno proprio, cioè ogni tanto quando sto proprio giù,
0: però
1: qualcosa l'ho fatto nella mia vita.
0: Senti, ma uno l'ha rubato Sergio Rubini, questo ho sentito.
1: Non lo so!
0: Non si sa, qualcuno mi ha detto questa cosa, no?
1: No, non lo so, già l'ho abbastanza, ho detto, no, non lo so, fatto sta che è sparito. E io in quel periodo stavo con lui.
0: Ma perché avrebbe dovuto rubarlo?
1: Perché? Ma no, non l'ho mai detto che l'ha rubato. Secondo me è sparito durante... È sparito. Perché quando abbiamo poi cambiato casa... c'è più.
0: Ma
1: era quello della stazione.
0: L'aveva vinto lui? No. Ah, allora vabbè.
1: L'ho vinto io per la stazione.
0: Ecco, allora forse questa può essere.
1: Non dico altro.
0: Comunque è un modo per chiederti anche perché il cinema oggi è questo lavoro, che cos'è, no? Perché immagino che poi è un lavoro, però è anche una passione.
1: È una passione che va sempre molto, diciamo, alimentata. Nel senso che poi uno arriva alla mia età, alle mie cose, e sento un po' di stanchezza, no, nei confronti di questo mestiere, nel senso anche del senso, è faticoso.
0: Me lo chiedo.
1: Io me lo sono sempre chiesto a intervalli di, insomma, ogni tanto me lo chiedo, perché è un lavoro particolare, strano, che riguarda non so cosa, cioè veramente è poggiato su niente questo lavoro, veramente su niente. Quindi alle volte mi dico, ma sì, forse è bello portare delle storie di donne importanti, poi forse è bello portare la poesia in scena, forse è bello portare l'allegria, non lo so, cioè cosa ci sto a fare io, a cosa servo? E quindi queste sono domande complicate, quindi per questo che poi, ecco, per esempio delle sfide, conoscere persone nuove, conoscere punti di vista nuovi, anche se è molto bello lavorare con quelli con cui hai sempre lavorato, però ritrovare un'energia e un valore, e lo trovi attraverso le persone che non conosci, persone che ti danno fiducia.
0: Mi raccomando, non smettiamo di fare l'attrice, perché il pubblico
1: vediamo.
0: È grandissimo, in bocca al lupo per tutti i tuoi progetti, ma soprattutto ti ringrazio per la grande sincerità con cui ti sei raccontata, insomma. È stata così tremenda l'intervista,
1: per
0: Margherita.
1: Allora. Sto bene, no, ma vedi, anche le interviste poi alla fine uno le deve prendere come un'occasione per parlare,
0: certo.
1: Anche del proprio lavoro, perché sennò non ne parli niente mai con nessuno.
0: Anche perché la passione ci unisce e ci ci unisce con le amiche e gli amici che ci seguono da casa. Grazie, grazie, grazie a Margherita Boi.
2: Cammina avanti vai, che adesso vengo anch'io. Amore, dai, spingi sul ghiaccio.

0: E allora salutiamo Margherita Boi e la ringraziamo per la grande simpatia con cui si è raccontata. Insomma, l'avete capito, è stato un bell'incontro. Adesso ci spostiamo e andiamo negli Stati Uniti, incontriamo due attori molto famosi, molto popolari, che sono Hugh Jackman, che è stato il protagonista degli X-Men, e Kate Hudson, che per la sua interpretazione nella storia che stiamo per scoprire è candidata ai Golden Globe. Kate Hudson è la figlia di Goldie Hawn, un'attrice americana molto simpatica e popolare, e di Bill Hudson, che è un cantante. Allora, questo background familiare probabilmente le è stato utile per questa interpretazione. Lei si era fatta conoscere al cinema con film come Quasi Famosi e Nine, e in questo film canta. È davvero brava, è una storia emozionante, sono insieme Hugh Jackman e Kate Hudson un duo realmente esistito, Thunder e Lightning, quindi il fulmine e il tuono. Volevano scalare il mondo, ma le cose non sono andate proprio così. Guardate.
1: Non voglio fare la parrucchiera, voglio cantare, ballare, voglio un giardino, un gatto.
2: Mi serve qualcosa di grande, di nuovo.
3: Una storia ispirata alla realtà che parte dalla pancia della provincia americana, una storia di amore maturo ma anche di disperata ricerca dell'occasione giusta per farcela.
1: Quindi tu saresti Lightning e io Thunder?
2: Sì. Sì.
3: Hugh Jackman è un veterano del Vietnam scampato all'alcol e che coltiva la passione per la musica e per Neil Diamond. Kate Hudson, che per la sua interpretazione è candidata ai Golden Globe, è una parrucchiera, un matrimonio fallito alle spalle, alle prese con problemi mentali, eppure non rinuncia alla musica. Cantano nei bar, si conoscono da adulti, uniscono le loro famiglie, creano un nuovo progetto, ma anche un duo musicale, Thunder e Lightning, e forse per la prima volta il successo potrebbe arrivare. Eppure il destino crudele è in agguato.
4: We were so close.
3: Ci sono molte ragioni per vedere questo film. Intanto gli attori bravissimi, Kate Hudson in testa, e poi la ricerca del successo, ma soprattutto l'amore capace di tutto, anche di arrivare al sacrificio supremo per il bene della persona amata.
5: Sono resilienti. Lei lotta per trovare la sua estate, ma quello che la caratterizza, che colpisce, è la forza dell'amore, l'intesa, il sostegno che i due personaggi hanno l'uno per l'altro.
6: Sono entrambi ambiziosi. Per loro il sogno della musica è una cosa importante, ma il loro amore e tutto quello che è capace di affrontare è davvero straordinario.
0: Cinquant'anni fa arrivava al cinema uno di quei film destinati a rimanere, Qualcuno volò sul nido del cuculo, diretto dal regista cecoslovacco emigrato negli Stati Uniti Miloš Forman. Adesso questo film torna al cinema ed è l'occasione per riscoprire la grandissima interpretazione di Jack Nicholson nel ruolo di un uomo che viene condannato per violenza e che poi, per sfuggire al carcere, decide di fingere una malattia mentale e si trova all'interno di un ospedale psichiatrico, dove però dovrà fare i conti con questa realtà e soprattutto con un'infermiera terribile, Ratched. Allora, questo film innescò già allora tutto un dibattito sull'ospedale psichiatrico, pensiamo che erano gli anni in cui veniva praticata ancora la lobotomia, ma anche sul concetto di follia, e fu un grandissimo successo perché si portò a casa 5 Oscar, quelli che vengono chiamati i Big Five, i più importanti, tra cui quello per il miglior film, per l'attore, per l'attrice. Allora, adesso ne riscopriamo un momento. Il personaggio interpretato da Jack Nicholson si trova davanti al televisore e racconta la telecronaca di una partita di baseball, però in realtà il televisore è spento perché l'infermiera non consente che si veda questa partita, e questo provoca delle reazioni molto forti e inaspettate negli altri abitanti di questo ospedale psichiatrico. Allora, guardatela con attenzione perché è davvero una bella sequenza di questo film. Questa settimana ci salutiamo così, Effetto Notte torna la prossima settimana, sempre subito dopo il grande cinema di TV 2000, e se volete potete rivedere questa puntata e tutte le puntate di questo programma sulla nostra app Play 2000. Vi aspetto.
7: Davison nell'angolo intercetta la palla, la tira, Richardson arriva alla seconda scivolata, è salvo, è una doppia, ce l'ha fatta Martini, guarda la seconda base, Koufax è in brutte difficoltà, proprio nella merda, amico, sta a guardare, ora è Trash che deve battere, Trash tiene d'occhio Koufax, Koufax riceve un cenno da Rosbaro, prende lo slancio e spara! È uno strike! Purtroppo Koufax ha lanciato dando alla palla un effetto terribile, era una maledetta bomba. Secondo lancio, Trash colpisce la palla, un tiro lungo va verso il centro sinistro, ancora non casca! E lì c'è sul mezzo! C'è la porta! C'è la porta! Siamo a cavallo, questo è il primo punto, ne vedrete degli altri! Datemi qualcosa da bere prima che io muoia! Mamma mia, ora sono dolori!

Cari fratelli e sorelle, buona domenica!

0: Oggi nel Vangelo Gesù parla della festa di nozze preparata da un re per suo figlio. Il matrimonio di un figlio è un momento speciale per ogni famiglia. E questo padre felice vuole condividere con tutti la sua gioia. Offre un banchetto e invita tante persone. San Tommaso d'Aquino dice in proposito che il bene tende per sua natura a diffondersi. Bonum dicitur diffusivum sui. E anche l'immagine del nostro racconto ci parla in un contesto particolare di vita vissuta di questa realtà. Quando accade qualcosa di buono, si accende una luce che porta a coinvolgere gli altri nella propria felicità. Di fronte a un'offerta così bella, però, gli invitati, invece di unirsi alla festa, si tirano indietro e preferiscono continuare a occuparsi dei loro affari. Alcuni, anzi, infastiditi, insultano e addirittura uccidono i messaggeri del re. Anche questo purtroppo succede. Non sempre il bene che offriamo è compreso, riconosciuto, apprezzato, anzi a volte è frainteso e respinto. Ma ciò non deve scoraggiarci. Il re, davanti al rifiuto, non annulla le nozze e non cancella i festeggiamenti. Anzi, estende il suo appello a un numero ancora più grande di persone, inviando i suoi servi a chiamarle per le strade, perché la gioia degli sposi sia un dono per tutti. A questo punto ci domandiamo, chi rappresentano i protagonisti di questa storia? San Girolamo identifica il re con il Padre dei Cieli, lo sposo con Gesù e la sposa con la Chiesa. Tra i protagonisti, allora, ci siamo anche noi, scelti dal Signore per condividere con Lui la nostra esistenza e per essere assieme a Lui portatori di vita. La festa di nozze è la nostra e la sala del banchetto sono le nostre chiese, le nostre case, i posti in cui viviamo e in cui ogni giorno il Figlio del Re, Gesù Cristo, torna a dichiararci il suo amore e attende il nostro sì. Lì noi lo incontriamo, vestiti come la sposa, con l'abito bianco del battesimo e ornati con i gioielli delle opere buone che ci avvicinano a Dio e tra noi. La gioia che annunciamo allora non è artificiale, ma profonda, concreta, reale, bella come i volti delle persone che incontriamo, vera come il lavoro, i sorrisi, le lacrime, le strette di mano, i gesti di bene delle nostre giornate. Ed è un dono di Dio per la salvezza del mondo. Chiediamo dunque a Maria, Madre del Signore, che ci aiuti a crescere in questa gioia e ad annunciarla sempre e ovunque, anche là dove non è compresa, con generosità, con coraggio e con fede. Angelus Domini, nunziavit Mariae.
1: Et concepit Spiritus Sancto.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ecce ancilla Domini.
1: Fiat mi secundum verbum tuum.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Et verbum caro factum est.
1: Et habitavit in nobis.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: ora pro nobis sanctus.

Cari fratelli e sorelle, ieri a Mantova è stata beatificata Suor Maria Ignazia Isacchi, fondatrice della Congregazione delle Suore Orsoline del Sacro Cuore di Gesù. Tra la fine dell'Ottocento e i primi decenni del Novecento si prodigò con carità coraggiosa per i bisognosi e disagiati. Il suo esempio ravvivi in tutti noi il desiderio di essere nel mondo testimoni di amore evangelico verso tutti. La guerra nella martoriata Ucraina continua a causare sofferenze anche ben oltre i suoi confini, soprattutto nei paesi più poveri, dove tante persone dipendono dalle importazioni di cereali. Rivolgo un accorato appello alle parti in conflitto affinché consentano il trasporto sicuro dei cereali nel Mar Nero. Il pane quotidiano di milioni di persone non può essere ostaggio della guerra. Oggi in Italia ricorre la giornata per le vittime degli incidenti sul lavoro. Saluto l'Associazione Nazionale Mutilati Invalidi del Lavoro e incoraggio gli sforzi per la prevenzione. Rivolgo il mio caloroso benvenuto a tutti voi, romani e pellegrini. Saluto i membri della Hermandad del Señor de los Milagros a Roma. E quanti hanno partecipato alla processione con la venerata icona del crocifisso. Grazie della vostra preghiera per la visita pastorale che compirò in Perù. Accolgo con gioia i fedeli dell'eparchia greco-cattolica di Mukasevo in Ucraina, accompagnati dal loro vescovo, l'Associazione dei Fieli Zakuna, las antiguas alumnas Jesús María España, il coro e la scuola corale della Cattedrale di Haarlem nei Paesi Bassi, e i fedeli provenienti da Vienna. Saluto i giovani della Vicaria di Chiaravalle in diocesi di Senigallia, i soci dell'Aido provinciale di Belluno, il gruppo Ars Enotria di Cosenza, e la squadra

di calcio femminile dell'ospedale di Biella. Carissimi, di recente, durante alcuni controlli, i medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone. È stato individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato. I medici ritengono opportuno intervenire e allora, seguendo i loro consigli, ho deciso di operarmi per toglierlo. L'intervento è già programmato nei prossimi giorni. Vi ringrazio per la vostra vicinanza spirituale e mi affido alla vostra preghiera. Grazie, buona domenica!